0: Di Antonio Lotti avete ascoltato Eco per due oboi, fagotto e basso continuo. Ensemble Zefiro.
1: Ralph Vaughan Williams, The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.

0: Di Ralph Vaughan Williams avete ascoltato The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, trio secondo in re maggiore, trascrizione per traversiere, violino e violoncello di Anonimo, dai 5 divertimenti K439B. Allegro, larghetto, minuetto e trio, allegro. Ensemble all'antica, Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Rebecca Ferri, violoncello.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il trio secondo in re maggiore. Nella trascrizione di Anonimo per traversiere, violino e violoncello dai cinque divertimenti K439B. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.
1: Joseph Haydn, Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Ecox.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacox.
1: Da Les Enfants Terribles di Philip Glass, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman, ascoltiamo Paul is Dying e The Somnambulist. Katia e Mariella Beck, pianoforti.

0: Di Philip Glass abbiamo ascoltato Paul is Dying e The Somnambulist da Les Enfants Terribles, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman. Katia e Mariella Beck, pianoforti.
1: Gautier de Coincy, Maviel, dans les miracles de Notre-Dame. New London Consort, Philip Pickett, direzione.

0: Di Gautier de Coincy abbiamo ascoltato Maviel dalle Miracles de Notre Dame. New London Concert, Philip Pickett, direzione.
1: Giovanni Stefani, canzonette per voce e basso continuo. Dalla raccolta Affetti amorosi, Venezia 1618. O begli occhi o belle chiome, la mia gloria amorosa, pargoletta che non sai, e viver e morire. Bella mia, questo mio core. Vincenzo Manno, tenore. Ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Giovanni Stefani avete ascoltato canzonette per voce e basso continuo, dalla raccolta Affetti amorosi, Venezia 1618. Vincenzo Manno, tenore, ensemble concerto diretto da Roberto Gini. Ludwig van Beethoven, sonata numero 6 in fa maggiore per pianoforte, opera 10, numero 2. Allegro, allegretto, presto. Pianista Andrea Lucchesini.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata numero 6 in Fa maggiore per pianoforte, opera 10, numero 2. Pianista Andrea Lucchesini.

Jacques Ibert, La ballade de la Géole de Redin, poema sinfonico ispirato al poema omonimo di Oscar Wilde. Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Jan Latham-König.

0: di Jacques Ibert. Avete ascoltato La ballade de la Géole de Redin, poema sinfonico ispirato al poema omonimo di Oscar Wilde. Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Jan Latham König.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 6 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K238. Allegro aperto. Cadenza di Sulima Stravinsky, andante un poco adagio, rondò allegro, cadenza di Mozart. Geneva Cana Mason, pianoforte, ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien, Howard Griffiths, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K238. Geneva Cana Mason, pianoforte. ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien. Howard Griffiths, direttore.
1: Alfred Schnittke, sonata numero 2 per violoncello e pianoforte. Senza tempo, allegro, largo, allegro, lento. Raphael Wolfisch, violoncello, e John York, pianoforte.

Di Alfred Schnittke abbiamo ascoltato la sonata numero 2 per violoncello e pianoforte. Raphael Wolfisch, violoncello. John York, pianoforte.

Rai Radio 3 Classica. Gabriel Fauré, quartetto per pianoforte e archi, in sol minore, opera 45. Allegro molto moderato, allegro molto, adagio non troppo, allegro molto. Quartetto Beethoven di Roma, Carlo Bruno pianoforte, Felix Aio violino, Alfonso Ghedin viola, Michael Dancila violoncello,

0: Di Gabriel Fauré avete ascoltato Quartetto per pianoforte e archi in Sol minore, opera 45. Quartetto Beethoven di Roma. Carlo Bruno pianoforte, Felix Aio violino, Alfonso Ghedin viola, Michael Dancila violoncello.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, D485. Allegro, andante con moto, minuetto, allegro molto, e trio, allegro vivace. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, D485, di Hanover Band diretta da Roy Goodman.
1: Richard Strauss, Morte e Trasfigurazione, poema sinfonico per grande orchestra, opera 24. Largo, allegro, molto agitato, meno mosso, moderato. Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly, direttore.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Morte e Trasfigurazione, poema sinfonico per grande orchestra, opera 24. Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly, direttore. Piotr Tchaikovsky, Lo schiaccianoci, suite dalle musiche del balletto omonimo. Arrangiamento di Duke Ellington per orchestra. Ouverture, Tut Tut Tutti Tut. Peanut Brittle Brigade, Sugar Room Cherry, Entr'acte, The Volga Vauté, Chinoiserie, Dance of the Floreadors, Arabesque Cookie. Orchestra Duke Ellington diretta da Duke Ellington.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Sono un medico a Gaza. Ogni giorno mi muovo tra le rovine, ricucendo ferite che il mondo non vedrà mai. E di notte scrivo, perché certe verità non possono rimanere sepolte. Se le mie parole vi hanno raggiunto, non è un caso, è perché la sofferenza esige di essere testimoniata. Le 6, 1 minuto e 52 secondi, giovedì 14 maggio 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati, della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia, Renata Scognamiglio, in regia alle scelte musicali, Simone Dell'Orca che cura la messa in onda alla console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Vi danno anche oggi il buongiorno e la voce che stamattina ha parlato per prima attraverso la nostra, attraverso la mia, è quella del giovane medico palestinese Ezzeden Shehab, che 5 giorni prima del fatidico e maledetto 7 ottobre del 2023 rientrò a Gaza, dove era nato, per festeggiare la laurea con la sua famiglia, e pochi giorni dopo l'11 ottobre vide la sua famiglia, 42 membri di questa stessa famiglia, sterminati dall'aviazione israeliana. Da quel momento iniziò la sua incredibile vicenda di cura e di testimonianza. Shab infatti cominciò a lavorare come volontario nell'ospedale indonesiano del nord di Gaza in condizioni estreme, cioè senza medicinali e sotto bombardamenti continui che alla fine portarono alla distruzione dell'ospedale. Poi dalla fine del 2024 ha fondato con altri due medici la clinica medica di Al-Rahama, che è l'unica struttura dell'area a fornire cure gratuite e che è stata anch'essa più volte colpita. E da questa esperienza che nasce il resoconto di cui parleremo oggi, un diario che per più di un anno, giorno dopo giorno, registra i progressi del sistematico annientamento a cui viene sottoposta una popolazione, quella palestinese della striscia, che vive, o per meglio dire sopravvive, in una prigione a cielo aperto in cui sono state sbarrate tutte le possibili vie di fuga. Ed è una crudele particolarità appunto questo annientamento, che avviene peraltro sotto gli occhi impotenti e complici del mondo, a cominciare dal mondo che definiamo nostro, venga portato avanti non tutto in una volta, ma pezzo per pezzo, tra le persone, sulle loro case, nella terra, nel cielo e persino sul mare. Diario di un giovane medico, appunti dal genocidio a Gaza, pubblicato da Mimesis nella collana Le carte della memoria, verrà presentato in anteprima al Salone Off di Torino nell'ambito delle sue iniziative domenica prossima alle 11, in un incontro con Paola Gariti, che è autrice della prefazione, Alfredo Valls Gris di Emergency e il direttore editoriale di Mimesis, Roberto Rovello. Noi ne leggeremo alcune pagine. La scaletta di Renata Scognamiglio oggi si muove più tra i musicisti che nella musica, perché tra gli elementi portanti della resistenza di una cultura in stato di pericolo, qual è sicuramente quella palestinese, c'è l'esistenza dei suoi artisti. E così oggi i termini dell'annuncio si invertono ed è il pianista palestinese Karim Said che ci fa ascoltare il Strafford, cioè una gagliarda di Thomas Tomkins.

Ed era Karim Said che ha interpretato al pianoforte in Stratford, una gagliarda di Thomas Tomkins. Karim Said, scrive Renata Scognamiglio nella sua nota, è un pianista e direttore d'orchestra di origini palestinesi, nato ad Amman in Giordania nel 1988. Suo padre, peraltro, era cugino del poeta e saggista Edward Said. Karim ha studiato a partire dall'età di 5 anni, dapprima con Agnes Bashir Zozo Stoeva, prima di trasferirsi nel Regno Unito nel 2000. La sua carriera internazionale è stata lanciata nel 2009 dalle esibizioni al London's Barbican Center con Sir Colin Davis e la English Chamber Orchestra, e ai BBC Proms con Daniel Barenboim e la West Eastern Divan Orchestra. L'ascolto che abbiamo proposto è tratto dall'album Legacy del 2018 ed è una gagliarda di Thomas Tomkins, uno dei più importanti compositori inglesi della prima metà del Seicento. E noi cominciamo dalla pagina di un libro, anzi dalla pagina di un diario. Da quando avevo 6 anni il mare era nostro. Ci svegliavamo prima della città, prima che la polvere della distruzione del giorno precedente si posasse, prima che i carri iniziassero a sferragliare per le strade. Mio padre ci portava sulla riva e per un'ora facevamo finta che il mondo fosse solo acqua e cielo. Poi tornavamo a casa, asciugavamo il sale dalla pelle e iniziavamo un'altra giornata a Gaza. Gaza è piccola, una città schiacciata tra terra e mare, senza vie di fuga, non ci sono montagne dove fuggire, né fiumi da seguire, né foreste in cui nascondersi. L'unica cosa che avevamo era il mare, ma ci siamo comunque aggrappati a questo. Era il luogo dove le famiglie si riunivano, dove i pescatori si guadagnavano il pane, dove i bambini imparavano a sfidare le onde, dove gli amanti si incontravano in segreto, come se il mare potesse inghiottire le loro speranze sussurrate e tenerle al sicuro. E poi un giorno è scomparso. Ora la costa è deserta, la spiaggia appartiene alle armi, le onde continuano a infrangersi, indifferenti ai corpi che sono stati trascinati via, indifferenti all'assenza delle persone che un tempo vivevano lì. Il mare è ancora lì, ma non c'è permesso toccarlo. Anche durante il cessato il fuoco, l'ordine è rimasto: state lontani. Diario di un giovane medico, appunti dal genocidio a Gaza, libro di Ezzedine Shehab, pubblicato da Mimesis, da quale abbiamo tratto la pagina appena letta, è la cronaca di un annientamento senza tregua che ogni giorno tra il 28 giugno del 2024 e il 24 ottobre, che sono i termini di questo diario, ricomincia da capo come una prolungata crisi di insonnia in cui gli spiragli di speranza, di pace o di semplice quiete vengono chiusi uno dopo l'altro dal crescendo di una distruzione nel contempo sistematica e allucinata, il cui carattere deliberato visto dal basso, cioè con gli occhi di un giovane medico che quotidianamente si interpone ai disastri della guerra con un lavoro che ricorda un po' il supplizio di Sisifo, difficilmente può essere negata. Sulle cifre, sulle statistiche, le strategie e altre astrazioni si può discutere. La testimonianza che passa attraverso i corpi, e in questo diario ogni pagina è piena di corpi, non è confutabile. E Shehab scrive esplicitamente, volutamente, come abbiamo sentito all'inizio, per la memoria. Peraltro scrive in modo impolitico, trasformando il massacro dei palestinesi a Gaza nella cartina di tornasole di una delle più gravi crisi etiche che l'umanità abbia subito. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, qualcosa dopo la quale niente sarà più come era prima. Nel maggio del 2025, nel momento delle evacuazioni pilotate dagli israeliani col cibo razionato, l'acqua schiusa, le medicine bloccate ai confini, Shehab vede il mondo che è intento a ridurre la sofferenza a una questione di costi e a misurare, come scrive, la moralità in tonnellate, come se non si stesse discutendo di un omicidio, scrive, ma di una questione di tempismo. Stiamo assistendo a un attacco non solo alla vita, ma anche al suo significato. Anche il linguaggio è ormai ferito, e la domanda che rimane non è dov'è Dio, ma dov'è l'uomo. Dall'inizio alla fine, il giovane medico della clinica Al-Rahama, che nel luglio dello scorso anno è stata ridotta in macerie dall'IDF israeliano, racconta come quello che Paola
Margaridi definisce il cuore di tenebra del genocidio nella sua prefazione, e stringa in un cerchio di devastazione totale tutto ciò che di fisico e di simbolico è Gaza: la terra, le case, gli esseri umani, i corpi e le anime comprese, utilizzando tutte le possibili armi improprie, ad esempio la carestia che si insinua fin nel patrimonio genetico della popolazione, come ha rivelato un'inchiesta della rivista Lancet, oppure gli attacchi contro la stampa e i bombardamenti degli ospedali per sottrarre qualunque difesa a vittime civili che, più che colpite da una guerra, sembrano oggetto di una disinfestazione e di una deumanizzazione che rende ancora più evidente che i palestinesi non vengono colpiti per quello che fanno o che alcuni di loro hanno fatto, ma per quello che sono: degli intrusi in una terra che deve essere bonificata dalla loro presenza. E se il mare si allontana da Gaza e i Gazawi vengono tenuti lontani dalle sue rive, come abbiamo letto nella pagina da cui abbiamo preso inizio, è anche perché il mare rappresenta l'aperto, l'orizzonte, e ogni apertura deve essere bruscamente sbarrata nella lunga notte in cui la città è stata sprofondata. Bambini, donne, uomini devono essere ridotti a quella condizione che Hannah Arendt per prima ha definito di nuda vita, cioè spogliati di tutto, di tutto ciò che è umano, ed è come tali che soprattutto nella seconda parte del suo diario Shehab li vede apparire nelle strade o nei locali delle sue cliniche sempre più sguarnite di materiale sanitario, dei fantasmi che di proprio o improprio possiedono solo la loro vacillante sopravvivenza pronta a essere sradicata. E tutto questo accade sotto gli occhi del mondo. Il medico cronista lo ripete più di una volta nel suo diario, quasi con stupore, ma è proprio questo sguardo sommario, televisivo e o geopolitico, questo sguardo da drone, che Shehab riporta bruscamente a terra nell'insopportabile dettaglio che con la sua crudeltà vanifica qualunque idea di trasformare un massacro in un fenomeno di contabilità. Nulla nel suo diario, così scrive Paola Garidi nella prefazione, è nascosto, tutto è mostrato, e proprio da questo tutto fatto di singole storie, di singoli sguardi, che secondo la scrittrice di Sudari si alza la domanda rivolta a noi: dove eravate mentre tutto questo ci succedeva? Ecco, è la tipica domanda a cui ogni buona coscienza crede di aver già risposto.

Primo movimento allegro aperto dal concerto per oboe e orchestra in do maggiore K314 di Wolfgang Amadeus Mozart. L'abbiamo ascoltato da Cristina Gomez Godey all'oboe e dalla West Eastern Divan Orchestra diretta da Daniel Barenboim. In qualche modo questa orchestra rappresenta un po', diciamo, anche il sogno che si è infranto negli ultimi 2 anni a Gaza, perché nel 1999, in occasione del 250° anniversario della nascita di Goethe e da un'iniziativa congiunta del direttore d'orchestra israeliano di origine argentina Daniel Barenboim e dello scrittore palestinese Edward Said, nasce a Weimar la West Eastern Divan Orchestra, che è stato uno straordinario laboratorio di integrazione e di dialogo tra giovani musicisti provenienti da paesi e culture storicamente nemici: Israele, Egitto, Giordania, Siria, Libano e appunto Palestina. E forse l'aggettivo impolitico che abbiamo usato rispetto allo sguardo di Ezzedine Shehab, l'autore di Diario di un giovane medico, appunti del genocidio a Gaza, pubblicato da Mimesis, potrebbe prestare a qualche equivoco. Shehab afferma molto apertamente che il lettore del suo libro, al quale si rivolge quasi in ogni pagina, non deve ammirarne lo stile e il linguaggio, bensì recepirne il lungo, articolato grido, che è ciò che resta del popolo palestinese dopo il genocidio. Ma è altrettanto indubbio che la sua testimonianza è anche il frutto di una rivolta linguistica che cresce nella stessa misura dello scandalo che si perpetra sotto i suoi occhi e che, giunto al culmine, non può che liberarsi di tutte le convenzioni.

organizzazioni che tentano di ingabbiarlo o di sedarlo, insomma di normalizzarlo, a cominciare ovviamente da quelle degli oppressori che rinominano il dolore degli altri, il dolore delle vittime in forme edulcorate e mistificate, e alla televisione parlano di pressione, leve, sicurezza, è così che lo chiamano adesso, sbotta il giovane medico, questo lento e sistematico annientamento di un popolo. I nostri morti sono solo statistiche, la nostra fame è leva, il nostro esilio è sicurezza, insomma tutto al di sotto dello scandalo dei corpi quotidianamente martoriati a Gaza, ma lo è anche la retorica della resistenza armata e dell'identificazione molto cara peraltro agli israeliani tra i palestinesi e Hamas. Noi non siamo Hamas, siamo madri che non assaggiano il pane da 3 giorni, siamo padri che coprono le orecchie dei figli per non far sentire loro le urla del fratello, siamo ragazze che trasportano acqua tra le rovine, e Hamas non parla per noi, non muore con noi, negozia in stanze illuminate dalla stessa elettricità di cui noi siamo privi, quindi siamo in trappola, sì, intrappolati come topi tra due potenze che hanno trasformato le nostre vite in tattiche. Uno bombarda in nome della pace, l'altro si nasconde dietro di noi in nome della resistenza. Nessuno dei due crede nel nostro futuro.

Secondo movimento, Rounds, dalla sonata per violino solo, Native Informant di Mohamed Fairouz, l'abbiamo ascoltata da Rachel Barton Pine al violino, classe 1985, figlio peraltro di medici. Mohamed Fairouz è un compositore statunitense di origini palestinesi. Il suo catalogo abbraccia, scrive Renata Scognamiglio, la maggior parte dei generi musicali, cioè opera, musica sinfonica, sinfonico-vocale, composizioni da camera e per strumento o solo. È un artista dell'idioma cosmopolita, molto attento ai temi sociali, che cerca di promuovere la comunicazione interculturale e la reciproca comprensione tra i popoli. È una scelta simbolica in tal senso, è quella della sua terza sinfonia, basata su testi di poeti arabi come Fadwa Tuqan e Mohammed Darwish, ma anche israeliani, Yehuda Amichai, e sulla preghiera aramaica del Kaddish. E quanto alla sonata che abbiamo ascoltato in parte, il titolo della mia sonata per violino, Native Informant, scrive lo stesso Fairouz, è intento e inteso in modo ironico per respingere le tensioni stereotipate tra Oriente e Occidente.

concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in sol minore, opera 25 di Felix Mendelssohn Bartholdy. Abbiamo ascoltato l'andante, il secondo movimento, da Saleh Mashkar al pianoforte della Gewandhaus Orchester diretta da Riccardo Chailly. E sebbene viva a Berlino da 18 anni, il pianista israelo-palestinese Saleh Mashkar mantiene rapporti molto stretti con la sua città natale, che è Nazareth, dove peraltro promuove attività musicali volte a far crescere nella musica insieme bambini ebrei e bambini palestinesi. Ashkar ha studiato pianoforte alla Royal Academy of Music di Londra con Maria Curcio e successivamente con Aria Evardi presso l'Università di Musica, Teatro e Media di Hannover. È stato scoperto da Zubin Mehta e all'età di soli 17 anni si è esibito con lui nel concerto per pianoforte numero 1 di Tchaikovsky con la Filarmonica di Israele. La sua consacrazione internazionale è arrivata all'età di 22 anni, quando ha debuttato alla Carnegie Hall di New York sotto la direzione di Daniel, del già citato Daniel Barenboim. Alle 6:38 minuti e 12 secondi è il momento di passare la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Luigi Spinola. Vi ricordo il libro di cui abbiamo parlato, Diario di un giovane medico, appunti dal genocidio a Gaza, pubblicato da Mimesis con prefazione di Paola Garriti, che verrà presentato in anteprima domenica 17 maggio alle ore 11 al Polo del Novecento in Corso Valdocco a Torino, per appunto il salone off. E ci salutiamo restando però in Palestina, questa volta proprio pienamente, con Qasida of Return di Rem Kelani dall'album Sprinting Gazelle, Palestinian Songs from the Motherland and the Diaspora. Rem Kelani è una cantante, musicista, conduttrice, traduttrice ed educatrice palestinese. Viene spesso descritta come una sorta di ambasciatrice non ufficiale della cultura e della musica di Palestina.

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
3: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. La visita di Donald Trump a Pechino nel primo colloquio con il leader cinese Xi Jinping, in primo piano i dossier commerciali, Taiwan e la guerra in Medio Oriente.
3: Dopo aver ascoltato gli inni nazionali, i presidenti Trump e Xi passano in rassegna la parata militare, salutando centinaia di bambini con i fiori simbolo dei due paesi. La stretta di mano tra i due nella grande sala del popolo segna uno dei passaggi diplomatici più importanti degli ultimi anni. Le due superpotenze che guidano gli equilibri economici e militari del pianeta sembrano scegliere il linguaggio del dialogo. Dovremmo essere partner, non rivali, esordisce Xi. È un onore essere tuo amico ed essere qui con te. Le nostre relazioni saranno migliori che mai, calza Trump. L'atteso bilaterale inizia parlando di relazioni economiche e commerciali. Trump è a Pechino con un gruppo di imprenditori di peso, tra cui Elon Musk, pronti a sviluppare nuove attività commerciali. Sul tavolo però restano anche i nodi più delicati, dai dazi ai Taiwan, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran. Non a caso, mentre il bilaterale è in corso, il governo di Taipei ringrazia Washington per il sostegno garantito finora. È la questione più sensibile tra noi, ammette Xi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto. Trump e Xi devono anche cercare una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Azzurra Meringolo, GR3.
4: In Ucraina, dopo la fine della breve tregua, sono ripresi in modo massiccio i raid russi sulle città. Kiev, presa di mira con droni e missili balistici, un edificio è crollato, intrappolando diverse persone sotto le macerie. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 16 feriti. Ieri almeno 800 droni hanno colpito in varie regioni del paese. A Rivne si contano 3 morti e 6 feriti in un edificio residenziale.
2: Ieri a Palazzo Madama il Premier Time, rispondendo alle interrogazioni dei senatori, Giorgia Meloni ha sottolineato come le tensioni geopolitiche incidano sulla crescita, quindi ha indicato fra le priorità del governo incentivi alle aziende, natalità e salari.
5: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
4: Pieno sostegno alla linea della Premier da parte del centrodestra, mentre le opposizioni contestano le sue affermazioni.
6: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione e dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
7: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
6: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso, non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
8: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io, non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
6: Alessandro Allegra, GR3.
2: Calciatori di Serie A, cantanti, noti imprenditori e diverse società vittime degli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione. 29 le misure cautelari emesse dalla Procura di Napoli, 85 gli indagati in tutto, tra cui poliziotti e funzionari che rubavano le informazioni personali per rivenderle ad agenzie private di investigazione. Oltre 1,5 milioni gli accessi abusivi rilevati per un giro d'affari milionario.
4: Rintracciata all'estero la madre scomparsa con i 2 figli minorenni, stanno bene ma vogliono restare irreperibili. Gli investigatori sono in contatto con la donna, che sarà sentita nelle prossime ore per capire i motivi dell'allontanamento volontario.
9: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore. Però dopo è stata fuori quella faccenda qua, che non vogliono ritornare.
10: È il padre di Sonia Bottacchiari a commentare così la notizia che la figlia e i 2 nipoti di 14 e 16 anni sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei 3, Sonia e i ragazzi scomparsi da Piacenza il 20 aprile non vogliono che si sappia dove sono. Si trovano in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la Procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazioni di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito di Bottacchiari. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla donna come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
9: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
10: Simona Decina, GR3.
2: Orlando Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
13: Albatros Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
12: In prima visione.
14: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
12: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base. Albatros, prossimamente su Rai 3.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6:51, apriamo al traforo del Monte Bianco in ingresso in Italia, dove si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti. Sulla Brescia-Bergamo-Milano, in Lombardia, tra l'innesto con la provinciale 19 e Travagliato Ovest, in direzione Brescia, si registra invece un incidente che occupa le corsie di marcia e di emergenza. Andiamo in Toscana, in A11, la Firenze-Mare, all'altezza di Lucca, segnalato un incidente in entrata verso Firenze. Ci spostiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Lazio e Campania, tra San Vittore e Caianello si segnala nebbia che limita la visibilità a 100 metri. Ora in A25 Torano-Pescara tra Cocullo e Sulmona in direzione Pescara, attenzione per una perdita di carico. Chiudiamo in Campania andando sulla tangenziale di Napoli tra la zona ospedaliera e Camaldoli in direzione Pozzuoli, si registra un veicolo in avaria sulla corsia di marcia. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno DJ Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Con me ci sono Simone Dell'Orca alla console, Manuel De Lucia in regia, Costanza Spocci in redazione. Oggi la nostra apertura in diretta da Pechino, dove pochi minuti fa, meno di 10 minuti fa, si è concluso il primo incontro tra il presidente Xi Jinping e Donald Trump, un primo incontro che è durato il doppio di quanto previsto, ci racconta Xinhua, agenzia di stampa cinese che è la fonte di riferimento in questo momento. Dovevano parlare per un'ora, invece sono andate avanti per un'altra ora, per un totale di 2 ore. Abbiamo già degli elementi sui contenuti di questo confronto, sono contenuti che sono stati pubblicati diciamo strategicamente da Xinhua durante i colloqui, a colloquio ancora in corso, quindi preparati ovviamente dal governo per mettere una questione tra tutte al vertice delle preoccupazioni della Cina, quindi considerandola e definendola così come la questione centrale di questi colloqui, colloqui in cui si parla di tecnologia, si parla di commercio, si parla di guerra con l'Iran, ma appunto la Xinhua ha fatto sapere che durante il confronto, a confronto in corso, il leader Xi Jinping ha sollevato la questione di Taiwan. Xi avrebbe sottolineato che la questione Taiwan è quella più importante per quanto riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Citiamo il virgolettato: se gestita in modo adeguata, le relazioni tra i due paesi possono rimanere stabili, ma se invece dovessero esserci delle scelte, delle decisioni poco appropriate, i due paesi potrebbero andare allo scontro e anche arrivare a una guerra, trascinando l'intero rapporto tra Stati Uniti e Cina in una situazione molto complicata. Un avvertimento molto chiaro, un avvertimento molto serio, e un avvertimento anche che conferma le preoccupazioni che avevamo citato alla vigilia, quindi ieri, prendendo il Taipei Times, quotidiano di Taiwan, ma anche ad esempio l'apertura del Financial Times di ieri, oggi invece sulla CNN, tutte che riportavano la preoccupazione, l'ansia di Taiwan in vista di questo confronto, sottolineando, ecco, questa possibilità, questa ipotesi, un Trump pronto a cedere alla pressione di Pechino per quanto riguarda la vendita di armi a Taiwan. Adesso andremo nel dettaglio dei contenuti, e però prima, sempre in diretta, ecco, raccontiamo questo primo incontro, come è stato documentato dalla stampa cinese e dalla stampa statunitense, la stretta di mano di fronte alla grande sala del popolo, sul tappeto rosso, i bambini esultanti che salutavano Donald Trump, i militari che circondavano Xi Jinping, e poi un discorso iniziale di Xi Jinping che troviamo sul Global Times, la testata che esprime, diciamo così, le posizioni dell'ala più nazionalista del Partito Comunista Cinese. Non so se ne sia rimasta una invece più internazionalista, ma in ogni caso Xi Jinping, questo è il titolo, prevede che il 2026 sarà un anno storico e epocale per le relazioni tra Cina e Stati Uniti. Cina e Stati Uniti hanno più interessi in comune che divergenze, affermata ancora Xi Jinping. E poi la frase citata anche dalle testate occidentali: Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali, i due paesi dovrebbero aiutarsi a vicenda a raggiungere il successo e a prosperare insieme, trovando la giusta via affinché appunto per andare d'accordo sulle basi di questa nuova era. Beh, però ci sono alcuni possibili ostacoli, alcuni possibili detonatori di un conflitto. Prima di tutto, l'abbiamo ricordato, la questione Taiwan. Questa è l'apertura del Global Times, l'intervento di Xi Jinping. Andiamo sul Wall Street Journal, il titolo del quotidiano newyorkese: Trump incontra Xi al vertice con la Cina, e sullo fondo c'è la guerra con l'Iran. Il leader cinese Xi Jinping ha accolto il presidente Trump nella grande sala del popolo a Pechino, con una cerimonia di benvenuto, con tanto appunto ricordato di tappeto rosso, bambini e soldati d'ordinanza che sventolavano bandiere, i bambini, non i soldati. Trump ha affermato, diciamo, rispondendo a Xi Jinping, le relazioni tra Stati Uniti e Cina saranno migliori che mai. Insomma, tutte le cortesie diplomatiche sono state dispiegate dall'uno e dall'altro, ma poi anche il Wall Street Journal sottolinea subito durante il confronto, durante l'incontro, si prevede che si discuteranno questioni cruciali, appunto tecnologia, commercio, ma anche forse soprattutto per Trump la guerra con l'Iran. A pesare sull'incontro tra le due superpotenze è il blocco statunitense delle spedizioni di petrolio iraniano destinate alla Cina, e Trump sta cercando l'aiuto di Pechino per porre fine al conflitto in Medio Oriente, magari, questa è l'ipotesi paventata, a Taipei, usando appunto Taiwan, una posizione diversa su Taiwan, magari il blocco alla vendita di ulteriori armi come pedina di scambio. Ecco, negli ultimi giorni tutte le testate statunitensi, ma non solo, hanno sottolineato la debolezza di Trump nel momento in cui va a questo incontro così atteso, così importante. Oggi ritroviamo questi commenti in alcune, questa posizione in alcuni titoli, come quello di apertura del Washington Post: di fronte alle difficoltà interne, Trump manifesta la volontà di concludere accordi al vertice con la Cina. Si prevede che la Cina intensificherà le pressioni su Taiwan, appunto, e Trump si è mostrato disponibile a riconsiderare il livello di sostegno statunitense, allarmando i sostenitori dell'isola. Il New York Times sottolinea che, ecco, in maniera simmetrica, un Trump indebolito, e poi il pezzo di commento che ha questo titolo: perché Xi Jinping non ha bisogno invece di un accordo con Trump, il leader cinese sta prendendo tempo a favore di Pechino e potrebbe trovarsi davanti un'ottima opportunità nell'incontro con un presidente degli Stati Uniti indebolito dalla guerra in Iran. Ecco, sottolineiamo, andiamo adesso alla questione iraniana, ma vorrei segnalare due articoli interessanti perché vanno oltre il confronto tra i leader nel raccontare qual è lo stato più generale dei rapporti tra Stati Uniti e Cina. Il primo è del Wall Street Journal e racconta un aspetto poco noto della competizione tecnologica, che forse è il principale terreno di gara tra le due superpotenze. Il Wall Street Journal racconta che i più brillanti, i migliori talenti del campo della tecnologia, i migliori talenti cinesi che erano andati negli Stati Uniti in cerca di opportunità stanno adesso tornando a casa. Il catenaccio del pezzo dice: il crescente numero di cittadini cinesi che rientrano in patria dopo aver lavorato negli Stati Uniti vengono chiamate tartarughe marine. C'è anche un bel disegno che illustra questo ritorno di questi talenti a casa. Questo ritorno a casa alimenta gli sforzi di Pechino per competere con la Silicon Valley. E poi una segnalazione del New York Times: mentre i loro leader si incontrano, questo è il titolo del pezzo, i popoli, il popolo statunitense e quello cinese, si allontanano. In passato gli incontri del presidente degli Stati Uniti e Cina si sono caratterizzati per cordiali manifestazioni di scambio culturale, un po' si trattava di soft diplomazia, e dall'altra parte però erano il riflesso di rapporti intensi tra le due popolazioni. Questi gesti tuttavia adesso sono scomparsi. Andiamo alla questione iraniana su come verrà o non verrà affrontata nel confronto tra Xi Jinping e Donald Trump, questione diciamo che è non soltanto diplomatica ma anche militare, stando alle ultime rivelazioni che troviamo oggi sul New York Times, citando funzionari statunitensi, sostiene che le aziende cinesi stanno pianificando delle vendite segrete di armi all'Iran. L'operazione prevede di inviare armi attraverso altri paesi nel tentativo di nascondere la provenienza delle spedizioni. Secondo funzionari statunitensi, questo è l'attacco del pezzo, le aziende cinesi avrebbero discusso con l'Iran la vendita di armi, pianificando appunto di farle transitare attraverso altri paesi. Gli Stati Uniti hanno raccolto informazioni secondo le quali aziende cinesi e funzionari iraniani avrebbero discusso del trasferimento di armi. Non è chiaro quante armi e in che misura la cosa sia andata avanti, se in funzione dei cinesi hanno approvato o meno queste vendite. È probabile, ecco, commenta il New York Times, che queste nuove rivelazioni intensificheranno la pressione su Trump affinché sollevi la questione durante la sua visita a Pechino. Resta da vedere se Trump lo farà, sebbene abbia esercitato pressioni su leader di paesi più piccoli. Trump sembra intenzionato invece a ristabilire i rapporti con il presidente Xi Jinping durante i suoi incontri in Cina, e questo, diciamo, conferma quello che sappiamo dell'atteggiamento di Trump verso, da un lato, paesi e governi piccoli, pesi leggeri, e invece il rapporto con i pesi massimi, dalla Russia alla Cina. Andiamo allora in Medio Oriente. In Medio Oriente la notizia per quanto riguarda il conflitto con l'Iran, la notizia più importante arriva da Israele, e diciamo che conferma un tema che abbiamo seguito con attenzione questi giorni: lo scontro sempre più chiaro, sempre più diretto tra Emirati Arabi Uniti e Iran, e l'allineamento degli Emirati sull'asse Stati Uniti-Israele. Ieri Wall Street Journal dava in esclusiva la notizia di attacchi segreti degli Emirati all'Iran. Ieri Netanyahu, il capo del governo israeliano, ha affermato di aver compiuto una visita segreta negli Emirati durante la guerra, parlando di una svolta, ovviamente c'ha ragione se così è stato, storica. Prima però di guardare questa notizia, ne diamo un'altra che troviamo in apertura sulla stampa israeliana. Qui abbiamo Haaretz. La notizia è che alcuni partiti della coalizione di governo hanno avviato il processo di scioglimento del Parlamento israeliano, della Knesset, aprendo quindi la strada a delle nuove elezioni che si potrebbero svolgere già il primo di settembre. Questa richiesta, questa pressione per lo scioglimento arriva da un partito ultraortodosso e arriva in risposta alla decisione di Netanyahu di non portare in Parlamento una legge che avrebbe permesso agli studenti delle yeshiva, gli studenti ultraortodossi, di non arruolarsi nell'esercito, di non fare il servizio militare, un tema delicatissimo in Israele. Due giorni fa abbiamo riportato le parole del capo dell'esercito israeliano, che ha detto: rischiamo di disgregarci militarmente se non avremo nuovi soldati, sottolineando la necessità di non riservare trattamenti di favore, esenzioni a nessuno. Questa è la risposta politica di quanto sta accadendo. Si andrà presto a votare in Israele. Ma torniamo al fronte della guerra, alle dichiarazioni di Netanyahu, che troviamo un po' ovunque sulla stampa estera e ovviamente su quella israeliana. Si parla di un incontro, parla l'ufficio di Netanyahu di un incontro che si sarebbe svolto il 26 di marzo in una città vicino al confine con l'Oman, che è durato diverse ore, e quindi dà l'idea proprio di un coordinamento tra Israele e Emirati Arabi Uniti, coordinamento per quanto riguarda la guerra con l'Iran. Subito gli Emirati hanno smentito, e anche questo, insomma, è un dato significativo. Alleanza sì, ma evidentemente con obiettivi diversi per quanto riguarda l'uso politico, diplomatico, mediatico di questa alleanza. Allora, se ci spostiamo su The National, quotidiano di Abu Dhabi, troviamo questo titolo: gli Emirati negano di aver ospitato Benjamin Netanyahu nel paese. Ecco, ci sono, devo dire, però altre notizie che sono di contorno e che sembrano, insomma, confermare questa cooperazione sempre più intensa tra Israele e Emirati. La prima è che la notizia è arrivata ieri che i vertici del Mossad e dello Shin Bet avrebbero anche loro visitato segretamente gli Emirati Arabi Uniti durante la guerra con l'Iran, incontri che avevano come obiettivo il coordinamento tra Israele e Emirati sulle attività difensive e offensive contro Teheran. E poi Israel Hayom, un'altra testata israeliana, ha trovato la prima conferma ufficiale di una notizia data pochi giorni fa da Axios. La notizia è che Israele avrebbe condiviso l'Iron Dome, quindi il sistema di difesa missilistica israeliano, con gli Emirati Arabi Uniti per permettere al paese di proteggersi durante gli attacchi iraniani. C'è un'altra notizia che ci arriva dal Golfo, di per sé una notizia anche questa esplosiva e che va nella stessa direzione, notizia che è data in esclusiva dalla Reuters. Secondo l'agenzia britannica, l'Arabia Saudita avrebbe lanciato attacchi segreti contro l'Iran, mentre, questo è il titolo, la guerra regionale si allarga. Reuters parla di numerosi attacchi mai resi pubblici contro l'Iran in rappresaglia per gli attacchi perpetrati nel regno durante la guerra in Medio Oriente. Conclude il Reuters il suo pezzo appunto che anche gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran. Nel complesso, le azioni di Arabia Saudita e degli Emirati rivelano un conflitto in cui la vera natura è rimasta in gran parte nascosta, un conflitto in cui le petromonarchie colpite dagli attacchi iraniani hanno iniziato a reagire. La notizia non trova conferma su Arab News, quotidiano saudita, e devo dire che qui c'è anche un dato significativo, insomma questa serie di notizie che vanno tutte nella stessa direzione, ecco, indicano una volontà da parte di Israele e Stati Uniti di esporre la crescente collaborazione con i paesi del Golfo contro l'Iran. Lasciamo il Medio Oriente, andiamo in Ucraina. Nelle prime ore di oggi la capitale Kiev è entrata nel mirino di un nuovo importante attacco russo, fanno sapere i giornalisti dell'Agence France-Presse. Lì abbiamo trovato la notizia che è arrivata poi anche su Kiev Post, su Kiev Independent, un attacco che è il proseguimento di una giornata ieri segnata da un attacco con 800 droni, uno degli attacchi più lunghi e su vasta scala della guerra, attacco diurno, attacco che ha colpito diverse zone del paese, è arrivato a ovest fino a Leopoli, portando l'esercito polacco a far decollare i caccia come misura preventiva, la Slovacchia a chiudere il confine con l'Ucraina. Questo è il dato militare molto forte. Poi ce n'è uno politico-diplomatico, geopolitico, perché anche la Transcarpazia ha subito l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. La Transcarpazia ospita una consistente minoranza ungherese e in risposta il neo primo ministro ungherese, il ministro degli affari esteri, la signora Anita Orman, ha deciso di convocare l'ambasciatore russo in Ungheria per protestare formalmente contro questo attacco. È un attacco che quindi ha dato l'opportunità all'Ungheria di Magyar, l'Ungheria post Orbán, di segnalare, di confermare la rottura o comunque la revisione dei rapporti con la Russia, che sappiamo essere stati invece ottimi durante il precedente governo. Mosca perde alcuni alleati ma ne cerca altri. Politico, la testata paneuropea fa sapere che il governo russo ha invitato alcuni politici di Alternative Deutschland, dell'estrema destra, alla cosiddetta Davos di Putin, il forum economico internazionale che si svolge a San Pietroburgo a giugno. Tutto questo in una fase in Germania segnata da crescenti difficoltà del cancelliere Merz, che ha tentato, racconta la stampa tedesca, una sorta di tournée per recuperare un po' di popolarità, e la tournée è stato un flop imbarazzante. Prima di salutarci abbiamo tempo ancora per un paio di tappe forse europee. La prima a Londra con il Guardian, che racconta che Wes Streeting si prepara, il ministro della sanità, a lanciare la sfida alla leadership contro Keir Starmer qualora riuscisse a trovare 81 parlamentari, ciò che serve per poterlo fare. Wes Streeting è considerato un esponente dell'ala più conservatrice bleriana del Partito Laburista, e allora la parte invece più progressista sta cercando disperatamente un avversario degno. Potrebbe essere Ed Miliband, potrebbe essere Angela Rayner. Continueremo a seguire l'agonia politica di Keir Starmer, lo faremo anche passando dai tabloid come Sun. Il Sun, nel suo Sun troviamo ovviamente in apertura Keir Starmer, ma anche il viaggio della principessa Kate a Reggio Emilia con il tipico gioco di parole della testata Mamma Mia, e poi ecco questo racconto in cui Caterina, scrive il Sun, ha parlato anche il gergo locale, ovvero l'italiano. Radio Tremondo torna in diretta alle 11. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8 per mille unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Ciao, sono Susanna Tartaro e vi aspetto a Torino, al Lingotto, al padiglione Oval, precisamente alla postazione di Radio 3. Io sono qui nel rumore che un giorno era della fabbrica, adesso ci siamo noi, col rumore delle nostre teste, con quello dei libri e delle idee.
3: Dalle 14.30, l'idealista Fahrenheit Fareoff, il Salone Internazionale del Libro a Radio 3.
4: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 €. Scopri di più su conad.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it. PNRR M1C3 Intervento 2.1 dei Borghi Storici.
10: Vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open.
12: 60 secondi, tanto ci ha messo il generatore a entrare in funzione dopo l'interruzione dell'energia, ma l'intervento non era finito. A Yuri l'idea è venuta d'istinto, si è sfilato dalla tasca sotto il camice il cellulare, incredibilmente carico, e ha illuminato le mani del chirurgo nella sala operatoria della Calixto Garcia, il principale ospedale dell'Havana. Da questo racconto di Lucia Capuzzi, tra l'altro voce di prima pagina, che è in prima pagina su Avvenire, operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba, voglio partire nel darvi il buongiorno di oggi. Siamo a giovedì 14 maggio e Avvenire ha in taglio alto questo reportage, questo racconto di Lucia Capuzzi, che mi sembra molto suggestivo, ma per il resto Avvenire, così come buona parte dei giornali di oggi, si concentra su quanto accaduto ieri al Premier Time, quando Giorgia Meloni si è presentata in Senato per un appuntamento che dovrebbe essere in qualche modo consuetudinario e abituale, in realtà a volte salta e in qualche modo comunque regala certamente titoli ai giornali. E nel caso di ieri, occasione di polemica su vari fronti. Avvenire sceglie una titolazione abbastanza equidistante, parlando di duello sulla crescita. Meloni difende i risultati del governo e punta sul piano casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano. L'ipotesi di una cabina di regia comune è l'annuncio che ha fatto Meloni, poi vedremo insomma come è stata presa dall'opposizione. Repubblica Repubblica, fra i principali giornali, è l'unica che tiene sì Meloni in prima, ma con una notizia che Repubblica.it ha anticipato ieri pomeriggio, e cioè che nella corsa alla guida della Consob, Federico Freni, il sottosegretario all'economia, ha deciso di rinunciare per le tensioni interne alla maggioranza. Quindi notizia, diciamo, dello stesso giornale, come spesso accade, anticipata prima su internet, adesso ripresa sul carro, con una notizia che Repubblica.it ha anticipato ieri pomeriggio, e cioè che nella corsa alla guida della Consob, Federico Freni, il sottosegretario all'economia, ha deciso di rinunciare per le tensioni interne alla maggioranza. Quindi notizia, diciamo, dello stesso giornale, come spesso accade, anticipata prima su internet, adesso ripresa sul cartaceo, e quindi l'apertura di Repubblica: Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata,

e qui siamo invece appunto al titolo che poi rivediamo altrove, dialogo con chi vuole bene all'Italia. Schlein, il governo ha fallito. Repubblica tiene in prima un commento sarcastico di Francesco Bei, che sintetizza il pensiero di Stefano Patonelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle, famoso per la montatura degli occhiali alla Ivan Graziani, da voce a una sensazione che hanno avvertito ieri in Senato un po' tutti. Mi è sembrato che non avesse la solita cazzimma, dice Francesco Bei. Tra le foto in evidenza su Repubblica, Trump che apre l'incontro con Xi Jinping in missione con le Big Tech. Tra l'altro avete già sentito a Radio 3 Mondo, l'incontro di fatto è iniziato adesso, in questi minuti ci sono state anche le prime dichiarazioni di Xi Jinping, che ha parlato, ha richiamato il rischio della trappola di Tucidide a Donald Trump. Donald Trump si è mostrato molto ottimista, insomma, certamente ci sarà spazio per discuterne domani e in ogni caso Radio 3 ne darà ampi aggiornamenti. Repubblica ha anche la foto in evidenza di Kate a Reggio Emilia per tra l'altro omaggiare il metodo Reggio Emilia, il metodo degli asili di Reggio Emilia. Corriere della Sera, e torniamo qui invece alla centralità del discorso di Meloni ieri al Senato. Meloni sfida su tasse e salari, la Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e il PD. La foto in alto è di Trump in Cina, che appunto atterra sul tappeto rosso, le bandierine. Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz, e un commento di Federico Rampini: il summit dei giganti insicuri condannate a convivere, America e Cina non hanno alternative, la loro competizione ha già trascinato il mondo in una nuova guerra fredda, però il livello di interdipendenza è elevato, dice Rampini. Meloni sfida sull'economia, è il titolo del Messaggero. La Premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole bene, il bene dell'Italia, botta e risposta con la sinistra sui costi del superbonus. Mi sembra giusto evidenziare che il Messaggero fa un titolo tranquillizzante dopo giorni, insomma, di anche un po' di allarmismo da parte dei giornali sul caso antivirus. E invece questo è un titolo molto chiaro: antivirus in Italia non c'è nemmeno un contagiato, il focolaio non si sta allargando, in aereo il passeggero seduto accanto a una malata grave non si è infettato, tamponi tutti negativi, resta il nodo della lunga incubazione da monitorare, ma per ora appunto non c'è nemmeno un contagiato, e forse insomma i giornali hanno anche la responsabilità di dirlo con chiarezza. Ora, diciamo, sempre sull'argomento Meloni, vedremo come poi la titolazione dei giornali con differente posizionamento politico varia nell'interpretazione di come sia andato questo intervento in Senato. Libero titola Bancarottieri rossi, la banda del buco, scontro al Senato, dall'opposizione invocano misure sul lavoro e salari, richieste logiche se non fosse per le voragini lasciate da loro nei conti. E quindi insomma questa è l'interpretazione. Il giornale: Meloni via alla fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti, dalla Premier stilettata a Conte sui danni del superbonus, poi rilancia sul nucleare, perché appunto ci sarà la possibilità di riaprire gli impianti nucleari. Meloni ha parlato di un decreto entro giugno, poi vedremo insomma quali saranno eventualmente le tempistiche di questi reattori e anche l'impatto ambientale, insomma se ne è discusso un po' anche ieri in Senato. Lettura opposta per Manifesto e Fatto Quotidiano. Il Manifesto dice: manca tanto. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e delle opposizioni e mostra di non avere idee per affrontare la crisi. Pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto, assicura. Ma anche la presa sulla coalizione si allenta e la strada per finire la legislatura è ancora lunga. Quindi appunto il Manifesto dice manca tanto, nel senso che da qui alla fine della legislatura il tempo è lungo, e ad avviso del Quotidiano non manca una strategia, però. Il Manifesto

0: lo tiene anche in evidenza in prima. Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi, che abbiamo visto è un po' su vari giornali, un po' su tutti, è certamente la notizia internazionale più importante di oggi. Due elementi importanti in prima pagina sono petrolio, allarme scorte, e su questo ci sono vari approfondimenti sui giornali, sull'allarme del IEA, calo record per le scorte di petrolio, in Europa cresce il panico sulla penuria e si guarda anche ai propri giacimenti potenziali. Cipro e Romania in testa. Cresce la dipendenza dal GNL americano all'80% nel 2028 secondo le previsioni e ancora prosegue l'import di gas russo. Aumentano le emissioni di CO2, quindi insomma impatto anche ambientale di primo livello per la crisi energetica. E un approfondimento che ha solo il manifesto riguarda la spianata di Al-Aqsa. Michele Giorgio, richiamato in prima pagina, dice: alla vigilia della marcia delle bandiere, momento clou delle celebrazioni dell'ultradestra israeliana per il giorno di Gerusalemme, Walzelauf, ministro per lo sviluppo delle aree periferiche, ieri è entrato sulla spianata della moschea di Al-Aqsa e vi ha pregato in violazione dello status quo del sito, terzo luogo santo dell'Islam. E quindi ci sarebbe, diciamo, una sfida a quella che è una convenzione anche non normata, ma che di fatto ha tutelato un luogo santo dell'Islam molto vicino al Muro del Pianto, come sapete. Fatto Quotidiano, anche qui il titolo su l'intervento di Meloni ieri è sarcastico. A me mi ha rovinato la guerra, con una faccia triste di Giorgia Meloni, è la foto centrale del Fatto Quotidiano, le solite scuse, in colpa in conflitto, il conflitto e pure il super bonus. Nella Premier Time, balle sulla crisi e appello a Calenda che si offre, destre divise, salta freni per Consob, Conte no e inciuci con Forza Italia. Tra l'altro il direttore del Fatto Quotidiano fa un editoriale in cui pungola Elie Schlein sul suo incontro avuto con Barack Obama. Una domanda a Elie Schlein, senza polemica: ma che senso ha incontrare nel 2026 Barack Obama, emblema delle sconfitte del centrosinistra passato, promosso a spirito guida per la vittoria del centrosinistra futuro? A parte l'estetica della Follow Opportunity a Toronto, che ritrae lui di fronte e lei di spalle come una giovane fan, c'è un aspetto politico che riassume alla perfezione l'equivoco della leadership schleiniano, cioè quindi l'idea che si guardi troppo al passato, dice il direttore del Fatto Quotidiano. Giornali economici: boom di scontrini fiscali, dice Italia Oggi, i primi quattro mesi del 2026 hanno fatto registrare emissioni in aumento del 40%, e poi per chi resterà con noi negli approfondimenti leggeremo anche qualcosa di più. Partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stessa sui pagamenti della pubblica amministrazione, è invece il titolo del Sole 24 Ore. La Verità ha una notizia tutta sua: usano i volti della verità per truffare i risparmiatori. Sostanzialmente online ci sarebbe una finta puntata di Porta a Porta con finto scontro, con tanto di immagini fra Paragone e il capo di Intesa Messina, tutto per lanciare una piattaforma di investimenti che ruba i soldi alla gente. E quindi La Verità ha puntato su questo. Viene forse a dire che non era convintissimo nemmeno di come fosse andato l'intervento di Meloni ieri al Senato, insomma. Trump Xi, vertice con i miliardari, è invece il titolo della Stampa, che non ha puntato molto sulla politica interna. Ci sono vari approfondimenti e tra l'altro uno spazio al Salone del Libro di Torino, appunto, in cui Radio 3 tra l'altro sarà presente. Il Foglio ha vari titoli, ma Meloni rivendica risultati ma poche idee per il futuro, è quello dedicato alla politica. E io con questa carrellata di titoli, che vi ricordo sono disponibili anche in podcast, tra poco vi aspetto per gli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Dunque, tutti i giornali hanno parlato di questo Premier Time di Meloni, con sfumature diverse. A me ha colpito, devo dire, la lettura che ha dato il Foglio, perché non è un giornale che sia stato nel tempo, cioè per lungo tempo il Foglio ha avuto un atteggiamento molto aperto nei confronti di Giorgia Meloni, della sua impostazione, di come cercava di guidare il paese, e quindi mi colpisce questa lettura invece critica, perplessa, che è in prima pagina e che poi leggeremo anche dentro. A scriverne è Luciano Capone. Meloni rivendica i risultati ma poche idee per il futuro. Tiene la linea sui conti ma inciampa sulla pressione fiscale, dialoga con Calenda e resta agli antipodi del Movimento 5 Stelle. Il ritorno di Giorgia Meloni in Senato per il Premier Time, dice Capone sul Foglio, non è stato all'altezza del momento storico. L'Italia è in stagnazione economica, nel mezzo di una guerra che ha provocato uno shock energetico che può trascinare l'economia in recessione, ma il dibattito parlamentare è stato dominato dalla polemica politica, dalle reciproche accuse, senza una seria riflessione sui margini e mezzi che ha il Paese per affrontare la crisi. In ogni caso, la linea del governo è apparsa molto più cauta rispetto alle pulsioni di rottura del patto di stabilità emerse nella maggioranza nelle settimane scorse. Meloni mantiene la prudenza sui conti pubblici, e questo è positivo, ma non sembra avere molte idee per l'ultimo anno di legislatura. A parte energia nucleare e piano casa, le direttrici politiche del governo sono emerse più che nelle risposte ai partiti di maggioranza nel dialogo con i due partiti di opposizione, Azione e Movimento 5 Stelle. Rispetto a Carlo Calenda, che ha messo da parte le critiche al ministro Urso sulla politica industriale e al governo in generale per chiedere una cabina di regia su come affrontare l'avvitamento della crisi, Meloni ha mostrato il suo volto più dialogante, ha riconosciuto il lavoro costruttivo dell'opposizione, ha annunciato l'approvazione entro l'estate della legge per far partire l'energia nucleare. Poi nel confronto con Patuanelli, dice ancora Capone sul Foglio, ci sono due visioni agli antipodi su come si possa sviluppare l'energia nel paese, ma mi sembra interessante anche l'ultimo punto di questa analisi. Paradossalmente la risposta più fragile della Premier è stata all'interrogazione proveniente dal suo stesso partito sulla riduzione delle tasse. Meloni ha spiegato in maniera poco convincente come sia stato possibile un aumento della pressione fiscale al 43,1% nonostante il governo abbia tagliato le tasse. La tesi della Premier è che la pressione fiscale misura il rapporto fra entrate fiscali e PIL e pertanto in questo caso le entrate non sono aumentate per l'incremento delle aliquote, che sono state ridotte, ma per il forte aumento degli occupati. Se il numero delle persone che lavorano aumenta di 1,2 milioni, ha detto Meloni, le entrate per lo Stato aumentano perché ci sono più persone che pagano le tasse. Il problema del ragionamento di Meloni attorno alla pressione fiscale come rapporto fra gettito e PIL è che i nuovi occupati, oltre a pagare le tasse, producono anche qualcosa e quindi fanno aumentare il PIL. Ma se la pressione fiscale aumenta, vuol dire che i nuovi posti di lavoro sono di bassa qualità e che la produttività si è ridotta. Proprio la produttività, che è il grande male dell'economia italiana, è stata ancora una volta il grande rimosso del dibattito parlamentare. Quindi insomma questa discussione su vari temi, molto concentrata sull'economia, ha però segnato un po' la corda. E a buon gioco Elly Schlein sul Corriere della Sera concede un'intervista a tutta pagina a Maria Teresa Meli. Ne leggiamo alcuni stralci su anche quale sia la strategia del principale partito di opposizione. Dunque, Meli chiede subito a Schlein: Elly Schlein, sulla riforma elettorale la maggioranza è disponibile al confronto, voi no, perché? Solo un governo che vive chiuso nel palazzo da 3 anni può pensare che questa sia la priorità. L'indicazione venuta dal referendum è stata chiara: gli italiani vogliono un governo che si occupi dei problemi concreti che riguardano le loro vite, e la destra, che aveva i numeri in Parlamento per fare tutto, è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita degli italiani. Nel merito la loro proposta è ricevibile. Come possono pensare di dialogare sull'antipasto del premierato con il premierato ancora sul tavolo, che contestiamo duramente? poi Schlein viene interrogata su un'eventuale intesa con Marina Berlusconi. Siamo qui, diciamo, alla politica un po' politicista, ma si è discusso nei giorni scorsi del fatto che Forza Italia stesse ipotizzando un post voto di larghe intese, appunto Meli la interroga su questo, e quindi se si siano sentite o comunque se ci possa essere un collegamento con Forza Italia, e Schlein chiude nettamente: l'ho già detto e lo ribadisco, non andremo al governo solo noi andremo al governo solo vincendo le elezioni, con l'elezione, l'alleanza progressista che abbiamo ricostituito in questi anni non esistono altre opzioni, questo è il mandato che ho ricevuto dai nostri elettori, nessuna disponibilità alle larghe intese, ho lavorato testardamente per l'unità dell'alleanza progressista e per la ricostruzione di un'identità chiara e netta del Partito Democratico, e questo ci ha fatto crescere come nessun altro partito europeo e tornare credibili agli occhi degli elettori progressisti, ed è con loro che noi vogliamo continuare a stringere un'alleanza sulla base di proposte concrete. Voi progressisti non dovreste mettervi già a scrivere il programma? Chiede ancora Meli. Noi non partiamo da zero, dice Schlein, ma dalle tante proposte già condivise con l'alleanza progressista sia in Parlamento sia nelle tante regioni e città con cui governiamo già insieme. Quello che mi pare grave è che non abbia un programma chi sta al governo oggi, perché sono 4 anni che va avanti con la retorica del record, mentre abbiamo 3 anni di calo della produzione industriale, abbiamo fra i salari più bassi d'Europa, le bollette invece tra le più alte, e abbiamo 6 milioni di italiani che non riescono a curarsi nella sanità pubblica. Su tutti questi temi noi, insieme ad altre forze dell'alleanza progressista, abbiamo già portato avanti proposte condivise. E quindi, insomma, Schlein insiste sulla centralità anche di questa alleanza con il Movimento 5 Stelle, che tutto sommato, insomma, tiene, e tra l'altro in questi giorni partirà anche la consultazione sul programma del Movimento 5 Stelle, questo Nova, che poi dovrebbe essere l'inizio di una discussione poi ulteriore col resto della coalizione. Di notizie economiche abbiamo parlato tanto in questi giorni, mi sembra interessante l'approfondimento sugli scontrini fiscali di Italia Oggi. Se nei giorni scorsi abbiamo parlato più di industria, adesso parliamo di, appunto, di fisco e di entrate. I primi 4 mesi del 2026 hanno fatto registrare emissioni in aumento del 40% rispetto al 2025, grazie all'obbligo di collegamento fra POS e registratori di cassa, dice Italia Oggi. Cerchiamo di capirne qualcosa di più all'interno, perché è comunque un segnale di come cambiano anche i consumi nel paese. Boom di scontrini emessi nel primo quadrimestre 2026, più 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo quanto dichiarato dal viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo nel corso di un convegno organizzato ieri dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti, il forte incremento è dovuto anche all'obbligo di collegamento telematico fra POS e registratori di cassa. Il collegamento con i registratori va ricordato che, come indicato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato dello scorso 5 marzo, per gli strumenti di pagamento già in uso dal 1 gennaio 2026, utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, il termine di 45 giorni per effettuare il collegamento con il registratore di cassa terminava lo scorso 20 aprile. Queste sono praticamente notizie tecniche, ma comunque per la prima associazione o per eventuali variazioni l'abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal 6° giorno. Insomma, in ogni caso l'aumento rilevato ha portato a un incremento delle emissioni dei citati documenti, e va ricordato che l'Agenzia delle Entrate negli ultimi anni ha incrementato le verifiche sulla corretta emissione degli scontrini attraverso la verifica effettuata sugli esercenti degli incassi POS e comunicati al fisco. Quindi in qualche modo il fisco indiretto ha registrato, diciamo, un aumento considerevole, che ci dimostra come poi il cambiamento dei consumi e la capacità, diciamo, la propensione dei consumatori oggi a utilizzare pagamenti telematici rispetto al passato abbia poi avuto un impatto sul nero diffuso, magari maggiore di quanto ci si aspettasse. Mi voglio però spostare sull'interpretazione di questo incontro che, come abbiamo visto, è in corso a Pechino. La cronaca, diciamo, ci dice che si sta già discutendo, ma come va intesa questo incontro? Allora, ci sono secondo me due analisi interessanti oggi in particolare. Una, torno sul Foglio perché ha intervistato John Calver, che è una delle massime autorità mondiali sull'esercito cinese, un tema che ha iniziato a studiare come analista della CIA nell'85 e adesso è senior fellow presso la Brookings Institution. A intervistarlo è un giornalista in realtà americano, Max Booth, editorialista del Washington Post, che però ha concesso evidentemente la pubblicazione anche al Foglio. Qui si parla quindi solo dell'aspetto militare. Può riassumere brevemente come si è trasformato l'esercito cinese dagli anni 80 a oggi? È difficile non cadere nell'iperbole quando si parla della trasformazione rispetto alla forza che ho conosciuto allora, dice questo analista, appunto, che nell'85 lavorava per la CIA e adesso e ha continuato a fare analisi. Allora era un esercito equipaggiato in gran parte con armamenti risalenti alla guerra di Corea e in parte al Vietnam. Oggi è difficile individuare un settore in cui si possa dire che gli Stati Uniti mantengono ancora un vantaggio. Non credo che lo abbiamo nei missili, nello spazio, nel cyber, nella ricognizione, eccetera. Ritengo anzi che la Cina ci stia superando in alcune categorie, come i missili aria-aria, i missili terra-aria, le capacità antisatellite, la guerra elettronica. La cosa che dovrebbe saltare agli occhi è la quantità di munizioni avanzate che stanno producendo, con ordini di grandezza superiori a quanto la nostra base industriale può produrre. Quando dice nostra, ovviamente parla degli Stati Uniti. La Cina ha un solo cantiere navale che produce più di tutti i nostri messi insieme. Ogni anno vara abbastanza navi da replicare l'intera marina francese. Se è vero quello che si dice, che nel conflitto con l'Iran abbiamo consumato gran parte della nostra capacità di attacco a lungo raggio e di difesa missilistica, allora non disponiamo nemmeno lontanamente delle scorte necessarie per un eventuale scontro con la Cina. Come pensa che i cinesi stiano guardando al doppio blocco dello stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti e dell'Iran e a ciò che questo implica per la possibilità cinese di bloccare Taiwan? E risponde Calver: lo stretto di Taiwan è largo 160 km, quello di Hormuz ne misura solo 34. Le differenze sono significative, ma credo che una lezione che i cinesi potrebbero trarne sia che grazie ai progressi nella capacità antinavali e alla naturale propensione umana a evitare i rischi, detenere il ruolo di chi cerca di ostacolare il traffico marittimo conferisce un potere reale. Gran parte dell'effetto di un blocco risiede nell'impatto sulle assicurazioni marittime e sulle disponibilità degli armatori ad avventurarsi in una zona di guerra. La Cina può creare un enorme caos e tagliare quasi tutti i rifornimenti via mare verso Taiwan, semplicemente dichiarando un blocco. Ha più modi per farlo rispettare, può anche colpire tutti gli impianti portuali di Taiwan e può inviare enormi navi da rifornimento, ma non ci sarebbe modo di scaricarle. Sembrava che Trump volesse concludere la guerra con l'Iran prima del vertice con Xi, come vogliono interloquire i cinesi. Non hanno preso una posizione netta, limitandosi a dire che la guerra è una brutta cosa. Hanno tratto alcuni vantaggi dalla perturbazione dei mercati energetici. È un'analisi appunto centrata sull'America e sulla produzione militare, comunque interessante, mentre invece dal Mattinale Europeo, la newsletter di David Carretta, voglio leggervi una cosa che riguarda l'analisi del rapporto tra Unione Europea e Cina. L'articolo è di Oliver Grimm e appunto questo mattinale europeo parla della dipendenza dell'Europa, come l'Unione Europea è caduta nella trappola della Cina e come uscirne. Il primo riferimento che fa Grimm è al 27 novembre 2007, quando Barroso si rivolse ai quadri della scuola centrale del Partito Comunista Cinese a Pechino e come presidente della commissione ebbe solo parole di elogio per loro. È per me un grande onore essere qui. E disse di portare avanti le riforme della Cina e l'apertura al resto del mondo. Europa e Cina, disse Barroso, non condividono lo stesso sistema politico, ciò nonostante crediamo di affrontare le stesse sfide politiche e sociali. Non è noto se il pubblico abbia sorriso alle osservazioni di Barroso, tuttavia in quel periodo la leadership del partito accelerò la propria strategia geopolitica che ha portato oggi la Cina a dominare quasi tutti i mercati mondiali delle materie prime critiche. Una strategia, e questo è poi il cuore dell'articolo di Grimm, le materie critiche, il controllo di tutte, di buona parte delle materie critiche. Una strategia talmente efficace che Joris Tir, principale analista per la tecnologia e la sicurezza economica presso l'Istituto dell'Unione Europea per gli studi sulla sicurezza, può riassumerne le conseguenze in una frase inquietante. La prosperità e la sicurezza dell'Europa oggi dipendono da Pechino. Come siamo arrivati a questo punto, si chiede Grimm su questo mattinale europeo, e soprattutto possiamo uscirne? Tir offre l'esempio sorprendente del gallio. Questo metallo figura nell'elenco delle materie critiche dell'UE dal 2011. Viene utilizzato per tantissime cose, semiconduttori, peacemaker, risonanze magnetiche. Fino al 2000 il gallio non veniva né estratto né lavorato in Cina. La situazione è cambiata rapidamente. Le imprese statali cinesi hanno enormi sussidi finanziari e ordini diretti da Pechino per creare capacità produttive in eccesso. In certi periodi il 45% della produzione cinese di gallio non era destinato alla vendita, ma esclusivamente alla creazione di una riserva strategica. Oggi, sottolinea Tir, la Cina controlla il 98% del mercato mondiale del gallio e controlla il 70% della produzione globale nell'estrazione e raffinazione di 17 dei 34 materiali che l'UE considera critici. Quindi ora è difficile sostenere che nei rapporti con l'Europa la Cina sia la parte debole. Vedremo come andrà, appunto, come sta andando, anzi, l'incontro tra Trump e Xi Jinping. E a proposito di materie essenziali, c'è il tema della crisi petrolifera, perché ieri le autorità europee hanno lanciato un ulteriore allarme. Prendiamo alcuni elementi dall'articolo di Giacomo Andreoli sul Messaggero, ma molti giornali parlano di questo allarme. Petrolio sempre meno scorte, l'Europa ritorna al gas russo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, le riserve mondiali di greggio si stanno esaurendo, balzo del 16% degli acquisti di GNL da Mosca, e Jorgensen che dice crisi del fossile. Leggiamo alcuni estratti. A oltre 10 settimane dall'inizio della guerra in Medio Oriente si stanno esaurendo le scorte mondiali di petrolio a un tasso record. A dirlo è l'AIE, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, nel suo ultimo rapporto, mentre è ancora incerto l'esito dei negoziati fra USA e Iran, fattore che ha provocato nuovamente un'altalena dei prezzi sui mercati. Nel frattempo l'Europa è costretta ad aumentare le proprie importazioni di gas naturale liquefatto dalla Russia, con una crescita del 16% nel primo trimestre 2026, nonostante prosegua imperterrito il conflitto in Ucraina. La Russia resta il secondo fornitore di GNL per l'Europa, mentre cresce la dipendenza anche dagli Stati Uniti, a prezzi elevati. La crisi energetica, secondo il commissario UE all'energia Dan Jorgensen, per molti aspetti è più grave di quella del 2022, ma soprattutto c'è una crisi da dipendenza fossile che mette ancora una volta l'Unione di fronte alla sua vulnerabilità. E non si esclude una carenza di approvvigionamento sul lungo termine per il jet fuel. Per Jorgensen però nel brevissimo periodo non si intravedono rischi di forniture. Il commissario lancia l'appello alle capitali del vecchio continente ad accelerare la transizione verso le rinnovabili, mentre nel resto del mondo paesi come l'India puntano sul rafforzamento della gassificazione del carbone senza considerare l'impatto importante sull'ecosostenibilità. Quindi situazione preoccupante. E tra l'altro non ve l'ho letto perché gli aggiornamenti sull'eventuale trattativa oggi sono veramente minimi, vedremo se, come qualcuno ha detto, l'incontro in Cina avrà un impatto su un'eventuale svolta su questo sul conflitto. Voglio spostarmi invece sui rapporti fra Italia e Israele, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri ha avuto una conversazione con il suo omologo, una conversazione molto netta da parte del Presidente italiano, che la stampa mette in evidenza con un racconto anche analitico da parte di Ugo Magri. Antiebraismo e UNIFIL, Herzog sente Mattarella. Non deve essere stata facile la conversazione telefonica di ieri sera fra Sergio Mattarella e il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Ambienti ben informati del Quirinale descrivono il colloquio come aperto e franco, lasciando intendere che la stima di lunga data tra i due presidenti non ha fatto velo alla reciproca sincerità. Ad avviare la discussione, secondo fonti israeliane, è stato Herzog, che ha espresso allarme per l'estrema ostilità nei confronti dello Stato ebraico in certi settori dell'opinione pubblica italiana, con tratti di antisemitismo, tra virgolette. Prova ne siano, sempre secondo Herzog, le continue vessazioni nei confronti del padiglione israeliano alla Biennale di Venezia e le proteste contro la Brigata ebraica in occasione del 25 aprile. Mattarella ha ribadito che per l'antisemitismo in Italia non c'è posto. La condanna delle istituzioni è fermissima, la vigilanza resta alta, ma a sua volta il capo dello Stato non ha mancato di ripetere a Herzog quanto già sostenuto in pubblico. L'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, che alimenta una spirale inestinguibile di odio di cui il popolo israeliano e il mondo ebraico sono le prime vittime, e sempre a questo riguardo il Presidente della Repubblica ha colto l'occasione per ribadire quanto siano inaccettabili gli attacchi, anche israeliani, contro le nostre truppe nel contingente UNIFIL di stanza in Libano. I soldati italiani che difendono la pace non possono trasformarsi in bersaglio. Inoltre, per completare il quadro dei rispettivi punti di vista, dice ancora Magri sulla stampa, Mattarella ha insistito sulla necessità che Israele garantisca il diritto alla navigazione nelle acque internazionali, un riferimento nemmeno troppo velato al sequestro della flottiglia diretta verso Gaza al largo delle coste greche, dunque là dove Israele non aveva alcuna giurisdizione. Quell'abbordaggio illegale e l'arresto di nostri concittadini aveva già suscitato la protesta del governo italiano, ma il Presidente della Repubblica ne ha voluto parlare direttamente con Herzog proprio nel clima di cordialità che ispira il loro personale rapporto e la stretta partnership fra rispettivi paesi. Più il linguaggio è onesto, più solida è l'amicizia. È il commento di Magri. E restando su argomenti, diciamo, di carattere internazionale, vi voglio leggere l'approfondimento che ha fatto Lucia Capuzzi su Avvenire rispetto a quanto accade a Cuba. È un racconto molto toccante. Per chi ci ha ascoltato, ne abbiamo dato qualche elemento anche nella lettura dei titoli, visto che Avvenire è richiama questo reportage di Lucia Capuzzi, voce di Prima Pagina, anche nella titolazione. E quindi andiamo però a leggere un po' meglio a pagina 7 di Avvenire che cosa racconta. Dunque, 60 secondi, tanto ci ha messo il generatore a entrare in funzione dopo l'interruzione dell'energia, ma l'intervento non era finito. A Yuri, ma è un nome di fantasia, come i seguenti, per questioni di sicurezza, l'idea è venuta d'istinto. Si è sfilato dalla tasca, sotto il camice il cellulare incredibilmente carico e ha illuminato le mani del chirurgo nella sala operatoria del Calisto Garcia, il principale ospedale dell'Havana. Perché, appunto, il suo racconto ci dice malati senza diagnosi né cura, così collassa la sanità di Cuba. In quelle stesse ore, di sotto al pronto soccorso, un uomo, né giovane né vecchio, si spegneva senza diagnosi né cura. Nemmeno un antidolorifico per calmare gli spasmi, né un antinfiammatorio per far calare la febbre. E questa non è la cosa più crudele. Con la camera mortuaria inagibile per assenza di refrigerazione, il suo corpo senza vita è rimasto nel letto per 2 giorni, fianco a fianco agli altri malati in attesa di trovare il carburante necessario per portarlo al cimitero. Giaceva a qualche metro da mia madre, colpita da leptospirosi. Era marzo, almeno non faceva tanto caldo come ora, racconta Ana, una delle persone che hanno parlato con Capuzzi. Istantanee di crisi quotidiana della sanità nella Cuba al tempo del grande apagon, il blackout nazionale in atto dal 29 gennaio, quando con un ordine esecutivo il presidente statunitense Donald Trump ha definito l'isola un pericolo per la sicurezza di Washington e ha annunciato sanzioni nei confronti dei paesi che le fornissero carburante. Una minaccia rivolta fondamentalmente al Messico, che 20 giorni prima aveva mandato 86.000 barili, è stata l'ultima volta fino ad ora. Capuzzi dice ancora che la sanità cubana era già in difficoltà anche prima, ma che questa situazione non ha creato la crisi del sistema di salute, ma l'embargo energetico l'ha trasformato in un'emergenza umanitaria su vasta scala. E prima di vi voglio leggere alcune cose, prima di spostarmi diciamo proprio alle ultime letture. Oggi farò un'eccezione alla regola che per ora avevo seguito, perché sul caso Carlasco mi ha colpito l'intervento del ministro della giustizia Nordio, perché è stato un intervento a gamba tesa su un argomento molto sensibile per la famiglia di questa ragazza, che è comunque appunto una vittima di un brutale omicidio, e il ministro della giustizia invece insomma ha voluto dire la sua in termini insomma che sono stati molto criticati anche dagli stessi familiari. Ve ne voglio quindi dare rapido conto. Lo prendo da pagina 23 di Repubblica. Fondamentalmente, racconta Concita Sannino, il ministro ha detto anomalo che ci sia stato un condannato e un indagato. Lui ha detto che prima che non voleva parlarne, che non era opportuno, poi ha detto come è stato possibile condannare una persona quando è già stata assolta 2 volte da una corte di assise e una di appello. Gli avvocati della famiglia si sono trovati costretti a dire che il processo di appello bis non è stato una mera rilettura degli atti già vagliati dai giudici precedenti, durò 8 mesi, insomma, e vennero acquisiti nuovi elementi, fra cui una bicicletta, insomma, che ci fu un'analisi di nuovi elementi di prova. Però insomma, mi ha colpito molto che il ministro in una situazione così delicata si sia sentito in qualche modo in diritto di intervenire, anche perché bisogna dire che questa famiglia Stasi è un po' massacrata. Noi oggi su Open raccontiamo dell'ultima polemica che hanno subito sul risarcimento che hanno avuto, e questo avvocato Tizzoni dice che la famiglia non ha mai toccato i soldi del risarcimento, mentre invece su questo ci sono state varie speculazioni in varie trasmissioni televisive, insomma proprio una brutta pagina. Voglio però concedermi 2 minuti per un argomento che non è nei principali titoli, ma l'approfondimento ambientale del manifesto, l'extraterrestre, settimanale ecologista, che mi trovo sempre molto azzeccato, fa un reportage sul mare Adriatico. Me ne leggo veramente qualche passaggio. Fondamentalmente le tartarughe italiane stanno morendo probabilmente a causa dei rigassificatori. Mare Adriatico è quindi il titolo di Extraterrestre. Non c'è un nesso accertato, ma sulle stragi delle tartarughe caretta caretta registrate negli anni dell'Adriatico centro-settentrionale si allunga l'ombra dei rigassificatori. Nel tratto di mare incriminato ne sono attivi 3, a Portoviro, nell'isola croata di Veglia e a largo di Ravenna. operativi dal 2025. C'è un'inchiesta della Fondazione Cetacea di Riccione, singolari coincidenze fra l'entrata in funzione degli impianti del gas e l'aumento della sindrome debilitante che uccide queste tartarughe marine. SNAM nega ogni responsabilità, contestate le analisi di ISPRA. E con questo approfondimento chiudo la lettura dei giornali che potete riascoltare in podcast, e dopo la pausa pubblicitaria vi aspetto per discutere con voi le principali notizie. A tra poco.
1: Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
6: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
7: Noi spesso raccontiamo di sogni.
8: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
6: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
11: Via via!
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Ciao, sono Susanna Tartaro e vi aspetto a Torino, al Lingotto, al padiglione Oval, precisamente alla postazione di Radio 3. Io sono qui nel rumore che un giorno era della fabbrica, adesso ci siamo noi, col rumore delle nostre teste, con quello dei libri e delle idee.
13: Dalle 14.30 l'idealista Fahrenheit Fareoff, il Salone Internazionale del Libro a Radio 3.
14: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
15: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
1: Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34296.
0: Eccoci al filo diretto, adesso tocca a voi, dice Daniela Preziosi quando fa la conduzione, e effettivamente è proprio così, quindi prendo la prima telefonata. Pronto?
16: Buongiorno dottoressa Menafra, Giuseppe Aiello del Friuli, provincia di Udine.
0: Buongiorno.
16: Buongiorno. Allora, guardando i cambiamenti epocali che stanno succedendo nel mondo, mi viene un problema. Uh-huh. Ma questo governo, che è stato anticinese in tutto questo periodo che ha governato, ora si trova il signor Trump che va in Cina a fare affari. Allora devo dire che questi politici italiani hanno poca capacità intellettuale, non hanno capito che il mondo stava da quella parte, che bisognava relazionarsi con questo mondo. Non so, mi spieghi lei cosa devo pensare io adesso? Che questa politica è poco, è debole, non ha...
0: Ci provo, Giuseppe. Però in realtà grazie. Devo dirle che anch'io sono rimasta un po' perplessa, perché appunto non solo appunto il governo, ma anche tutta un'area di commentatori vicini, molto funzionali spesso a quello che cioè in quello che dicono ha la visione del mondo del governo, effettivamente. Però il paradosso un po' viene risulta evidente, cioè senza voler difendere particolarmente il Movimento 5 Stelle, che tra l'altro non ne ha bisogno. Sono stati veramente massacrati per aver intrapreso un accordo che poi il governo ha tagliato di netto, questo su la via della seta, i rapporti con la Cina, è stato interrotto perché era contrario agli interessi della nazione, e adesso ci troviamo effettivamente con Trump che va lì con questi imprenditori, quindi con un'ottica che è un'ottica puramente, cioè con una grande attenzione all'economia, non puramente, ma con una grande attenzione all'economia e alla necessità di portare, di ricostruire le relazioni economiche con la Cina, perché questa guerra dei dazi ha pesantemente danneggiato i consumi americani, e quindi per convincere i cinesi a diciamo riallacciare buoni rapporti economici. Noi una strada l'avevamo intrapresa, non saprei dire se era perfetta, però l'abbiamo deciso che era contrario ai nostri interessi in modo molto netto, e oggi ci troviamo con Trump che ridiscute con la Cina. Il paradosso, io sono d'accordo con lei, è un po' evidente, e tra l'altro, come leggevamo negli approfondimenti, la dipendenza dalla Cina europea ormai è evidente su molti aspetti, ma anche la superiorità militare rispetto agli Stati Uniti. Quindi il mondo è proprio cambiato. Dire che è semplicemente un avversario forse non è stato molto lungimirante. Un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, dottoressa Giuseppe, io telefono però da Ragusa, quindi...
0: Ah, due Giuseppi, ma esatto.
11: Sud. abbiamo unito l'Italia.
0: Esatto.
11: Beh, in questi giorni lei giustamente ha sottolineato la vicenda della Electrolux, no? Insomma, la ditta che dice io devo licenziare questi 1700 perché in Italia l'energia elettrica costa troppo, no? Insomma, sappiamo bene che costa il doppio, ad esempio, rispetto alla Spagna, che ha investito tanto in questi anni nel fotovoltaico, energie rinnovabili, eccetera. E allora la Premier, naturalmente ieri, ha messo in evidenza questo problema e ha detto partiamo col nucleare. Il problema però qual è? Non ho nulla contro il nucleare, ci mancherebbe, non ho una posizione ideologica. Per rendere operativa e funzionante una centrale nucleare ci vogliono ben 14 anni. Per realizzare un campo fotovoltaico, mi sono documentato, di analoga potenza, ce ne vogliono solo 4, per non dire dei tanti impianti fotovoltaici, come dire, condominiali. Noi l'abbiamo realizzato nel nostro condominio in 3 mesi. Per cui la domanda è: ok, si vuol fare il nucleare, si parta per il nucleare, fermo restando le opposizioni dei territori, i ricorsi al TAR, eccetera, i 14 diventano 24, eccetera. Partiamo col nucleare, ma intanto non sarebbe bene lavorare molto di più sulle energie rinnovabili, che costano meno e ci danno energia a breve termine? La ringrazio.
0: Grazie Giuseppe. Effettivamente sì, anche io penso che io credo che proprio culturalmente ci sia un problema in quello che, nell'attitudine che Meloni ha a politicizzare argomenti che potrebbero essere anche tecnici e trasversali. Cioè è come se il fotovoltaico fosse per forza di sinistra, quindi no, ma perché? È soltanto un problema tecnico, tant'è vero che in Europa molti anche partiti di destra si occupano di ambiente, di politiche rinnovabili. Nel dibattito ieri sul nucleare nucleare, Patuanelli del Movimento 5 Stelle ha avuto buon gioco a dire alcune delle cose che diceva anche lei sul costo, ma a evidenziare come questi reattori di nuova generazione, che comunque dovranno essere realizzati, producono molte scorie che devono essere comunque gestite, e effettivamente, diciamo, con una frase ha sintetizzato un problema che sarà certamente un problema per il centrodestra, cioè non si è riuscito a fare in Italia il deposito delle scorie nucleari che riguardano di uso medico. Ci sono stati, diciamo, perché comunque quelle vengono utilizzate, quella parte dei nucleari viene utilizzata, e c'è stato un problema irrisolvibile. Come si pensa adesso di piazzare sul territorio nazionale questi impianti, con la paura che hanno gli italiani rispetto agli impianti nucleari, qualora siano sul loro territorio, con un'ampia presenza di scorie da gestire? Mentre invece anche lì la parte fotovoltaica può essere, diciamo, ci può essere un problema di impatto paesaggistico, ma stiamo parlando di tutt'altro. E secondo me questa scelta di dire diciamo le energie rinnovabili no, perché appartengono al mondo verde, è proprio miope, cioè io non la comprendo, e tra l'altro penso che non sia nemmeno così indispensabile fare su ogni cosa la battaglia ideologica. E quindi sì, però dopodiché i dati sono quelli che sono, e le risposte secondo me ieri non sono state molto rassicuranti. Un'altra telefonata, pronto?
17: Pronto, buongiorno, mi chiamo Rosanna e chiamo da Aversa.
0: Buongiorno.
17: Buongiorno, sai, sulle prime pagine del giornale forse non c'è, io l'inizio l'ho perso. No, volevo solamente dire che ieri sera Francesca Albanese, la relatrice per i diritti umani nei territori occupati in Palestina delle Nazioni Unite, alla sì. relatrice sono state date finalmente le sanzioni che il governo americano le aveva messo dopo che lei aveva pubblicato un rapporto sì. nel luglio del 25 sì, dove parlava del coinvolgimento di varie multinazionali nei territori occupati, e praticamente da ottobre lei non poteva avere conto corrente, per cui non poteva usare carta di credito, non
0: sì.
17: poteva
0: ricordo sì. la storia
17: Esatto, per cui praticamente era bloccata da un punto di vista economico, è una cosa assurda, assurda. Lei sta facendo il suo lavoro, ha scritto un rapporto, e immediatamente è arrivata questa vendetta agli Stati Uniti, le Nazioni Unite hanno protestato, ma no, niente è cambiato. Finalmente ieri un tribunale degli Stati Uniti di Washington ha eliminato queste sanzioni, perché la motivazione è stata che il diritto di parola non può essere tolto a nessuno. E qua non stiamo parlando di una persona qualunque, di una persona che fa un lavoro, scrive un rapporto, e se non fosse stato per questo tribunale che ha avuto il coraggio, io non so adesso i particolari,
0: sì.
17: li vorrei sapere, perché attualmente ci vuole un bel coraggio a muoversi negli Stati Uniti in questo modo qui.
0: Chiaro.
17: E finalmente sono state tolte queste sanzioni, che secondo me è importante per tutti,
0: Chiaro, ma infatti è interessante,
17: ecco,
0: anche
17: per tutti
0: sono
17: noi.
0: D'accordo che è un tema che riguarda non soltanto Francesca Albanese, ma comunque in generale diciamo che fine fa chi prende parola su questioni controverse. Non avevo notato la notizia, devo dirle che adesso, appunto, mentre parlavo ho cercato di fare qualche ricerca, che in effetti sui giornali non c'era, ma forse l'elemento per cui non se ne è parlato, ma non lo so, è che il Tribunale Distrettuale di Washington per ora ha sospeso queste sanzioni. Lo prendo dal sito del Fatto Quotidiano, che ha sempre, diciamo, seguito la notizia, infatti ne dà conto, parlando appunto del fatto che le sanzioni potrebbero costituire una violazione dei diritti garantiti dal primo emendamento da Albanese ai membri della sua famiglia. La causa era stata depositata a febbraio presso questo tribunale distrettuale. Secondo il Dipartimento di Stato albanese, aveva condotto una campagna di guerra politica, però appunto ci sarebbe almeno la sospensione. la sospensione di questa sanzione, che sono d'accordo con lei, al di là del giudizio sul singolo operato di Albanese, dovrebbe, diciamo, ci interroga come cittadini residenti in Occidente su, insomma, che rapporto ci sia fra effettivamente questo diritto di parola che gli Stati Uniti pongono proprio a fondamento del loro concetto di democrazia e le sanzioni a cui era stata sottoposta Albanese. Tra l'altro colgo l'occasione per dire anche una cosa che non c'entra, ma che mi permette di dire, di sottolineare un altro elemento che ieri mi era stato chiesto e di cui non sapevo, e cioè un ascoltatore aveva chiesto del gioco d'azzardo in Italia e delle piattaforme online. Devo dire, anche consultandomi con una voce di prima pagina, Gian Antonio Stella, e poi facendo qualche ricerca online, effettivamente i numeri, ha fatto bene l'ascoltatore a evidenziare questo argomento che sui giornali finisce poco, perché vi devo dire nel solo 2025 gli incassi del gioco d'azzardo in Italia sono stati 170 miliardi di euro, e il report lo produce lo stesso governo, quindi insomma c'è da credere che la cifra sia alta. E tra l'altro, essendo giochi su piattaforme telematiche, nel corso del tempo la tassazione italiana si è fortemente ridotta, oggi questi sono tassati all'1%, cioè quindi il tema, diciamo, di un gioco che ha sicuramente un impatto, come dire, afflittivo sulla società, e che peraltro non aiuta nemmeno poi troppo le casse dello Stato. Ma la cifra effettivamente fa paura, e me ne era stato chiesto conto e ve la volevo sottolineare, perché effettivamente è un elemento su cui riflettere. Prendo un'altra telefonata. Pronto?
18: Pronto, buongiorno, sono Antonio dalla provincia di Salerno.
0: Buongiorno Antonio.
18: Senta, buongiorno, non so se ha visto la puntata di Report domenica inerente all'argomento petroliere. Volevo fare una domanda su questo, perché si è visto praticamente a Taranto, all'imbocco del porto, insomma, viene caricata una petroliera di petrolio che viene dalla Lucania, quindi Tempa Rossa, zona, sì, di Viggiano, e veniva spedito in Israele, quindi una rotta indecifrabile, perché a un certo punto la nave scompariva, la petroliera scompariva dai radar e poi ricompariva vicino ai porti israeliani per riempire poi i container che stanno lì, insomma. Poi si è vista un'altra petroliera dove praticamente arriva petrolio greggio dall'America, veniva raffinato a Priolo a Catania, quindi sempre sud Italia, e veniva poi rispedito a prodotto finito in America. Ecco, la domanda che volevo fare io è, guardando un po' le mappe, io non sono un marinaio esperto, però le rotte, soprattutto queste qua che vanno verso Israele, sembrerebbero un po' coincidere con quelle della flottiglia. Non è che sia questo uno dei motivi per cui Israele interviene in acque internazionali per bloccare eventuali curiosi, insomma. Ecco.
0: Difficile che io le possa rispondere, cioè la domanda è una domanda molto sensata. Per me è complicato, ovviamente, rispondere così senza consultare esperti e forse capire meglio segreti anche militari, che, qualora sarebbe una notizia molto interessante, una lettura che può essere credibile. E tra l'altro, diciamo, sugli scambi con Israele che continuano nei porti del sud Italia, è stata fatta un'interrogazione ieri da AWS, ora vedo se riesco a ritrovarvela. Comunque, insomma, si sta parlando, diciamo, di quanto, diciamo, questi scambi siano noti o non noti al pubblico italiano, che certamente dovrebbero essere più, diciamo, più a conoscenza della reale situazione. È possibile che questo sia uno degli elementi che sono stati sono stati al centro dell'intervento di Israele. Devo dirle, tra l'altro, che mi è sembrato comunque significativo, in un clima in cui quello che è accaduto è un po' uscito dai radar dell'opinione pubblica, che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia evidenziato anche questo elemento ieri nella telefonata con l'omologo Herzog israeliano, cioè parlando di tutela delle acque internazionali con un chiaro riferimento a quanto accaduto alla flottiglia. E nel clima politico italiano di oggi non era comunque un passaggio scontato, mi è sembrato molto sensato che il Presidente della Repubblica lo facesse, e sicuramente insomma la preoccupazione che riguarda questi scambi continua, e il fatto che il Quirinale tenga l'occhio sui diritti internazionali anche quando riguardano, diciamo, cittadini italiani che tra l'altro proprio oggi riprendono la navigazione, mi sembra importante. Sull'elemento che dice lei, è interessante, è una lettura possibile, ma io non ho una certezza su questo, però insomma è sicuramente da guardare anche in futuro. Vi voglio leggere qualche messaggio, uno proprio a proposito di quanto accaduto il 7 ottobre. Il termine Nova, scrive Mario, mi riporta alla mente in maniera terribile il concerto del 7 ottobre 2023 in Israele, dove sono stati massacrati e uccisi 364 giovani ignari che ascoltavano della musica, e 44 sono stati poi massacrati nei tunnel da Hamas, violentati e stuprati. Credo che sentire che il Movimento 5 Stelle usi il termine Nova per il 7 ottobre, il termine Nova, scrive Mario, mi riporta alla mente in maniera terribile il concerto del 7 ottobre 2023 in Israele, dove sono stati massacrati e uccisi 364 giovani ignari che ascoltavano della musica, e 44 sono stati poi massacrati nei tunnel da Hamas, violentati e stuprati. Credo che sentire che il Movimento 5 Stelle usi il termine

0: 3, però è una critica che su cui forse i 5 Stelle rifletteranno, però insomma è un termine in realtà ampiamente usato. Comunque capisco la sensibilità di Mario, perché Elish Line, per trarre ispirazione anche in riferimento al voto dei giovani e al suo programma di superamento delle disuguaglianze sociali, non è andata a incontrare Mam Dani, il trentenne democratico sindaco di New York, chiede Grazia da Torino, che pure insomma è anche questo un elemento interessante. Nelle titolazioni abbiamo visto come Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano abbia criticato Schlein per aver incontrato Barack Obama a Toronto, o comunque per aver concesso, diciamo, aver organizzato una photo opportunity che secondo lui è un po' fuori tempo. Prendo un'altra telefonata. Pronto?
1: Dottoressa Menafra, buongiorno, mi chiamo Saverio, la chiamo da Bari. Bentornata alla prima pagina, dottoressa.
0: Grazie.
1: Dottoressa, ho ascoltato un lungo articolo che ha letto sulla capacità cinese di riarmarsi, addirittura sì, con i vari tipi di armi, come dire, e il confronto con altri armamenti americani o occidentali, come dire. Non ho ascoltato nulla dei piani quinquennali cinesi, della politica cinese, della cultura cinese alla base del progresso che la Cina ha avuto negli ultimi 20 anni. Non ho ascoltato nulla sulla capacità cinese di tenere coeso un gruppo di nazioni che noi chiamiamo BRICS, sulla capacità cinese di entrare in vaste aree del mondo con un profilo commerciale e di collaborazione, insomma. Non ho ascoltato nulla su tutto quello che è stato, che è alla base della politica e della cultura cinese negli ultimi 20 anni. Ad esempio, la Cina quali guerre ha fatto negli ultimi 20 anni? E che cosa si propone la Cina con questo grande sviluppo che ha avuto? Che relazioni commerciali intesse con tutto il resto del mondo? Cioè, io mi rendo conto che adesso parliamo solo di guerre, ma può essere che noi dobbiamo limitare le nostre riflessioni, i nostri dialoghi, solamente alla capacità di riarmarsi, di fare guerre? Le ricordo che l'Italia con la Cina ha un antichissimo rapporto. Certo. A parte Marco Polo, c'è stato Matteo Ricci, che è stato un gesuita italiano del 500, che in Cina è considerato come uno dei patri della loro patria. È possibile che attualmente la nostra cultura, la grande cultura europea occidentale, balbetti di fronte alla capacità cinese di, come dire, di rappresentare gli interessi globali? Ma questa è la mia domanda.
0: Allora, un po' mi difenderò, Saverio, perché nelle letture che ho fatto di approfondimenti cinesi, c'è sicuramente sulla Cina e su questo incontro, insomma, e su cosa il peso che ha la Cina oggi nel mondo. Leggendo la newsletter mattinale europea, un po' di capacità di programmare da parte della Cina, abbiamo discusso non soltanto sulla parte militare, perché il mattinale europeo, con questa analisi di Oliver Grimm, ci racconta qualcosa che effettivamente è un po' collegato a quello che dice lei, ad esempio sul fatto che fino al 2000, nel parlare appunto della gestione di materie che vengono considerate critiche e che oggi sono ampiamente controllate dalla Cina, un elemento che evidenziava Grimm in questo mattinale europeo è che fino al 2000 il gallio, che è una di queste materie critiche che oggi la Cina controlla, possiede all'80%, non veniva estratto né lavorato in quantità significative in Cina. Poi la situazione è cambiata e le imprese statali cinesi per molto tempo hanno preso questo materiale e per il 45% la produzione non era destinata alla vendita, ma esclusivamente alla creazione di una riserva strategica. E proprio su questo concetto di riserva strategica e programmazione c'è un po' l'idea che dice lei, Saverio, e che diciamo che avrebbe bisogno anche di altri spazi per essere discussa ulteriormente, ma è chiaro che l'impostazione cinese di visione strategica, secondo me lo vedremo anche nel dialogo che avrà oggi con Trump, è molto diversa da quella occidentale puramente bellicista e per cui molto è basato sulla programmazione e sul costruire costruire anche riserve che permettano di gestire momenti di crisi e di guardare al futuro.

0: futuro, ad esempio sulla crisi energetica di Hormuz, che secondo molti doveva mettere in difficoltà la Cina, cosa che in parte è accaduto, però appunto proprio questa capacità di vedere il futuro la Cina l'ha utilizzata per accelerare sulla produzione e sull'esportazione di prodotti legati alla produzione di energia rinnovabile, su cui è già molto avanti, come a dire che ha avuto la capacità di cambiare quadro. Detto questo, sicuramente diciamo l'approccio che loro hanno andrebbe letto e guardato con maggiore attenzione, e su questo sono d'accordo con lei. Un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno, mi chiamo Michele, telefono da Taranto. Senta, io oltre a voler parlare della Cina, dell'Iran, della Russia, dell'Ucraina, volevo parlare del cambio di regime che è avvenuto in Ungheria, no?
0: Sì.
1: Tanto esaltato dai nostri media, ma ho l'impressione che sia cambiato ben poco, perché praticamente le dichiarazioni del governo ungherese, del premier ungherese, sono state queste: voi vi permetto di fare tutto quello che volete in Europa, però noi non metteremo né una lira né un euro né invieremo armi all'Ucraina. Cioè, di quei soldi, di quei 90 miliardi che l'Europa praticamente erano bloccati per via del veto di Orban, invece praticamente sono stati sbloccati per una condizione che loro, gli ungheresi, non metteranno una lira e non invieranno armi in Ucraina. Quindi io volevo capire qual è il vantaggio, chi si assumerà tutti quei costi, eccetera, eccetera. Perché francamente stare in Europa in quelle condizioni, dove tanto il vituperato Orban era tanto critico, sembrava che fosse praticamente come dire, l'ostacolo maggiore allo sviluppo europeo, però l'impressione invece che sia cambiato ben poco. Quindi di quale Europa stiamo parlando? Grazie.
0: Secondo me c'è un problema di crisi dell'Europa più ampia, e per quanto riguarda il ruolo in Ucraina, il problema principale europeo riguarda l'incapacità di gestire, oltre a, diciamo, a sanzionare la Russia e sostenere l'Ucraina, nella parte diplomatica l'Europa è fortemente in difficoltà, e si è visto anche in questi giorni. Penso però che la nuova leadership ungherese chiaramente sì, ha messo queste condizioni, ma ha comunque consentito che si facesse questa votazione, che comunque, come dire, secondo me, più guardando alla prospettiva più ampia, un governo ungherese che ha maggiore capacità di discutere con l'Europa, penso che sia importante su questo dossier, che anche per me è un dossier controverso, ma in generale anche su altri. Orban fondamentalmente, con il meccanismo di veto, meccanismo che secondo me andrebbe superato, ma che essendoci oggi è praticamente impossibile superare, perché per togliere il veto ci vuole un voto all'unanimità. In ogni caso bloccava molti dossier di discussioni europee. Quindi io, sebbene ci siano questi paletti per quanto riguarda questa votazione, ho invece fiducia che la nuova posizione ungherese porti a un'Europa un pochino più capace di prendere decisioni, sebbene a mio avviso la Commissione europea oggi sia una commissione che ha grande difficoltà di avere capacità strategica e di visione sull'Europa e sul mondo. Detto questo, insomma, un'Ungheria che discute probabilmente è un pochino meglio. Vi leggo due messaggi importanti. Uno di Mauro, che ci dice: non ho ascoltato nulla oggi sulle continue violazioni dei diritti umani da parte della Cina, e questo è certamente vero. È possibile rappresentarla come un paese perfetto solo perché vincente? Anche gli USA lo sono stati a lungo, ma ciò non li rende perfetti, ed è certamente importante sottolineare la parte che riguarda come la Cina gestisce la propria politica interna, diritti umani, arresti arbitrari, morti sospette di di esponenti critici. Anche tutto questo fa parte della Cina, che è un mondo complesso, che in ogni caso non va rappresentato soltanto come solo un avversario, ma sicuramente la cosa che dice Mauro è giusta. Poi un messaggio che non è firmato, ma ve lo voglio leggere perché forse c'è stato un qualche fraintendimento: mi vuol far credere che nella flottiglia ci siano personaggi in grado di fare spionaggio industriale o spionaggio militare. In realtà la telefonata mi sembra far riferimento a quello che ha detto Antonio. Il messaggio, l'ipotesi non è tanto che la flottiglia faccia spionaggio industriale o militare, ma che semplicemente trovandosi sulle stesse rotte veda qualcosa, non perché spia, ma veda qualcosa che non deve vedere. Questo era il senso di quello che diceva Antonio e anche della mia interpretazione, su cui però non ho appunto certezze per dire che possa essere un elemento. Un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Menafra, sono Alfredo e la chiamo da Napoli. Su iniziativa dell'arcivescovo Lagnese di Capo a Caserta è stata lanciata una petizione contro il progetto di realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti a Castel Volturno ed a favore piuttosto di politiche di inclusione e di sviluppo giusto. Ora in quel territorio si sperimentano quotidianamente pratiche di integrazione e convivenza, grazie anche al lavoro di cittadini, enti locali, Caritas, parrocchie, associazioni e realtà del terzo settore. L'insediamento di un CPR rischierebbe di compromettere questo percorso, rafforzando narrazioni negative e stigmatizzanti che il territorio cerca da tempo di superare. Ora, sin dai tempi dell'incendio nel ghetto di Villa Literno del 1994, è sempre stata la Chiesa, allora con Nogaro, che si trova a tracciare una strada giusta che i governi non sembrano vedere. A Castelvolturno in realtà non serve un CPR, i numeri dicono che quelli esistenti in Italia sono pieni a meno del 78%, ma servirebbero in realtà politiche governative a supporto di quello che sta facendo il tessuto associativo, il volontaristico e i comboniani. Io credo che la scelta del CPR andrebbe ancora una volta nella direzione di distruzione del faticosamente costruito, come si fece a Riace, purtroppo.
0: Alfredo, condivido la sua analisi per quanto riguarda i CPR e quello di Castel Volturno. In ogni caso i dati pubblicati anche recentemente dal SAI, cioè dal servizio si occuperebbe di accoglienza dei richiedenti asilo, ci dicono che negli ultimi anni il governo, cosa che forse era anche, ce lo potevamo anche aspettare, comunque fatto sta che oggi si spende abbastanza per costruire i CPR. Ovviamente il tema Albania è stato ampiamente toccato nel corso del tempo, e in realtà ben poco sull'integrazione e su la rete che invece i comuni, anche tramite l'ANCI, avevano costruito per lavorare a progetti di integrazione per migranti e richiedenti asilo o persone che hanno ricevuto l'asilo. Tutti questi passaggi non sono scontati, e anche secondo me avrebbe più senso investire su questi o almeno anche su questi, mentre in effetti l'unica discussione riguarda i centri per il rimpatrio, centri che tra l'altro con tempi di detenzione rinnovabili e molto molto lunghi, a mio avviso hanno proprio caratteri al limite della costituzionalità, se non palesemente incostituzionali, per cui non sono convinta appunto che ci sia necessità di averne un altro. Un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, sono Marta da Cuneo.
0: Buongiorno Marta.
3: Telefonavo perché volevo sapere se lei può essermi d'aiuto a capire cosa succede. Le spiego. A settembre 2023 abbiamo fatto domanda per i miei genitori della legge 104, che è quella legge che permette di prendere dei permessi quando necessario per accompagnare per le visite, gli esami, perché per questioni di salute. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Allora mi chiedo, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 8 mesi, siccome l'abbiamo fatta perché la salute degli genitori si è aggravata, come funzionano queste cose? Non so, lei ha idea?
0: Oddio, onestamente non so perché ci sia, mi sembra un ritardo anche a me, ma non saprei dire se sia il primo caso con un ritardo così ampio per conoscenza così in diretta. So che sono domande che hanno sempre dei tempi molto lunghi, però effettivamente non le saprei dire, non mi risulta che i giornali abbiano parlato di un allarme in particolare sulla gestione della 104, per cui ci sia un problema specifico più generale. Questo io lo posso dire con un buon margine di diciamo di certezza e di convinzione. Prendo un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ah, buongiorno, proprio subitissimo. Scusate.
0: Prego.
4: Io mi chiamo Alessandro, io sono un geologo, una piccola società di consulenza ambientale, mi occupo anche di un po' di energie rinnovabili e mi riaggancio all'intervento del signor Giuseppe che ha fatto prima sul fotovoltaico.
0: Sì.
4: E, volevo dire questo. Allora, io a casa mia, io sto in provincia di Torino, quindi non in Sicilia, ho un piccolo impianto fotovoltaico da 6 kW di picco. Io produco per altre 3 case oltre la mia.
0: Sì.
4: A livello di produzione annuale, quindi io consumo per uno e cedo energia per altre 3 case solo con 6 kW di picco sul mio tetto, che è piccolino. Allora, forse anziché pensare a investimenti giganteschi in nucleare, che tra l'altro avrebbe comunque il problema dell'approvvigionamento della materia prima, perché ricordiamoci che le risorse, i minerali, noi non ce li abbiamo, i minerali di partenza per la produzione di combustibile non ce li abbiamo, non abbiamo neanche gli impianti di arricchimento che sono tutti all'estero, quindi avremo comunque una dipendenza dall'estero continua. Forse, vista la mole di investimenti, sarebbe più opportuno iniziare a pensare di massificare l'installazione di consumando territorio,
0: è chiaro,
4: ma solo coprendo tetti.
0: Certo.
4: E l'altra cosa, investendo, chiaramente le produzioni di fotovoltaico sono discontinue, investendo nella rete e nella gestione, quindi, dei momenti in
0: certo,
4: cui
0: io capisco assolutamente quello che mi dice, cercheremo di riparlarne anche domani. Tra l'altro, su questo tema ci sono stati anche disinvestimenti da parte del governo, ma ne parleremo meglio domani. Devo chiudere e ringraziarvi e ringraziare per la parte tecnica Daniele Verde, in redazione Manuel De Lucia, Alessio Palma e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio, Paolo Di Paolo conduce Pagina 3, alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Ora ascoltiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata da RaiPlay Sound, oltre ovviamente a questa rassegna. A domani.
5: Parlare di questo antivirus non è facile, perché abbiamo una specie di blocco mentale, non riusciamo a riattivare le nostre categorie analitiche del 2019, ma soprattutto 2020, 2021. Questo non è detto che sia un male. Se cerchiamo di evitare gli errori cognitivi che abbiamo commesso durante la pandemia da Covid, magari questa volta andrà meglio. Il primo di questi errori da evitare è pensare che la scienza dia delle risposte univoche, bianco-nero, verità chiare da cui discendono scelte di politiche sanitarie nette e non contestabili. Il metodo scientifico procede per tesi da falsificare, quindi bisogna dimostrare che sono false e suggerire nuove ipotesi a loro volta poi da testare, non procede per la dimostrazione di verità assolute, specie se trasmesse dall'alto verso il basso da qualcuno con un camice bianco. È tutto più complesso, ma ne parliamo a Revolution.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
4: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
13: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
14: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: 8:45.
1: Rai GR3.
2: Partner non rivali, a Pechino scambio di cortesie tra Trump e Xi, poi oltre due ore di colloqui sui temi economici e strategici. Il leader cinese avverte rischio di conflitto se il dossier Taiwan non sarà gestito bene.
3: Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. In Senato la Premier Meloni fa il punto sull'attività di governo e tende la mano alle opposizioni. Per la Dem Schlein è un'apertura tardiva.
2: Napoli, affari milionari, funzionari e poliziotti accedevano illegalmente a dati sensibili di personaggi pubblici e aziende per rivenderli ad agenzie investigative private. 29 misure cautelari.
3: Vinicio Capossela, Radio 3, presentato al Salone del Libro di Torino e radiodramma Sotto il Bosco di Latte, in onda dal 25 maggio su questo canale.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. A Pechino, il faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Sul tavolo le questioni commerciali, dai dazi alla tecnologia, ma anche l'Iran e Taiwan. Il capo della Casa Bianca è stato accolto con una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Dovremmo essere partner, non rivali, gli ha detto Xi. È un onore essere tuo amico ed essere qui con te. Le nostre relazioni saranno migliori che mai, ha replicato Trump. Sul colloquio tra i due leader ci aggiorna in diretta Azzurra Meringolo.
4: Sì, il bilaterale è terminato e dopo il presidente cinese ha accompagnato Trump a visitare il Tempio del Cielo. Ora il prossimo appuntamento, l'ultimo della giornata, sarà la cena nella grande sala del popolo alle 12 ora italiana. Dopo l'atteso faccia a faccia, durato circa due ore, Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori al seguito del presidente statunitense, tra loro Elon Musk ma anche Jensen Huang, numero uno di Nvidia, il colosso dei microchip. Insomma, la conferma che la big tech americana guarda con interesse la Cina anche sul fronte dell'intelligenza artificiale. Resta aperto il nodo dei dazi, ma soprattutto c'è urgenza di trovare una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Dopo lo stallo nei negoziati con l'Iran, Washington punta sul ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e partner strategico di Teheran. Altro tema centrale è proprio Taiwan, è la questione più sensibile tra noi. Se venisse gestita male potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping, e non a caso mentre i due leader aprivano il faccia a faccia, il governo di Taipei, che teme un disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato ufficialmente Washington per il sostegno garantito finora.
3: Il ruolo italiano nella crisi dello stretto di Hormuz, al centro dell'audizione dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Non chiediamo di autorizzare una nuova missione del Golfo, ma di condividere il percorso per un possibile impegno nella coalizione internazionale, ha affermato Tajani. Stiamo avvicinando due unità cacciamine allo stretto di Hormuz, ha spiegato Crosetto. Laddove scoppiasse la pace, bisogna prepararsi oggi per intervenire domani, se sarà possibile.
2: In Libano intanto 22 morti negli attacchi sferrati dall'esercito israeliano nel sud del paese in risposta ai raid di Hezbollah. Fra le vittime 3 bambini e 2 donne. Un drone ha colpito il quartier generale UNIFIL a Naqoura, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Oggi a Washington le delegazioni di Israele e Libano apriranno il terzo round di colloqui mediati dagli Stati Uniti.
3: Il presidente Mattarella, in una telefonata con l'omologo israeliano Herzog, ha definito inaccettabili gli attacchi alla missione UNIFIL, sottolineando l'urgenza di far uscire il Medio Oriente dallo stato di guerra permanente. Parlando della flottiglia per Gaza, ha rimarcato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali, ribadendo al tempo stesso l'impegno italiano contro ogni forma di antisemitismo.
2: In Ucraina, dopo la fine della tregua, sono ripresi in modo massiccio i raid russi sulla città. A Kiev, presa di mira con droni e missili balistici, un edificio è crollato, intrappolando diverse persone sotto le macerie. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 31 feriti, che si aggiungono alle 14 vittime delle centinaia di droni che ieri hanno colpito varie regioni del paese. Secondo il Cremlino, continuano i contatti diplomatici con gli Stati Uniti, ma resta in sospeso lo scambio con l'Ucraina di 1000 prigionieri per parte, concordato assieme alla breve tregua mediata da Trump.
3: La politica. Giorgia Meloni, durante il Premier Time in Senato, ha rivendicato i risultati del governo su salari, debito e tasse, aprendo al dialogo con le opposizioni.
0: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
5: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare il quadro economico complesso. Chiede di evitare le polemiche e lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
0: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
5: Rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
0: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Poi abbiamo aumentato i salari, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
5: Abbiamo abbassato le tasse ai cittadini aumentandole a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. E facciamo i conti con 174 miliardi di euro bruciati col superbonus. L'ultima volta che ho fatto la spesa, sabato scorso, risponde Giorgia Meloni, e ho trovato tanto affetto per questo governo. Carla Macrellino, GR3.
2: Il centrodestra sostiene la linea della Premier, mentre le opposizioni contestano le parole pronunciate in aula da Giorgia Meloni.
6: Tutta la maggioranza in aula rivendica e plaude al lavoro del governo, in particolare per il sostegno a ceto medio e famiglie in difficoltà, sottolinea Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
7: Aumentata l'occupazione, aumentati i redditi da lavoro, di molti rinnovi contrattuali sia nel pubblico ma anche nel privato, una forte emersione del sommerso con un record nella lotta all'evasione fiscale.
6: Dalla Lega l'accento sul piano casa, spiega il partito di Salvini contro l'emergenza abitativa. Forza Italia evidenzia quanto fatto per il Sud, il capogruppo Costa sulla stampa auspica flessibilità su bollette energia e dialogo con l'Europa. Ma le opposizioni attaccano Giorgia Meloni. Per il PD vive in una bolla mentre il paese è più fragile. Elly Schlein sul Corriere dice ora vogliono il dialogo che hanno sempre negato su salari e sanità. Francesco Boccia.
8: Quando è partita per la sua replica mi ha detto il paese è con noi. Io non so se è con lei. Al referendum non ce ne siamo accorti.
6: I 5 Stelle contrattaccano sul super bonus, questo governo lo ha prorogato. Da AWS l'accusa alla Premier di non aver fatto nulla per i giovani costretti ad emigrare e Matteo Renzi ironizza paragonando il governo alla famiglia Adams. Vasco Pirri, GR3.
3: Sempre ieri alla Camera, question time per il ministro dell'economia Giorgetti che ha parlato dell'impatto della crisi energetica. Sentiamo.
9: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
2: E a proposito di imprese, Simest, la società che sostiene la crescita e la competitività di quelle italiane, detenuta in quota maggioritaria da Cassa Depositi e Prestiti, lancia una nuova misura per compensare gli effetti negativi del conflitto medio orientale.
10: La chiusura dello stretto di Hormuz risveglia pesanti rischi economici, la stagflazione, stagnazione più inflazione, che può innescarsi per l'aumento dei prezzi dell'energia e per il rallentamento della crescita. Un allarme condiviso in Europa. Nel primo trimestre dell'anno la crescita è stata appena positiva, più 0,1%, mentre l'inflazione lo scorso mese ha raggiunto il 3%. Con l'incertezza si congelano gli investimenti e diventa difficile ipotizzare ancora tassi fermi da parte della BCE. In Italia, proprio alla luce di questi scenari, Simest lancia la nuova misura Energia per la competitività internazionale, pari a 800 milioni di euro a sostegno delle imprese italiane penalizzate dagli effetti economici del conflitto nel Golfo Persico. L'amministratore delegato di Simest, Regina Corradini da Rienzo, spiega.
11: L'impegno di Simest, gruppo CDP, in coordinamento con la Farnesina, è quello di sostenere tutte le imprese e le loro filiere con risorse in tempi rapidi e anche con un contributo a fondo perduto. Se un'impresa ha avuto un incremento dei costi energetici di 100.000 euro, potrà chiedere fino a 1,5 milioni, con dei vantaggi ancora maggiori per le PMI.
5: Paola Bonanni, GR3.
3: La cronaca, VIP spiati con accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione. 29 le misure cautelari ordinate dalla Procura di Napoli.
12: Un vero e proprio supermercato clandestino di informazioni riservate, poliziotti infedeli ma anche funzionari corrotti e dipendenti pubblici rubavano dalle banche dati delle forze dell'ordine, di IMSS, Poste Italiane e Agenzia delle Entrate dati sensibili per conto di agenzie investigative private, vittime calciatori di Serie A, manager, imprenditori, cantanti ma anche società e persone comuni. Il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri.
13: Hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata private per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
12: 85 gli indagati in tutto, 29 le misure cautelari. Nelle 1900 pagine di ordinanza della Procura di Napoli un elenco impressionante di nomi e codici fiscali. Ogni accesso aveva un tariffario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
14: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
12: Gli indagati devono rispondere di associazione a delinquere per accesso abusivo alle banche dati, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. Eleonora Fioretti, GR3.
2: Antivirus negativi, primi test eseguiti sulle 6 persone monitorate in Italia. Nuova rassicurazione del Centro Europeo di Prevenzione, nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius.
3: Il delitto di Garlasco, fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio sulla condanna di Alberto Stasi arrivata dopo 2 assoluzioni.
15: Commentando la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre per lo stesso reato è già in carcere Alberto Stasi, il ministro della giustizia Nordio parla di una situazione paradossale, nata da una legislazione che a suo dire andrebbe cambiata. Plaude alle parole del ministro l'avvocato di Sempio, Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, ricorda come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi dopo 2 assoluzioni si basò su elementi nuovi, ma se arrivasse per lui una revisione del processo e una soluzione, assicura, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizzi ricevuti. Nell'inchiesta sono 21 gli elementi a carico di Sempio che la sua difesa si appresta a confutare, a partire dai soliloqui intercettati nei quali, secondo gli inquirenti, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video intimi nel computer. Chiara racconta che la conosceva era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare con quel PC. Simone Zazzera, GR3.
2: Sotto il bosco di latte, in radiodramma scritto da Vinicio Capossela, ispirato a Dunder Milk Wood di Dylan Thomas, presentato all'Auditorium Rai in occasione dell'evento organizzato da Rai Radio 3 che ha inaugurato il Salone del Libro di Torino. La produzione sarà trasmessa in esclusiva in 5 episodi da lunedì 25 a venerdì 29 maggio alle ore 17 all'interno del programma Ad Alta Voce, quindi in versione integrale mercoledì 3 giugno alle 20:05 nel programma Radio 3 Suite. A seguire sarà disponibile su Rai Play.
16: Sotto il bosco di latte è un poema radiofonico per voci che riprende l'idea del DJ radiofonico torinese Renato Striglia, ovvero realizzare una versione in italiano di Under Milkwood, radiodramma del 53, scritto per la radio dal poeta gallese Dylan Thomas. Dopo la scomparsa di Striglia lo ha ultimato Vinicio Capossela, coinvolgendo 56 voci.
17: Una polifonia veramente di voci, è un villaggio immaginato da Dylan Thomas con tutti i suoi eccentrici abitanti, con tutte le loro ossessioni, le stranezze, e l'ascoltatore li riconosce, impara a conoscerli dalla voce narrante.
16: Con i due narratori principali, lo stesso Capossela e Paolo Rossi, c'è un cast eccezionale: Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, l'indimenticabile Ornella Vanoni. Storie di vita tra racconti, echi di ballate nostalgiche, di interludi musicali e canzoni composte da Capossela, ispirate al testo di Thomas. Una in duetto con Nada. Torino, Marcella Sullo, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Raovic e direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno e regia Emanuele Di Cavio, Alessandro Pazienza.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10:45 da Andrea Donati e Simone Petracca, ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
19: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
20: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
21: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
19: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
20: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
19: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
20: Terme dell'Emilia Romagna.
19: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Meteoradio.
24: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
25: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
26: Pagina 3.
27: Buongiorno da Paolo Di Paolo, ben trovate e ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9, quasi 3 minuti di questo giovedì 14 maggio, siamo a Torino, come sarà anche Fahrenheit. Già ieri sera, appunto, avete sentito al GR, c'è stata la grande esperienza di musica e parole nel Bosco di Latte, ma Radio 3 seguirà in queste ore, in questi giorni, moltissimo il Salone del Libro di Torino, che ha come tema il titolo di un poemetto di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini. Questa è la scelta della direttrice Annalena Benini e della sua squadra. È una provocazione a un mondo che invecchia, soprattutto questo pezzo di mondo, e che forse non dà la fiducia ai ragazzini che i ragazzini e le ragazzine meriterebbero. E allora vi sembrerà un po' inconsueto per Pagina 3 partire da un pezzo di, se volete, costume, ma ci porta invece al cuore di un ragionamento interessante. Sto parlando della visita di Kate Middleton, la principessa Kate, a Reggio Emilia. È un passaggio italiano di cui naturalmente avete sentito nei notiziari. Kate, selfie, abbracci e sorrisi, la principessa conquista Reggio Emilia la Rossa. Quando si parla di Royal Family, ovviamente c'è tutto un addentellato di gossip, notazioni sul modo di vestire, sul tailleur, pantalone azzurro colore che evocherebbe la nazionale italiana, la mini borsa celeste di un brand britannico. Tutto questo fa parte del gioco quando si raccontano i reali. Ma c'è un motivo per cui Kate Middleton ha scelto di tornare in Italia e soprattutto, diciamo, di non arrivare in una grande città, in una capitale, diciamo così, ma appunto di passare da Reggio Emilia. Lo racconta, tra le altre firme di questa mattina sui giornali, Brunella Giovara su Repubblica, appunto inviata a Reggio Emilia, ci dice che questo tour di Kate Middleton nel sistema educativo reggiano, eccellenza riconosciuta dal mondo, si trasformerà in una collaborazione duratura con il Royal Foundation Center for Early Childhood, di cui è presidente. Ha davvero un obiettivo e ha voluto discuterne con noi. Ha un interesse sincero. Si legge stamattina su Repubblica, dice Anna Maria Mucchi di Reggio Children, e la principessa ha appena lasciato il centro dopo aver visitato tutte le aule colorate, gli atelier, i bagni, le cucine, e ha pure mangiato una fettina di erbazzone al bar. Ha fatto domande a tutti: pensate che questo approccio abbia davvero un effetto sul benessere e sulla salute mentale dei bambini? Moira Nicolosi, pedagogista, ha insistito molto sul benessere sociale, non solo individuale. Marco Spaggiari, queste sono le voci ovviamente delle persone interpellate da Kate Middleton a proposito appunto delle strutture degli asili di Reggio, strutture formative, delle strategie pedagogiche, ha domandato se il linguaggio della creta lo usiamo solo con i bambini o anche con i genitori, e ha anche detto che è importante trovare un tempo più lento, una specie di elogio della lentezza. C'è grande entusiasmo, ovviamente si riflette sulla la dimensione così anche della folla impazzita, contenta che dica che la principessa dica qualche parola in italiano, ma poi si torna al punto, cioè il punto è questo lavoro sul modello Reggio Children. Poi la corsa, racconta Giovara, verso le ex officine reggiane, dove campeggia ancora un carro ponte, un posto simbolo di occupazione e lotte operaie, e la sede del centro Malaguzzi, dove un tempo erano i magazzini Locatelli. Se poi la principessa abbia questo intreccio di storie e storie non si sa, ma di sicuro ha presente quanto le donne abbiano lottato per avere i nidi e le scuole per l'infanzia, gli asili del popolo che servivano alle donne per poter andare a lavorare. Sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità, ha detto la principessa, perché Reggio Emilia è una città costruita attorno alla fiducia nei bambini e negli ambienti, nelle relazioni e connessioni che ne accompagnano lo sviluppo nei primi anni di vita. È quindi fondamentale investire nello sviluppo dei bambini fin dai primi anni, battaglia che per lei è importante come la lotta al cambiamento climatico. Ecco, qui questa dimensione anche di cronaca che potrebbe risultare esteriore invece acquisisce un peso fondamentale. Ci occupiamo troppo poco della salute dei bambini, troppo poco dell'educazione dei bambini, e deve ricordarcelo una principessa in visita in Italia. Ma eccola anche dispiaciuta ad avere così poco tempo. La prossima volta, promette, verrò con meno gente. C'è un'intervista però molto breve ma interessantissima di Brunella Giovara su Repubblica a Ione Bartoli, 95 anni, fondatrice del modello Reggio Children, famoso in tutto il mondo. Una delle fondatrici di questo modello, dice Giovara, tutta contenta per aver incontrato la principessa del Galles e per aver spiegato l'importanza della nostra esperienza. Pensate, iscritta al Partito Comunista fin dal 1946, è stata assessore regionale ai servizi sociali fin dal 1970 e per 10 anni. Ci racconti com'è andata. È stata molto gentile, ci è sembrata realmente interessata al progetto di cui tutta l'Emilia Romagna va giustamente orgogliosa. Ci spieghi gli inizi allora, dice Giovara. E Ione Bartoli, 95enne, risponde: la situazione era questa. In tutta la provincia di Reggio Emilia c'erano 6 asili. Ricordo di averne visitato uno una mattina alle 10 e d'aver trovato tutti i bambini a letto, perché così si usava. Mi ero commossa, avevo detto che non volevo mai più una cosa del genere. Sapevo che i bambini dovevano avere momenti di formazione per la loro crescita e momenti di vita interessanti per loro. E cosa ha fatto allora? Una legge importante per la costruzione e la gestione di asili nido per bambini da 0 a 3 anni, con la volontà di ottenere luoghi belli, funzionali, a misura di bambino. E poi finanziammo molti corsi per formare personale adeguato, per avere educatrici preparate all'altezza della gestione delle future generazioni. E quali sono stati i risultati di questa azione regionale? Chiede ancora Giovara. Dal 71 all'80 sono stati consegnati 280 asili e di altri 100 si è iniziata la costruzione. È stato un grande impegno, anche finanziario, in cui tutta la popolazione credeva molto. Questo abbiamo spiegato alla principessa, che dietro questa opera c'erano l'impegno e la volontà della gente. Così le ho spiegato il nostro modello di asilo. L'intervista di Brunella Giovara su Repubblica a Ione Bartoli, all'interno ovviamente di 2 pagine dedicate ai selfie, agli abbracci, ai sorrisi, la principessa Kate conquista Reggio Emilia, la rossa.

0: Il brano di oggi, questa mattina su Radio 3 a pagina 3, è Swan Lake, la celebre composizione di Tchaikovsky interpretata in chiave jazz dal trio di Steve Coon, che sentiamo al pianoforte con David Fink al contrabbasso e Billy Drummond alla batteria. E dovremmo sentire in questo momento adesso Rosa Polacco, che ci anticipa ciò di cui si parlerà a tutta la città.
1: Eccoci Paolo, buongiorno. Stamattina ci riallacciamo in qualche modo alla puntata di ieri, l'uccisione di Bakary Sakho, il bracciante a Taranto, una puntata in cui abbiamo parlato tanto di razzismo da un lato e integrazione dall'altro. Stamattina proseguiamo andando a Castel Volturno, dove il governo vuole aprire un CPR, un centro di permanenza per i rimpatri, proprio nella città che ha la maggiore presenza di residenti di origine straniera e dove le associazioni, la Chiesa, i cittadini, il terzo settore da anni lavorano in direzione contraria e a favore dell'integrazione. Alle 10.
0: Grazie Rosa, vedo che arrivano i messaggi al nostro numero 335-56-34-296, sono messaggi di uomini, questo credo che sia indicativo, un po' insofferenti al racconto della principessa, adesso ricominceremo ad avere un servizio su Reali in ogni TG, da dove è partito il progetto educativo, e c'è Luigi che incongruamente, anche un po' insensatamente cita Bibbiano, e poi il modello Diana, e poi per Dinci Bacco scopro che a Reggio Emilia sanno educare bene i bambini, è un riferimento anche questo un po' fastidioso ai bambini dell'Andrangheta di Cutro. Maschi, sono uomini, e questo la dice secondo me molto lunga, lo dico appartenendo al genere, sulla disattenzione totale che si ha a questo tema. Non è la questione della principessa Reggio Emilia, che come ho detto atterrebbe al costume, è ciò che indica la principessa o chi per lei, e cioè un sistema educativo che funziona e che soprattutto ha attenzione, storicamente ha prestato attenzione a quella fascia d'età che tra l'altro è spesso trascurata e che i genitori di bambini molto piccoli sanno essere non solo delicatissima ma anche faticosamente gestibile in termini appunto di equilibrio vita lavoro, quindi gli asili nido che in Italia appunto non sono poi come dire sempre capaci di accogliere nonostante siamo un paese che ha una crescita così limitata, non sono sempre capaci di accogliere appunto tutte le richieste, e insomma tutto questo implica una riflessione di natura culturale che scavalca il tema della principessa Reggio Emilia, ma dico appunto sono messaggi di uomini e questo ancora una volta ci dice qualcosa del paese. Però il mondo salvato dai ragazzini è il tema del salone, dicevo, e quindi nei giornali di questa mattina si ragiona intorno proprio alla fiducia nei bambini ragazzini, oppure viceversa ai loro traumi poco raccontati. Per esempio c'è un'intervista su Avvenire alla scrittrice greca Anna Griva, perché per inciso c'è anche un'altra questione che riguarda il salone: ogni anno c'è un paese ospite e quest'anno è la Grecia. Dunque Anna Griva, che peraltro si occupa anche di tradurre autori italiani, tra cui Concita De Gregorio, Matteo Nucci di recente, in lingua greca, porta il suo romanzo La schiava greca, sarà presentato domenica 17 maggio al salone, pubblicato da Crocetti, e ha a che fare anche con una bambina, Garifalia, travolta dalla storia. In che modo, chiede Eugenio Giannetta su Avvenire, il suo sguardo, pur segnato dal trauma, può ancora salvare o reinterpretare il mondo degli adulti? Garifalia, risponde Anna Griva, è una bambina che subisce la violenza della storia, ma conserva uno sguardo che gli adulti hanno perduto. Gli adulti, spesso, giustificano la guerra, il potere e perfino la schiavitù attraverso ideologie e interessi. Una bambina, invece, vede immediatamente l'ingiustizia e il dolore umano. Nel romanzo mi interessava mostrare come la fragilità possa trasformarsi in una forma di verità morale. Garifalia non salva il mondo con grandi azioni eroiche, ma con la sua capacità di conservare umanità dentro un universo disumano. Il suo sguardo costringe gli altri personaggi a interrogarsi sulle proprie responsabilità. Credo che i bambini, proprio perché guardano il mondo senza cinismo, possano ancora ricordarci cosa significhino davvero libertà, dignità ed empatia. Ecco, sottolineerei, anche rispetto alle riflessioni di poc'anzi, il senza cinismo. Attenzione a non farsi travolgere sempre solo dal disincanto, dal cinismo, dall'insofferenza per tutto. La Grecia quest'anno, giustamente chiede Giannetta, il paese ospite, quanto è importante oggi raccontare una storia come quella come questa in Italia, che condivide molte radici culturali con la Grecia. Vi leggo questa ultima risposta: credo sia molto importante raccontare oggi questa storia perché Grecia e Italia condividono una memoria culturale profonda, fatta di Mediterraneo, migrazioni, guerre, incontri tra popoli. Inoltre il filellenismo dell'Ottocento fu anche un movimento europeo che coinvolse fortemente gli intellettuali italiani. La storia di Gary Faliá parla certamente della Grecia, ma parla anche dell'Europa e delle sue contraddizioni, dei grandi ideali di libertà e allo stesso tempo delle violenze che hanno accompagnato la costruzione del mondo moderno. Raccontare questa vicenda oggi significa ricordare che dietro ogni grande evento storico esistono vite umane spesso dimenticate, e significa anche riflettere sul presente, sulle nuove forme di schiavitù, di sfruttamento, di esclusione che continuano a esistere nel nostro tempo. Griva, i bambini ci ricordano la libertà, l'intervista all'autrice di La schiava greca sulle pagine culturali di Avvenire.

Per fortuna, stimolati e stimolate appunto dalle letture che stiamo facendo, arrivano messaggi anche un po' più a fuoco, come quello di Anna, che dice: non dimentichiamo che la scuola di Reggio Emilia è frutto anche della genialità di Loris Malaguzzi. Giustissimo. Credo che sia stata Reggio Emilia, di qualsiasi colore essa sia, a conquistare Kate. I nidi e le materne di Reggio Emilia sono ammirevoli, commoventi per come accolgono i bambini. Ho una nipotina, in questo messaggio non firmato si dice che frequenta il primo anno di nido a Reggio Emilia, e vedo come cresce ogni giorno proprio dal lato umano, nelle relazioni con gli altri. Stanno crescendo una persona di spessore e sensibilità già adesso che ha solo 18 mesi. Michele ci rimprovera di aver parlato del modello Reggio solo di rimbalzo alla visita della principessa. Ma caro Michele, noi leggiamo i giornali e i giornali di questo parlano stamattina. Non è che parliamo così astrattamente di cose che ci viene voglia di evocare. Negli anni 80 una mia amica svedese che studiava pedagogia venne in treno da Stoccolma a Reggio Emilia per studiare il modello Reggio, poi è diventata una meravigliosa maestra in asili svedesi meravigliosi. Semmai accolgo l'obiezione di Gennaro, che ci dice: i bambini non sono solo trascurati in Italia, semplicemente non ci sono. Questo semmai potrebbe essere un punto. Molte scuole elementari anche a Napoli sono ridotte a poche classi. Quindi il mondo salvato dai ragazzini, punto interrogativo, o dobbiamo salvare il mondo per i ragazzini? Forse tutte e due le cose. I conflitti e gli errori sono risorse, ci dice Gianrico Carofiglio. Dobbiamo crescere nelle imperfezioni. Oggi, stamattina, al Salone del Libro incontra i ragazzi delle scuole medie, altra fascia, diciamo, scolastica un po' trascurata, sempre un po' negletta, criticata, e invece è un passaggio decisivo quello del triennio della scuola media. Gianrico Carofiglio ha pubblicato Accendere i fuochi, manuale di lotta e di gentilezza. Lo intervista Alberto Infelise sulla Stampa e a un certo momento gli chiede: è importante aiutare i ragazzi a gestire i conflitti, a vederli come una sfida e non come una porta che si chiude? Dice Carofiglio: il conflitto ha una pessima reputazione, come l'errore, eppure entrambi sono risorse. Il conflitto gestito con strumenti adeguati è la forma più alta di dialogo. Insegnare ai ragazzi a stare nel disaccordo senza doverlo risolvere subito, a tollerare la tensione senza fuggire o aggredire, è forse la competenza più sottovalutata dell'educazione. Si parla di semplificazione, dei rischi della semplificazione, seducente perché allevia l'ansia, della digitalizzazione che porta molte persone a chiudersi in un mondo sempre più piccolo. Lui dice: il libro comincia da una storia vera. Una professoressa chiede ai ragazzi di scrivere in forma anonima una frase che avrebbero sempre voluto dire. Tra le risposte, due parole: vorrei esistere. È lì il problema, dice Carofiglio, non nella tecnologia. I social offrono pseudo visibilità ma non presenza. Essere visti da 1000 persone è l'opposto di essere guardati da qualcuno che si prende il tempo di conoscerti. Poi cita Simone Weil, che scriveva che il bisogno più profondo dell'animo umano è essere guardato con attenzione, non elogiato, non giudicato, guardato. E allora Infelise propone il motto di Don Milani: I care, è ancora valido? Don Milani è uno dei riferimenti più vivi del libro, e non per nostalgia. Non si può insegnare a obbedire senza insegnare a pensare. Se si insegna davvero a pensare, bisogna accettare il dissenso. Come le sembrano, ultima domanda di Infelise sulla Stampa, Gianrico Carofiglio, i ragazzi di oggi? Molto meglio di come vengono descritti: più consapevoli, più attenti alle ingiustizie, meno disposti a dare le cose per scontate come vengono banalmente dipinti. Hanno problemi seri, fra questi la pressione della performance, la solitudine digitale, un'ansia che spesso non sanno nominare. Ma quando qualcuno si prende il tempo di guardarli senza stereotipi, di fare loro domande vere, emerge quasi sempre una sorprendente capacità di pensiero, un desiderio di senso, una fame di autenticità che molti adulti hanno perduto o nascosto. Ci risiamo, dico io, sotto il cinismo. Nella pagina seguente, molto interessante, ve la segnalo, una sorta di articolo politico fatto da i ragazzi e le ragazze. Sono i 5 curatori e curatrici della sezione dedicata e gestita dai ragazzini nel Salone del Libro di Torino. È una novità voluta appunto dalla direttrice, affidare una parte di programma proprio ai ragazzi e alle ragazze. Quindi Francesca Tassini, in questo caso Gloria Napolitano, Sebastian Tanzi, Lorenzo Riggio e Veronica Frosi rispondono alla domanda: come salvare il mondo? È parco fatto da i ragazzi e le ragazze. Sono i 5 curatori e curatrici della sezione dedicata e gestita dai ragazzini nel Salone del Libro di Torino. È una novità voluta appunto dalla direttrice, affidare una parte di programma proprio ai ragazzi e alle ragazze. Quindi Francesca Tassini, in questo caso Gloria Napolitano, Sebastian Tanzi, Lorenzo Riggio e Veronica Frosi rispondono alla domanda: come salvare il mondo? E parlano dell'interazione con gli altri, che ci trasforma, della possibilità di essere uniti senza

sostenibilità, si può cercare qualcosa nel presente che ci persuada, che ci convinca, che ci dia slancio. Poi si parla di un grande mosaico di valori da far coesistere e ancora dell'abbattimento dei muri della convenienza, un processo che diventi trasformazione quotidiana. Ecco, come salvare il mondo, le voci dei curatori e curatrici della sezione dedicata e gestita dai ragazzi al Salone del Libro di Torino e le risposte di Gianrico Carofiglio alla intervista di Alberto Infelice sulla stampa.

Cercare la lingua dei bambini, anche gli adulti impareranno, non l'ho fatto apposta, è un titolo che trovo su Domani. E questa mattina, 14 maggio, Le parole nel pozzo è un libro illustrato per l'infanzia di Claudia Conte e Michela Rossi, disegna e racconta cosa succede quando perdiamo il linguaggio per descrivere il mondo. È un articolo molto interessante di Federica Pennelli che ci dice: ci sono libri che parlano a bambine e bambini, che riescono a restituire anche agli adulti qualcosa che avevano smesso di vedere. Le parole nel pozzo, pubblicato da Bakemono Lab, scritto da Claudia Conte, illustrato da Michela Rossi, appartiene a questa categoria rara. È un albo che racconta ciò che accade quando le parole smettono di trovare ascolto, quando le emozioni si ingarbugliano e perdiamo il linguaggio che usiamo per descrivere il mondo. La protagonista è Nico, una bambina che vive in una casa dove le urla degli adulti occupano tutto lo spazio. Io ho davanti anche alcune tavole molto efficaci in questo senso, con questo urlarsi contro degli adulti che riempie letteralmente la pagina e dunque lo spazio acustico. Le discussioni dei grandi attraversano la cucina, si accumulano sopra il tavolo, diventano un rumore nero che copre il mondo di Nico. La casa così diventa il luogo in cui le parole dei genitori si trasformano in un peso insostenibile per la bambina che si rifugia nella sua stanza. Quando il suo gatto grigio, uscito a rincorrere un ragno, cade in un pozzo, Nico urla così forte che alcune delle sue parole precipitano nel buio insieme a lui. Perde le parole più belle, quelle che utilizza per leggere il suo mondo. Arrampicarsi, stupidera, crepapelle, amicizia. Da quel momento Nico smette quasi di parlare. Gli adulti attorno a lei, genitori e un medico, leggono quel silenzio come una fase passeggera, uno spavento da superare. Non le serviranno quando sarà grande, dice il dottore parlando delle parole perdute. Il libro di Conte e Rossi scava proprio lì, dove le parole che costruiscono l'immaginario dei bambini vengono liquidate come storie residuali. Nico continua a parlare di grigio, del pozzo, delle parole scomparse, ma nessuno sembra disposto a credere a ciò che racconta. La sua immaginazione viene schiacciata, la sua fantasia resa sacrificabile. Le parole sono ponti e se vengono infrante effettivamente si resta soli. Cercare la lingua dei bambini, anche gli adulti impareranno. Questo è un pezzo molto interessante a partire da un altro illustrato intitolato Le parole nel pozzo.

ecco che sfumano le note di questa mattina su Radio 3 a pagina 3, Swan Lake, interpretata dal trio di Steve Coon. Vedo che arrivano, continuano ad arrivare ancora messaggi in questi ultimi minuti di pagina 3, 335 5634296. È triste che debba arrivare la principessa Kate per dimostrare che in Italia ci siano scuole di infanzia di vera eccellenza. Buongiorno, che bello sentir dire la scuola media senza quei grado secondario, primario, scusate la divagazione, scrive Bruno da Roma. Insomma, sono tante le possibilità che offre di riflettere questo titolo, Il mondo salvato dai ragazzini, ma anticipo che domani, appunto, potendo commentare la prima giornata del Salone, ci chiederemo, facendo anche un po' il controcanto a noi stessi, se poi

0: la letteratura non rischia qualche volta il libro di diventare anche un feticcio da osservare, da ammirare, con cui gingillarsi, ma senza che poi ci sia un vero indotto in termini di benessere editoriale. Se la letteratura diventa un feticcio, non ci guadagna nessuno. Questo è il titolo di un articolo molto interessante di Davide Coppo su Rivista Studio, rivistastudio.com. L'industria della moda è sempre più attratta dal mondo dei libri. Come si può creare un rapporto, si chiede Coppo, che crei valore e non sia soltanto estetico? Perché, dice lui, il rapporto tra i libri vestiti e gli abiti, i rispettivi contenuti e le rispettive industrie si è fatto molto stretto nell'ultimo decennio, ancora più negli ultimi 2 anni. Lui fa un riassunto delle puntate precedenti e ci dice che appunto molte case di moda, da Dior a Prada, usano i libri naturalmente nella loro proposta fotografica, nella loro proposta performativa, negli eventi. Sono esempi virtuosi? Per esempio il Miu Miu Literary Club, che ha sede a Torino, un club letterario animato appunto dal marchio di moda Prada. Sì, e tuttavia Coppo ci fa osservare che poi il rischio di una estetizzazione dell'oggetto libro non è detto che produca un contagio davvero interessante e rilevante da un punto di vista, poi, ecco, come vi dicevo, dell'indotto editoriale. Ecco, partiremo anche da qui domani mattina, commentando evidentemente attraverso le pagine dei giornali quello che si scriverà e si dirà sulla prima giornata del Salone del Libro di Torino. Siamo arrivati ovviamente alla conclusione di questa nostra puntata di Pagina 3, che finisce qui. Io vi saluto insieme al tecnico da Roma, Simone Dell'Orca, ringrazio i tecnici della sede RAI di Torino, ringrazio Maria Novella Bucelli in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec alla cura del programma e Piero Pugliese in regia, che oggi compie gli anni e quindi merita un ringraziamento doppio. Ci ritroviamo sempre qui da Torino domani mattina.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 17 maggio Viviana La Saracina eseguirà al pianoforte musiche di Edvard Grieg, Enrique Granados, Sergei Rachmaninoff. Per prenotare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 17 maggio, alle 11:50, i concerti del Quirinale di Radio 3.
3: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
4: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
5: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Code per lavori in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano e traffico rallentato in A10 tra Genova Pegli e Bivio per l'A7 verso Genova. Code a tratti poi anche in A10 per i lavori tra Spotorno e Bivio con l'A6 direzione Genova. Code al traforo del Monte Bianco direzione Courmayeur verso l'Italia con tempi di attesa di oltre un'ora. In A8 code tra Fiorenza, allacciamento all'A4 e Fiera Milano verso Varese. Si rallenta anche sulla 4 Venezia Trieste tra l'allacciamento alla 28 e San Stino di Livenza direzione Venezia. Rallentamenti sull'autostrada del Brennero tra chiusa Val Gardena e San Michele alla Adige direzione Modena. In A13 code tra Ferrara Sud e Bologna Interporto direzione Bologna, code anche in A14 allo svincolo di Rimini Sud in uscita per chi proviene da Ancona e code poi per lavori in entrambe le direzioni tra Pedaso e Grotta a Mare. Andiamo in A1 Firenze-Roma, code tra l'allacciamento alla 11 Firenze-Scandicci verso Roma. Più a sud in A2, traffico rallentato dai lavori tra Rose, Montalto Ufugo e Cosenza a nord. In direzione dell'A2 raccordo di Reggio Calabria. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
6: in collaborazione con il CIS.
8: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
9: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
10: Bentrovati da Luca Damiani al microfono per il primo movimento qui su Radio 3. Oggi Simone Dell'Orca con noi in console. Ricordo che il programma è a cura di Giorgia Franceschi, che oggi è anche in regia, e che presenta novità discografiche, iniziando con un Zom Recordings che si intitola Tomorrow is Today. È un volume di un coro, Papagena, una serie di composizioni che spaziano in un ambito molto ampio, tanto è vero che il coro stesso ha come repertorio sia Hilde Garda di Bingen, sia Henry Purcell, ma anche Joni Mitchell e Katy Perry. Le cantanti sono Imogen Ramprasad, Lizzie Drury, Susie Vango, Shivani Rattan e Sarah Tennant Flowers. Le ascolteremo in una composizione di Don McDonald, musicista nato nel 66, compositore anche di colonne sonore, alcune anche molto note, polistrumentista, che ha scritto questa Welcome Summer, una composizione, ovvero Benvenuta Estate, il cui testo dice: Benvenuta estate con il tuo dolce sole che spezza la tempesta invernale e scaccia le lunghe tenebre della notte. San Valentino, intronizzato in alto, sarà giustamente annunciato da uccellini che troveranno ognuno il proprio vero amore e canteranno con gioia spensierata. Ecco dunque Don McDonald, Welcome Summer, nell'esecuzione del coro Papagena.

di Don McDonald era Welcome Zama nell'esecuzione delle Papagena, prima registrazione assoluta in questo album della Somme Recordings dal titolo Tomorrow is Today, che tra l'altro è una canzone scritta proprio da Janet, la leader diciamo del gruppo, con un sottotitolo Songs of Love, Beauty and the Passing of Time. Il secondo brano che ascolteremo tratto da questo CD ha bisogno di una piccola presentazione sullo strumento caval, che è uno strumento a fiato molto diffuso nel centro Europa, soprattutto Romania, Bulgaria, Macedonia, Albania, e assomiglia semplicemente a un flauto di legno. Lo dico perché il titolo è Caval Sviri, che significa un caval sta suonando. È una composizione che forse qualcuno avrà già ascoltato nella celebre versione registrata dal coro di voci bulgare, e questo rende ancora più interessante quello che hanno fatto le Papagena, cioè da sole, peraltro come si conviene, ma con sole 5 voci, quando nel caso di cui vi ho parlato, contenuto nell'album Les Mystères de Voix Bulgare volume 2, era appunto il coro della radio di Stato appunto bulgara. Il testo dice: un caval sta suonando, mamma, su e giù. Un caval sta suonando, andrò a vederlo. Se è qualcuno del nostro villaggio, lo amerò solo per un breve periodo. Se è uno straniero, cioè di un altro villaggio, lo amerò per tutta la vita. Ecco dunque questo tradizionale bulgaro, arrangiato da Petar Leontiev, Caval Sviri, esecuzione delle Papagena.

Papagena, le voci, per questo tradizionale bulgaro, Petar Leontief è l'arrangiatore di questa composizione popolare, Kaval Sviri, ed è contenuto appunto in questo album della Somme Recording, Tomorrow is Today, delle Papagena, Songs of Love, Beauty and the Passing of Time, un vostro messaggio di Maria Grazia, le ascolterei per ore, il CD è già nella borsa della spesa, quindi direi che ha fatto breccia questa novità discografica. E adesso siamo all'anticipazione di Radio 3 Suite, alle 20.30 oggi avrete l'opportunità di ascoltare l'Orchestra della Toscana, ORT, diretta da Diego Cerretta. Le musiche sono di Luigi Cherubini, l'ouverture da concerto in sol maggiore, Luciano Berio, il bellissimo rendering per orchestra, il restauro di un frammento sinfonico in re maggiore di Franz Schubert, Deutsch 936a, e di Robert Schumann, la sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 97, detta Renana. Ed è proprio questo l'ascolto che avremo grazie a una registrazione del 22 ottobre del 2025 al Teatro Verdi di Firenze. Si tratta di una composizione di un periodo particolarmente felice nella vita di Robert Schumann. Sappiamo che appunto si potrebbe dividere la sua produzione, come la sua biografia, in momenti di entusiasmo ad altri che poi lo porteranno a una depressione potentissima. Siamo nel 1949, Schumann si è trasferito a Düsseldorf perché ha avuto l'incarico di music director di quella città e sta lavorando a varie composizioni come la Genovefa, le scene dal Faust, Manfred, ma ha avuto appunto un entusiasmo forse grazie a questo incarico. E quindi nel 1850, con un'orchestrazione effettuata l'anno successivo, si è materializzata appunto questa sinfonia, che ora ascolteremo appunto, sinfonia numero 3, in mi bemolle maggiore, opera 97, Renana, Robert Schumann.

Ed era Robert Schumann, la sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, detta Renana. Esecuzione affidata alla ORT, Orchestra della Toscana, diretta da Diego Cerretta, ed è l'anticipazione di quanto potrete ascoltare stasera all'interno di Radio 3 Suite, il cartellone alle 20:30. Sinfonia che abbiamo detto trova un Schumann particolarmente sereno, se così si può dire, e anche con questo nuovo incarico che gli mette a disposizione un'ottima orchestra, una nuova sede, quindi per di nuovo, diciamo così, affronta il tema sinfonico dopo che l'ultima era del 1846. Andrà in concerto il 6 febbraio 1851. E arriviamo alla seconda novità discografica di oggi, ovvero un disco a parte dedicato alla viola da gamba, in particolare Johann Sebastian Bach, che è ciò che ascolteremo. La viola da gamba è quello strumento meraviglioso che in qualche modo abbiamo tutti scoperto grazie a un film che io mi permetto di consigliare sempre, che è Tous les matins du monde, dove si racconta la vicenda di Monsieur de Saint-Colombe, appunto, e di Marais. E da allora questo strumento ha ripreso sicuramente un grande interesse. In questo caso a utilizzarlo è Atsushi Sakai, giapponese, allievo di Harvey Shapiro, ha studiato al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi e anche in altre, ovviamente, istituzioni. Ha avuto subito una grande passione per il violoncello storico e la viola da gamba, che poi appunto ha proseguito a studiare. Ha fatto parte di alcune grandi formazioni come le Talons Lyriques, le Concerts d'Astrée. In questo caso lo ascolteremo anche accompagnato da Christophe Rousset, clavicembalista e direttore d'orchestra francese, peraltro uniti proprio dalla partecipazione alle Talons Lyriques che nel 91 fondò lo stesso Christophe Rousset. La prima composizione che possiamo ascoltare da questo nuovo CD della A parte è la sonata per violino e continuo in Mi minore, numero d'opera 1023. Si tratta di una composizione che probabilmente è stata scritta per un musicista, per un violinista della Germania centrale dell'epoca, cioè Johann Georg Pisendel. Come spesso succede, alcune composizioni sono dedicate proprio al talento di musicisti che si poteva avere a disposizione o, come in questo caso, per una sorta di legame e di amicizia. Stiamo parlando di un musicista che gravitava a Dresda, quindi stiamo parlando della Germania nord-orientale, e questa dunque è la versione che Atsushi Sakai con Christophe Rousset ha registrato della giga, con trascrizione ovviamente per viola da gamba e basso continuo, della sonata per violino e continuo in Mi minore, Bach Werke Verzeichnis 1023.

Johann Sebastian Bach, Atsushi Sakai, accompagnato da Christoph Russi, per la sonata per violino e continuo in Mi minore, numero di catalogo 1023, di cui abbiamo ascoltato la giga, ovviamente una trascrizione per viola da gamba e basso continuo rispetto all'originale che abbiamo detto appunto era scritta per violino. E abbiamo anche parlato di quanto sia importante, diciamo, la committenza o comunque una dedica, cosa che ci torna anche in questo caso. Stiamo parlando delle sonate per viola da gamba e clavicembalo che vanno dal 1027 al 1029. Sono tre sonate composte da Bach appunto per questo strumento, probabilmente tra gli anni 30 e gli anni 40 del Settecento. Spesso si ha difficoltà a identificare una data precisa, abbiamo poche copie autografe. Di queste soltanto la 1027 è autografa e quindi si è potuto immaginare che potevano essere in qualche modo legate al violista da gamba Christian Ferdinand Abel alla corte di Leopold a Köthen. Quindi probabilmente è questa la data e questo anche il luogo in cui sono state scritte. Allora, sonata per viola da gamba e continuo sol minore 1029, terzo movimento allegro, Johann Sebastian Bach.

0: E con la 1029 di Johann Sebastian Bach, esecuzione affidata ad Atsushi, Sakai si chiude dunque, primo movimento qui su Radio 3 per oggi, con la seconda novità discografica, la prima era invece del gruppo Papagena. A me non resta che ringraziare Simone Dell'Orca che è stato con noi in console, Giorgia Franceschi che ha la cura e la regia del programma, darvi appuntamento a più tardi se volete per il concerto del mattino, e quindi come sempre a questo punto Luca Damiani vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3, a più tardi.
1: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
4: Welcome to the European Southern Observatory.
3: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Ore 10.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Non può essere solo un film club.
5: Lei ha un ragazzo.
6: Wow!
7: Vediamo 3 volte lo stesso film.
5: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
7: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
8: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
7: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
13: Tutta la città ne parla.
14: Buongiorno, Menafra, sono Alfredo e la chiamo da Napoli. Su iniziativa dell'arcivescovo Lagnese di Capo a Caserta è stata lanciata una petizione contro il progetto di realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti a Castel Volturno ed a favore piuttosto di politiche di inclusione e di sviluppo giusto. Ora in quel territorio si sperimentano quotidianamente pratiche di integrazione e convivenza, grazie anche al lavoro di cittadini, enti locali, Caritas, parrocchie, associazioni e realtà del terzo settore. L'insediamento di un CPR rischierebbe di compromettere questo percorso, rafforzando narrazioni negative e stigmatizzanti che il territorio cerca da tempo di superare. Ora, sin dai tempi dell'incendio nel ghetto di Villa Literno del 1994, è sempre stata la Chiesa, allora con Nogaro, che si trova a tracciare una strada giusta che i governi non sembrano vedere. A Castelvolturno in realtà non serve un CPR, i numeri dicono che quelli esistenti in Italia sono pieni a meno del 78%, ma servirebbero in realtà politiche governative a supporto di quello che sta facendo il tessuto associativo, il volontaristico e i comboniani. Io credo che la scelta del CPR andrebbe ancora una volta nella direzione di distruzione del faticosamente costruito, come si fece a Riace, purtroppo.

0: E tutta la città ne parla. Buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Giovedì 14 maggio, stamattina partiamo da Castel Volturno, provincia di Caserta, dove, come avete sentito dall'intervento di Alfredo stamattina a prima pagina, c'è una questione che riguarda la costruzione di un CPR voluto dal governo, un centro di permanenza per il rimpatrio. Castel Volturno è la città che ha la maggiore presenza di residenti di origine straniera e tra i comuni con l'indice più alto di vulnerabilità sociale e materiale. C'è un bando pubblico, il progetto costerebbe 43 milioni di euro, come avete sentito c'è una forte mobilitazione contraria a questo progetto, con il vescovo di Caserta, Monsignor Pietro Lagnese, in prima linea accanto a associazioni, cittadini e terzo settore. Castel Volturno è un luogo importante da osservare, con una storia importante legata all'immigrazione. Ricorderete la strage di San Gennaro per mano dei casalesi nel 2008, dove morirono immigrati africani innocenti. Il giorno dopo ci fu una protesta della comunità contro la camorra, centinaia di persone. Allora vedremo anche cos'è cambiato da allora, lo vedremo, lo sentiremo anche attraverso la voce e la testimonianza di chi lavora sul campo. Qualcosa che in qualche modo ci ricollega anche alla puntata di ieri sull'uccisione a Taranto per mano di 5 ragazzi minorenni del bracciante Bakary Sakho, quando abbiamo ascoltato anche le voci di chi appunto si spende con progetti diversi per l'integrazione. 335-5634-296, il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i messaggi vocali e i whatsapp audio che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Saluto il primo ospite collegato con noi questa mattina, anzi ci sono già tre voci collegate, allora li saluto tutte insieme. Gianfranco Schiavone, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: È componente del direttivo dell'ASGI, l'Associazione degli Studi Giuridici sull'immigrazione. C'è anche Sergio Nazzaro, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: E reporter, e c'è anche Michela Suglia, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Giornalista, anche lei dell'ANSA e autrice di un podcast proprio sulla strage di Castel Volturno. Qui non siamo razzisti. Vorrei iniziare da Gianfranco Schiavone per chiederle di spiegarci intanto questo progetto del CPR, dove, quando nasce, in che contesto. Ne aveva parlato anche Zazà domenica 3 maggio, potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound. Schiavone.
1: Ma le ragioni per cui è stata scelta esattamente Castel Volturno mi sono francamente ignote e sono abbastanza sorprendenti per le ragioni che dirò fra poco. Però è chiaro che la scelta si inserisce in una volontà politica del governo di attivare, di aprire almeno una struttura in ogni regione. La maggior parte delle regioni italiane ancora non ne ha, non dobbiamo stupirci appunto di questa decisione. Ciò di cui però dobbiamo stupirci invece è, direi, il tentativo di continuare su una strada che si dimostra enormemente sbagliata, che tutti i dati confermano essere errata. In particolare faccio riferimento a un ampio rapporto liberamente scaricabile da parte di chiunque ci ascolta, che si intitola CPR d'Italia, istituzioni totali, che tra l'altro verrà presentato anche a Castel Volturno il 26 maggio. È un'ampia ricerca su tutti i CPR d'Italia, condotta dal tavolo asilo nazionale insieme a parlamentari che hanno visitato le strutture, hanno raccolto i dati e poi è stato esaminato tutto con una metodologia molto rigorosa. Ne emerge un quadro veramente inquietante che si dipana su quattro assi sostanzialmente, che solo cito ovviamente per brevità. La prima è una grandissima opacità di queste strutture, cioè nonostante tutti i tentativi è difficilissimo capire esattamente cosa avviene, quali sono, e avere proprio i dati fondamentali su quello che avviene all'interno. L'amministrazione, invece di fornire supporto al monitoraggio, lo ostacola con estrema determinazione, appunto determinando una situazione di grande opacità. La seconda è una situazione di degrado uniforme, di violenza costante all'interno delle strutture, qualunque sia il luogo, qualunque sia la gestione e qualunque sia per l'appunto anche il periodo considerato nel corso degli ultimi anni. La terza è la violazione e la non applicazione dei regolamenti e delle, sia pur scarne, tra l'altro veramente molto scarne e inadeguate normative secondarie a tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute, e la quarta è la totale inefficacia delle operazioni di allontanamento, che si risolvono in tutti i CPR d'Italia in un numero che è inferiore alle 2000 persone in un anno, sostanzialmente, a fronte invece di un fenomeno, e qua veniamo a Castelvolturno, che è il punto fondamentale, a una non gestione delle migrazioni. Noi abbiamo in Italia un numero che nessuno conosce, ma probabilmente stimabile intorno alle 300.000 persone che non hanno un permesso di soggiorno, ma pure vivono e lavorano nel nostro paese. Castelvolturno è il luogo in cui praticamente il CPR sarebbe circondato da, scusate l'ironia, potenziali, un numero indefinito, probabilmente di 10 volte superiore alla capienza, 100 volte superiore alla capienza, di potenziali clienti, per così dire, del CPR, cioè cittadini stranieri che non hanno fatto nulla di male, ma vivono semplicemente senza un permesso di soggiorno, perché nel nostro sistema normativo non funziona il meccanismo né degli ingressi né dei rinnovi in maniera adeguata. Quindi siamo di fronte a una struttura che non ha nulla a che fare, non avrebbe nulla a che fare, come quelle già esistenti, con la gestione delle migrazioni, ma che viene gestita, viene creata per ragioni politico-simboliche sostanzialmente.
0: Schiavone, ma qual è la ratio di un CPR per regione, se quei numeri che citava l'ascoltatore Alfredo intervenuto stamattina a prima pagina, cioè i CPR in Italia sono al 78 circa per cento di capienza?
1: E devo ancora peggiorare questo dato. Nel rapporto noi evidenziamo che sono al 50%, ma perché sono semi vuoti? Non perché non mancano le persone, ma perché le condizioni di vita all'interno la maggior parte delle strutture sono inagibili, e sono inagibili per danneggiamenti costanti che non possono essere attribuiti alla violenza, per così dire, di alcune persone, perché quando i danneggiamenti sono sistematici nel corso dei decenni, non degli anni, ma dei decenni, e provengono da persone che di provenienza nazionale, religiosa, etnica, situazioni personali completamente diverse, questo ci dice che c'è qualcosa che non funziona nella struttura, cioè le persone all'interno sostanzialmente le condizioni sono talmente estreme che le persone hanno come unica risposta quella di cercare di distruggere il luogo. È un po' il meccanismo manicomiale, no? Non c'era il manicomio che funzionava, non c'era il manicomio che era pulito, che era privo, diciamo, di violenze all'interno, perché le rivolte all'interno dei centri sono la condizione strutturale, e questo ci deve far pensare, però, ripeto, non ai singoli o ai singoli casi, ma ti deve far pensare a quello che è il sistema, per l'appunto. Da qui il fatto che non è neanche possibile gestirli, cioè si mette un numero ipotetico, ma in realtà quel numero è sempre di gran lunga inferiore, in ragione, per l'appunto, delle condizioni di vita e delle conseguenti, appunto, danneggiamenti costanti che i CPR hanno.
0: Del tutto ipotetico, quindi, e non utile in questo senso. Arrivano già i messaggi da parte di chi ci ascolta, come Antonio, che dice: ho conosciuto il vescovo Nogaro nei miei viaggi in bicicletta a Caserta, so quanto lui si è battuto per gli immigrati di Castelvolturno, creando a Caserta spazi di accoglienza come la tenda di Abramo. Sergio Nazzare, allora ci aiuta a inquadrare Castelvolturno, conosce bene il territorio, forte svantaggio sociale, criminalità, quei dati che citavo prima, anche il comune con la maggiore presenza di residenti di origine straniera, un indice molto alto di vulnerabilità, ma anche un forte associazionismo e spinte in direzione contraria, un territorio di contrasti, di chiaroscuri. Sergio Nazzaro.
2: Esattamente. Allora, innanzitutto io vorrei partire con una riflessione. Purtroppo l'Italia è un paese razzista, e questo è un grande elefante nella stanza di cui non si vuole affrontare mai il tema.
0: Scusi perché, se la interrompo, ma era proprio il cuore della puntata anche che abbiamo dedicato ieri alla morte, all'uccisione barbara di Bakary Sacol Bracciante,
2: esatto,
0: a Taranto.
2: Che fa il paio con la morte di Gerry Masso nel 1989 nelle campagne di Villa Literno, ammazzato semplicemente perché nero. questo territorio, perché non c'è solo la strage del 2008, ma anche la strage 1990 a Pesco Pagano, qualche chilometro vicino. Anche lì muoiono dei migranti. Quindi in questo territorio il colore della pelle decide la morte delle persone. Tra parentesi, in quella strage muore anche un italiano che qualche giorno prima, proprio alla RAI, voleva la testa degli extracomunitari perché loro erano il problema, e muore per mano invece di camorristi bianchi italiani. Questo per dire che cosa? Che l'assurdità di un CPR, che tra parentesi lo si poteva fare pure ad Avellino, ma ad Avellino non si può fare perché il ministro dell'Interno è di quella zona, quindi continua a voler essere vista come una discarica sociale Castelvolturno, che ha subito due stragi, che viene vista quasi come veramente il delta dell'Italia, questo richiamando Conrad. E alla fine che cosa rimane? Che la gente ha fatto e fa resistenza umana, sociale insieme, l'associazionismo, i comboniani, Emergency, il lavoro dei sacerdoti, dell'associazione di Libera, del comitato Don Peppe Diana, dell'associazione Gerry Maslow. Il vero profondo dispiacere, la domanda che ci dovremmo porre, è perché Castelvolturno non è come Londra? Cioè, Castelvolturno è una bellissima località, come anche poi Mondragone, Pesco Pagano, tutte affacciate sul mare. Perché stasera non possiamo camminare per ristoranti ghanesi, camerunensi, nigeriani, gambiani, napoletani? Potremmo avere un mix culturale immenso. E Castelvolturno, questa è una domanda a cui veramente nessuno risponde, perché poi la colpa è sempre del nero, la colpa è sempre qualcun altro, non fa niente che a Castelvolturno poi c'è Villaggio Coppola, la più grande speculazione edilizia fatta da bianchi. A Castelvolturno ci sono laghi artificiali che sono stati scavati, la sabbia per costruire il cemento delle speculazioni, e oggi sono dei veri e propri laghi. Chi li ha fatti? Il nero? Noi bianchi. E allora veramente Castelvolturno è l'immagine di quest'Italia, dove l'uomo bianco depreda, ammazza, ma la colpa poi ricade su qualcun altro, soprattutto se ha la pelle scura. E voglio chiudere con un'ultima riflessione. Quando ci fu il Covid, si immaginava che a Castelvolturno sarebbe successi disastri. E invece Castelvolturno ha saputo dimostrare che l'umanità è sempre al primo posto. E ora 43 milioni di euro in un comune, come poi per tutti quanti i comuni d'Italia, per l'amor di Dio, dove ci vogliono mesi per la carta d'identità elettronica, per avere il minimo dei servizi, io faccio un CPR per 120 soggetti. Ma alla fine, se volevamo farla questa propaganda, 43 milioni, vi diamo 1000 euro a testa, tornate a casa. Avremmo risolto forse prima, la mia è una provocazione, ma davamo i soldi direttamente, 43 milioni, su un territorio che ha sofferto così tanto, invece di costruire scuole, ancora più centri di aggregazione, asfaltare le strade e mettere l'illuminazione, raccogliere l'immondizia. Cioè veramente ci vuole una perversione culturale profonda per mettere su un territorio così sacrificato un CPR che non dovrebbe mai esistere da nessuna parte e sprecare 43 milioni. Io mi auguro fortemente che non si faccia proprio, perché poi, e veramente mi taccio, nei nostri territori si punta sempre il dito sullo straniero. Stranamente è quello stesso straniero che viene sfruttato nelle campagne da uomini bianchi che poi evadono le tasse, ma la colpa è dello straniero. Se non si raccolgono i rifiuti, sembra che la colpa sia dei migranti, e invece sempre amministrazione di uomini bianchi che sfruttano il territorio. E su questo andiamo a leggere i dati dei versamenti IRPEF di questo territorio. Quindi la colpa sembra sempre di altri, piuttosto che prendersi le proprie responsabilità.
0: Anche perché siamo abituati anche dalla logica politica, in parte da quella dell'informazione, o comunque anche quando siamo chiamati, per esempio, al voto dalle campagne elettorali, a frammentare i segmenti, le porzioni di società, e appunto si va sempre in direzione di quella logica securitaria a fronte di una logica invece di sviluppo in ogni direzione, sociale, economica. Allora, Michela Suglia, Sergio Nazzaro lo ha accennato, vorrei fare con lei questo passo indietro, lo ricordo, lo accennavo prima, è autrice di un podcast, Qui non siamo razzisti, la strage di Castel Volturno, raccontata a mia nipote, dedicata appunto alla strage del 2008 a sfondo razziale ad opera dei casalesi. Ricostruiamo anche questa vicenda per inquadrare appunto poi i cambiamenti, le trasformazioni che hanno investito il territorio. Suglia.
3: Sì, allora il 18 settembre 2008 a Castel Volturno, in una sartoria etnica a un'estremità del paese, arriva una macchina con 5 persone che escono e si fingono forze dell'ordine perché hanno delle pettorine, hanno un lampeggiante, di fronte ci sono 6 africani che si trovavano lì, chi ci lavorava e chi invece passava lì, perché era anche un po' un luogo di ritrovo, e fa fuoco, vengono esplosi 132 colpi, almeno quelli sono quelli contati. Fu un'azione potentissima, velocissima, che lasciò appunto 6 vittime, sono 6 giovani che venivano dal Ghana e lavoravano lì. Quando ha avuto chiaramente una strage che i responsabili con abbastanza poco tempo, che i responsabili erano la Camorra, era in particolare un comando di fuoco guidato da Giuseppe Setola, era uno dei boss fino a pochi mesi prima latitante, che poi torna
0: La voce di Suglia va e viene. Suglia, scusi se la interrompo, ma magari proviamo a richiamarla un momento. Se mette giù la regia, la richiamano subito. Intanto stanno arrivando molti messaggi, come quello di Franco: se l'ipocrisia fosse benzina saremmo più ricchi di tutti. E poi ancora, perché non iniziare a dare il permesso di soggiorno a chi vive e lavora in Italia? Perché non impiegare, visto la carenza di varie figure nell'edilizia, non solo, visto la carenza di nuovi nati, queste persone? La nostra politica non è lungimirante, è il messaggio di Assunta che giro a Gianfranco Schiavone, anche perché guardiamo anche alla cronaca, al tema di cui stiamo parlando, per esempio l'importanza di questa petizione lanciata dal Vescovo contro il progetto del CPR e del governo a favore invece del sostegno a politiche di inclusione e di sviluppo. Ieri sui giornali c'era anche la questione Albania, il ministro degli esteri che annuncia che l'accordo sui rimpatri non verrà rinnovato, poi la rettifica. Ecco, queste sono le direzioni, mi sembra, in cui si muove la politica, oltre ai vari decreti sicurezza. Cosa abbiamo invece sul fronte delle politiche di sostegno all'integrazione e all'accoglienza, Schiavone?
4: In maniera molto semplice, niente. L'Italia non sta da anni facendo un piano nazionale per l'inclusione sociale. I pochi articoli del testo unico sull'immigrazione su questi temi, cioè gli articoli dal 40 al 45, sono sostanzialmente disattesi. Non esistono investimenti per aiutare le persone straniere a inserirsi nel nostro paese, a imparare l'italiano, a superare gli enormi ostacoli amministrativi, a evitare di cadere nelle situazioni appunto di speculazione abitativa e di sfruttamento lavorativo. Devo dire, gli investimenti sono disattesi. Non esistono investimenti per aiutare le persone straniere a inserirsi nel nostro paese, a imparare l'italiano, a superare gli enormi ostacoli amministrativi, a evitare di cadere nelle situazioni appunto di speculazione abitativa e di sfruttamento lavorativo. Devo dire, gli

0: perché non c'è nessuna volontà di inserire, appunto, di valorizzare e di gestire le presenze, a partire dalla riforma, da una riforma che ci attende da anni, dei meccanismi di ingresso e di soggiorno. Tutti sanno che in Italia non è possibile entrare regolarmente, il decreto flussi è una grande finzione, di fatto si parla di regolarizzazioni di persone che sono ex post, che sono già arrivate qui, perché il decreto flussi prevede un ingresso, appunto, per lavoro con un incontro a distanza, fa domanda e offerta di lavoro, un meccanismo del tutto irragionevole. Cioè l'intero sistema italiano si poggia sulla produzione della irregolarità degli stranieri, i quali ognuno di loro singolarmente piano piano si affranca da questa condizione senza nessun aiuto sostanzialmente pubblico.
1: Ecco, su questo poi adesso torniamo anche con un'altra voce, ci raggiungerà tra poco quella di Enzo Ammaliato, ma Michela Suglia ora è di nuovo collegata con noi.
2: Sì, eccomi, scusatemi, non so cosa avete sentito, però velocemente l'immagine essenziale della strage è appunto quella di quel giorno in cui sei giovani africani che erano in una sartoria a una delle appendici del paese di Castelvolturno si trovano di fronte presunti forze dell'ordine, perché così si presentano a loro, gli chiedono documenti, subito dopo tirano fuori le armi ed è un massacro, perché ci sono, sono stati contati almeno 132 colpi. Quando chiaramente inizia il processo, si arriva all'ultima fase del processo, quindi alla Cassazione, la sentenza della Cassazione è del 2014, oltre che l'ergastolo per i responsabili, che sono una banda della Camorra che fa capo a Giuseppe Setola, i giudici riconoscono l'aggravante del razzismo, cioè sostengono, e questa è la prima volta in Italia che a una strage è stata data l'aggravante dell'odio razziale. Fondamentalmente queste persone, secondo l'interpretazione dei giudici, furono uccisi anche perché neri, anche perché di un altro colore. E questo perché viene spiegato nella sentenza, nei loro confronti c'era questo è più o meno letterale, non solo un fastidio ma un senso di inferiorità rispetto agli italiani o rispetto comunque agli autori della strage. Io ho raccontato in un podcast che si chiama Qui non siamo razzisti questa storia, partendo da qui e arrivando a oggi, perché c'è una coincidenza che è puramente personale, casuale, lo stesso giorno, mese e anno è nata mia nipote, prima nipote, che ovviamente oggi ha 17 anni, gli anni della strage, e poi nel mio lavoro, seguendo per l'ANSA la cronaca politica parlamentare, mi sono poi imbattuta e ho seguito la proposta di legge sostenuta da allora all'epoca senatore Sandro Ruotolo di istituire una giornata che ricordi l'odio razziale, le vittime di odio razziale e di sfruttamento, e che coincidesse col 18 settembre. Questa proposta di legge non è decaduta, perché è caduta con la scorsa legislatura, ma per me fu semplicemente un pretesto per tornare a, come dire, ad affrontare, a leggere quella storia che all'epoca mi aveva colpito quando successe, ma che allo stesso tempo personalmente ero distratta dalla nascita di mia nipote, che avvenne in modo un po' rocambolesco perché è nata molto prematura, quindi ci fu uno scossone familiare, ma allo stesso tempo c'era anche veramente la strage di Castelvolturno fu uno scossone da un punto di vista mediatico e non.
1: Uno scossone, tra l'altro proprio il 30 e 31 maggio ascolteremo il lavoro di Suglia a tre soldi, riadattato in due puntate. E Sergio Nazzaro, ecco, raccontare, lei lo accennava prima, oggi questa storia che ha lasciato qualcosa nella memoria, ha prodotto qualcosa sul territorio, una vicenda di 20 anni fa che dice molto di quello che abbiamo costruito in questi anni, Sergio Nazzaro.
3: Sì, assolutamente, c'è da ricordare, torniamo a dire, com'è possibile che in un territorio accadano stragi, perché sono due, torno a ripetere, Pesco Pagano e Castelvolturno, una a distanza di 18 anni dell'altra, e non si è intervenuti prima, e abbiamo parlato fino a

0: D'ora e giustamente mettendo in campo tanti punti di vista, io metterei in campo anche la resilienza delle comunità, perché quello che manca, ahimè, tante troppe volte ed è mancato in passato, è una politica che guidi i cambiamenti. Dicevano prima, giustamente, non c'è stata mai una guida all'integrazione, mai. Eppure questo è stato un territorio che è stato attraversato da veramente tanto sangue, tanto dolore, ma anche tanta capacità di ricostruirsi, purtroppo da soli. Perché poi, ecco, a fronte di questo ci sta grande solidarietà, grande umanità, grande voglia di immaginare il futuro insieme, perché poi gli esseri umani sono più forti delle contingenze, ecco. Noi dobbiamo però fare memoria, coltivare memoria. E torniamo a dire, partendo dal primo presupposto, che se nella mente di chi governa, e non importa quale colore politico sia, la necessità è il CPR, imprigionare le persone, piuttosto che liberarle dalle catene dello sfruttamento, dalle catene della precarietà. E allora forse avremo un mondo diverso, perché è interessante questa azione di polizia. E io torno a ripetere, mentre qui c'è un fortissimo tasso di evasione, di lavoro in nero, di sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù per fini sessuali, allora questi 43 milioni diamoli ai cittadini, alle forze dell'ordine, facciamo qualcosa di bello, perché chi ha in testa l'idea che con tanti soldi vuole aprire un vero e proprio carcere, anzi un lager, ha dei problemi che secondo me dovrebbe affrontare con un buon psicologo. Ecco, secondo me bisogna darla questa idea prima o poi.
1: Ecco, facciamo qualcosa di bello per immaginare il futuro insieme, dice Sergio Nazzaro. Saluto Enzo Ammaliato, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao, saluti a tutti, saluti a Sergio e Michela.
1: Che è giornalista ammaliato e attivista da 20 anni, scrive, racconta questo territorio ed è animatore di due progetti di cui vogliamo parlare: START, Castel Volturno, Porto Franco dell'Arte e Domizia per favorire buone pratiche ambientali. Intanto, appunto, proprio per vedere le altre direzioni in cui ci si muove, anche che come ci si rivolge alle nuove generazioni, come si fa formazione, Ammaliato, ci parla di questi progetti.
2: Assolutamente sì. Sergio, che mi ha preceduto, ha parlato di ricostruzione da soli, che Castel Volturno, l'area domiziana, da sola, senza l'intervento istituzionale, si sta riprendendo, e confermo pienamente le sue parole, perché c'è in corso una rinascita dell'area, restituita da tanti fattori. Anche la stessa criminalità organizzata, sia quella indigena sia quella di importazione, di fatto non è più pervasiva come fino al periodo della strage degli africani, per esempio. L'ala militare dei casalesi è stata oggettivamente sconfitta, così come la mafia nigeriana ha scelto altri posti dove poter pianificare le proprie attività criminali rispetto all'area domiziana. C'è una delinquenza, è un'illegalità diffusa, però fisiologica ad ogni centro urbano di medio-grande dimensione, perché comunque è un'area di 50.000 abitanti. Però già solo il fatto che si sono interrotte queste attività criminali e la ricca potenzialità naturalistica soprattutto dell'area ha iniziato a esprimersi in maniera rigogliosa e sta trainando un recupero oltre che ambientale anche di tipo sociale e economico. Di fatto la costa domiziana è tornata ad essere la spiaggia dell'area metropolitana di Napoli, un'area metropolitana di 2 milioni e mezzo di abitanti, e questo sta dando anche una grossa spinta dal punto di vista appunto economico, favorendo nuova occupazione, una cosa che prima era offerta solo dalla malavita.
1: E tra l'altro, guardando al progetto Domizia per la difesa della tartaruga Caretta Caretta, se ne è parlato anche stamattina a prima pagina, anche perché se non sbaglio proprio lì, in quella zona, dovrebbe sorgere il CPR. Questo è un progetto molto importante che ha sviluppato in poco tempo qualcosa di molto importante dal punto di vista naturalistico ambientale. Nei 20 anni precedenti i nidi erano soltanto 1984, che importanza ha sul territorio questo lavoro? Leggo tra l'altro che in pochi anni avete raccolto, conservato 7.000 accendini, adesso questo per dare un'idea plastica.
2: Siamo arrivati a 10.000 accendini raccolti in spiaggia.
1: Questo ci dice qualcosa anche di un territorio ammaliato.
2: Di quello che è stato e di quello che è. E dicevo, la ricca potenzialità naturalistica, appena le attività criminali si sono fermate, è ritornata a rifiorire. Sono tornate le tartarughe che nuotano nei nostri mari e nidificano. In 5 anni abbiamo, a supporto della stazione zoologica di Napoli, fatto mettere in sicurezza 120 nidi di tartaruga marina, lo scorso anno addirittura 44 a Castelvolturno, ed è diventata la prima spiaggia del Mediterraneo occidentale per l'identificazione di questa specie. Quindi dalle nostre spiagge in 5 anni sono nate e si sono tuffate a mare 10.000 piccole tartarughine, e noi le stiamo sostenendo come società civile, oltre che come ambientalisti. Infatti noi preferiamo definirci società civile. 10.000 piccole tartarughine che sono nate sulle nostre spiagge, e noi come comunità stiamo rinascendo insieme a loro. È una zona umida strategica, quella della costa domiziana, c'è un sistema d'acqua notevole tra Foce del Fiume Volturno, Lago Patria, zone umide, per cui nel percorso degli uccelli migratori che fanno da milioni di anni questo percorso dalle coste del Nord Europa al Nord Africa, qui si stanno tornando a fermare, a ristorare uccelli di grossissimo pregio, dalla cicogna bianca, gli aironi, a tanti altri uccelli. E in questo percorso si trova proprio la zona della Piana, dove il Ministero degli Interni, senza coinvolgere le comunità locali, oltre che il Comune di Castelvolturno, l'ente riserve regionale, la Regione Campania, ha deciso in 63 ettari addirittura, piuttosto che favorire questa rinascita naturalistica, di erodere ancora suolo per realizzare un CPR in un territorio dove c'è stata una narrativa negativa che lo ha di fatto distrutto negli anni 80-90. Adesso che è in forte recupero, si ritorna di nuovo non a supportare con investimenti istituzionali il recupero dal punto di vista naturalistico e quindi sociale ed economico, ma a riportare narrativa negativa sul territorio, perché al netto della sofferenza delle povere anime che finiscono in questi centri ci sono continuamente disordini. Questo ci restituisce la cronaca di 10 CPR già attualmente presenti in Italia e l'ultimo in Albania, che torneranno a riempire i titoli dei giornali sulla Castelvolturna dolente, su quella che esprime degrado, su quella che esprime solo fatti di cronaca nera, quando invece negli ultimi 10-15 anni, senza intervento istituzionale, il territorio è riuscito a dimostrare che riesce a esprimere anche record negativi, come appunto quelli naturalistici, come appunto il ritorno della tartaruga, il ritorno dei fenicotteri, il ritorno del fiorire della vita.
1: Un'immagine che stride in maniera molto forte e evidente appunto con quella della realizzazione di un CPR a fronte dei 43 milioni peraltro che lo riguarderebbero. Grazie a Enzo Ammaliato.
2: Volevo solo aggiungere che, se posso, prego, che il Ministero degli Interni e i politici del centrodestra continuano a sostenere che il CPR servirà a Castelvolturno perché servirà a ridurre la grossa presenza di immigrati irregolari. Si parla di questa cifra di 15.000 immigrati che non sono mai stati censiti, è una cifra stimata secondo il mio personale osservatorio, racconto la zona per 25 anni per il Mattino, non sono più di 1.500-2.000, un numero chiaramente altissimo, che però fisiologicamente si sta riducendo parallelamente al recupero naturalistico, sociale ed economico della zona. Quindi favorire questo recupero favorirebbe appunto la riduzione dell'immigrazione irregolare. Molti si integrerebbero e entrerebbero nei percorsi regolari, così come sta già succedendo. Se ci fosse intervento istituzionale per Castelvolturno, al netto se piace o non piace il CPR, non servirebbe quindi per ridurre l'immigrazione irregolare. È dimostrato proprio dai fatti oggettivi. Basta analizzarli.
1: Il processo si svolgerebbe, si compierebbe in maniera diversa anche per il territorio, soprattutto per il territorio. Grazie a Enzo Ammaliato per averci raccontato questa esperienza. Grazie a Gianfranco Schiavone dell'AGI, a Michela Suglia e a Sergio Nazzaro per averci accompagnati fin qui stamattina in questa prima parte della discussione, che prosegue in musica, come sempre, con un brano di Vasco Brondi del 2021, che racconta una società bloccata, spaventata, chiusa, che fa fatica ad adattarsi all'altro e al cambiamento. Brondi qui ci ricorda la nostra umanità, canta una libertà immaginata e desiderata per tutti, senza distinzioni. È una canzone contenuta nell'album Paesaggio dopo la battaglia. Ascoltiamo Ci abbracciamo, Vasco Brondi.

Gli alberi e tornadi, lampi arcobaleni, quello che non volevi. Spariranno con gli effetti speciali anche le persone normali. Voleranno le volanti, gli stormi dei migranti, sui vicoli ciechi, sui viali alberati, davanti agli uffici. Si apriranno i mari, amore, in mezzo agli edifici. Scoppieranno incendi a fare luce ed anni. Le stagioni passano sui tuoi campi. Avremo tutto, tra 10.000 anni. Finiranno le notti insonni, i bambini sono già diventati grandi. I fiori che guardi continuano implacabili a non vederci. Tra miracoli e cose normali, e canzoni che sono richiami, richiami per gli esseri umani.

passeranno i treni, gli aerei, passerà un'astronave, non te ne vuoi andare, sei lì che combatti, questo paese ha bisogno di gente piena di dubbi, bruceranno gli alberi, moriranno felici, dici peccato che il cemento non brucia, adesso spegni le luci, amore spegni le luci.

0: anche a Trento si dice no al CPR, la giunta provinciale a guida Lega, che ha smantellato l'accoglienza diffusa in 7 anni di governo, vuole costruire un CPR nella città di Trento e con quei soldi anche qui si potrebbero riattivare le politiche che porterebbero anche di nuovo dignità e sicurezza. Comunque la società reagisce e sabato 16 maggio nel pomeriggio si terrà la seconda grande manifestazione contro il CPR a Trento. Chiara.
1: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, io sono Antonio Santaniello e apro la piazza di tutta la città ne parla. I CPR sono divisivi, non mettono d'accordo tutti, questo lo abbiamo capito, ne abbiamo parlato, e anche a Trento il 16 maggio ci sarà una manifestazione in piazza, così come a Castel Volturno. Proprio a Castel Volturno, una città molto particolare perché c'è anche il centro sportivo del Calcio Napoli, una delle società calcistiche al momento più importanti d'Italia, tanti locali sul mare che organizzano eventi, natura meravigliosa, un centro storico del IX secolo d.C. Ecco quindi come ci si arriva a una situazione così esasperata. La risposta è anche la camorra. Anni di mala gestione politica unita alla camorra hanno portato a queste difficoltà non solo a Castel Volturno, a dimostrazione che quando sentiamo dire che la criminalità organizzata protegge le loro città, le loro roccaforti, dicono sciocchezze. Dove passa la camorra si distrugge tutto.
2: Salve. Io penso che il tema dei CPR è strumentale. Il tema vero è che ci sono due visioni. Una vorrebbe che tutte le persone che arrivano in Italia, indipendentemente dalle motivazioni che li spingono ad arrivare, hanno poi diritto a rimanere. L'altra posizione invece prevede che anche in Italia è urgente arginare questo fenomeno. Non si può accogliere tutti. Non affrontare questo tema è da ipocriti e significa lasciare questa questione alle destre che in tutto il mondo crescono su questo. Mauro da Roma.
1: E una news: l'Albania non estenderà l'accordo sull'immigrazione con l'Italia oltre il 2030, affermato dal ministro degli esteri albanese, perché a quel punto, dice il ministro, saremo membri dell'Unione Europea. L'accordo, che era quinquennale, è partito nel 2024, scadrebbe nel 2029 e l'Albania, che vuole entrare nell'Unione Europea, probabilmente non potrà nemmeno rinnovarlo perché appunto farà parte dell'Unione Europea. Quindi questa flash news che riguarda anche e soprattutto il tema dei CPR.
3: Buongiorno. A proposito della mancanza di investimento sulla scuola per le persone immigrate, volevo informare di una grande energia vitale che c'è nella società civile su questo tema, malgrado lo Stato, sottolineo, malgrado lo Stato. Qui a Bologna ci sono 12 scuole di volontari per l'italiano, per le persone immigrate, frequentatissime. Grazie. Anna da Bologna.
1: Grazie ad Anna e a tutti i vostri messaggi. Sono tantissime le iniziative sul territorio italiano che favoriscono l'integrazione. Vi voglio segnalare un documentario meraviglioso di Andrea Segre della storia di Ibi, un intenso racconto di migrazione di questa ragazza nata nel Benin che parte per l'Italia per sfuggire alla povertà. Sceglie però di portare con sé la droga per fare un viaggio per i narcotrafficanti e dare da mangiare alla sua famiglia. Viene arrestata e decide di cominciare a fare foto e video per raccontare la sua vita come immigrata irregolare in Italia. Un documentario molto bello che potrete recuperare. Si chiama La storia di Ibi.
4: Buongiorno, mi chiamo Paola e sto chiamando da Firenze. Porto questa testimonianza. Io ho un collaboratore domestico filippino molto molto bravo, una bravissima persona, che l'anno scorso, di aprile mi sembra, ha fatto la domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno. Siccome ha chiesto un finanziamento in banca per comprare una macchina perché la sua non può più circolare perché non è più ecocompatibile, gli è stato negato perché il permesso di soggiorno, la questura gli hanno detto che prima di rilasciarglielo passeranno un paio di anni.
1: E speriamo si possa risolvere questa situazione come tante altre. Noi torniamo tra pochissimo, nel frattempo ascoltiamo insieme il GR3, torniamo qui in diretta.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. In primo piano l'attesa visita di Trump a Pechino. Le questioni commerciali dai dazi alla tecnologia, ma anche l'Iran e Taiwan. Il presidente statunitense è stato accolto da una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Tra poco l'ultimo appuntamento della giornata.
3: L'ultimo appuntamento della giornata sarà la cena alle 12 italiane nella Sala del Popolo, la stessa dove questa mattina, dopo una fastosa accoglienza, si è svolto il faccia a faccia tra i due presidenti. Un incontro aperto da un messaggio condiviso: essere partner piuttosto che rivali. Poi Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori a seguito di Trump, tra loro Jensen Huang, numero uno di Nvidia, colosso dei microchip. Un segnale del forte interesse della big tech americana per la Cina. Restano aperti nodi economici e commerciali, a partire dai dazi, ma nelle ultime settimane è emersa soprattutto l'urgenza di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump non è riuscito a sbloccare lo stallo negoziale con l'Iran e spera ora nel ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e interlocutore chiave di Teheran. Spinoso il dossier Taiwan, è la questione più sensibile tra noi, se venisse gestita male potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, mentre iniziava il bilaterale, il governo di Taipei, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato Washington per il sostegno. Trump era stato in silenzio quando, davanti al Tempio del Cielo, i giornalisti gli hanno fatto domande proprio su Taiwan. Azzurra Meringolo, GR3.
4: Abbordata da persone non identificate, una nave all'ancora nello stretto di Hormuz al largo degli Emirati Arabi Uniti si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Lo riferisce il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito.
2: Terzo round di colloquio a Washington tra le delegazioni di Israele e Libano sul terreno. Nel frattempo continuano i raid incrociati tra Hezbollah e le forze dello Stato ebraico. Secondo l'UNICEF, negli ultimi giorni almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti nel paese dei cedri.
4: L'aggressione mortale a un 35enne maliano avvenuta sabato scorso a Taranto, fermato un sesto giovane.
5: 22 anni, residente anche lui a Taranto. Per chi indaga, è il sesto componente della baby gang responsabile della morte del bracciante maliano Bakary Sakho, che stava andando al lavoro a 5 giorni di distanza. È scattato il fermo anche per lui. Avrebbe colpito la vittima con un pugno in faccia. Si tratta del secondo maggiorenne del branco. L'altro verrà interrogato oggi dal magistrato. Domani sarà la volta dei 4 minorenni già dietro le sbarre. Uno di loro, che a breve compirà 16 anni, è considerato l'autore delle 3 coltellate che hanno ucciso il 35enne africano, ripreso prima dalle telecamere, in una serata a base di alcol e slot machine, sfodera 2 pistole, non è chiaro se vere o finte, e le esibisce agli amici. L'accusa per tutti è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Secondo quanto ricostruito, Bakary sarebbe stato fatto uscire senza allertare le forze dell'ordine dal bar dove si era rifugiato per sfuggire all'aggressione, forse a sfondo razzista. Ieri sui social sono apparsi commenti di sostegno agli autori. Domani la piazza luogo del massacro ospiterà una manifestazione contro violenza e xenofobia. Elena Baiocco, GR3.
4: Il Papa è in visita all'Università Sapienza di Roma. Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, trovare Dio precisamente nella bellezza della creazione e in tante forme in cui Dio ha voluto mettere la sua impronta. Sono le parole di saluto abbraccio alla comunità studentesca rivolte poco fa dalla cappella universitaria. Più tardi la cerimonia nell'Aula Magna e i discorsi ufficiali.
2: La linea torna a tutta la città, ne parla il prossimo GR3 alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Tutta la città ne parla.
8: Quando ero adolescente ho sempre combattuto contro la mia crisi di identità. Mi ricordo che crescendo in Italia o anche andando in eventi nigeriani oppure ritornando in Nigeria, per la comunità nigeriana sono troppo italiana per essere considerata nigeriana. Invece andando nella comunità italiana, per italiane sono troppo nigeriane per essere considerate italiana. quindi non mi sentivo di appartenere sia qua che là, quindi ero sempre messa in mezzo. E venendo qua in Inghilterra, vedendo cioè la comunità caraibica oppure la comunità asiatica, dove comunque loro sono molto fieri della doppia identità, che sia quella, non so, cinese, indiana, caraibica e quella britannica. E quindi sì, mi sono sentita il bisogno di esplorare di più la mia cultura nigeriana, facendo ricerche storiche, conoscendo di più della mia famiglia, dei miei nonni, bisnonni, e leggendo libri scritti da scrittori africani che trattano di questo tema di identità. Quindi sì, mi sono sentita a mio agio, e quindi adesso mi identifico come italo-nigeriana, Ibo, quindi mi identifico come Ibo prima che nigeriana. Queste identità fanno parte di me e sono molto fiera di considerarmi così.
9: Era la voce di Adeze, ragazza italo-nigeriana di seconda generazione, intervistata nel 2021 dentro il programma di Radio 3 Expat condotto da Sara Sansi e Marco Motta, e l'episodio nel quale è raccontata la sua storia, la storia di Adeze, dal titolo Radici Mobili, è disponibile, come sempre potete riascoltarla su Rai Play Sound. Con questo saluto l'ultimo ospite di questa mattina, l'ultima voce, Maurizio Ambrosini. Buongiorno, bentornato.
10: Buongiorno, grazie di avermi invitato.
9: Grazie a lei come sempre per aver accettato. Ambrosini è sociologo, ricorriamo spesso alla sua voce perché insegna sociologia dei processi migratori e politiche migratorie all'Università di Milano, ed è responsabile scientifico del Centro Studi Medi Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, oltre che lo leggiamo sul quotidiano L'Avvenire. Stavamo parlando, Ambrosini, nella prima parte di questa puntata, del progetto di costruzione di un CPR, Centro di Permanenza per il Rimpatrio, a Castel Volturno. Ma ieri avevamo invece parlato dell'uccisione barbara a Taranto da parte di un gruppo di ragazzi minorenni del bracciante Bakary Sakho, l'avete sentito anche ora al giornale radio, e ci eravamo concentrati sugli elementi razzisti e violenti in crescita nel paese, anche tra i più giovani. E quindi vorrei riprendere anche oggi con lei questo filo, Ambrosini, leggendole un messaggio che è arrivato poco fa, quello di Cristina, che dice: buongiorno, ovviamente gli omicidi sono rilevanti solo se la vittima è di colore e gli assassini italiani, mentre delle decine se non centinaia di morti o aggrediti per mano di immigrati si tace nascondendo la polvere sotto il tappeto, ma sicuramente è colpa nostra perché non siamo abbastanza accoglienti. Di solito vi ascolto volentieri, ma oggi mi date il volta stomaco e ci dispiace, ma chiedo ad Ambrosini di rispondere a Cristina.
10: Ma a me sembra più vero il contrario. Mi sembra che dell'omicidio del giovane nigeriano stamattina non ci fosse, del giovane maliano
9: sì.
10: Stamattina non ci fosse più traccia nella rassegna stampa che ho sentito.
9: No.
10: E se fosse stato un giovane italiano ucciso da una banda di immigrati, credo che ne parleremmo per settimane. Adesso, per dare un dato, io cerco sempre di andare su elementi un po' solidi, obiettivi. Ci sono 20 minorenni nelle carceri minorili italiane imputati o condannati per omicidio. Di questi gli immigrati sono 2 su 20. Eppure, se intervistiamo un campione di italiani, penso che molti risponderebbero come l'ascoltatrice, che ci sono tanti immigrati che vanno in giro ad aggredire e uccidere, ma forse non è proprio così. Mi sembra invece che ci sia insufficiente attenzione alla xenofobia violenta in questo paese, non ci sia un'adeguata attività repressiva e preventiva, quindi sul piano sia dell'educazione sia dell'intervento delle forze dell'ordine sull'argomento.
9: Sempre appunto in direzione di quelle scelte che poi esercita la politica, d'altra parte è il suo compito, in una direzione magari quella securitaria o in un'altra quella di sostegno e sviluppo alle politiche di accoglienza e integrazione. Tra l'altro c'è un altro messaggio interessante, quello di Paolo, che da Monfalcone segnala che gli operai del Bangladesh che lavorano in subappalto per Fincantieri non riescono a iscriversi ai corsi di lingua del CPA perché hanno hanno liste di attesa lunghissime, nonostante le richieste non vengono attivati i corsi, così non riescono ad avere le certificazioni per i documenti e la cittadinanza, arrivano solo a livello A2. Si vuole l'integrazione ma senza spendere. Segnala anche che la CGIL ha fatto dei corsi estivi con insegnanti volontari e corsi sempre pieni di operai che, terminato il turno, erano lì ad imparare. Questo ne abbiamo parlato stamattina, in parte anche ieri, sempre appunto a carico molto spesso della società civile, delle associazioni del terzo settore. Ma Maurizio Ambrosini, l'altro giorno su Avvenire, aggiungiamo un altro elemento, c'era un suo commento: culle vuote e speranze. Mentre molti giovani italiani vanno all'estero a cercare lavoro, calano però le nascite anche tra gli immigrati. In 15 anni sono calate di 30.000 unità.
10: Sì, a volte si discute del contributo dell'immigrazione alla demografia italiana. Per alcuni è una ancora di salvezza, per altri una minaccia, come sappiamo, con la teoria della grande sostituzione etnica. La verità è che gli immigrati sì, contribuiscono alla natalità in maniera apprezzabile, significativa. Nel 2024 quasi 50.000 nascite da genitori immigrati su 370.000. Se non ci fossero stati loro, il disavanzo demografico sarebbe stato ancora più grave. Abbiamo perso 10.000 nuovi nati nel 23. Però anche gli immigrati, appunto, stanno dimostrando una tendenza alla riduzione della natalità. Il conto non è facilissimo, cioè è vero che sono calate di 30.000 dal 2012 al 2024, 2012 80.000, 2024 50.000, però incidono diversi fattori, per esempio il fatto che ci siano stati meno ingressi negli ultimi anni, che se ne dica, mentre nel 2012 c'era l'onda lunga delle regolarizzazioni dei governi di centrodestra nella prima decade di questo secolo. Poi ci sono le acquisizioni di cittadinanza, nonostante i tempi lunghi, ma certo c'è anche il forzato adeguamento degli immigrati ai vincoli che riducono la natalità anche nelle giovani famiglie italiane, cioè i bassi salari, la penuria di abitazioni a costi sopportabili, la carenza di servizi per l'infanzia. Ma da ultimo c'è un altro fattore da sottolineare: tanti immigrati naturalizzati e non, a un certo momento se ne vanno dall'Italia. Nel 2022 sono espatriati 17.000 italiani naturalizzati, nel 2023 23.000 italiani naturalizzati, vuol dire ex immigrati che nel frattempo sono diventati cittadini. Negli ultimi anni del generale problema dell'uscita di risorse giovani e per lo più istruite, 150.000 nel 2024, gli immigrati, gli ex immigrati incidono per un quinto. Quindi non solo noi abbiamo poche nascite in Italia, ma abbiamo anche tante uscite, e questo vale anche per gli immigrati che non trovano qui, soprattutto quando studiano e hanno aspirazioni nuove, non trovano gli sbocchi che desiderano. Quindi dobbiamo, da una parte, cercare di essere attrattivi in realtà di immigrati giovani, capaci, volenterosi, e dall'altra essere capaci poi di trattenerli, di dare loro un futuro in Italia. Io direi che in generale un paese aperto è anche un paese prospero, un paese chiuso tende a diventare un paese povero e senza speranza.
9: E per questo, tra l'altro, rimando anche al commento che citavo prima, pubblicato su Avvenire, lo trovate online, quello di Maurizio Ambrosini, così come tutti i suoi articoli, se volete approfondire. Grazie a Maurizio Ambrosini per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va a Laura Silvia Battaglia per Radio Tremondo, che torna in Ucraina. Rosa Polacco e Antonio Santaniello erano questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Sonia Curza, il Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
1: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è giovedì 14 maggio e vi portiamo sia in nord che in est Europa. Prima andiamo in Ucraina, dove lo scandalo corruzione travolge Kiev e arriva nel momento più delicato per il presidente Volodymyr Zelensky, che è impegnato a convincere Bruxelles ad accelerare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Cosa succede? Succede che l'ex capo di gabinetto Andriy Yermak, che per anni è stato considerato il più potente alleato del presidente, è adesso incriminato per riciclaggio e corruzione. Si tratta di un'inchiesta legata a delle ville di lusso nei dintorni di Kiev. Yermak respinge ogni addebito e Zelensky finora ha evitato commenti pubblici sul caso, alimentando le pressioni dell'opposizione. Insomma, una bella gatta da pelare. E poi andiamo in Bosnia, quindi in est Europa e anche vicino naturalmente a noi al Mediterraneo, dove si apre un altro scandalo dopo le dichiarazioni dell'alto rappresentante delle Nazioni Unite Christian Schmidt, che si dimetterà dal suo incarico e che afferma che questa nazione, che è una nazione multietnica, potrebbe disgregarsi a causa delle pressioni da una parte degli Stati Uniti e dall'altra della Russia. Il politico cristiano-democratico tedesco ha fatto queste affermazioni due giorni fa a New York durante una riunione programmata del Consiglio di sicurezza. È importante sapere che dalla fine della guerra triennale nel 95 la Bosnia e l'Erzegovina è composta di fatto da due entità, cioè la federazione appunto di Bosnia e Erzegovina, abitata principalmente da bosgnacchi e croati, e la Repubblica Srpska, abitata principalmente da serbi. E così insomma si apre la nostra puntata di Radio Tremondo. Per le vostre domande, richieste e commenti potete inviarci un WhatsApp al 335 5634296, oppure scriveteci, ci troviamo su Facebook e su ex Twitter al profilo Radio Tremondo.
1: Добре, що підозра вручена, значить, ведеться якесь слідство і все-таки закони якось працюють. І явно президент там в цьому задіяний, тому що не може бути так, щоб поряд люди, які були поряд з ним дуже в тісному зв'язку, і він нічого не знав про те, що вони роблять.
0: L'Associated Press ieri ha intervistato diverse persone nelle strade di Kiev. Stiamo ascoltando queste interviste dopo l'incriminazione di Yermak. Ecco le opinioni degli ucraini. C'è chi dice: è positivo che sia stata formulata l'accusa. Ciò significa che è in corso un'indagine e che dopo tutto le leggi qui funzionano in qualche modo. Un'altra intervistata dice: è chiaro che il presidente è coinvolto in tutto questo, perché non può essere che ci siano persone a lui vicinissime con cui rapporti molto stretti e che lui non sappia nulla di ciò che fanno, cioè non si tratta solo di Yermak. Ecco, dicevamo che lo scandalo corruzione travolge Kiev e arriva anche in un momento molto delicato, perché il presidente Zelensky è abbastanza impegnato a convincere Bruxelles, cosa che fa da parecchio tempo, a accelerare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ricordo appunto che questa è un'inchiesta per riciclaggio e corruzione delegata a delle ville di lusso che si trovano nei dintorni di Kiev. Ne parliamo stamattina con Davide De Luca, giornalista appunto basato a Kiev che collabora con il quotidiano Domani. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie per esserti collegato con noi. Ecco, andiamo direttamente su questa inchiesta. Secondo questi investigatori anticorruzione, stiamo parlando di milioni di euro che sarebbero transitati attraverso delle società di comodo, dove ci sarebbero anche dei fondi neri collegati al colosso energetico statale Energoatom. Ecco, le accuse coinvolgono anche altri ex ministri, uomini vicini al potere, ci sono intercettazioni, si parla di sistema di tangenti, insomma. Quali sono poi i dettagli dello scandalo e dell'inchiesta che rischia di travolgere Zelensky?
2: Allora, come premessa diciamo che questa è un'inchiesta che procede al rallentatore, perché è un'inchiesta delicatissima che riguarda il governo, le persone più potenti del paese in un momento di guerra, di invasione del paese, e quindi c'è molta prudenza, diciamo così, da parte di tutti nel gestire questa inchiesta che, ricordiamo, è iniziata di fatto la scorsa estate e ha portato a note di sospetto, perquisizione, poi i primi arresti, appunto al rallentatore. Yermak, questa figura che era ritenuta piuttosto centrale in tutta l'inchiesta, appunto, è stato arrestato solo oggi ed era stato perquisito, pensate, addirittura lo scorso novembre, per dire appunto come le cose si stanno muovendo. Comunque sì, il fatto sostanzialmente è questo: un gruppo di persone molto molto potenti all'interno del governo ucraino avrebbe sottratto tramite corruzione circa 100 milioni di euro dalla società Energoatom, che è una importante società energetica ucraina che si occupa soprattutto di produrre energia nucleare. Parte di questo denaro, circa 10 milioni, sarebbe stato riciclato e sarebbe stato utilizzato per acquistare 4 ville a sud di Kiev, in una zona molto, molto bella naturalisticamente. E secondo la stampa ucraina, quindi questo non è un dettaglio confermato dalla procura, una di queste 4 ville era destinata proprio al presidente Zelensky. Proprio per sottolineare quanto tutta questa vicenda è chiara, negli ultimi giorni la procura anticorruzione ha proprio affermato chiaramente che al momento il presidente non è ancora tra gli indagati. Questo appunto ci fa capire che toccare questi gangli del potere in un momento di conflitto quasi totale è molto delicato, e persino la procura, insomma, sta cercando di procedere con i piedi di piombo.
0: Certamente, anche perché da una parte queste ipotesi di vicende di corruzione in Ucraina, nell'apparato, vanno avanti da parecchio tempo. C'erano state anche delle frizioni notevoli con i giornalisti di Ukrainskaya Pravda, che è un altro media che di queste cose si è occupato un bel po' di tempo fa. E a questo punto, però, diciamo, questa cosa ha un aspetto fortemente politico, questo è ovvio. Quindi Yermak respinge ogni addebito. E Zelensky finora ha anche evitato commenti pubblici sul caso, anche giustamente, anche perché non è certa il suo coinvolgimento, però l'opposizione preme. Ecco, che cosa chiede l'opposizione a Zelensky? Ti chiedo, c'è chi ambirebbe una sua destituzione o una sua sostituzione? Se sì, chi è?
2: Della possibilità di sostituire in qualche modo Zelensky si era cominciato a parlare l'anno scorso in alcuni settori dell'opposizione. Ricordiamo che nel Parlamento ucraino il partito del presidente Zelensky ha la maggioranza, servitore del popolo, ha la maggioranza assoluta dei seggi e vota in un blocco in cui sono alleati anche i partiti che una volta si chiamavano i partiti filorussi, i partiti più vicini al Cremlino, che dopo la guerra e dopo gli arresti e le fughe che sono avvenute in seguito all'invasione russa, questi partiti sono passati dall'altra parte e ora sostengono Zelensky. L'opposizione è formata da altri partiti, in genere del centrodestra, diciamo così, liberale nazionalista, e loro per la prima volta avevano parlato di sostituire Zelensky all'inizio di questa inchiesta, quindi l'estate scorsa, quando ancora non si capiva, sembrava che addirittura l'inchiesta potesse essere così travolgente da far traballare immediatamente il governo. Il problema è che non ci sono meccanismi semplici per, come dire, sostituire Zelensky nella Costituzione ucraina. L'Ucraina non è una repubblica parlamentare, il Parlamento non può votare la sfiducia al presidente. Il presidente andrebbe o messo sotto accusa, oppure si dovrebbe dimettere di sua spontanea volontà, e in quel caso il presidente del Parlamento verrebbe automaticamente nominato come suo sostituto. E questa era appunto l'ipotesi che si veniva fatta l'estate scorsa, ma che è stata completamente abbandonata quando si è chiarito abbastanza rapidamente che, nonostante questa inchiesta, Zelensky manteneva il controllo del suo gruppo parlamentare e soprattutto manteneva anche buoni rapporti con i suoi alleati. Non ci sono al momento pressioni dall'Europa, dall'Unione Europea, insomma, dai finanziatori del governo ucraino, da quelli che hanno, come dire, la maggior parte delle azioni del governo Zelensky in questo momento. Ecco, non ci sono richieste dall'Europa di un cambio della guardia al vertice del potere ucraino, ma certamente l'Europa sta guardando questa inchiesta molto da vicino. Subito dopo la consegna della nota di incriminazione a Yermak, che è avvenuta 2 giorni fa, 2 giorni prima dell'arresto di questa mattina. Insomma, subito dopo la consegna di questa nota di sospetto, un portavoce della Commissione europea ha parlato alla televisione di Stato ucraina e ha detto che l'Unione europea sosteneva le agenzie anticorruzione europea e appoggiava, insomma, seguiva con interesse lo sviluppo di questa inchiesta, che rappresentava anche, come dire, una certa salute delle istituzioni ucraine. Quindi sì, l'Europa da un lato probabilmente vorrebbe eliminare queste figure che danno molto potere, che hanno dato in passato molto potere a Zelensky, che sono, come dire, come minimo ambigue nel loro rapporto con la Commissione. corruzione e la criminalità di alto livello qui in Ucraina. Ma d'altro canto è chiaro che nessuno vuole dare un colpo troppo forte al governo ucraino, prendendo di mira in questo momento lo stesso Zelensky, ancora una volta perché siamo in guerra e la situazione nel paese è ovviamente estremamente delicata.
0: Certo, anche perché c'è una minaccia esterna che va avanti da parecchio tempo. Intanto dalla redazione Costanza Spocci ci suggerisce alcuni approfondimenti. Per la stampa ucraina Kiev Independent in questi giorni ha lavorato parecchio su questi temi, ci sono diversi contenuti, approfondimenti, uno di questi riguarda proprio la caduta di Yermak. Trovate anche delle interessanti interviste come quella di Tucker Carlson, quindi parliamo comunque in questo caso ovviamente non di media ucraini, all'ex portavoce presidenziale Mendel dell'Ucraina, e poi vi segnaliamo anche degli approfondimenti da parte europea su politico.eu. E a questo proposito citavamo il piano europeo, dicevamo che appunto questa inchiesta, lo dicevi anche tu, rappresenta anche una prova di vitalità delle istituzioni anticorruzione ucraine. Insomma, c'è sicuramente un aspetto anche positivo sul fatto che tutto questo sia venuto a galla, e quindi probabilmente l'inchiesta non mina la fiducia nei confronti di Zelensky soprattutto e anche di Kiev. Però quanto invece può fornire destro a quei paesi europei dove la propaganda filorussa è più forte, quelli che sono stati più riluttanti a favorire, a avallare la spesa militare in favore dell'Ucraina?
2: Su questo mi sento di dire in modo abbastanza chiaro che, chi riteneva che l'Ucraina fosse un paese corrotto e senza futuro e che ogni finanziamento a Kiev fosse destinato a essere sprecato in corruzione, di certo non ha avuto questa idea in seguito a questa inchiesta. Queste accuse contro l'Ucraina circolano da sempre, forse da persino prima dell'invasione su larga scala, e non credo che, alle persone più ostili dell'Ucraina questa inchiesta abbia cambiato più di tanto nella loro attitudine nei confronti del paese. Piuttosto dentro l'Ucraina c'è stato un effetto visibile, e molte persone si sono sentite tradite per quello che è accaduto. Ricordiamo che questa inchiesta riguarda fondi che sarebbero stati sottratti al settore energetico ucraino, e l'inchiesta è scoppiata in un momento in cui il settore energetico ucraino era sotto pesantissimi bombardamenti da parte della Russia e milioni di gli ucraini vivevano al freddo e al buio nei mesi dell'inverno più freddo degli ultimi decenni. Mettere insieme questi fattori ha avuto un effetto dirompente, e lo abbiamo visto anche in parecchi sondaggi. Secondo per esempio il Kyiv Institute for Sociology, uno dei principali istituti che fanno sondaggi in Ucraina, la maggioranza degli ucraini ritiene che la corruzione sia un pericolo maggiore per il paese, addirittura della guerra. E chiaramente in questo risultato in parte c'entra anche l'esplosione di questo scandalo. Però, come abbiamo visto prima, questo non significa che abbiamo proteste per strada di persone che chiedono al presidente Zelensky di dimettersi. Le persone sanno che il governo ucraino, gli ucraini stessi intendo, sanno che il governo ucraino è corrotto e che molti dei suoi membri probabilmente hanno preso tangenti e non si sono comportati nella maniera più specchiata possibile, ma d'altro canto sanno anche che in una fase di guerra ci sono pochissime altre scelte che tenersi questo governo.
0: E un'ultima domanda, Davide, sempre dal lato europeo: tutto questo mina anche gli sforzi che Zelensky da tanto tempo fa per chiedere all'Europa di entrare in Europa, o comunque in ogni caso la questione è out of the table?
2: Assolutamente sì, per tutti quei paesi che sono ostili o comunque non convinti dell'idea di far entrare nel prossimo futuro, addirittura nel medio termine, l'Ucraina nell'Unione Europea, questo scandalo fornisce un'eccellente ragione, un'eccellente scusa per sostanziare la loro opposizione a questa eventualità. Poi ovviamente va anche distinto quanto questi scandali di corruzione, che mostrano una corruzione che tutti sapevamo ci fosse, quanto in realtà sono una scusa invece di problemi economici e sociali molto più ampi che vengono visti da diversi paesi nel caso dell'Ucraina, dell'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea. Problemi con la politica agricola comune, problemi di competizione economica, problemi di assetto, di voto, di distribuzione dei fondi, eccetera, eccetera. Quindi sì, Certamente questa inchiesta non migliora la situazione dell'Ucraina, ma l'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea è da sempre un percorso difficilissimo del quale un finale non è ancora visibile.
0: Quindi è fuori discussione al momento. Grazie ancora a Davide De Luca, giornalista basato a Kiev, collaboratore del quotidiano Il Domani. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino, che questa settimana è condotta da Luigi Spinola. E adesso contattarci via SMS al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti.
3: A report about the current development in Bosnia and Herzegovina. I will underline that the country is moving along a narrowing path, one that leads either towards institutional sustainability and consolidation.
0: Siamo qui a Radio Tremondo, stiamo ascoltando una registrazione del Consiglio di sicurezza di New York che si è tenuto due giorni fa, il 12 maggio, in cui l'alto rappresentante per la Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, ha detto in una relazione sull'attuale situazione quanto segue. Ha detto: vorrei sottolineare che il paese si trova su un percorso sempre più stretto. È un percorso che conduce o verso la sostenibilità e il consolidamento istituzionale, la ripresa economica, lo stato di diritto, gli standard di governanza democratica, oppure verso un'ulteriore stagnazione che è causata dall'ostruzionismo politico, dalla graduale disgregazione delle istituzioni statali. Dice ancora Schmidt che, sebbene la situazione generale della sicurezza in Bosnia e Erzegovina rimanga stabile, le tensioni potenzialmente destabilizzanti continuano a destare preoccupazione. Poi dice: stiamo assistendo a tentativi deliberati di smantellare le istituzioni statali, bloccandone il funzionamento, impedendo loro di svolgere le funzioni per cui sono state create. Insomma, diciamo una bomba, potremmo dire, lanciata, insomma, idealmente in questo consesso pubblico, e dove appunto pare che Schmidt si dimetterà dal suo incarico, e di fatto una denuncia delle pressioni di Stati Uniti e Russia, quindi comunque due paesi particolarmente ingombranti. Ne parliamo oggi con Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani, giornalista, inviato di guerra. Ricordiamo almeno due libri di Riva: C'era l'amore a Sarajevo e L'ultimo rigore di Farouk. Buongiorno Gigi.
4: Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. Dunque, il politico cristiano democratico tedesco ha fatto queste affermazioni, l'abbiamo già detto, durante una riunione programmata col Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ha chiarito di ritenere che il suo incarico debba essere mantenuto, ha affermato che resterà in carica fino alla nomina del suo successore, ma nel frattempo il cancelliere tedesco Merz, che insomma è già in aperto contrasto con Trump su parecchie questioni, non è riuscito a proteggere Schmidt dalle pressioni degli Stati Uniti e dunque si dimetterà. E ti chiedo chi è, qual è il suo ruolo e perché lo ha fatto, e anche che cosa succede ovviamente in Bosnia.
4: Allora, lui è l'alto rappresentante delle Nazioni Unite, che è una istituzione che è stata creata con gli accordi di Dayton, che sono vecchi ormai di 30 anni. L'alto rappresentante è una sorta di governatore che tutto può persino cassare le leggi. Il problema vero è che l'alto rappresentante non ha mai funzionato a dovere, tantomeno funziona a dovere oggi, in cui le Nazioni Unite, che sono l'organismo sovranazionale che lo ha istituito, hanno perso la loro credibilità, perché, come si suol dire, in questo momento le forze, i paesi, i tre paesi, il famoso G3 che decide i destini del mondo, non rispetta assolutamente quelli che sono i mandati delle Nazioni Unite. In particolare in Bosnia si sta sviluppando quella situazione per la quale le due forze che si contendono, diciamo, del paese, da una parte gli Stati Uniti e dall'altra la Russia, che un tempo, fino all'arrivo di Trump, erano in competizione su tanti fronti. La Russia, in particolare Putin, sosteneva la Repubblica Serbia proprio a causa delle attività, che cosa questo voglia dire, la Federazione Croato Musulmana Bosnia. Il leader della Repubblica Serba di Bosnia, che si chiama Milorad Dodik, minaccia la secessione un giorno sì e l'altro pure,
5: spalleggiato da Putin. Lui è l'uomo che più ha visto Putin negli ultimi 3 anni di qualunque leader mondiale, era presente anche sulla Piazza Rossa l'altro giorno ed è un fautore assoluto della secessione e quindi dell'unione alla madre patria, cioè alla Serbia propriamente detta, e quindi allo smantellamento della Bosnia. Gli Stati Uniti, che erano contrari a questo scenario fino all'avvento di Trump, in qualche modo adesso sembrano orientati a spallettare questa posizione. Anche loro hanno cominciato a criticare l'alto rappresentante per le sue decisioni. L'alto rappresentante è colui che dovrebbe cercare di tenere unita la Bosnia. Invece di un parere opposto, si sono creati dei dissapori con l'alto rappresentante, soprattutto per questo contratto in Bosnia che Smith contrastava. Ecco, scusate la lunghezza, ma insomma almeno è un po' più chiaro il quadro, credo.
0: Grazie assolutamente per aver fatto questo quadro completo. Quindi diciamo in conclusione, Schmidt si è scontrato con Milorad Dodik, che è stretto alliato di Putin, tra l'altro, che ricordiamo ha partecipato alla parata del giorno della vittoria a Mosca del 9 maggio e sostanzialmente Schmidt ha squalificato dalla carica per 6 mesi proprio Dodik per non aver rispettato le sue decisioni. Ti chiedo, Gigi, che seguito, quanto è ampio il seguito di Dodik, visto che preme per la secessione?
5: Nella Repubblica Serba è amplissimo, tant'è vero che sono 30 anni che viene rieletto, ma vorrei dare delle dimensioni. La Repubblica Serba di Bosnia ha grosso modo 1 milione di abitanti. Il partito di Dodik raccoglie la maggioranza, anche larga, di questo 1 milione di abitanti in un paese che ha 4 milioni di abitanti. Quando ci fu l'accordo di Dayton si disse pressoché subito che ci sarebbe stato bisogno, una volta finiti i massacri, una volta conciliato un po' il paese, di una Dayton 2, chiamiamola così, che in realtà impedisse che ci fosse questa frattura e questa costituzione di due entità. Ebbene, nel momento in cui è finita la guerra e si è fermato il massacro, nessuno si è più tentato in realtà di implementare istituzioni che fossero, diciamo così, un po' più coese, e quindi questo equivoco si è perpetuato fino ai giorni nostri, di una Dayton 2, chiamiamola così, che in realtà impedisse che ci fosse questa frattura e questa costituzione di due entità. Ebbene, nel momento in cui è finita la guerra e si è fermato il massacro, nessuno si è più tentato in realtà di implementare istituzioni che fossero, diciamo così, un po' più coese, e quindi questo equivoco si è perpetuato fino ai giorni nostri, tanto che oggi la Bosnia è un paese diviso in due, hanno delle istituzioni

0: della guerra degli anni 90, il desiderio dei serbi di creare in qualche modo una grande Serbia, un po' meno grande di quella che era nel progetto di Milosevic, ma comunque più grande di quella attuale, con l'unione dei serbi di Bosnia. È evidente che se questo succedesse sull'altro fronte, sul fronte erzegovese, i croati si sentirebbero autorizzati a fare altrettanto, perché c'è una forte spinta anche in Croazia da parte soprattutto delle formazioni più estremiste. C'è uno slogan dell'estremismo croato che dice che Mostar, cioè il capoluogo dell'Erzegovina, è la più bella città croata, e quindi si assisterebbe a una disgregazione che, ahimè, produrrebbe un'altra guerra.
1: Quindi diciamo c'è sicuramente un aspetto che mina l'unità nazionale. Tra l'altro ricordiamo che fino all'anno scorso Dodik era soggetto a sanzioni statunitensi, sì, ma con una svolta non coordinata con l'Unione Europea sono state revocate, e questo ha segnalato, diciamo, un cambiamento all'approccio degli Stati Uniti ai Balcani occidentali. Dalla redazione Costanza Spocci vi suggerisce alcuni approfondimenti. Oggi il Guardian parla di tutto questo, spiega come la Bosnia-Herzegovina è resa vulnerabile da questo scontro politico, e poi si può ascoltare, come abbiamo fatto prima, o leggere il discorso di Schmidt appunto 2 giorni fa al Consiglio di Sicurezza a New York. Ecco, Gigi, diciamo che queste dimissioni di Schmidt giungono nel contesto di un affare, sostanzialmente questa aggiudicazione da 1,5 miliardi di dollari a un'azienda statunitense, la AFS Infrastructure and Energy, di un contratto per la costruzione di un gasdotto, e questo gasdotto dovrebbe collegare la costa croata alla Bosnia. Si parla di gas naturale liquefatto statunitense, e è una società che è guidata dall'avvocato personale di Donald Trump e anche da Joe Flynn, che è il fratello dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump durante il primo mandato. Insomma, diciamo, sono solo questi, tra virgolette, gli interessi statunitensi? Possiamo approfondire questo aspetto, diciamo, legato al mondo energetico, finanziario, che si ricollega direttamente al mondo trumpiano?
0: No, non sono solo questi. Questo è, diciamo così, l'aspetto più evidente, diciamo così, il problema economico che avevo anche rammentato all'inizio del mio intervento. Ma accanto a questo aspetto esiste un aspetto ben più grave, secondo me. Cioè, perché anche in Bosnia si sta creando quell'alleanza tra Putin, tra gli interessi di Putin, geopolitici in questo caso, e gli interessi di Donald Trump, geopolitici pure. Quali sono gli rispettivi interessi? Vabbè, quello di Putin è evidente da sempre, cioè la fratellanza, la cosiddetta fratellanza slava, la fratellanza ortodossa, che contempla la protezione dei serbi nei Balcani, dovunque essi si trovino, e questa alleanza ortodossa serve soprattutto ad avere, diciamo così, degli alleati in un'area particolarmente turbolenta e in prossimità dell'accesso al mare caldo, che è diciamo così, uno dei sogni dall'epoca zarista, questo sogno di avere un controllo, uno sbocco al mare caldo. E dall'altra parte, e mentre prima gli Stati Uniti avevano un interesse, diciamo così, uguale o opposto prima dell'arrivo di Trump, e cioè non a caso a Tuzla, per esempio, nel nord della Bosnia, durante la guerra, verso la fine della guerra e subito dopo, c'era una base americana molto importante per controllare l'est Europa. Era il tempo in cui gli interessi ancora divergevano, gli interessi tra i russi e gli americani. In questo momento gli interessi sulla Bosnia convergono, Putin è Trump è disposto a riconoscere il buon diritto di Putin a influenzare la possibile eventuale secessione in cambio del fatto di avere non solo di avere non solo degli accordi commerciali importanti con chi resterà eventualmente della Bosnia, ma anche in qualche modo di dividersi tra le due superpotenze l'area di influenza. Questo, i Balcani sono storicamente un territorio di confine dove le aree di influenza sono sempre state esercitate in un modo ondivago, qualche volta come solo durante la Jugoslavia di Tito c'era, diciamo così, un'autonomia propria della politica jugoslava, che è sempre stata invece sottoposta all'egemonia di potenze. Un tempo si chiamavano Impero Austro-Ungarico, Impero Ottomano, oggi si chiamano Stati

0: Uniti e Russia, ma il risultato non cambia. Quello è un luogo di frattura di mondi e nel quale Trump e Putin pensano di poter trovare una conversazione congiungendo i propri interessi.
1: Quindi il luogo di confine è il luogo di frattura. Grazie ancora a Gigi Riva per averci portato anche tutta la tua esperienza qui a Radio Tremondo. Ricordo Gigi Riva, editorialista di Domani, e si chiude così la nostra puntata. Vi saluta tutta la redazione, alla console di Milano Stefano Carbutti, da Roma Simone Dell'Orca, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, redazione Costanza Spocci, Laura Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento è alle 6.50 con la rassegna stampa domani, poi alle 11 con i nostri ospiti. Adesso è il momento di Radio Trescenza. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: RAI, Radio 3.
4: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Radio Trescenza.

0: Anni di ricerca bloccata, un campo di riso finalmente piantato dopo tante battaglie burocratiche, distrutto in una notte e poi ripartito. Il libro La speranza verde è una storia d'amore e di scienza, di fiducia e tenacia con tutto quello che la vita ci mette in mezzo. Buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienze, non da oggi dagli studi RAI di Bologna. Oggi giovedì 14 maggio, salutiamo anche tutte le persone che ci seguono in streaming e in podcast attraverso la app RAI Play Sound e buongiorno a Francesca Buoninconti in studio a Roma.
1: Buongiorno Elisabetta e buongiorno ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: E dunque oggi apriremo assieme a una dei due autori e l'autrice il libro appena uscito da Bompiani che racconta l'avventura scientifica umana di Vittoria Brambilla e Fabio Fornara, due genetisti dell'Università di Milano. E a proposito di sfide, però, una sfida che ci troviamo ad affrontare come collettività è senza dubbio quella contro i diversi impatti della crisi climatica, come ad esempio le ondate di calore. Un approccio nuovo di cui si inizia a parlare quello dei rifugi climatici. Francesca, arrivano novità.
1: Sì, arrivano novità perché appunto i rifugi climatici, lo diciamo subito, sono luoghi dove ovviamente trovare riparo, no, in queste ondate di calore che, lo sappiamo purtroppo, sono sempre più prolungate, più intense. Insomma, quest'estate si prospetta anche l'arrivo qui in Europa di questo super El Niño, così è stato rinominato, e quindi le aree verdi, l'accesso all'acqua potabile, ma anche gli edifici pubblici dotati di refrigerazione, quindi di raffrescamento con servizi igienici eccetera, diventano fondamentali come rifugi climatici. Parliamo proprio di rifugi climatici a partire da uno studio che è stato pubblicato in questi giorni sulle pagine di Nature, che ci racconta un caso studio esemplare, ci racconta cosa si sta facendo in Spagna, perché la Spagna è uno dei primi paesi in Europa, ma anche nel mondo, dove ci si sta attrezzando con questi rifugi climatici. Significa una serie di luoghi ovviamente preesistenti che vengono adattati a rifugi climatici. A fare da apripista è proprio la città di Barcellona. Qui biblioteche, mercati, parchi, ma anche centri sportivi diventano rifugi climatici durante soprattutto le ondate di calore, attraverso magari aperture straordinarie, orari prolungati, soprattutto sono accessibili in maniera gratuita a chiunque, proprio per garantire un riparo dal caldo. E questa rete, diciamo così, di luoghi è stata mappata, viene proprio promossa dalle istituzioni. C'ha un sito addirittura dedicato che può essere consultabile e sta crescendo a dismisura. Dal 2020, in cui erano una settantina i primi rifugi climatici, oggi siamo a 450 tra aree e edifici, e sul sito si può anche proprio calcolare, rispetto a dove uno si trova, no, qual è l'area rifugio climatico più accessibile, più vicina, quindi magari in 5-10 minuti si può stare di nuovo al fresco.
0: È importantissimo quando ci si trova proprio nel mezzo dell'ondata di calore, magari appunto in un luogo della città rovente. In questo la Spagna ci aiuta, ci fa un po' appunto da apripista, anche perché l'idea è una misura di adattamento che, diciamo, non richiede nuove costruzioni, come ci stavi spiegando, Francesca, ed è importante perché sappiamo che soprattutto per la popolazione fragile ripararsi dal calore, poter, diciamo, raffrescarsi nel corso della giornata è fondamentale. Non è una questione solo di benessere, proprio di salute.
1: Sì, di salute e direi anche di vita o di morte, perché come lo stesso studio su Nature ricorda, 500.000 di persone all'anno nel mondo muore per caldo estremo, e l'Europa non è purtroppo fuori da questo bilancio, perché l'anno scorso ci sono stati ben 16.500 decessi accertati, proprio legati direttamente al caldo estremo, e l'Italia purtroppo è tristemente prima in classifica in Europa con 4.500 morti. Sono numeri davvero esorbitanti che fanno pensare, che ovviamente colpiscono, no, anche le fasce più deboli della popolazione, quindi anziani, lavoratori che magari sono anche in condizioni economiche disagiate, persone che appunto non hanno accesso, no, sono nella cosiddetta povertà energetica, povertà di raffrescamento, o che magari vivono in strada. Quindi insomma è un atto anche proprio sociale, direi, e democratico.
0: Certo. Di civiltà, di misura di civiltà, decisamente. Anche in Italia, appunto, però ci si sta muovendosi, inizia a muoversi, diciamo, su questo punto. È proprio Bologna, la città da cui vi parliamo oggi, nell'estate del 2025 ha inaugurato 15 rifugi climatici tra biblioteche, musei, centri di quartiere, e noi abbiamo chiesto ad Annalisa Boni, che è l'assessora ai fondi europei PNRR e responsabile di Bologna Missione Clima, appunto, del comune di Bologna, di spiegarci questo progetto rifugi climatici della città. Ascoltiamola.
2: Allora, il Comune di Bologna ha attivato una prima rete di rifugi climatici per rispondere al problema proprio delle ondate di calore che stanno aumentando sempre di più, e seguendo anche l'esempio di altre città europee che abbiamo visto. Allora, i rifugi noi li vediamo come luoghi pubblici che già esistono, che sono d'accesso libero e gratuito e che possono appunto aiutare rispetto al ristoro dalle temperature molto alte, no? Nel periodo chiaramente estivo. Però queste mantengono le loro regolari funzioni, quindi per esempio come musei, le biblioteche. Ora, per noi i rifugi climatici devono rispondere a dei criteri molto specifici, cosa che diciamo, per la definizione a volte altre città usano altri criteri. Per noi negli spazi interni ci deve essere, oltre all'accesso libero e gratuito, l'aria condizionata, chiaramente la possibilità di sedersi gratuitamente, servizi igienici, accesso all'acqua potabile, accesso alle persone disabili, l'apertura estiva e la presenza di personale durante l'apertura. Gli spazi esterni invece chiaramente devono offrire sedute in aree ben ombreggiate, servizi igienici vicini e fontanelle pubbliche. Quindi ecco, i criteri sono molto specifici per noi. La prima rete di rifugi è stata inaugurata appunto l'anno scorso e ha 9 spazi interni, fra cui biblioteche, musei e case di quartiere, che per noi sono 32, quindi vanno nella prossimità totale della città. Ci sono molte comunità e tante cittadine e cittadini che passano per queste case che le usano, e 7 aree verdi, fra cui ci sono appunto parchi e giardini pubblici. Abbiamo una mappa interattiva a cui si può accedere proprio per trovare i rifugi, anche in inglese, e nella pagina web del Comune di Bologna, e si possono creare anche percorsi fra i vari rifugi. E così adesso per quest'estate stiamo ancora lavorando per fare questa nuova ricognizione, ad avere nuovi luoghi, nuove case di quartiere. Per esempio, 4 nuove case di quartiere saranno parte della rete, ma siamo solo all'inizio. Quindi insomma è tutto work in progress, ma si avanza.
1: Una rete di rifugi climatici che si allarga anche a Bologna, come ci raccontava Annalisa Boni, l'assessora ai fondi europei PNRR per il progetto Bologna Missione Clima, e appunto la mappa interattiva che citava in questo vocale che abbiamo appena ascoltato la trovate anche postata sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza, quindi per tutti coloro che magari vivono a Bologna o che hanno in programma magari delle visite estive, è sicuramente uno strumento che può tornare utile. Segnaliamo anche che nel resto d'Italia appunto si lavora, c'è allo stesso tema, c'è Firenze con una mappa di circa 44 rifugi climatici, Roma anche una quarantina di biblioteche, altri 30 e passa parchi pubblici, però insomma la situazione è un po' a macchia di leopardo, come ricordava la stessa Annalisa Boni, ci sono criteri diversi da città a città.
0: Criteri diversi, però è senz'altro una situazione in evoluzione, quindi vedremo anche nel corso dei prossimi mesi, proprio con questa estate che si avvicina, che si preannuncia, purtroppo, come succede di anno in anno ormai negli ultimi anni, sempre più calda. Grazie a Francesca Buoninconti in studio a Roma. Noi da una sfida scientifica ora passiamo a un'altra, che è quella dello sviluppo di piante sempre più capaci di resistere anche in questo caso anche a situazioni di clima che si muta, che cambia, oppure a situazioni di difficile coltura, e lo faremo attraverso le pagine di un libro. Continuate a scriverci al 335 56 34 296.

0: Buongiorno a Vittoria Brambilla, che è professoressa associata di botanica all'Università degli Studi di Milano, capo del team che ha ottenuto risottimo, poi ne parleremo meglio, insieme al marito e collega Fabio Fornara, i due autori appunto a quattro mani di La Speranza Verde, appena uscito per Bompiani. Buongiorno e benvenuta a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, grazie.
0: Vittoria Brambilla, allora ho già citato Risottimo, diciamo forse una delle storie che raccontate in questo libro, anche una delle storie che vi ha portato, forse anche vostro malgrado in un certo senso, a dover poi affacciarvi molto sul fronte pubblico, proprio perché, come diremo tra poco, c'è stata una vicenda attorno a questo riso particolare. Però questo libro non parla solo di Risottimo, parla di molte piante, ogni capitolo ha il nome di una pianta, parla della vostra vita e della vostra esperienza di ricerca, quindi toccheremo un po' tutti questi punti. Ripeto subito il titolo per chi ci sta ascoltando, che è La Speranza Verde, uscito per Bompiani ora, e anche, ripeto, il numero, che è il 335-5634-296. E però partirei da Risottimo, se non altro perché a sua volta è diventato quasi un personaggio pubblico, no? Una pianta di riso che dopo lunghe vicende che hanno meno a che fare con la ricerca e di più con la burocrazia, però era arrivata in campo nel 2024, in un campo sperimentale. Ci può riassumere velocemente questa vicenda e dirci come stanno oggi quelle piante?
1: Sì, la storia di Risottimo è una delle storie che raccontiamo in questo libro, come avete detto. Parliamo anche di altro, della ricerca scientifica, insomma, e in questo libro raccontiamo sia la storia di Risottimo, quindi della messa in campo di queste prime piante TEA in Italia, sia spieghiamo anche bene, insomma, chiaramente cosa sono, no, queste piante TEA,
0: Certo.
1: contestualizzando un po' la necessità di avere delle piante migliorate geneticamente con delle nuove tecniche per l'agricoltura del domani, come hai detto prima, giustamente, no? Ci servono delle piante più resistenti che ci aiutino a continuare a produrre cibo di qualità in quantità adeguate anche con i cambiamenti climatici e le difficoltà moderne. La storia di Risottimo è una storia, diciamo, che è iniziata diversi anni fa, una decina di anni fa circa, quando abbiamo fatto il laboratorio qua a Milano in Università delle piante modificate con la tecnologia CRISPR-Cas, che contenessero delle mutazioni che le rendessero più resistenti alla malattia del brusone. Aveva scelto questo target per queste prime piante, diciamo, sperimentali, perché il brusone è una malattia molto grave che colpisce il riso in tutto il mondo, ma anche in Italia, e causa grosse perdite, per cui gli agricoltori cercano delle soluzioni genetiche per questa malattia. Quindi abbiamo iniziato il laboratorio, abbiamo fatto queste piante, e poi, una volta verificato che queste piante effettivamente potevano essere utili in campo perché davano una maggiore resistenza a questa malattia in laboratorio, abbiamo cercato di sperimentarle in campo. Queste sono piante fatte con la tecnologia CRISPR-Cas, magari gli ascoltatori di Radio 3 Scienza lo conoscono, è una
0: Poi ci
1: tecnologia che permette
0: torniamo,
1: di
0: Vittoria
1: introdurre.
0: Brambilla, sì, ne
1: Esatto.
0: abbiamo parlato
1: Va
0: molte
1: bene, ci
0: volte, ma
1: torniamo.
0: ci torniamo, senz'altro.
1: Esatto, quindi una tecnologia, insomma, diversa dagli OGM, no? Per cui abbiamo inserito dei nuovi geni dentro queste piante, abbiamo semplicemente introdotto delle mutazioni con CRISPR. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di metterle in campo per valutare l'efficacia, e ci abbiamo messo parecchi anni, finché alla fine, diciamo, un po' anche sotto la spinta degli agricoltori, un po' di richieste da parte del pubblico, alcune leggi sono state modificate e in Italia è stata permessa la sperimentazione in campo di piante fatte con queste tecnologie. Per cui noi eravamo pronti, nel 2024 siamo andati in campo con queste piante che abbiamo chiamato Risottimo, che è un riso tipologia arborio, diciamo, con queste modificazioni per renderlo più resistente al brusone.
0: E questo, dunque, vanno in campo nel maggio del 2024, c'è quasi una festa, la raccontate, insomma, un momento importante, anche perché una sperimentazione in campo molto attesa, ma poco dopo, neanche un mese dopo, Vittoria Brambilla, succede qualcosa.
1: Esatto, vedo che avete letto il libro. Esatto, queste piante vanno in campo, è stata una bellissima festa, hanno partecipato scienziati da tutta Italia, personaggi politici importanti, divulgatori, insomma, anche un sacco di fan. E dopo un mese le piante, però, qualcuno le ha vandalizzate, ignoti, sono entrati nei campi e le hanno vandalizzate. Quindi questa cosa inizialmente ci ha molto demotivati. Però successivamente abbiamo cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno, comunque le avevamo messe in campo, eravamo riusciti finalmente a metterle in campo. Poi qualcosa era sopravvissuto, quindi comunque siamo riusciti a fare dei semi. Abbiamo avuto molta solidarietà da parte di tantissime persone, quindi abbiamo visto che in realtà sì, qualcuno era contrario, qualcuno le aveva vandalizzate, però molti erano favorevoli, molti ci hanno dato supporto, per cui poi abbiamo rifatto una seconda sperimentazione nel 2025, anzi ne abbiamo fatte tre nel 2025, neanche di questo parliamo nel libro. E quelle del
0: Esatto.
1: 2025 sono andate a buon fine, quindi c'è il lieto fine, quindi possiamo raccontare con serenità adesso, a settembre 2025, quindi quando è finita la stagione di raccolta del riso, abbiamo raccolto i tre campi e insomma essere stati soddisfatti. E
0: Quindi la
1: il problema è
0: ricerca
1: che nel
0: finalmente in campo
1: 2025,
0: si
1: sì,
0: ha.
1: esatto,
0: Prego,
1: no,
0: prego, Vittoria,
1: l'epilogo
0: prego.
1: è che adesso nel 2026 faremo altri campi più grandi, perché nel 2025 il riso è cresciuto bene, abbiamo potuto valutare, diciamo, l'eguaglianza delle nostre nuove linee di riso rispetto a quelle non modificate, quindi sono uguali, però non abbiamo potuto valutare molto la resistenza alla malattia perché l'anno scorso non ce n'è stata, quindi no. E quindi quest'anno faremo un altro campo dove cercheremo di, quest'anno insomma, speriamo per noi, non per gli agricoltori, ma per noi, che ci sia un po' di malattia perché potremo verificare la resistenza.
0: E questo appunto è un elemento già, diciamo così, messo sul piatto, mi scusi il gioco di parole naturalmente, Vittoria Brambilla, un po' tutti gli elementi che poi emergono in questo libro, no? Questa voglia anche di curiosità naturalmente che poi guida la ricerca e su questo poi anche torniamo, e anche l'elemento così, si controllano alcune condizioni, altre evidentemente molto meno, e quindi è chiaro che
1: Esatto.
0: però insomma si è aperto diciamo un filone di ricerca, meglio, la ricerca si faceva, e adesso qui andiamo, Vittoria Brambilla, si faceva da tanti anni, ma appunto questa è stata la prima volta che si è potuta portare in campo. E allora, diciamo che noi abbiamo raccontato qui da questi microfoni anche nel 2024 quello che era successo, tutti i vari passaggi, le piantumazioni, l'atto vandalico, appunto la rinascita l'avevamo fatto, l'abbiamo raccontato tante volte anche le tecniche CRISPR-Cas a cui lei faceva riferimento, però forse le chiedo se riusciamo a farlo proprio in un minuto, giusto perché le abbiamo citate già due volte, che cosa vuol dire, cos'è una piantatea?
1: Sì, brevissimamente. La pianta tea diciamo una terminologia che utilizziamo in Italia, significa tecniche di evoluzione assistita. A livello europeo normativamente si chiamano New Genomic Techniques di tipo 1, ecco, vabbè, se vogliamo essere così tecnici.
0: Precisi.
1: E queste piante, esatto, vengono fatte fondamentalmente con la tecnologia CRISPR-Cas9, che permette di inserire delle mutazioni puntiformi nei genomi delle piante. Come anche si possono usare anche in medicina, noi lo usiamo nelle piante, ma si possono usare per inserire mutazioni o correggere mutazioni in modo da avere un effetto positivo sulla pianta o sulla persona trattata con questa tecnica. E il vantaggio è che appunto noi possiamo in tempi molto brevi con questa tecnica inserire mutazioni positive che poi sono le stesse mutazioni che sono quelle che si trovano naturalmente in natura, no? Quindi, però, invece che aspettare che si sviluppino da sole oppure metterle dentro per incrocio, no? Incrociare le piante, le mettiamo nel genoma in modo super preciso grazie a questa tecnica. Quindi, una tecnica, diciamo, molto potente che può permettere di fare miglioramento genetico delle piante in tempi rapidi e con grande precisione. Ovviamente non è l'unica tecnica che noi vorremmo usare in futuro, vorremmo continuare a usare quello che stiamo già usando e magari anche delle tecniche nuove, più vogliamo anche poter utilizzare questa. E ci auguriamo che dalla sperimentazione a cui siamo arrivati, ormai in Italia non siamo più l'unico gruppo, ci sono tanti gruppi di ricerca che hanno tante piante, anche progetti finanziati dal Ministero dell'Agricoltura, quindi insomma è cambiato proprio un po' l'approccio alle
0: Sì, è
1: biotecnologie. In
0: cambiato.
1: Italia siamo molto contenti, però insomma in futuro speriamo che ci sia anche una commercializzazione poi di queste piante, di questi prodotti.
0: Allora, Alcide da Cuneo ci chiede al 335-5634-296 se esistono varietà di riso resistenti naturalmente al brusone. Credo Vittoria Brambilla di sì, da quanto lei
1: Sì,
0: ci stava
1: certo.
0: dicendo al momento.
1: Questa è
0: E
1: un'ottima
0: che quindi.
1: domanda, sì, certo. È un'ottima domanda, certo, ci sono. In particolare quello che noi abbiamo messo in questo riso italiano, riso ottimo, sono delle mutazioni che abbiamo copiato da delle varietà esotiche che già le avevano, però era difficile incrociarle, perché se le avessimo incrociate avremmo anche perso le qualità della granella e del riso come piace a noi, no? Invece in questo modo con la tecnologia CRISPR abbiamo messo la mutazione come quella della varietà esotica nella varietà italiana senza però modificare altre caratteristiche. Quindi è proprio un tipico esempio questo di quello che si può fare con CRISPR,
0: Di quello
1: diciamo,
0: che si può fare con questa tecnologia.
1: esatto, riproducendo una cosa naturale, ecco.
0: Ecco, un punto chiave. Allora, Gianni ci dice: chi ha inventato il termine risottimo lo trovo estremamente acuto e divertente. Magari poi torniamo anche sulle questioni terminologiche, perché lo affrontate nel libro, lo affrontate più volte, diciamo anche l'importanza di utilizzare poi, no, delle definizioni come appunto piante tea che siano anche capaci di comunicare poi al pubblico. Ci chiede Candid se sappiamo chi ha vandalizzato. Nel libro dite di no, rimangono sconosciuti. Ma invece vorrei andare alla domanda di Giovanni che ci scrive da Nuoro e dice: curiosità, dove vanno in viaggio di nozze due botanici? Perché vado a questa domanda, Vittoria Brambilla? Perché in realtà il vostro libro è un libro che
1: Ne
0: parla molto
1: parliamo.
0: anche della vostra storia, esatto, e di come una storia di ricerca si intreccia poi moltissimo anche con la storia personale. Allora, forse partiamo da qui, perché poi appunto il libro racconta la ricerca, racconta Risottimo, ma spazia in molti altri ambiti. E in particolare, ecco, vorrei che ci aiutasse a capire anche questo aspetto, cioè quanto la passione per la ricerca poi diventa un momento, un luogo, un fatto che porta anche le persone a costruirsi una vita all'interno della ricerca e quindi anche a incontrarsi e costruire, per esempio, un'unione come la vostra, come la sua e quella di Fabio Fornara.
1: Esatto, no, i viaggi che abbiamo fatto come botanici sono sempre stati molto orientati alla botanica, cioè non è mai successo che facessimo un viaggio senza visitare gli orti botanici, ecco, questo lo posso dire subito all'ascoltatore. Allora, una cosa che capita abbastanza spesso tra ricercatori che tendenzialmente spendono molto del loro tempo e sono molto appassionati su di quello che fanno in laboratorio e poi, diciamo, poi stare insieme anche nella vita, è quello che è successo anche a me e a mio marito Fabio Fornara. Quindi nel libro in realtà raccontiamo anche molto della nostra storia, di quando ci siamo conosciuti come giovani ricercatori, dei tipi di ricerca che facevamo a quei tempi, che a ricerche di base non avevamo interessi di applicarle all'epoca, ci interessava solo scoprire come funzionasse la natura. Quindi raccontiamo un po' queste cose e poi insomma. Poi i ricercatori vanno, siamo andati all'estero, quindi raccontiamo anche della nostra esperienza all'estero, del nostro rientro in Italia, che poi è coinciso anche un po' con l'inizio dell'attività un po' più pubblica, no? In cui abbiamo cercato poi di cominciare a comunicare queste nuove biotecnologie con lieto fine del risottimo. Ecco. E quindi sì, è una cosa abbastanza comune, io credo, anzi lo vedo anche perché non siamo gli unici esempi, sono molti colleghi, è quella di avere una grossa passione e diciamo poi trovare un partner che la condivida e che capisca anche gli orari, le scelte insomma un po' strane magari che un ricercatore fa, specialmente nei primi anni di carriera. Per cui sì, noi siamo sempre stati molto allineati su questo, sia sul lavoro che sulla vita privata e ne
0: E
1: parliamo abbastanza
0: raccontate
1: nel
0: molto
1: libro.
0: bene anche, esatto, raccontate questa comunità di scienziati Kerry, se posso usare questo termine, lo spiega molto bene Vittoria Brambilla, adesso magari ce lo racconta, insomma, anche a chi sta ascoltando, no? Far parte di una comunità di scienziati aiuta anche appunto a tenere insieme quelle che sono poi le dimensioni della vita, che ovviamente portano, no, a scelte, orari e via dicendo diverse da quelle di altri lavori. E però, Vittoria Brambilla, in questo lei fa anche il confronto fra l'esperienza che avete avuto in Germania all'Istituto Max Planck e quindi poi invece il ritorno in Italia, perché in Germania e in altri paesi, per esempio, la carriera, diciamo, familiare anche è non solo consentita, ma favorita e supportata, e invece in Italia c'è una grande difficoltà. Ci vuole raccontare anche questo aspetto, partendo dalla comunità Kerry, però, così ci dice che cos'è.
1: Sì, allora io sono tendenzialmente una persona positiva e penso che se ci sono dei problemi, degli errori, si può sempre cercare di sistemarli e di andare avanti. Una piccola nota polemica nel libro, sì, è sulla, diciamo, differente attenzione che c'è verso le carriere dei giovani e dei giovani che fanno famiglia in Germania, dove abbiamo avuto la nostra esperienza rispetto all'Italia. Ne abbiamo avuto due figlie, la prima in Germania, la seconda in Italia. Abbiamo potuto proprio toccare con mano la differenza. Attenzione, insomma, la mancanza degli asili nidi all'interno dell'università, mentre al Max Planck ce l'avevamo, e insomma, una serie di tutele, ecco, che in Italia non ci sono ancora, ecco. Spero che arriveranno a un certo punto, però. In Germania era molto bello, in realtà, perché essendo, diciamo, un polo di attrazione di scienziati da tutto il mondo. Perché sono centri di eccellenza, no? Questi centri, i nostri colleghi venivano da tutto il mondo, e la cosa che ci univa in realtà non era la lingua, non era la cultura, non erano interessi altri, ma era la scienza. Per cui avevamo questa bellissima comunità, che anche loro hanno fatto i figli magari in quegli anni, no? In Germania, che quindi siamo cresciuti un po' insieme, siamo ancora in grande contatto, che ci ha fatto molto crescere anche dal punto di vista personale. Quindi una bella comunità internazionale, diciamo, unita da questa passione per questa particolare ricerca scientifica che facevamo anche noi. E quindi, sì, nel libro raccontiamo un po' questa storia, anche appunto la storia legata alla maternità e le pari opportunità, che diciamo hanno un peso un po' diverso, almeno dalla nostra esperienza, nei due stati, e le possibilità di carriera anche nel contesto universitario, che è un
0: Nel
1: altro tema di
0: concetto.
1: cui si parla
0: Si
1: spesso,
0: parla.
1: insomma.
0: È un tema
1: Eh
0: su
1: sì.
0: cui siamo tornati spesso anche qui da questi microfoni, anche riflette Vittoria Brambilla anche sulla differenza di supporto alle carriere, per esempio maschili e femminili, anche nei paesi. E questo è un punto chiave. Lei dice: si parlava di genitorialità 16 anni fa in Germania e 16 anni dopo in Italia. Ancora a volte si fa fatica a utilizzare questo termine, si parla ancora solo, no, di
1: Di
0: maternità
1: maternità.
0: o paternità. Esatto. Allora, questo libro è stato scritto, e lo dico perché lo dite molto esplicitamente in vari punti, con 10 dita che sono le sue, Vittoria Brambilla, e con il puntatore di Fabio Fornara, suo marito, perché a un certo punto nella vostra vita irrompe anche una malattia degenerativa importante come la SLA. Ne parlate, lo raccontate, raccontate anche le scelte che vi hanno portato, poi che avete dovuto fare negli ultimi anni, anche con questo parallelo di nuovo verso il mondo delle piante che amate tanto, no? E come le piante appunto imparano a stare, diciamo così, e a muoversi nel mondo senza muoversi, e in fondo questo purtroppo è una lezione molto difficile, no? Che però anche Fabio e lei avete dovuto cominciare a imparare. E però mantenete altissimo, anche fino a proprio all'ultimo, questa richiesta di continuare a esercitare in libertà, no? Questa, la ricerca e la curiosità e poterla coltivare. E allora abbiamo un minuto, Vittoria Brambilla, però su questo vorrei
1: Grazie,
0: chiudere con lei perché è molto importante, è un messaggio molto positivo quello che date.
1: sì, all'inizio non era nostra intenzione far entrare la nostra vita privata, almeno questo aspetto, nel libro, però poi è stato un po', diciamo, inevitabile. E siamo molto contenti di averlo fatto, perché pensiamo che tanti possono essere in situazioni simili alla nostra, no? Noi eravamo al massimo della nostra carriera, andava tutto bene, eravamo anche ancora abbastanza giovani, prima dei 40 anni, insomma, è arrivata la malattia di Fabio, che ormai è 7 anni che è malato ed è paralizzato. Però, nonostante questo, siamo riusciti in qualche modo a non arrenderci e ad accettare, diciamo, questa situazione come una diversità più che come una condanna. E quindi mi piacerebbe che, insomma, che questa
0: Che
1: nostra, diciamo,
0: restasse questo
1: esperienza possa
0: messaggio.
1: essere condivisa. Sì, ecco. E
0: Ecco, io
1: quindi
0: ci
1: sì,
0: tengo a
1: alla fine la
0: sottolinearlo,
1: malattia di
0: Vittorio
1: Fabio c'è.
0: Brambilla.
1: Sì.
0: La malattia di Fabio c'è, però anche questa è raccontata con questo spirito, diciamo, di grande fiducia anche nelle generazioni future nel coltivare la curiosità e la conoscenza. Grazie Vittoria Brambilla, professoressa
1: Grazie a
0: associata di
1: voi.
0: botanica all'Università degli Studi di Milano e autrice assieme al marito e collega Fabio Fornara di La Speranza Verde, libro appena uscito per Bompiani. Siamo alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Francesca Buoninconti e Roberta Fulci, alla console a Bologna Giacomo Lagrasta, a Roma Simone Dell'Orca. Ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.
2: Uno uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: ore 12.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, saluto e ringrazio Simone Dell'Orca che ci lascia e saluto Fabio Zampa che arriva in console. Ricordo il programma è a cura di Giovanna Natalini, in regia Giorgia Franceschi, in apertura come sempre il numero a cui potete inviare i vostri messaggi 335 5634296. Oggi ci occupiamo di un concerto registrato il 19 ottobre 2025 nel Monastero dei Cappuccini a Friburgo, ed è un concerto che vede protagonista La Chapelle Saint-Marc. Si tratta di un ensemble fondato nel 1998 che ha seguito poi vari momenti, diciamo una prima direzione di Jean Alsdorf dal 2002 al 2021, in cui appunto si è dedicata al repertorio barocco, e poi di seguito a quella di Vincent Bernard, che l'ha assunta la direzione nel 2022 dirigendo la Senna festeggiante di Vivaldi. Si tratta di una formazione che prevede anche Su Yingyong come primo violino, premiata con il Diapason d'Oro, lavora sempre con la Chapelle Saint-Marc, ha studiato a Berlino, Boston, Ginevra e tra l'altro fa parte dell'ensemble Les Arts Florissants che abbiamo già citato stamattina. Queste dunque le principali parti, a cui si aggiunge ancora un altro violino, Jasmine Eudelin, e aiuto Parsifal Castro. La presenza di Vincent Bernard è anche grazie al suo contributo al clavicembalo, all'organo, oltre che alla direzione. Dunque questa è la formazione per questo concerto, che è dedicato a due compositori, ovvero Giuseppe Torelli e Antonio Vivaldi. Tra l'altro nel programma di sala che abbiamo di questo concerto, che è avvenuto il 19 ottobre del 2025, sappiamo che era domenica, c'è una serie di spiegazioni molto interessanti sui rapporti tra i due compositori, tanto è vero che il sottotitolo è Torelli e Vivaldi, du maître à l'élève, cioè in punto di domanda, tra Torelli e Vivaldi c'è stato un rapporto da maestro ad allievo. E una lunga disquisizione molto interessante ci spiega come non si sa con certezza se i due hanno mai avuto incontri direttamente, ma per una serie di supposizioni e di avvenimenti è probabile che ciò sia avvenuto, tant'è vero che nelle note si conclude: allora, se Torelli ha trasmesso un'opera del giovane Vivaldi, cioè l'ha portata con sé, allora ancora completamente sconosciuto al suo allievo Pisendel, cioè Johann Gergo Pisendel, che tra l'altro abbiamo citato anche stamattina alle 9:30, un incontro tra il bolognese e il veneziano forse è stato possibile. Dunque su questa ipotesi si basa il concerto e anche, diciamo, lo studio che è stato fatto su questi due compositori: il primo veronese 1658, morto a Bologna nel 1709, il secondo notamente veneziano 1678, scomparso a Vienna nel 1741. Tra l'altro vi suggerisco e sottolineo che esiste una serie di registrazioni per la Indecens di alcune delle musiche che ascolteremo, Torelli Manuscripts Trio Sonatas, con appunto Vincent Bernard su Yingyong, Jasmine Eudelin e La Chapelle Saint-Marc, che saranno appunto i nostri primi ospiti. E la prima composizione è la sonata in re minore, con numero di catalogo secondo il catalogo passatore A3314, che probabilmente, sempre per una serie di deduzioni, e queste le abbiamo ricavate dai saggi vivaldiani della Fondazione Cini, potrebbe essere stata scritta nel periodo in cui Torelli e Pistocchi si trovavano a Berlino, quindi 1697. Primo ascolto, trio sonata in re minore, presto, grave, allegro.

Ed era di Giuseppe Torelli, trio sonata in re minore, presto grave e allegro, esecuzione affidata alla Chapelle Saint-Marc, che abbiamo abbondantemente presentato in apertura e che si avvale appunto della presenza di Vincent Bernard, che tra l'altro è un musicologo, ha avuto un dottorato in musicologia, oltre che appunto clavicembalista e direttore di questo ensemble. Abbiamo già parlato dei rapporti fra Torelli e Antonio Vivaldi, ne parlo anche nella notte di sala di questo concerto, dicendo: un incontro fra Torelli e Vivaldi non è mai stato attestato, però di ricordano certi concerti di Vivaldi sono così torelliani che in qualche caso sono stati attribuiti al maestro di Bologna, cioè appunto a Torelli. E se non bastasse questo, va ricordato anche un'altra forma, diciamo, di legame fra i due, perché abbiamo citato il soggiorno berlinese di Pistocchi, del castrato Pistocchi, insieme a Torelli nel 1697. Da lì passeranno ad Amsterdam e abbiamo una documentazione su un poema di Cornelis Swerts che si intitola "Ringraziamenti a Giuseppe Torelli, primo fra i violinisti italiani per avermi concesso l'onore di sentirlo suonare". Probabilmente si occupò degli accordi con l'editore Estienne Roget. Ed ecco quindi un ulteriore legame con Antonio Vivaldi, che adesso ascolteremo da questo concerto al Monastero dei Cappuccini di Friburgo della Chapelle Saint-Marc, nella sonata per violino e basso continuo, in La maggiore, opera 2, numero 2, con un numero di catalogo che è Rium 31, preludio a capriccio, corrente allegro adagio, giga allegro.

Antonio Vivaldi, sonata per violino e basso continuo in la maggiore, opera 2, numero 2, Riom 31, fa parte delle 12 sonate per violino e basso continuo che Vivaldi compose nel 1709, dedicate al re Federico IV di Danimarca. Stiamo trasmettendo il concerto che si è stato registrato al monastero dei Cappuccini di Friburgo con la Chapelle Saint-Marc. Sono arrivati dei messaggi, due particolarmente interessanti. Mi sono sempre chiesto perché i concerti e le sonate barocche durassero così poco. Forse ho capito, avevano necessità di riaccordare gli strumenti. Secondo lei è ragionevole? Dunque, sicuramente una delle motivazioni potrebbe essere questa. Ricordo che le corde erano appunto di origine animale, di budelle, quindi facili alla scordare lo strumento con l'umidità e il calore. Però anche va considerato il fatto che questa è musica dedicata a piccoli spazi, a un pubblico molto preciso che doveva essere soddisfatto, e credo che anche al tempo un po' di deficit di attenzione ci possa essere stato, non solo nei nostri giorni. Ancora dunque Giuseppe Torelli, trio due violini e basso in re maggiore, A3311, adagio, largo, grave, allegro.

Ed era l'ultimo movimento, l'allegro del trio, due violini e basso in re maggiore di Giuseppe Torelli, che segue l'adagio largo e grave. Stiamo dunque trasmettendo questo concerto registrato al Monastero dei Cappuccini di Friburgo. Molti vostri messaggi, ve ne ho altro interessante e anche divertente. Buongiorno, non conoscevo Torelli, una bellissima scoperta. Grazie, sempre bello ascoltare l'associazione barocca, poi corretto con la musica. Quindi un lapsus, non si sa se freudiano o tinoviano, che però ha un suo senso. Perché effettivamente parlando di Torelli e Vivaldi si può parlare appunto di un ensemble barocco che ha avuto in Torelli, diciamo, un primo maestro, soprattutto nella concezione del concerto, come si intenderà poi nei secoli successivi, almeno nei decenni successivi. Il prossimo è ancora Giuseppe Torelli, in questo caso sinfonia a due violini con basso in re maggiore A3 3 10, allegro, adagio e staccato, vivace, registrazione della Chapelle Saint-Marc.

Giuseppe Torelli, sinfonia a due violini con basso in re maggiore, allegro, adagio e staccato, tra l'altro particolarmente bello con un pizzicato e una bellissima cantabilità, e vivace ultimo movimento. Concerto La Chapelle Saint-Marc e la formazione, Sue In Quang al violino insieme a Jasmine Oedelin, violoncello Jean Alsdorf e Parsifal Castro al liuto, diretti e al clavicembalo da Vincent Bernard. Ultimo ascolto da questo concerto ed è Antonio Vivaldi. Torniamo dunque a Vivaldi e ai rapporti fra i due, ne abbiamo parlato a lungo. In questo caso è una composizione che conosciamo, sappiamo essere datata 1709, l'ospedale della Pietà, luogo dove appunto Vivaldi è stato a lungo e ha diretto, e addirittura abbiamo una grafia autografa in un documento di Dresda in cui si racconta chi erano i solisti, o meglio chi erano le soliste: la violinista Prudenza, l'oboista Pellegrina, l'organista Lucietta. E a questo proposito mi permetto di consigliare un libro veramente molto bello di Federico Maria Sardelli, Lucietta, organista di Vivaldi, pubblicato da Sellerio, in cui appunto si racconta la vicenda dell'ospedale della Pietà, la vicenda di Vivaldi all'interno di questa istituzione fondamentale che raccoglieva appunto le ragazze, diciamo, meno fortunate, che almeno così avevano una carriera determinata come musicista. Moltissimi sono i report di grandi viaggiatori, e lo stesso Rousseau ne ha parlato, e in cui appunto si raccontava di questa meraviglia di questa orchestra. Sonata a due violini con organo obbligato in Do maggiore, Riom 779, andante largo cantabile allegro.

Antonio Vivaldi, sonata a due violini con organo obbligato in do maggiore, Riom 779, movimenti andante, largo, cantabile, allegro. In questo caso il direttore sedeva all'organo, Vincent Bernard, insieme ai musicisti della Chapelle Saint-Marc, che sono stati i protagonisti di questa registrazione avvenuta domenica 19 ottobre 2025 nel monastero dei Cappuccini a Friburgo, nella quale è stato possibile ascoltare la musica di Giuseppe Torelli e di Antonio Vivaldi, che abbiamo più volte ricordato, e quanto e come fossero in qualche modo legati. A questo punto non mi resta che ringraziare Fabio Zampa, che è stato con noi in console, e naturalmente Giorgia Franceschi in regia, darvi appuntamento a domani, lasciare la linea alle voci imbarcacce e come sempre augurarvi un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Ciao, sono Susanna Tartaro e vi aspetto a Torino, al Lingotto, al padiglione Oval, precisamente alla postazione di Radio 3. Io sono qui nel rumore che un giorno era della fabbrica, adesso ci siamo noi, col rumore delle nostre teste, con quello dei libri e delle idee.
2: Dalle 14.30, l'idealista Fahrenheit Fare Off, il Salone Internazionale del Libro a Radio 3.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli, vi saluto con Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro tecnico Giuseppe Scarlata che ci accompagneranno per questa seconda puntata dedicata alla grande Renata Scotto. Penso dall'alto dei cieli lei in qualche modo stia vegliando su queste trasmissioni. Sono arrivati tantissimi messaggi, abbiamo detto, ne ho raccolti alcuni che vi leggerò oggi, tra poco. Oggi la puntata è dedicata a Renata Scotto e ai suoi grandi partners, primo fra i quali, primum inter pares, il grande Alfredo Kraus. Fu colui, come avete sentito nell'intervista mandata in onda ieri, che la portò dalla sua maestra, che la salvò vocalmente proprio e anche psicologicamente, ed era bellissimo vederli insieme. Ci fu una puntata con Kraus e la Scotto ospiti, tutti e due, e la cosa stupenda fu quando Kraus si mise al pianoforte e accennò all'Ave Maria di Gounod, quell'Ave Maria che poi Katia Ricciarelli ha trasformato, come sapete, in un momento topico della storia dell'interpretazione, unendo Schubert a Gounod. Ecco, Kraus cominciò a suonare l'Ave Maria di Gounod e la Scotto accennò a questo Ave Maria e poi mi raccontò un episodio incredibile che i giovanissimi Kraus e Scotto, studenti di canto presso la Liopart, si divertivano a cantare l'Ave Maria di Gounod, ma nella tonalità di Do maggiore, che quindi diventa per i cantanti iperacuta, perché la conclusione addirittura spingeva la voce al mi sopracuto, che Kraus sosteneva facilmente mentre la Scotto aveva le sue difficoltà. Infatti lei disse proprio testualmente: facevamo a gara e indovina un po' chi vinceva alla fine, e indicava con il dito Alfredo Kraus, che intanto ridacchiava seduto da una parte. E immaginare questa coppia, potete pensare che cosa fossero in scena. Non hanno mai cantato insieme la Bohème, solo in disco, solo in studio. E quindi quale occasione questa migliore se non ascoltare O Soave Fanciulla, il duetto finale primo atto, con Alfredo Kraus come Rodolfo, Renata Scotto come Mimì e sul podio James Levine.

Bellissimo questo finale del duetto O Soave Fanciulla con Alfredo Kraus e Renata Scotto, come avete sentito, scritto così da Puccini, quindi senza la salita al do del tenore, che francamente è brutta, nel senso che anche se la tradizione in certi casi l'ha imposta, ma è decisamente un suono sgraziato, troppo eroico, considerando che invece è un duetto d'amore che si deve chiudere così, con un controcanto sublime scritto da Puccini. Devo dire che Kraus, nonostante non abbia cantato tantissimo la Bohème, anzi quasi mai, solo all'inizio della carriera fece due o tre recite, perché obbligato dall'impresario che non l'avrebbe mai scritturato se no per il Rigoletto, e Kraus sia un Rodolfo ideale, veramente perfetto. E la Scotto è stata una Mimì storica. Ricordiamo anche che lei nella Bohème cantò il personaggio di Musetta in una famosa edizione al Met, ma come Mimì è secondo me una delle due o tre Mimì più grandi di sempre. Vediamo un po' di messaggi al 335 57 34 296. Dunque, Sabrina Scuderi di Catania ricorda il Cavaliere della Rosa che abbiamo menzionato e scrive: non faceva rimpiangere le più grandi. E dunque, un momento, certo, se uno pensa a una Elisabeth Schwarzkopf, per esempio, dico un nome per tutte, ma ne potrei citare altre, Zena Jurinac, per esempio, anche, certo, la Scotto non aveva quella, come dire, padronanza completa del ruolo come potevano avere queste grandi esperte anche del repertorio, però è vero che creò un clima veramente magico e che riuscì veramente a tirar fuori l'essenza del personaggio, l'eleganza, la nobiltà, il legato meraviglioso. E sono tutte qualità che sono venute fuori anche in questa occasione catanese, lasciando sbalorditi tutti. Chi se lo aspettava, no? Una Scotto come marescialla. E poi Guglielmo De Marchis di Roma fa domande riguardo il repertorio della Scotto, che giudica sconfinato, e se abbia mai cantato Wagner. Allora, la Scotto cantò una sola volta, e credo fosse proprio il suo addio alle scene, il personaggio di Kundry nel Parsifal. E però ha inciso uno o due dischi dove ci sono le principali arie wagneriane. E devo dire, anche se sono incisi nella parte finale della sua carriera, sono comunque molto molto interessanti, perché come diceva Kraus, dalla Scotto c'è sempre da apprendere qualcosa. Verissimo. Riguardo il repertorio, come chiedeva il signor De Marchis, beh, a parte Bellini, di cui abbiamo parlato, La Straniera, Zaira, Sonnambula, Capuleti, Norma, non dimentichiamo, lei affrontò Norma con un coraggio veramente da leonessa ed ebbe sempre dei risultati molto importanti. Lei poi spaziò Donizetti almeno 5-6 ruoli, tra cui la Maria de Rohan, Anna Bolena e la Lucia, ovviamente l'Isir Don Pasquale. Un Don Pasquale storico con un cast, credo, irripetibile: Renata Scotto, Alfredo Kraus, Bastianini addirittura come Belcore e Taddei come Dulcamara. Pensate che razza di cast fosse quello. Poi lei cantò L'Andrea Chenier di Giordano, cantò Glinka, La vita per lo zar, il famoso Faust, cantò Pagliacci, Cavalleria, L'amico Fritz di Mascagni, una memorabile Isabelle nel Robert le Diable di Meyerbeer a Firenze. Quello, davvero ve lo consiglio quel disco, c'è Boris Christoff che è il basso e Giorgio Merighi il tenore. Lei fa un'aria di Isabelle che è un capolavoro, soltanto quella vale l'acquisto di questo disco, o lo trovate forse su YouTube addirittura. Arrivò a cantare la Gioconda, la Manon Lescaut, uno dei suoi ruoli preferiti, Puccini quasi tutto possiamo dire, in Turandot la Lune ovviamente, ma cantò anche la Cecilia di Refice, cantò la Rosina nel Barbiere di Siviglia, cioè Electra, la parte di Electra
attenzione, la parte di Clitennestra nell'Elettra di Strauss, quindi anche questo ruolo, Verdi quasi tutto, insomma è sterminato davvero il repertorio. Incise un Nabucco molto importante diretto da Riccardo Muti, dove c'è da imparare moltissimo sui suoi accenti, e io la ricordo anche come Alice nel Falstaff, proprio deliziosa. La Scotto aveva una onnipotenza vocale. Andiamo alla sua famosa Madama Butterfly con Carlo Bergonzi, suo storico partner, e John Barbirolli, duetto d'amore del primo atto.

solo applausi veramente per questo finale del primo atto di Madama Butterfly, con non so, erano tutti in stato di grazia, a partire dal direttore Sir John Barbirolli, i complessi del Teatro dell'Opera di Roma e questa coppia fantastica, Renata Scotto e Carlo Bergonzi, che parlavano la stessa lingua, che è la lingua del legato, dei colori, dell'estensione vocale, della parola cantata, la parola scenica, quella di cui parlava sempre Verdi. E cos'è poi alla fine la parola scenica? È quel canto sulla parola, cioè rendere il senso della parola attraverso il canto, perché è facile pronunciare qualcosa, uno si studia bene la lingua e pronuncia, è anche facile articolare quando uno studia l'articolazione, ma arrivare al senso profondo, al significato recondito di una parola cantando e quindi esprimendola attraverso non un testo orale ma attraverso un testo cantato, e questo è proprio dei grandi, di pochi. Ecco, qui un altro disco che mi permetto di consigliare è il famoso Rigoletto diretto da Kubelik, dove la Scotto è Gilda, dove Bergonzi è il Duca di Mantova e dove Fischer Dieskau è Rigoletto. Lì abbiamo un altro, come dire, non plus ultra, dove la parola scenica e dove il canto sulla parola diventa proprio tangibile. Anche un bambino, anche una persona che non capisca questi termini, lì avrà un messaggio immediato. Questa era la forza della Scotto. E sapeva vincere ogni remora nei suoi confronti, anche questo atteggiamento un po' ostile, dato dal... Lei aveva un modo di presentarsi che poteva sembrare supponente. In realtà era una protezione che lei metteva intorno alla sua persona, perché non lo era affatto, anzi era una persona molto carina, disinvolta, piena di aneddoti, buona, e l'aspetto, forse lei di fronte ai microfoni si trasformava un po' in diva e sosteneva molto questo suo ruolo conquistato con il sudore e le lacrime, quindi ricordiamoci sempre di questo, la carriera si fa sudando e combattendo contro tanti ostacoli. La Scotto è vissuta in un periodo storico che vedeva Callas, Tebaldi, Sutherland, Leila Genscher, stiamo parlando di poi la Khabaivanska, cioè tutte super dive, quindi si è dovuta far strada con il suo temperamento, con il suo carattere. Ecco, questo penso sia la cosa da dire assolutamente sulla Scotto. Andiamo subito con la sua Traviata, stavolta con José Carreras, in una meravigliosa edizione dal vivo da Tokyo, dove Sesto Bruscantini era Giorgio Germont. Ascolteremo il duetto Parigi o Cara.

Parigi o cara, il duetto delle Speranze Vane con José Carreras e Renata Scotto,

Come dire, un ottimo lascito di registrazioni dal vivo, eccetera. Penso ai Lombardi alla prima crociata di Roma, al Rigoletto, Lucie, c'è un bellissimo duetto del Ballo in Maschera. Insomma, c'era una bella abbinata tra queste voci italiane forti, belle, schiette, eccetera. Però il rapporto non fu idilliaco, nel senso che insomma, quando si toccava l'argomento, sia con l'uno parlando dell'altra, sia con la Scotto parlando di Pavarotti, qualche screzio deve esserci stato, per cui e poi il rapporto si è un po' logorato, però ha dato luogo a delle edizioni storiche meravigliose. Pensate ai Capuleti diretti da Abbado, dove Pavarotti e Tebaldo, la Scotto è una meravigliosa Giulietta, e ha un Rigoletto diretto da Carlo Maria Giulini all'Opera di Roma, Costas Pascalis era il baritono, dove Pavarotti e la Scotto si incontrano come Duca e Gilda. Ascoltiamo il loro duetto, che è assolutamente magistrale, perfetto.

Il duetto Gilda Duca di Mantova dal Rigoletto di Verdi con Renata Scotto, Luciano Pavarotti, Giulini sul podio. Vediamo qualche messaggio al 335-5634-296. Aldo Bosin di Aosta dice: sto scoprendo da questa puntata molte cose che non conoscevo della Scotto. Grazie, sì, perché poi la Scotto ha tutto un aspetto ufficiale, ma ci sono tanti dettagli, tanti aneddoti carini, come quella volta in cui si dovevano ascoltare delle norme a confronto e partì la norma della Sutherland, il microfono rimase aperto e la Scotto, sentendo le prime battute di Abbello a me ritorna cantate dalla Sutherland, disse: beh, però non era così brava. Dopodiché le fu fatto notare che il microfono era aperto e che quindi questa frase era andata in onda per tutto l'orbe terraqueo, e lei con un gesto che veramente più primadonnesco di questo non può esistere mise una mano sulla bocca e disse: oh mio Dio! Ma quel oh mio Dio è un perdono che lei chiese e che non poteva non esserle concesso, perché fu troppo simpatica, troppo buffa. Del resto aveva detto anche una verità, perché ascoltando a Bello a me ritorna l'attacco perlomeno di John Sutherland rispetto per esempio a quello della stessa Scotto, e insomma la Scotto era superiore, aveva sicuramente una dizione più articolata, più giusta e più completa. Vabbè, ma questo sarebbe un discorso lungo. La Sutherland ha detto più volte che insomma il suono le serviva soprattutto per essere tornito, non era necessaria proprio la dizione. Boning mi disse: il libretto in certi casi è inutile, l'importante è vocalizzare. Non è esattamente così, però possiamo capire. Per il bel canto uno può comunque chiudere un occhio, poi di fronte alla Sutherland, insomma. Quindi vediamo un altro messaggio. Miriam di Napoli chiede: la Scotto può essere definita un soprano assoluto? Dunque, le voci assolute sarebbero quelle che cantano un po' tutto il repertorio. Ma indubbiamente la Scotto rientra in questo novero, cioè se voce assoluta è stata definita per esempio Cheryl Studer, è a maggior ragione la Scotto. Voce assoluta è stata definita anche Anna Netrebko, la Scotto ha un repertorio infinitamente più vasto e credo, adesso bisogna chiederlo alla stessa Netrebko, ma penso proprio di sì, che la Scotto abbia aiutato moltissimo la Netrebko nello studio dell'Anna Bolena, per esempio. Da qui la trasformazione della Netrebko da quell'Anna Bolena in poi. La Scotto ebbe invece uno scontro con Angela Gheorghiu perché per un ritardo alle prove e lì altre due dive che si incontrano, insomma, e la Scotto questa cosa se la legò un po' al dito. Era una persona molto puntuale, molto precisa e quindi amava la precisione anche negli altri, giustamente. Voce assoluta è quindi quella voce che riesce ad andare appunto da Kundry, come abbiamo detto, alla sonnambula, ecco. E quindi siamo molto contenti di questa puntata e non possiamo chiuderla senza riascoltare la coppia storica, cioè Renata Scotto e Alfredo Kraus, stavolta nella Manon de Massenet. Siamo a Madrid in un concerto dal vivo e sentiremo il duetto tra questi due titanici artisti.

Alfredo Kraus e Renata Scotto insieme, come saranno ora insieme in quella sorta di paradiso musicale che noi immaginiamo, dove sono un po' radunati tutti e dove loro ancora una volta possono deliziare, stavolta gli angeli, con le loro voci. E c'è un messaggio molto carino, divertente, però anonimo, che dice: ho studiato con lei a Santa Cecilia, era fantastica. Umanamente molto simpatica. Ti prego, Enrico, ricorda l'aneddoto della cantante coreana. Allora ve lo ricordo al volo, e ci fu un incontro tra una cantante coreana e Renata Scotto. La cantante coreana, piccolina di statura, si trovò alla stessa altezza della Scotto, quindi si guardarono negli occhi. Lei si aspettava probabilmente una cantante molto alta, chi lo sa, nel suo immaginario, e quindi con sfrontatezza estrema disse: maestra, lei così piccola. La Scotto, senza perdersi d'animo, guardandola con occhi proprio da tigre, le disse: sì, ma così grande. Bellissima risposta. Solo la Scotto poteva. Signori, a presto, cioè alla prossima puntata di Voci in Barcaccia. Vi salutano Roberta Vespa, Benedetta Annibali, il nostro tecnico Giuseppe Scarlata ed Enrico Stinchelli, ringraziando tutti voi per l'ascolto e per i tanti messaggi che non abbiamo potuto leggere. A domani, ciao a tutti.

0: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
1: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Rai, Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Accordi e disaccordi a Pechino, storico vertice Trump-Xi, intesa sulla necessità di mantenere aperto lo stretto di Hormuz, frizioni su Taiwan.
3: Nuovo appello Leone XIV alla Sapienza dal Papa, l'esortazione agli studenti a impegnarsi per la pace e richiama ai potenti, non si chiami difesa, il riarmo.
2: Salone aperto a Torino al via la Kermesse dei Libri fino al 18 maggio, ricco programma con autori nazionali e internazionali. Giuli, mi auguro sia il Salone della Concordia.
3: Gol sulla Croisette, The Match, documento fuori concorso su Maradona, strega la critica di Cannes. Al festival anche il giorno di Fatherland e storie parallele.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Simona Petracca. In Cina prosegue la storica visita di Stato del presidente americano Trump. Dopo il lungo bilaterale con il leader cinese Xi Jinping, è il momento del banchetto sull'Iran. Per Washington c'è pieno accordo sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz e sul no al nucleare per Teheran. Da entrambe le parti si sottolinea come il progresso cinese, il motto Make America Great Again, possa stare insieme. Mistero su Taiwan che non viene citata nel resoconto della Casa Bianca. E poco fa Trump ha invitato Xi a Washington. Il corrispondente.
4: La Cina è bellissima. Così Trump, che gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi, atto d'amore o tattica per sviare la domanda. Dopo la visita al Tempio del Cielo, dove gli imperatori delle dinastie Ming e Qing andavano in processione per chiedere un buon raccolto. La liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il saluto alla delegazione americana, dove ci sono anche i mega manager che Trump si è portato alla corte di Xi, come Elon Musk, Tim Cook di Apple e Jensen Huang di Nvidia, il signore dei chip e figlio di immigrati di Taiwan. L'isola della discordia, la linea rossa di cui si è parlato anche nel faccia a faccia. Grande leader, dice Trump, un onore la tua amicizia. Dobbiamo essere partner, non avversari, risponde Xi, più sobrio. Non c'è vincitore nelle guerre commerciali. Ma poi filtrano le dichiarazioni a porte chiuse. La gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Non basta più che Washington non sostenga l'indipendenza, si deve opporre, vorrebbe Pechino. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei. Si è parlato anche di crisi ucraina e ovviamente di Iran. Stabilità strategica costruttiva, la sintesi del faccia a faccia sui media di Stato cinesi. Pechino, Marco Clementi, GR3.
3: E i negoziati Stati Uniti-Iran restano ancora in stallo. Per il New York Times, Teheran avrebbe conservato il 70% della capacità missilistica. A Hormuz, alcune petroliere avrebbero attraversato lo stretto giallo su una nave sequestrata da individui non identificati vicino allo stretto a largo degli Emirati. Si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane.
2: In Libano, nonostante la tregua, proseguono i raid incrociati tra Israele e Hezbollah. Nel giorno del secondo round di colloqui tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, la corrispondente da Gerusalemme.
5: Nell'attesa che nella mattina di Washington riprendano i colloqui tra israeliani e libanesi, al fronte la situazione è sempre più drammatica. Oggi un drone di Hezbollah ha raggiunto una delle comunità del nord di Israele, colpito un parcheggio. 5 persone sono rimaste ferite, 3 sono gravi, di cui uno in fin di vita. Mentre i civili del sud del Libano vivono tra scontri e ordini di evacuazione continui, con fughe per evitare i raid israeliani che si susseguono. Sul tavolo del negoziato non c'è il disarmo di Hezbollah. Sappiamo che il Libano chiede che solo la fine degli attacchi da parte di Israele potrà portare a sviluppi nelle trattative. A Gerusalemme intanto ci si prepara la giornata delle bandiere per ricordare la riunificazione della città dopo la guerra dei 6 giorni nel 67, in cui Gerusalemme vecchia diventerà teatro di una sfilata soprattutto di migliaia di nazionalisti. In Turchia poi si sta preparando per riprendere la navigazione la Global Summons Flottiglia, oltre 50 barche che certamente all'avvicinarsi alle coste israeliane verranno intercettate e fermate dalla marina israeliana. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa, che questa mattina ha visitato l'Università Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, il riarmo, ha detto Leone XIV, rivolgendosi ai giovani.
6: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
7: È il mandato che Papa Leone affida agli studenti dell'Università Sapienza. Il mondo è storpiato da guerre e parole di guerra. Si tratta, sottolinea il Papa, di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
6: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
7: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite. Prevost denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre. Una spirale di annientamento, lo si vede in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi, in Libano. Studio, ricerca e investimenti siano un radicale sì alla vita. Agli studenti dice siate artigiani di pace, disarmate e disarmante. Ai docenti, Papa Leone ricorda.
6: Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata.
7: Insegnare è dire la verità. Con Gennaro Strazzullo, Francesca Paltracca, GR3.
3: Conferito a Mario Draghi il premio Carlo Magno, cerimonia al municipio di Aquisgrana in Germania. Perfino i sovranisti riconoscono che nessuno può difendersi da solo, ha dichiarato l'ex premier. Per Draghi l'azione a 27 è inadeguata, serve invece un federalismo pragmatico. Sulla crisi in Medio Oriente ha avvertito la chiusura di Hormuz può durare mesi o anni e ha aggiunto che gli investimenti per la difesa rendono necessario aumentare da 800.000 a 1.200 miliardi di euro annui la spesa strategica dell'Unione Europea.
2: Gran Bretagna, resta in bilico il premier laburista Starmer, sotto assedio da parte del suo partito, i possibili sfidanti iniziano a scoprire le carte, la corrispondente da Londra.
8: Il primo ministro Starmer lotterà fino alla fine per restare, lo dicono i suoi supporter nel partito, insomma se ci sarà una sfida per la leadership lui sarà in campo. La possibilità che accada è più reale che mai, il ministro della sanità Wes Streeting, ala bleriana del partito, potrebbe far partire la sfida a breve anche oggi. La ministra dell'economia Reeves avverte un cambio di guida al governo precipiterebbe il paese nel caos. In questi giorni infatti i mercati hanno punito l'instabilità britannica, il costo del debito è salito alle stelle. In gara, se ci sarà, potrà competere anche Angela Rayner, detta Angela la Rossa, ex vice di Starmer che ha risolto la sua controversia col fisco che l'aveva costretta ad abbandonare la poltrona. Altri candidati che potrebbero partecipare alla contesa che passa dal voto degli iscritti, il vice ministro alla difesa Alistair Cairns, ex membro dell'esercito scozzese, il ministro dell'energia Ed Miliband e il sindaco di Manchester Andy Burnham, che però prima deve essere eletto in Parlamento. Da Londra, Natalia Augia per il GR3.
3: All'indomani del Premier Time, Giorgia Meloni si prepara agli impegni internazionali del fine settimana in Grecia e a Cipro. Questa mattina ha presieduto il Comitato Interministeriale per le Politiche sullo Spazio.
9: Ci dovrebbe essere anche il decreto missioni tra poco nel Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato da Giorgia Meloni, che questa mattina ha presieduto il Comitato Interministeriale per la Ricerca Aerospaziale, durante il quale è stato approvato il documento strategico di politica nazionale. Un tassello in più di una priorità italiana, il commento della Premier.
10: L'attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale, che l'Italia ha le carte in regola per continuare a ricoprire un ruolo di primo piano in questo segmento strategico.
9: Sicurezza energetica anche al centro del question time di ieri nell'Aula del Senato, dove la Presidente del Consiglio ha delineato un quadro economico complesso in un contesto di tensioni geopolitiche che incidono su crescita, costi energetici, competitività delle imprese e potere d'acquisto delle famiglie. Poi ha aperto al confronto con le opposizioni e ha annunciato entro l'estate il via libera a delega e decreti attuativi del nucleare. Il nostro impegno, ha spiegato Giorgia Meloni, continua su tre priorità: rafforzare i salari che crescono più dell'inflazione, incentivare aziende che assumono e sostenere famiglie e natalità. Carla Macrellino, GR3.
2: E sui temi economici si concentra il confronto politico.
11: Il centrodestra applaude al lavoro fatto dal governo, in particolare dicono per le famiglie in difficoltà. Da Fratelli d'Italia si sottolineano i dati sulla crescita dell'impiego stabile. Marco Scurria.
12: Grazie a questo governo gli unici che hanno visto aumentare le tasse sono banche, assicurazioni e società energetiche.
11: Sempre dal partito della Premier, Lucio Malan, in merito alla fiducia chiesta dal governo sul decreto fisco, puntualizza abbiamo la stessa media del governo Draghi. Forza Italia parla di risultati concreti e Enrico Costa auspica un dialogo con Bruxelles per ottenere più flessibilità per affrontare il caro energia. In merito all'ennesima richiesta di fiducia del governo, il PD parla di Parlamento umiliato. Sull'apertura al confronto, la segretaria Demi Schlein scuote la testa. Ora lo vogliono, dice, ma quando l'abbiamo chiesto su salari e sanità l'hanno sempre negato. Chiara Gribaudo.
13: Non c'è nessuna sincera disponibilità. Io sento tanta retorica da parte della Presidente Meloni.
11: Il Movimento 5 Stelle, AVS e tutto il centro-sinistra esprime soddisfazione per la sospensione delle sanzioni alla relatrice ONU per la Palestina. Cristina Francesca Albanese. Preoccupazione invece per lo sciopero della fame di Giachetti per la riforma della RAI. Alessandro Allegra, GR3.
3: La cronaca a Taranto: c'è un nuovo arresto nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante originario del Mali assassinato in pieno centro da una baby gang. Si tratta di un 22enne che, secondo le accuse, ha preso parte all'aggressione. È il sesto giovane per il quale scattano le manette in giornata ai primi interrogatori di convalida dei fermi in serata sit-in antirazzista.
2: Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto la bandiera blu 2026, 11 in più rispetto allo scorso anno. I nuovi ingressi sono 14, mentre tre comuni sono stati confermati. L'assegnazione alle località marittime lacustri con acqua, ambiente e servizi migliori. La Liguria si conferma la regione con il maggior numero di riconoscimenti, 35, seguono la Puglia e la Calabria.
3: Dopo l'anteprima di ieri sera con Vinicio Capossela, oggi l'apertura ufficiale del Salone del Libro di Torino. Fino al 18 maggio, ricco programma di appuntamenti con grandi ospiti nazionali e internazionali. Mi auguro che quello di quest'anno sia il Salone del Libro della Concordia, ha detto il ministro Giuli, la nostra inviata.
14: 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. Questa mattina erano già molti visitatori in coda per accedere alla fiera più amata dai lettori. Tema 2026, il mondo salvato dai ragazzini, di Elsa Morante. Uno spazio di 147.000 metri quadri trasformati in un magnifico laboratorio di resistenza culturale. 2.700 eventi, 1.250 editori, un luogo dove scardinare le convinzioni degli adulti e dare spazio alla freschezza dei sogni dei ragazzi. Lezio Magistralis affidata a Zadie Smith, ospiti giganti da Emmanuel Carrère a Dacia Maraini, Grecia paese ospite, Umbria regione d'onore. Inaugurazione nell'auditorium Giovanni Agnelli con l'omaggio dell'orchestra Suzuki, che dopo l'inno di Mameli ha suonato l'inno greco e l'inno alla gioia. Arrivato anche l'augurio del Santo Padre, letto dalla direttrice del salone Annalena Benini, e poi le parole del ministro della cultura Alessandro Giuli.
15: Un'agora ideale in cui si ritrovano gli specialisti, appassionati, curiosi, prigionieri politici, giunti qui come cittadini della parola scritta e del dialogo liberato da ogni dogmatismo.
14: Torino, Marcella Sullo, GR3.
3: Cinema al Festival di Cannes è il giorno di due degli autori più attesi del concorso, che ci portano nella Parigi post-Bataclan e nella Germania divisa in due del 1949 sulle tracce di Thomas Mann. Tra i colpi di fulmine della critica fuori concorso, il documentario The Match, che ricorda Maradona e il suo famoso gol di mano. L'inviata.
16: Bach per lo struggente finale di Fatherland, Palikowski 8 anni dopo Cold War, che aveva sfiorato l'Oscar, ci porta nella Germania del 49, spezzata come la famiglia di Thomas Mann, tra Francoforte e Weimar dopo 16 anni di esilio americano. 80 minuti di grande cinema per raccontare anche le radici della nostra Europa, con due attori giganti, Hans Zischler e Sandra Hüller. L'altro film in concorso è Storie parallele, del doppio premio Oscar Faraday, lontano dal suo Iran, questa volta nella Parigi del post Bataclan e con tutte le star francesi. Lo vedremo in serata.
17: World Cup match between England and Argentina.
16: E poi ci sono le scoperte fuori concorso. The Match, il film argentino sulla partita dell'86 che Maradona decise con una mano, la mano di Dio. Colpo di fulmine per molti critici. Alberto Crespi, La Repubblica.
18: È come un ologramma, da una partita di calcio si vede la storia del mondo con del materiale di repertorio bellissimo e con i giocatori ancora vivi che raccontano queste storie in prima persona. Documentario sullo sport, ma forse un documentario veramente sulla storia del mondo.
16: Cannes, Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Claudio Campobasso, Alessandro Pazienza. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
20: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.59 e 59 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 1, tratto Campano, e segnaliamo la chiusura tra il nodo A1 e Acerra Fragola delle uscite Caserta Sud, Villa Literno e Acerra in entrambe le direzioni per il passaggio del Giro d'Italia. E in A3 Napoli-Salerno, code all'altezza di Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli. Le altre notizie ci portano in Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, il traffico è intenso anche per la presenza di lavori, 3 km di code tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, mentre in direzione di Genova tra il confine di Stato e Bordighera 2 km di code. In A8 Milano Varese, Lombardia all'altezza di Castellanza in uscita provenendo da Milano, traffico intenso, e traffico intenso anche in A9 all'altezza della barriera di Como Grandate in direzione Lainate. E chiudiamo in A14 tratto Ancona Pescara, tratto abruzzese tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord città Sant'Angelo in direzione di Pescara, 1 km di code per lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
23: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3. RAI Radio 3.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Wikiradio, le voci della storia.
4: Carteggi.
3: Carlo Betocchi e Giorgio Capruni con Massimo Raffaeli.
5: I carteggi degli scrittori fanno parte della letteratura secolare, ma non tutti i carteggi hanno un valore letterario. Alcuni, specie dal secondo dopoguerra in avanti, per il subentrare del telefono, non lo hanno neanche dal punto di vista documentario. Ci sono ben inteso delle notevoli eccezioni, ma prima, a proposito di carteggi fra scrittori, è necessaria una premessa, anzi una domanda. Quando uno scrittore scrive una lettera, in realtà chi la sta scrivendo? Può sembrare una domanda tautologica, inutile, persino bislacca, ma il fatto è che più di un secolo fa, all'inizio del Novecento, Marcel Proust, stanco di leggere interpretazioni della sua opera che tendevano a considerare la pagina uno specchio inerte della sua persona, mise insieme un saggio inconcluso e infatti uscì postumo, poi conosciuto con il titolo di Contre Sainte-Beuve, cioè colui che nel secondo Ottocento era ritenuto il campione del cosiddetto metodo biografico. In poche parole, Proust gli rinfacciava di confondere l'autore con lo scrittore, cioè la persona fisica che materialmente scriveva e la profondità psicologica di quella stessa persona che era il motore più o meno occulto della scrittura. Parlava infatti di un io di profondità da non confondere con un io di superficie. Distingueva, per essere chiari, fra je e moi, in italiano fra io e sé. Questo anche per dire che molti carteggi sono deludenti e non somigliano affatto all'autore, bensì solamente e talora aridamente allo scrittore. L'esempio opposto, dove è difficile o addirittura è impossibile distinguere tra i due, è la lettera, per esempio, del veggente che Arthur Rimbaud scrisse all'amico Paul de Meny il 15 maggio del 1871. Dove la sua persona fisica, diciamo, è annientata da una poetica incandescente. Ma ci sono anche carteggi di sorprendente equilibrio, dove biografia e bibliografia si sostengono a vicenda. Ed è il caso, appunto, del carteggio fra due poeti italiani del Novecento, entrambi entrati relativamente tardi nel cosiddetto canone, ma entrambi poeti di grande rilievo. Stiamo parlando di Giorgio Caproni e Carlo Betocchi, di cui ci restano rispettivamente 234 e 162 lettere, per lo più conservato in una istituzione benemerita della nostra filologia e archivistica, il gabinetto Viessé di Firenze, che ospita i fondi manoscritti dei due poeti nella sezione dell'archivio contemporaneo intitolato ad Alessandro Bonsanti. Il carteggio è stato pubblicato nella cura molto attenta di Daniele Santero con il titolo Una poesia indimenticabile e con la prefazione di Giorgio Ficara nelle edizioni Maria Pacini Fazzi nel 2007. Il sottotitolo del volume è di per sé eloquente. Lettere 1936-1986, come dire la metà e il cuore stesso del secolo XX. L'incipit del carteggio è classico e coincide con l'invio da parte del più giovane, Giorgio Caproni, che è nato nel 12, di una plaquette d'esordio intitolata Come un'allegoria, stampata a Genova, dove Caproni vive dal 22 e rimarrà fino al 38. Chi la riceve è Carlo Betocchi, ha 13 anni di più, ma come vedremo fra poco è già un autore riconosciuto. In realtà c'è un antefatto, perché la prima lettera che ci è pervenuta è in realtà la seconda scritta da Caproni. Non disponiamo del biglietto che accompagnava il libro d'esordio, né della cartolina spedita immediatamente da Betocchi, con una premura, una civiltà che sempre saranno di Betocchi stesso, al giovane poeta suo corrispondente.
4: 15 giugno 1936, a Carlo Betocchi, Firenze. Non può certo immaginare con quale tuffo al cuore ho letto la sua cartolina. Non avrei davvero potuto sperare che un poeta come lei potesse degnarsi di rispondere a un giovincello come me. Già mi sembrava di aver commesso una villania mandandole così, ex abrupto, i miei versi. Si vede bene che come uomo l'avevo stimata male. Mi perdoni e creda la mia perenne gratitudine per la bella lezione di cristiana modestia da lei portami. Critico di poca voce lei, e se così è davvero, come spiega allora il fatto che i suoi scritti possano essere giunti sino a me, mediocre e distrattissimo lettore, incidendo il suo nome tra i miei autori preferiti? Ma non è luogo questo ai complimenti, ed io del resto non mi sento in grado di farne. Ancora chiuso e oppresso, in un dolore senza conforto, come sono. Parli di me all'amico Fallacara. Potrà forse dirle tante cose che io non so e non posso esprimerle. Debbo dirle che attendo con grandissima ansia un suo giudizio? Sarebbe dirle poco. Più che un giudizio attendo da lei consiglio e ammaestramento. Se poi volesse completare la mia felicità, mi mandi il dono d'una sua opera. Sarà per me il ricordo più caro. Un saluto riconoscentissimo dal suo Giorgio Caproni.
5: Qui va solo aggiunto che l'amico Fallacara citato nella lettera è Luigi Fallacara, che è un buon poeta di ispirazione religiosa e di affiliazione letteraria ermetica, mentre il grande dolore di cui dice Caproni è la morte improvvisa per setticemia di Olga Franzoni, la fidanzata che molte volte tornerà in effigie nella sua poesia, fino al passaggio d'Enea del 56, che è il libro della sua prima maturità. Ma perché Caproni ha scritto a Carlo Betocchi? Perché parla della sua cristiana modestia e aspetta un ammaestramento.
6: Posso dire che ero, come tutti i giovani, ero partito dall'avanguardia più spericolata fino a commettere delle vere pazzie. Poi, per un atto proprio di volontà, volli ricompitare, ritornare al sillabario della poesia e mi rimisi alla lettura dei classici, soprattutto del Tasso, che amavo molto. Ma poi, sembrandomi troppo, volli addirittura rifarmi al meno simpatico poeta che io avessi, cioè al Carducci, e scrissi in tono macchiaiolo, appunto, come era un certo Carducci, il Carducci della città di San Martino, come un'allegoria. Poi venne l'incontro con l'ermetismo fiorentino, fu Luzzi che mi mandò un libro, allora era un giovane studente di filosofia, lo mandò a me, anzi io sono stato il primo in Italia, credo di averne parlato, e allora rimasi così, entrai in questa cultura fiorentina, così di striscio, approfondii i miei temi, assunsi certe esperienze, ne ripudiai altre, e piano piano, anche col crescere della maturità umana, i temi si svilupparono.
5: Betocchi, si diceva, è già Betocchi. Nato a Torino nel 99, ma fiorentino di famiglia e di formazione, ha fatto studi tecnici, è in sostanza un autodidatta. Si occuperà a lungo di costruzioni edili in Italia e in Francia. Chi ha avuto l'avventura di incontrarlo sa che non si dava mai arie da intellettuale, ma aveva una cordialità partecipe diretta, quella appunto a lungo esercitata nei cantieri.
7: Dietro di me vedo piuttosto il lavoro che ho fatto per vivere, e non era certo un lavoro culturale. La poesia è nata da sé spontaneamente su un'onda d'amore, sull'onda dell'amore per le cose che erano intorno a me, che sentivo fraterne ed unite in uno stesso destino e in una stessa fine. La poesia nasceva per me nei momenti in cui mi sentivo libero dai doveri che avevo verso la vita, verso gli altri, verso quelli che mi permettevano di vivere perché lavoravo per loro. La poesia era figlia dunque della libertà, figlia della libertà assoluta, cioè quando avevo compiuto tutto il mio dovere, che consisteva nel lavorare nei cantieri, quando in quelle rare occasioni in cui montavo in un treno per raggiungere da un posto a un altro di lavoro, in quel momento in cui quell'ora e mezzo di qui alla Maremma, allora ero nella libertà. E allora ho scritto alcune delle poesie sicuramente più belle, perché non rubavo nulla a nessuno, non rubavo il tempo a chi mi pagava e che mi permetteva di mantenere la famiglia.
8: Betocchi, tecnico agrimensore, ad un certo punto diventa poeta. Ecco, quando è che un uomo diventa poeta?
7: Questo a un certo punto è curioso, perché fa quasi un distacco tra il momento dello scrivere e il momento in cui uno non scrive ed è. Il momento importante è quello dell'essere, non quello dello scrivere. Io non sono un intellettuale, questo è fondamentale.
5: Chiamato alle armi a soli 18 anni, aveva combattuto sul Piave e ne sarebbe uscita una memoria scritta tra le più vivide sulla Grande Guerra, intitolata L'anno di Caporetto. Nel 23, insieme con due amici cattolici, Piero Bargellini e Nicola Lisi, fonda il calendario dei pensieri e delle pratiche lunari. Nel 28, ancora con Bargellini, fonda Il Frontespizio, una rivista molto importante di ispirazione cattolica, che avrà largo seguito fra i giovani insofferenti del clima plumbeo del fascismo e in più di un caso già oppositori, in pectore, come si dice. La rivista su cui Betocchi interviene con testi poetici e letture critiche sono le critiche di un compagno di via dei poeti, notazioni vive, penetranti, spesso soccorrevoli. Ciò spiega la decisione da parte di Caproni di inviargli il suo libretto. La rivista, dicevamo, è ufficiosamente un organo di quell'estremo simbolismo italiano che avrà il nome di ermetismo e che sarà tanto un arroccamento di autodifesa dai temi e dalle parole d'ordine della dittatura, quanto un momento di proposizione, per via indiretta, di temi e modi liberamente scelti. Resta fondamentale, quanto a questo, il discorso pronunciato nel 1938 dal più giovane degli esponenti di Frontespizio, Carlo Bo. Un discorso intitolato Letteratura come vita, che rovescia il paradigma di D'Annunzio della vita come opera d'arte e chiede invece alla poesia di porsi come mozione spirituale, etica, nel senso etimologico. Va qui ricordato che Bo sarà il critico più affine alla poesia di Betocchi e curerà molti anni dopo, nel 78, l'Oscar Mondadori delle poesie. Ma tra Betocchi e Bo intercorre un altro importante carteggio, la cui prima parte, fra il 34 e il 40, è uscita col titolo Un'età miracolosa, a cura di Annalisa Giulietti, nelle edizioni Raffaelli di Rimini, per conto della Fondazione Bo di Urbino. Ma Caproni non ha scritto a Betocchi per il solo fatto che costui ha una rubrica di critica, ma perché innanzitutto è un poeta, il cui primo libro ufficiale è di appena 4 anni prima, è del 1932, e ha un titolo paradossale per uno che vive e scrive nella cerchia dove abbondano gli spiritualisti, i credenti e i poeti ermetici. Il titolo addirittura è Realtà vince il sogno, ma realtà per Betocchi non è la realtà, tra virgolette, del verismo e del futuro neorealismo, ma è la realtà del mondo creaturale cristiano, fatto di presenze, non di essenze impalpabili. Non amava affatto l'etichetta di cattolico Betocchi. Rivendicava invece di essere un cristiano, proprio nel senso di Francesco, che riconosce e benedice le creature, tutte le creature e tutto il creato.
8: Se dovesse scegliere fra Dante e Petrarca?
9: Per me Petrarca potrebbe andare anche sepolto, perché somiglia troppo alle tenerezze delle quali so di soffrire anch'io, che sono le cose che detesto di più.
8: Betocchi, lei è uno dei maggiori poeti cristiani del nostro secolo. Che rapporto c'è fra il cristianesimo, la fede e la sua poesia?
9: Il cristianesimo intende l'amor di Gesù e l'esempio di Gesù per cristianesimo, intende essenzialmente quello. C'è uno che ci ha insegnato a spendersi per gli altri, che è il solo modo per dimenticare se stessi. E quando uno ha dimenticato se stesso è felice. E il rapporto è questo, di questo amore incondizionato che abbraccia tutto.
5: Proprio Caproni, in un suo scritto del 61, parlerà di Betocchi come di un poeta italiano ma all'antico modo romanico, sia per il cristiano realismo della stringatissima ispirazione, la quale, pur tenendo l'occhio costantemente puntato al cielo, non perde mai di vista la terra e le sue stagioni, sia per l'asciuttezza quasi frustrante del linguaggio. Dunque romanico, suggerisce Caproni, e aggiungiamo noi antigotico, mentre gotici potevano essere i poeti ermetici, bui, intransitivi. Ma leggiamo un breve testo di Betocchi da Tetti Toscani. Ad uno contiamo i giorni per il grano azzurro che all'erta sta. Nell'infantile campo il sussurro, senza una spiga, già teme e va. Pel cielo vaga, mente trillando, paga la lodola dell'amor suo. Ad uno contiamo i giorni, le pene e il duro, sperar che sa. Non si può dire che tra la poesia di Betocchi e quella di Caproni ci siano somiglianze. Ci sono semmai dei momenti paralleli, complanari, ma sempre differenti. Il segno di Caproni è inciso, quasi osseo. Più che nominare la realtà dell'esserci, Caproni esplora il frangente che cade fra il non più e il non ancora. Se la figura del cerchio cosmico francescano è di Betocchi, quella di una linea continuamente segmentata è di Caproni. Il suo vero tema è il viaggio, l'erranza. Il suo eroe umano, umanissimo, è Enea. Ecco una poesia del tempo di guerra, 1944. Le carrette del latte hai, mentre il sole sta per pungere i cani, cosa insacca la morte sopra i selci nel fragore di bottiglie in sobbalzo. Sulla faccia punge già il foglio del primo giornale col suo afrore di piombo, immensa un'acqua passa deserta nel sangue a chi muove a un muro e già una scarica, una latta a un sussulto fra i cocci. Oh amore, amore, che disastro è nell'alba. Dai portoni dove geme una prima chiave, oh amore, non fuggire con l'ultimo tepore notturno, non scandire questi suoni, tu che ai miei denti il tuo tremito imponi.
6: Un'influenza molto forte sulla mia formazione umana ha avuto la guerra, che io, come tutti gli uomini della mia generazione, ho subito in pieno. Fui richiamato nel 39 e fino al 45 fui, si può dire, combattente. Naturalmente la guerra non è mai un fatto piacevole. Ho visto orrori di ogni sorta, sia da una parte sia dall'altra, e questo ha profondamente inciso sul mio animo fino a lasciare tracce considerevoli nella mia poesia.
5: Con la sola interruzione degli anni di guerra e immediato dopoguerra, fra il 43 e il 51, il carteggio fra Caproni e Betocchi è un continuo ballottaggio tra le loro opere e le loro vite. Direbbe Proust che l'io di superficie e l'io di profondità si alternano di continuo. Casi personali, di famiglia, esperienze, letture, incontri, rilievi critici, consigli dell'uno all'altro. Talora l'uno è lo specchio dell'altro, cui infatti invia delle vere e proprie dichiarazioni di poetica, certe volte scritte come fossero testamenti. Questa, per esempio, è la straordinaria lettera che Betocchi scrive dalla sua casa di Firenze, tra i coppi rossi di Borgo Pinti, il 6 dicembre del 69, e ci tiene innanzitutto a smarcarsi dalla diede che in quel momento sembra egemonizzare, anzi esaurire, il Novecento italiano. Questa, per esempio, è la straordinaria lettera che Betocchi scrive dalla sua casa di Firenze, tra i coppi rossi di Borgo Pinti, il 6 dicembre del 69, e ci tiene innanzitutto a smarcarsi dalla diede che in quel momento sembra egemonizzare, anzi esaurire, il Novecento italiano.
10: Geloso, perché tu devi sapere che per me ormai Ungaretti e Montale

0: e più vicino d'età montale, io ho sempre considerato i miei contemporanei. Di questi, dopo che il carissimo Vittorio è passato dal diario d'Algeria ad una poesia Milano-Industria come Gli strumenti umani, sia detto senza togliergli un centesimo dell'affetto che ho per lui e dell'impronta rimastami in cuore della sua poesia di prima, di questi, i due soli poeti che restano per me sorprendenti e addirittura una cosa sola col mio cuore, siete voi due, Giorgio e Mario, Mario e Giorgio, Caproni e Luzzi.
1: Intanto però le vite dei due corrispondenti sono cambiate. Bettocchi, dopo un lungo periodo a Bologna, è tornato nella sua Firenze. Il suo habitus non è mutato, ma non lavora più nei cantieri, ma per l'editore Vallecchi, con un importante incarico alla Rai, per cui cura la storica rivista di lettere e arti, La Prodo. Non è mutata la tempra di Bettocchi, si direbbe quasi l'eterna adolescenza del suo spirito, il culto della purezza del suo poeta di sempre, che è Rimbaud. A proposito, racconta che una sera a Collodi si erano riuniti in un'osteria alcuni poeti, fra cui l'amico Luzzi, per festeggiare il grande poeta americano Robert Lowell. Costui gli chiese a bruciapelo chi preferisse tra Baudelaire e Rimbaud, ricorda Bettocchi. Raccolsi l'astuzia della questione e l'astuzia della questione mi ricordò subito che io sono nato per stare con chi non ha nulla e pensai di colpo a Rimbaud del 1870 e della Comune e risposi secco: Rimbaud! E Lowell asciutto mi disse: no, ma me lo immaginavo. E subito dopo sorrise, ma scostandosi. Era stato un gioco tra noi e insieme la vendetta di chi, come me, non aveva fatto il liceo, ma l'istituto tecnico. Per parte sua, Caproni è stato richiamato alle armi nel 39 per il fronte occidentale. Dopo l'8 settembre si è unito alle formazioni partigiane in Valtrebbia. Nel dopoguerra si è trasferito a Roma, dove fa il maestro elementare. Pare fosse un maestro straordinario, che faceva lezione, cosa allora scandalosa, con gli albi illustrati e i trenini elettrici della Riva Rossi. Parallelamente scrive di critica per i quotidiani, per i periodici, e a lungo traduce dal francese, fra gli altri Proust, Céline, Genet. Il pieno riconoscimento gli viene nel 75, quando pubblica da Garzanti Il muro della terra, oggi ritenuto fondatamente una sommità della poesia del secondo dopoguerra. Anch'io, ho provato anch'io, è stata una guerra d'unghie, ma ora so, nessuno potrà mai perforare il muro della terra.
2: Il muro della terra non vuol significare altro, è un titolo dantesco, no? Non vuol significare altro che il limite a cui può giungere la ragione umana.
1: Negli ultimi anni è come se due sentimenti della vecchiaia si allineassero, entrambi nel senso della profondità e dell'intransigenza. Scrive Santero nell'introduzione al Carteggio che Bettocchi nei suoi ultimi anni, morirà a Bordighera il 25 maggio dell'86, decide di distrarsi da se stesso. Afferma reiteratamente di non essere più un credente, di non rassegnarsi al fatto che un bruco, una formica, a costoro cioè sia negato il paradiso che gli uomini promettono a se stessi. Di questa particolare creaturalità sono testimonianza le bellissime poesie del Sabato del 1980, la sezione estrema del suo libro complessivo, poi curato per Mondadori da Luigina Stefani. Quanto a Caproni, che muore a Roma il 22 gennaio del 90, nell'ultima lettera all'amico, ancora da Roma,

0: il 5 gennaio 86 gli scrive: «Non ti chiedo nulla di te, perché immagino tutto. Ormai ci conosciamo meglio di due fratelli». Ecco, se Betocchi affermava di non credere più, Caproni, da parte sua, aveva messo a punto da tempo una vera e propria ateologia, come nei versi fulminanti di Deus absconditus nel muro della terra. Deus absconditus, un semplice dato. Dio non si è nascosto, Dio si è suicidato.
1: Massimo Raffaeli ha raccontato il carteggio tra Carlo Betocchi e Giorgio Caproni.
2: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Federico Vizzaccaro.
1: Realizzazione di Laura Zanacchi.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
3: Il potere del limite, tema del 22° Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
4: Rai, Radio 3.
5: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
6: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani. Questo è l'idealista ed è, diciamo, uno dei tanti tasselli di presenza di Radio 3 al Salone del Libro. In realtà abbiamo iniziato ieri sera con un bellissimo spettacolo dedicato al Bosco di Latte con Dylan Thomas, questo è il titolo. In realtà c'era Vinicio Capossela, Paolo Rossi, Nada, una sorta di escursione nella poesia di questo grande poeta. E oggi invece, come sempre, iniziamo con la musica. Come sempre dico, apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica, in particolare all'idealista. Di solito mettiamo insieme 5 tasselli sonori con un filo rosso. In questo caso facciamo un'eccezione, perché siamo appunto in una situazione eccezionale qui al Padiglione Oval e abbiamo addirittura chiamato i musicisti qua a suonare, quindi salta un po' tutto lo schema, ma anzi si arricchisce. E i tre musicisti, che quelli che sono qua davanti al palco Rai hanno già visto, e innanzitutto sono tre musicisti e una presenza molto ingombrante, che è quella dell'arpa. E sono, vi prego di, diciamo, assecondare queste mie parole con un applauso: Cecilia Lasagno, arpa e voce, Rebecca Viora al flauto e il controtenore e alla voce, dunque, Danilo Pastore. Presenteranno, anzi lo fanno subito, perché in realtà prima anche di farli, diciamo, di coinvolgerli e fargli spiegare quello che ci stanno per presentare come progetto, voglio farli suonare, così capite la sonorità. Diciamo, c'è la declinazione molto interessante, anche un po', diciamo, pericolosa, perché quello che vorrebbero presentare è una sorta di harp core, che è un gioco di parole con l'hardcore, che di solito è una musica molto aggressiva. In realtà sentirete, credo che questa declinazione sia dovuta al fatto che l'approccio all'arpa che ha Cecilia è molto libero, non incasellabile, semplicemente questo. Ma direi appunto di farvi sentire subito la loro musica, il loro suono, la loro bolla, che ci accompagnerà poi naturalmente anche all'interno di Fahrenheit, perché la colonna sonora ce la regalano proprio loro. Cecilia Lasagno, Rebecca Viora, Danilo Pastore, prego.

0: Cecilia Lasagno, Rebecca Viora, Danilo Pastore. Cecilia, dunque, questo, come sai, è un salone quest'anno dedicato a, diciamo, prende spunto da un grande libro di Elsa Morante del 1968, Il mondo salvato dai ragazzini. E qui, proprio in questo primo brano, c'era anche un riferimento.
1: C'è un riferimento a un mondo infantile. Tutto questo disco si chiama Edelweiss Eulogy ed è il canto celebrativo della fine di una fantasia infantile, in realtà, che per me era un po' alpina e un po' americana. Quindi questa prima canzone, che si chiama Prairie, che è un chiaro richiamo alla prateria americana, che io non ho mai visto, però, e descrivo appunto questa fantasia infantile in cui mi rifugiavo, ed era una grande pianura americana dove io cavalcavo molto a lungo, e quindi anche questo andamento cavalcante cerca di riprodurla, insomma.
0: E quindi in effetti anche nei connotati melodici di questo pezzo si sentiva un po' di America, è appunto una sorta di folklore immaginario a cui ti riferisci, visto che non ci sei mai stata?
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. E l'arpa è uno strumento che appunto ha questa derivazione nordica nell'immaginario, e tanta della musica che noi consideriamo folk americano ha quella provenienza, la provenienza irlandese, inglese, delle antiche, delle folk song, e l'arpa si presta tantissimo e mi piacerebbe farla entrare, come dire, nello strumentario country insieme al banjo.
0: Fra poco parliamo anche un po' dell'arpa e di tutte le sue conseguenze nell'averlo scelto, perché immagino ce ne siano anche di fisiche, proprio semplicemente anche nel modello di auto che uno decide di comprare.
1: Bisogna andare dal concessionario col metro,
0: esatto,
1: è molto importante.
0: Esattamente, ma intanto cosa ci presentate? Ancora?
1: Allora, vorremmo suonarvi un brano che si chiama Her Finger Fair, ed è una immaginaria passeggiata nell'apocalisse.
0: Ah, che bello, sì, sì. Ma ci siamo quasi tanto.

0: Cecilia, l'idealista. Dicevo, l'ARPA paga pegno a qualche stereotipo anche. Intanto viene considerato uno strumento al femminile quando, ad esempio, in Colombia e in Venezuela la suonano solo i maschi.
1: Certo.
0: Però, insomma, nel nostro immaginario invece vediamo sempre, diciamo, la quota rosa allegata a questo strumento. E poi, in realtà, viene anche dal punto di vista, diciamo, dei compiti che gli vengono dati musicalmente. Uno pensa a una sorta di accompagnamento o comunque a che fare con la New Age. In realtà ci sono molti esempi in molti stili diversi di approccio diverso. Tu sei una delle rappresentanti di questo approccio diverso allo strumento, ma vorrei anche citare una giovanissima arpista afroamericana, Brandi Younger, che tra l'altro sarà il 10 luglio a Umbria Jazz, quindi arriva in Italia, e che sta un po' rimodulando anche la grammatica legata proprio allo strumento. Dopodiché ce ne sono state molte altre nella storia, compresa Alice Coltrane, che hanno fatto cose molto inconsuete. Però il peso appunto di questo stereotipo, l'hai subito, lo capisci bene?
1: Lo capisco molto bene. Lo stereotipo, secondo me, appunto, deriva da un'iconografia dell'angelo con l'arpa e da questa cosa, questa, diciamo, tendenza a pensare che quando trapasseremo, se siamo stati buoni, riceveremo un'arpa. L'arpa è uno strumento che dal punto di vista fisico chiede molto, e dal punto di vista del trasporto, ma anche dal punto di vista proprio dell'energia e della forza che ci vuole per approcciarsi. È uno strumento che richiede una forza fisica, mentre ci sono altri strumenti, per esempio prettamente maschili, come è stata la chitarra per molto tempo, che hanno invece bisogno di un tocco delicatissimo. Dal punto di vista dei generi musicali, ha subito tantissimo uno stereotipo di profonda noia. L'arpa è un genere a sé quasi, invece adesso ci sono tantissime arpiste che si sono resi conto di avere in mano uno strumento infinitamente interessante, infinitamente versatile.
0: Una che ascolti spesso?
1: Allora, a me piace moltissimo una cantautrice che si chiama Gillian Grassi, che è una cantautrice americana. Joanna Newsom ha fatto per questo strumento tutto quello che si poteva fare. Ci sono tantissimi generi diversi. Adesso sta diventando anche, secondo me, ci stiamo riappropriando del fatto che l'umanità ha cantato con le arpe per qualche migliaio di anni e pareva funzionasse molto bene. Poi è arrivato Bach e ha rovinato tutto.
0: Beh, c'è, abbiamo intanto ho saputo che hai appena comprato un'arpa barocca che si chiama esattamente, tecnicamente,
1: un'arpa tripla. È un mostro di 78 corde con tre file di corde ed è molto molto interessante, ed è la prova appunto che anche all'interno dello stesso strumento cominciano a esserci le innovazioni, ma anche uno va a riprendere gli strumenti storici, e purtroppo suonare l'arpa in quel senso ti costringe ad avere molti strumenti, a volerne sempre di più.
0: A questo proposito, il tuo controtenore, Danilo Pastore, è abituato naturalmente a frequentare appunto il repertorio barocco, ma io l'ho incontrato qualche mese fa invece all'interno di un progetto di musica contemporanea, il progetto Gradus al Reggio Parma Festival. Come sei finito invece dalle parti di Cecilia, Danilo?
2: Sono finito dalle parti di Cecilia perché credo che la cosa importante per chi fa musica non sia, come diceva Cecilia, chiudersi in alcune scatole, in alcune cornici. Le cornici ci aiutano perché ci indirizzano, e perché è importante formarsi tecnicamente seguendo una cornice e avendo un occhio a chi ha fatto musica prima di noi, a chi ha scritto musica prima di noi. Ma noi abbiamo la responsabilità del tempo presente e di dare voce alle tecniche e alle idee e alla realtà che ci circonda. Quindi per me è molto interessante impersonare l'archetipo di un personaggio amante o di un personaggio guerriero o del cattivo di una storia in un'opera di Monteverdi, Cavalli o Handel, ma ritrovarmi con la mia amica Cecilia, che oltre a essere una collega è anche un'amica, nella cucina di casa sua a strimpellare per provare la sigla di Idealista, perché quella è la vita, perché la musica si fa insieme alle persone e con le persone.
0: La sigla dell'idealista non l'avete fatta, ma farete quella di Fahrenheit, ovviamente, ma lo sanno tutti, i nostri ascoltatori aspettano con ansia anche quella che sarà la vostra versione di My Favorite Things. Adesso invece però prima arriva un regalo, anzi una serie di regali, perché al plurale.
1: Esatto, questa canzone si intitola Gifts e riprende un po' l'atmosfera del primo brano, l'atmosfera cavalcante, ma è una riflessione un pelo più amara su delle cose che abbiamo perso anche cavalcando e non ci siamo fermati a guardare.
0: Sentiamo.

0: Cecilia Lasagno, Rebecca Viora al flauto, Danilo Pastore ancora alla voce, Cecilia naturalmente arpa e voce. Il progetto di cui stiamo ascoltando alcuni tasselli è una sorta di concept, o comunque un, diciamo, ti riferisce a un mondo immaginario che vive nella tua pupilla. Diciamo, che visioni ci sono dentro?
1: Le visioni di questo mondo immaginario sono molteplici, sono molte avventure che mi hanno aiutata tantissimo a costruire il mio immaginario, a costruire il mio mondo interiore, ma che negli ultimi anni mi sono risultate un pelo pesanti, quindi ho pensato di fare per loro un'elegia funeraria e dare loro sepoltura. E il brano che suoniamo adesso è lui, è quello che chiude questo album, che si chiama appunto Edelweiss Eulogy, perché la stella alpina un po' racchiude questo mondo dal punto di vista simbolico. Ed è un brano sulla dimenticanza e sul fatto che, dimenticando, quello che rimane è solo quello che è veramente importante.
0: Edelweiss sono le stelle.
1: Sono le stelle alpine, esatto.
0: Che però non sono allucinogene.
1: Non sono allucinogene, non ma pare. Non l'ho mai provato. Non quindi detto, non so, okay. Se quanti studi ci sono.
0: Va bene. Ti dico anche che potrebbe anche essere che non sia l'ultimo questo pezzo, perché forse abbiamo anche il varco
1: Sarei
0: per
1: lieta.
0: Un altro brano ancora dentro l'idealista. Prego.

0: Ma che meraviglia, che meraviglia. Beh. Ci vuole un applauso notevole in questo caso, carisma melodico a mille, grazie naturalmente Cecilia, Rebecca e Danilo. Allora, come adesso il virtuosismo aumenta, perché basta che guardate lì, mancano tipo due minuti e mezzo, dovreste regalarci...
1: Guarda, congederei momentaneamente i miei due adorabili sodali, Rebecca Viore e Danilo Pastore, per cui vorrei un grande applauso. E mi cimento in un brano da sola.
0: Okay.
1: Un brano che per me è vecchio, ma per molti ascoltatori è nuovo, ma solo perché arriva da un disco precedente, si chiama Too Much Love Too Soon.
0: Perfetto, noi siamo naturalmente, voi siete all'ascolto di Radio 3, siamo al padiglione Oval del Salone del Libro, ci resteremo fino a domenica con le dirette che partono appunto alle 14.30, poi ci sono altri programmi, basta che andate sul nostro sito, trovate tutta la leggenda per seguirci, ma naturalmente dalle 14.30 alle 18 siamo qua con la musica e naturalmente fra poco anche con gli scrittori. Bene, grazie Cecilia, prego.

0: Cecilia, Cecilia, all'idealista che si chiude qua, adesso la linea va a Roma, poi torniamo con la sigla di Fahrenheit. Yeah, yeah, yeah.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Ore 15.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
3: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: che meraviglia, che meraviglia! Siamo al Salone del Libro di Torino, carissimo Valerio Corsani. Beh, devo dire che è stata questa una sigla che mi voglio proprio appuntare nella RAM del mio cervello.
1: Perché... potete usare anche prossimamente, no?
0: Perché no? Giovanna Savignano, che ha la regia, e devo dire quanto è importante la regia anche, no? In questi programmi fuori, il nostro programma che va fuori, che viaggia, Valerio, e che si trova qui al Salone del Libro di Torino, come ogni anno. Per me è sempre un privilegio quello di guardarci anche negli occhi, un po' quello che cerco di fare in onda anche da studio, devo dire. Dicevo, un privilegio e anche una sorpresa, perché c'erano queste note e anche questa sonorizzazione di animaletti, di bosco, boschiva. Grazie, grazie davvero. Beh, sono un po' poetica, come vedete. Susanna Tartaro al microfono, sono le 15.03 perché il Salone del Libro di Torino oggi festeggia insieme a Radio 3 il Dylan Thomas Day. E quindi vado con queste tre parole che devo dire, secondo me, possono essere il nostro segnalibro. La forza che nel verde stelo guida il fiore, scrive Dylan Thomas, guida i miei verdi anni, quella che fa appassire le radici degli alberi è la mia distruttrice. Questo scrive un grande poeta nato a Swansea, il mare dei cigni, è morto a New York nel 1953, che scrive poesie, scrive saggi, scrive sceneggiature, scrive un radiodramma col quale abbiamo iniziato, inaugurato questa performance qui al Salone del Libro di Torino, che vede comunque anche tra i grandi protagonisti Radio 3, fortunatamente voluto da noi la serata di ieri sera, questo di Vinicio Capossela, che ha riletto Nel Bosco di Latte di Dylan Thomas. Intanto lo potete riascoltare, ne riparleremo, ne riparleremo più tardi in ad alta voce, ma c'è in questa poesia quella bellezza che è legata alla giovinezza, questo stelo verde che mi permette intanto di salutare Annalena Benini.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Intanto perché lei è giovane, perché è dal 2024 come direttrice del Salone, quindi è una giovane direttrice di questo Salone. E perché è nel segno del verde, no? Di quel seme che dobbiamo comunque coltivare, coltivarci per stare meglio, cioè le nuove generazioni. E forse nel segno di Oden e anche nel segno di Elsa Morante, questa nuova edizione che auspica un mondo, carissimi ascoltatori presenti, pensate un po', salvato dai ragazzini. È possibile, Annalena Benini?
2: È un appello universale, come scriveva Goffredo Fofi del libro di Elsa Morante. Ed è anche un messaggio di speranza, una speranza a cui si unisce la leggerezza, il gioco, quel particolare stato della fanciullezza che auguriamo anche agli adulti, che è la disposizione d'animo a lasciarsi stupire, lasciarsi sorprendere, quindi anche a leggere. E ieri sera Vinicio Capossela ha messo in musica e parole l'infanzia del mondo proprio, ed è stato molto emozionante sentire il filo tra questi due stati di fanciullezza, e anche parecchio consolante sentire uno dei versi di Dylan Thomas, che è "la casa pulita è quella senza vita". Mi ha molto rassicurato.
0: La casa pulita è quella senza vita, è un altro verso da appuntare. Noi qui siamo in tanti a farlo. Ho di fronte un bel pubblico nutrito. Se volete fare un applauso, che si senta, perché non c'è niente di peggio di un applauso triste quando siamo fuori. Vabbè, uno si sente un po' a casa, Annalena Benini, quando viene qui.
2: Io sì, io qui, io mi sento a casa, sento che apparteniamo a una comunità di lettori e di lettrici. Al centro di tutto c'è sempre il libro, che è la costruzione di un tempo bello da parte di chi lo scrive. Gli scrittori dedicano la loro vita alla costruzione di un tempo bello per gli altri, e noi qui insieme a voi cerchiamo di costruire un tempo bello, di leggere e di parlare.
0: È la voce di Annalena Benini, questa è Fahrenheit, io sono Susanna Tartaro, la trasmissione è in questo caso curata assolutamente nelle sue corde, anche nei suoi incontri, un po' l'abbiamo pensata davvero insieme a Michele Demieri e Giovanna Savignano, che è regista del nostro programma. A Roma Giosuè Calaciura, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, e ovviamente tutto il settore tecnico, che saluto e che ringrazio, perché davvero questa è una piccola macchina in volo, è un motore forte a cui piace una velocità nei limiti, perché ci piace pensare alle cose che diciamo, anche all'ascolto degli altri, ed è anche un fatto, un dato, che fuori questo meraviglioso lingotto, di cui parleremo perché c'è anche Steve Della Casa che più tardi ci raggiungerà in una veste, beh, direi Virgilio, un po' un Virgilio del lingotto. Dicevo, però l'attualità preme, ecco, non siamo soli con i nostri libri, anzi fuori questa struttura che è l'Oval, fuori i nostri padiglioni c'è l'ira di Dio, cioè, ci sono guerre, ingiustizie, ci sono donne che soffrono. Oggi c'è una media partner, in occasione le chiederò qualcosa a Annalena Benini per questa nostra media partner che scatta oggi con Una Nessuna 100.000. Per questo abbiamo anche il piacere di avere Pegamo Shirpur qui accanto a me, autrice della Casa Dimenticata, che è stato presentato oggi e che è un libro importante, che ha come scenografia ideale quella di Teheran, la sua storia, la sua vita, e anche la sua storia e la sua vita immaginaria, perché lei vive qui e vive lo strazio di cercare di ricostruire qualcosa che sembra sfuggire a noi, ma sembra sfuggire anche a lei, no, Pega?
3: Sì, grazie mille. E non posso che non riprendere forse le parole della direttrice per descrivere, perché mi sono rivista molto, perché questo libro è descrive la generazione Z iraniana, che sceglie di restare, sceglie di mettere a posto quella casa che è dentro, ma anche la casa che poi entra nel quartiere, nella società, nel paese, quindi cambia. È una generazione che sta rompendo lo status quo e sta mettendo in discussione dalle famiglie fino alla società. E in questo momento il regime iraniano, sì, lo stiamo vedendo nelle prime pagine, ci sono analisti che ne parlano ogni giorno, ma questo libro vorrei restituire invece quello che molto spesso sfugge, no, agli occhi che guardano le cose da più lontano, ma noi siamo dentro le case, dentro le persone, e sono persone che decidono di, nonostante di non avere niente, un passato che gli viene negato, un passato che gli viene riscritto, loro invece lo vanno a cercare, questo archivio del passato che rimette, ridà la strada per arrivare a un futuro che però si combatte con il presente, e il presente è appunto quella lotta con i corpi, con le parole, ma soprattutto è quello che è il tema del restare. La generazione Z decide di restare, non vuole più lasciare l'Iran, perché vuole combattere in prima persona, vuole vedere, infatti è una delle frasi che dicevano spesso durante le proteste di dicembre e gennaio, era: voglio vedere la libertà con i miei occhi, e il regime ha risposto sparando dentro gli occhi dei ragazzi.
0: Dentro gli occhi, questo lo dice la voce che ascoltate, Pegamo Shirpur, con i suoi occhi che tradiscono la sua terra, perché sono occhi profondi, neri e malinconici, e con questi occhi racconta quello che i giornali, comunque, per esempio io prendo quello che è uscito ieri su Avvenire sulle vittime della guerra, c'è un blackout informativo ovviamente anche i numeri, cioè gli individui caduti, non possiamo sapere, non c'è dato accesso. Si contano circa 1230 morti, dei quali 175 solo nel bombardamento di una scuola femminile a Minab. E nel segno di tutto questo, in questa faglia che gronda tristezza, amarezza, disperazione, paura, continuiamo a entrare nelle pagine del suo libro, si intitola La casa dimenticata, edito da Garzanti, e c'è un altro puntello della nostra inizio di trasmissione, proprio perché la prima puntata, come sanno i nostri ascoltatori, gli affezionatoni proprio del Salone del Libro e gli affezionatissimi ascoltatori da casa, sanno che c'è un paese ospite, Annalena Benini.
2: Che è la Grecia.
0: Ahia, lo volevo dire io. Che è la Grecia. Perché la Grecia?
2: Perché è una collaborazione che abbiamo messo in piedi da qualche anno con relazioni, con la speranza di riuscire davvero a portare questa letteratura e questa cultura classica che ci unisce. E ce l'abbiamo fatta, adesso tra poco ci sarà l'inaugurazione con Markaris e siamo riusciti davvero a portare tanto di quella parola, di quelle parole, del logos che così tanto condividiamo e ne siamo molto felici.
0: Annalena Benini fa riferimento al logos, noi siamo fatti di parole, la radio è parola e i libri sono fatti di parole, chissà quanti, anche i personaggi simbolici, i nomi dei personaggi che sceglie Pegamo Shipur per il suo romanzo, sono sempre personaggi simbolici, i loro nomi significano qualcos'altro. E beh, passiamo dall'Iran alla Grecia con un salto che solo la radio può fare ed ho qui con grande piacere Petros Markaris. Buonasera. Buonasera Petros. Buonasera. Ευχαριστώ.
4: Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι φέτος στο Salon du Livre, το Σαλόνι Βιβλίου, και μπορώ και συμμετέχω σε εκδηλώσεις του. Είναι για μένα πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στο Τωρίνο σε αυτή τη σημαντική μέρα για την πόλη και εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην έκθεση βιβλίου του Τωρίνου.
0: Α, che bella e che dolce la lingua greca. Andrea Di Gregorio, sì, traduttore da sempre dei libri di Petros Markaris. Di tutti?
5: Meno uno,
0: qual è quello che non ha tradotto?
5: Buona,
0: non lo vogliamo sapere.
5: Ho fatto 28 cose e tu vuoi sapere
0: quello che non ha fatto. No, vabbè, adesso era per rompere il ghiaccio, ma intanto Andrea Di Gregorio, grazie, lei tradurrà le parole appena proferite.
5: Quello che ha detto è molto interessante, perché è molto interessante, è generoso, nel senso che dichiara la sua felicità di essere qui davanti a questo salone, a questa dimensione, diciamo così, anche colta delle cose, ed è molto commosso dal fatto che tutto questo se lo ritrova su di sé, sostanzialmente, nel senso che la bellezza che questo pubblico gli dà è una cosa che lo rende più ricco, diciamo così. Questa un po' era la cosa.
0: Intanto che il nostro pubblico sta cercando l'unico libro che lei non ha tradotto sul cellulare, no, questa non gliela ridico, Andrea Di Gregorio. Scherzi a parte, lei traduce questo libro di Markaris che si intitola La ricchezza che uccide ed è la nuova indagine di Kostas Karitos.
5: Kostas Karitos,
0: allora proprio perché Karitos, mi dica, Karitos, ovvero l'eleganza, viene da quel Karis antica, niente, i libri di un vecchio liceo non servono più, perché...
5: Non lei mai parchi mia etimologia, gli ato Karitos,
0: se cerca, c'entra qualcosa con quell'idea di eleganza nell'antica parola greca, quella charis.
4: Το charitos προκύπτει από τον άνθρωπο με χάρη, τον χαριτωμένο όπως λέμε, τον άνθρωπο ο οποίος σου δημιουργεί καλή διάθεση όταν είσαι μαζί του.
5: No, allora, charitos effettivamente diciamo inizia e comunque ha una parte di etimologia in chara, chara che vuol dire felicità, gioia sostanzialmente, e quindi questa cosa effettivamente vale, diciamo così, sul personaggio di Costas Charitos.
0: Hai visto, alla fine gli studi classici servono, ma serve anche entrare nel mondo di Markaris, perché è una ricerca questo, è un giallo, c'è un ispettore che però tradisce anche il suo impegno civile e soprattutto il suo impegno politico. Come ha raccontato alla fine il suo sguardo su un'Atene o su una Grecia che sembra non riconoscere più Markaris?
5: Allora,
0: se avvicinate il microfono è meglio. Ecco, intanto, perché altrimenti il pubblico non capisce che stanno parlando senza microfono, se glielo avvicini si sente anche la... Andiamo col microfono, dobbiamo usarlo perché siamo alla radio. Allora,
5: di se aftò το μυθιστόρημα, αλλά και σε άλλα μυθιστορήματα.
0: Και μεραβίλια η Γκρέκο, θα ρέει ώρα σεντήρλο.
5: Η αλήθεια...
0: Σαν θα καπίρλο, βιαμε.
5: Η αλήθεια αυτών που κάνουν, ας πούμε, που κάνουν τα εγκλήματα. Αλλά απ' την άλλη όμως, και αυτή τη φορά είναι το ίδιο, αυτά τα εγκλήματα που κάνουν δεν ήταν αληθινά βαριά εγκλήματα, ή μάλλον δεν το κάνανε γιατί θέλανε να κάνουν ένα βαρύ έγκλημα. Δεν ξέρω αν καταλάβαμε στην θέση.
4: Κοίταξε, για ποια εγκλήματα μιλάμε καταρχήν μέσα στο βιβλίο? Ποια είναι τα εγκλήματα στα οποία αναφέρεται?
5: Μα νομίζω σε όλα, γιατί όλα γίνονται για κάποιο λάθος. Όλα γίνονται για κάποιο λάθος. Όχι όλα γιατί θέλανε να κάνουν το κακό.
4: Ποιο είναι το λάθος?
0: Vediamo anche di capire anche noi qualcosa di quello che...
5: No, perché ho detto che c'è una parte sui veri delitti, sull'altro invece delle cose che non hanno questo elemento. E lui non riesce a capire questa cosa qui, perché evidentemente lui l'ha fatto tutto pensando che fossero sostanzialmente dei delitti.
0: Ecco. Certo, ma c'è lo sfondo di un'Atene molto diversa da quella che conosciamo, mitica.
5: Όχι, lei, lei è chi scrive alla Potina, li plevrà, η Αθήνα που έχεις, ας πούμε, που μίλησες για την Αθήνα, είναι και αυτή κάτι που αυτά τα εγκλήματα τα δέχεται και δεν τα δέχεται. Έτσι το είπα.
4: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι σημαίνει τα θέλετε και δεν τα θέλετε. Εκείνο το οποίο λέγω είναι ότι όταν ένα έγκλημα ή μια εγκληματική πράξη, και όταν λέω εγκληματική πράξη δεν εννοώ αυτούς που σκοτώνουν, αλλά πρώτα απ' όλα αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά ανεβάζουν τα ενίκια από εκεί όπου οι άνθρωποι έχουν τα πληρώσουν.
0: Ανδρέα Ντι Γκρεγόριο, πράγκο.
5: La verità è questa, che diciamo tra tutto quello che succede ci sono quelli che uccidono, però in realtà quello che veramente è il crimine è il fatto che non c'è bisogno di arrivare, basta fargli capire che si alzano in maniera assurda gli affitti, così o se ne vanno, certo, o si sparano, e quindi, come dire, nessuno fa automaticamente, diciamo così, il proprio crimine, ma lo lascia fare a chi a questo punto poi lascerà il...
0: Ecco, volevo spiegare anche in modo un po' più diffuso la trama, perché Markaris, attraverso la sua scrittura, fa una critica sociale legata all'emergenza abitativa, al rincaro degli affitti. C'è il malessere di fondo che costruisce e innerva questo libro, c'è un suicidio, c'è una risoluzione dei casi, ma c'è anche questo senso di grande prostrazione, dove poi il crimine è relativo nella disperazione. E questa è una grande anche trovata di un grande scrittore come Petros Markelis. Vuole aggiungere qualcosa, Andrea Di Gregori?
5: Allora, io volevo aggiungere una cosa che mi sembra molto importante su questa cosa. Nella prolusione che Petros aveva fatto, e io che poi avevo tradotto, c'era proprio un elemento interessante. Qual era? Il fatto che per Petros la patria non è il paese dove vivi, è la lingua che parli. Questo fatto della lingua che parli è fantastico, devo dire, perché lui in particolare ne ha tre di lingue.
0: L'armeno,
5: il greco, il turco e poi c'è anche il tedesco.
0: Cioè, forse anche il francese.
5: E tra queste poteva scegliere qualsiasi cosa.
0: Certo, infatti e questo nel suo libro è anche molto, è un po' la sua poetica Andrea Di Gregorio. La lingua come casa, hanno fatto anche grandi scrittori, anche grandi Nobel della nostra storia, l'ha fatto Coetzee per dirne uno. La lingua è anche un fattore importante, perché lei scrive in quale lingua, Pegamo Shirpur?
3: Nella lingua delle mie emozioni, che ho scoperto essere l'italiano. Sembrerà una cosa un po' banale, però io ho imparato a leggere e scrivere in Iran, quindi da destra verso sinistra, e quando sono arrivata in Italia era tutto, i libri si aprivano al contrario e quindi dovevo ricominciare a leggere e scrivere dall'età di 9 anni, e quello è stato ovviamente uno shock culturale abbastanza impegnativo, però io più cercavo di rifiutare l'italiano, perché non accettavo questo trasferimento, non accettavo la scelta dei miei genitori, però nel momento in cui l'ho capito, nel momento in cui mi sono anche innamorata della Basilicata, perché insomma era la regione in cui sono cresciuta, quindi dei suoi 131 comuni, delle sue 1000 dialetti, 1000 modi di cucinare il pane o di chiedere continuamente hai mangiato? E allora ho visto quella vicinanza, in realtà, che è quella, la mia prima cultura, quindi quella cultura iraniana, e col tempo però ho capito che la lingua che vivo è la mia lingua delle emozioni, quindi io leggo e scrivo, ho più parole che posso descrivere e possono descrivermi in italiano.
0: Questo è un libro anche sui silenzi, a proposito di lingua, e quando il silenzio diventa omissivo, quando il silenzio diventa un modo per nascondere anche una verità, un trauma, un passato disperato. Come ha bilanciato la parola, il simbolo, antiche tradizioni, con il bisogno di mettere per iscritto il silenzio generazionale?
3: C'è l'immagine dell'Iran, è il paese delle contraddizioni, quindi il paese che si immagina in un modo ma è totalmente un'altra cosa, e quel totalmente un'altra cosa vuole essere attraverso, ovviamente non solo io, sono tantissimi altri nomi grandissimi che in tutto il mondo scrivono dell'Iran e di quello che è successo, ma quello che succede, e lo rappresentano anche nel cinema, insomma l'ultimo capolavoro del maestro Panahi, e questo si immagina in un modo ma è totalmente un'altra cosa, e quel totalmente un'altra cosa vuole essere attraverso, ovviamente non solo io, sono tantissimi altri nomi grandissimi che in tutto il mondo scrivono dell'Iran e di quello che è successo, ma quello che succede, e lo rappresentano anche nel cinema, insomma l'ultimo capolavoro del maestro Panahi, e questo è per raccontare quell'Iran che il mondo non sta vedendo, il mondo sta continuando a vedere l'Iran

0: non è quella del popolo. Quella del popolo è un'altra cosa. E il popolo continua a vivere nonostante i disordini globali, la guerra, ma anche la repressione interna. Ieri c'è stata un'altra impiccagione con l'accusa di un ragazzo di 32 anni, un ragazzo che gridava donna, vita, libertà nel 2022, per quello era stato arrestato. Quindi la gente vive ancora con la speranza del vedere con i propri occhi e di partecipare a questa liberazione del paese, però secondo il suo modo, no?
1: Ricordiamo anche Mahsa Amini,
0: sì, del 2022,
1: ha fatto entrare in queste storie. Annalena Benini, noi quest'anno abbiamo un'occasione speciale che è una media partner importante a proposito di donne, così ci siamo entrati naturalmente partendo dall'Iran e arriviamo a una nessuna a 100.000. È l'ultima domanda che faccio oggi a Annalena Benini, perché è un'occasione questa che Radio 3 ha preso al volo con Una Nessuna 100.000, che è la fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, e per queste giornate torinesi torneremo più volte a riflettere su questi temi. Ora, la violenza sulle donne è un fatto culturale, è assodato. È una questione assolutamente culturale. Lei, nella sua storia di lettrice, nella sua storia di direttrice, ha un libro che porta con sé, ha un libro che l'ha fatta guardare più avanti e che per Una Nessuna o 100.000 vuole infilare in questa libreria ideale che stiamo costruendo insieme a questa associazione, Annalena Benini.
2: Dunque, se penso a un libro che sarà qui al Salone, che è qui al Salone, penso a La notte nel cuore di Natasha Panà, pubblicato da Einaudi, che è un libro appena uscito, che vi consiglio di leggere, che parla di un femminicidio, non solo di un femminicidio, parla di violenza. Ma se penso a un libro, a un grande classico della letteratura che porto con me e che anche grazie a un altro grande libro, che è Leggere Lolita Teheran di Azar Nafisi, sono riuscita a interpretare meglio e a capire nel suo parlare di violenza, penso a Lolita di Nabokov.
1: Grazie, grazie di questa bibliografia ragionata nel segno di Una Nessuna a 100.000, è il nostro primo spazio di Fahrenheit, si chiude qui. Naturalmente Valerio Corzani prende al volo il microfono per consegnarlo alla musica e poi ci sarà Florinda Fiamma con un bellissimo incontro che in qualche modo abbiamo già un po'. Torniamo un po' alla serata di ieri con Dylan Thomas, ma non sarei io a svelarla, ci sarà Florinda. E quindi, carissimi ascoltatori, rimanete qui, quelli a casa e quelli qui al Salone, in ascolto adesso della musica di Valerio Corzani. Grazie.
3: Sì, soprattutto quella di Cecilia, che avete già cominciato ad assaporare perché siamo stati una mezz'ora insieme all'Idealista, e adesso, come sempre, appunto, puntelliamo questi tasselli di Fahrenheit con la musica, una sorta di canto in attesa dell'apocalisse, che diciamo così non sembra molto invitante, ma abbiamo sentito che invece il suono che ne viene fuori da questo tipo di atmosfera, Cecilia, è molto suadente.
4: E diciamo che c'è un romanticismo dell'apocalisse e c'è un romanticismo anche dell'uscire dall'apocalisse e del trovare il coraggio e la fortuna per anche approfittare dell'apocalisse.
3: Esorcizzarlo.
4: Esatto.
3: Qui si parla di un amico.
4: Qui si parla di essere amici della fortuna.
3: Ah, perfetto.
4: Perché io mi ritengo molto fortunata, il mio personaggio preferito è Gastone nell'universo di Topolino, e tante volte cerco, come dire, di fare degli incantesimi che mi aiutino, e ho un'amica molto brava a farli.
3: Cecilia, Gastone, Lasagno, Rebecca Viora, Danilo Pastore. Prego.

0: E grazie, grazie a Cecilia, abbiamo ascoltato Fortune Friend, grazie a Cecilia Edelweiss, a Danilo Pastore e a Rebecca Viora. Sono Florinda Fiamma, come Susanna Tartaro vi aveva anticipato, eccoci in questo secondo spazio, un secondo spazio nel quale mi hanno raggiunto Vito Mancuso e Vinicio Capossela. Allora, Vito Mancuso, il suo ultimo libro è Gesù e Cristo, pubblicato da Garzanti. Dopo dirò alcuni degli appuntamenti che ci sono qui al Salone, quindi che potrete seguire. E Vinicio Capossela, per chi ha ascoltato Radio 3, è stato con noi anche ieri sera per la serata inaugurale del Salone del Libro dall'Auditorium Rai Toscanini. Ma io vorrei cominciare, Mancuso, mi avvicino a lei perché vedo che non sente benissimo dal Salone. Ci mettiamo vicini vicini, per chi c'è alla radio qui ovviamente il rumore del lingotto dell'oval da cui andiamo in onda non aiuta a sentirci, forse ci sentite meglio per radio che tra di noi seduti vicini. Allora, lei nel suo Gesù e Cristo riporta questa frase che faccio sentire anche a Vinicio Capossela, una frase di Chekhov: l'arte ha questo di particolarmente grande, non tollera la menzogna, si può mentire in amore, in politica, in medicina, si può ingannare la gente e persino Dio, ma nell'arte non si può mentire. Ecco Vito Mancuso, in che senso secondo lei questo vale anche per la religione?
1: In realtà Chekhov dice che in religione si può mentire. C'è una maniera di essere religiosi che non è artistico, cioè non è... Arte vuol dire lavoro. Arte in greco si dice techne. Arte ha a che fare con l'arti, con gli arti, le mani, arti inferiori, arti superiori. Quindi arte ha a che fare con la libertà che si impegna, con che costruisce, con la passione creativa, con la genuinità di fondo. Allora, o c'è questo, dice Chekhov, o non c'è arte. C'è artigianato forse, mestiere forse, ma non c'è quell'arte che sorgiva, ecco. E io penso che la stessa cosa vale per la religione, per meglio dire, io forse più che religione direi spiritualità, che è un'arte del vivere, ars vivendi, è un'arte del vivere, un'arte del vivere al cospetto dell'eterno, sapendo che siamo in un mondo effimero, che tutto passa, che adesso ci siamo e domani no, e che dobbiamo fare i conti, almeno questa è la profonda convinzione di tutte le persone spirituali, con l'eternità. Poi la puoi chiamare karma, la puoi chiamare Dio, la puoi chiamare eterno, la puoi chiamare tempo, in altri modi ancora, ma in ogni caso c'è un rendiconto, no? Ecco, la persona spirituale è una persona che si dispone liberamente, creativamente, nella profonda serietà, genuinità e spontaneità di sé, al cospetto di questa dimensione più grande del nostro piccolo io.
0: Ecco, proprio di questa dimensione spirituale, Vinicio Capossela, vorrei parlare con lei. Allora, Vito Mancuso ci parlava di arte del vivere, no? Spiritualità come arte del vivere. E le vorrei fare questa domanda: il rapporto della spiritualità e con la musica. Io non lo so, penso a Patti Smith, penso a Bob Dylan, penso a Tom Waits. Come secondo lei, e quali musicisti secondo lei hanno meglio rappresentato la spiritualità in musica?
2: La spiritualità, forse la musica stessa ad esprimerla, anche senza occuparsi di un soggetto prettamente religioso, però a volte si coniuga nei testi con qualcosa che diventa anche la materia di quel significante, insomma. Penso che tutta la nostra esperienza del vivere, e lo sto provando molto in questi giorni confrontandomi con questo testo di Dylan Thomas che mi è arrivato a mezzo di un amico che non c'è più, ed è un testo pieno di vivi e di morti, che ci pone di fronte proprio all'eternità della morte, alla nostra limitatezza, e i nostri mezzi per, diciamo, uscire da questa limitatezza, i nostri medium sono spesso la musica, l'arte appunto, la poesia, e in questo anelito a uscire da noi stessi io credo che ci sia un'espressione di spiritualità.
0: Vito Mancuso, siamo appunto in una dimensione spirituale. Lei dice in questo suo saggio Gesù e Cristo di distinguere la storia rappresentata da Gesù dall'idea Cristo. Allora, in che modo questa storia e questa idea possono essere in qualche modo parte costitutiva di ognuno di noi? Come li differenzia e perché li differenzia, se ci può in breve spiegare?
1: Allora, sono due cose. La prima, perché le differenze, secondo come una persona, diciamo chiunque di noi si può approcciare a questa cosa. E per quanto riguarda la differenza, diciamo che è stata la modernità a imporla. È stata la modernità a imporla, non con una congiunzione come la E, che è una congiunzione che congiunge, ecco, coordinativa, ma con una congiunzione disgiuntiva, Gesù o Cristo. È stato Reimarus, e da partire da Reimarus, Lessing e tanti altri autori che hanno detto: un conto è la storia di Gesù, un conto è la teologia di Cristo. Il cristianesimo è nato da questa unione, ma è un'unione storicamente implausibile, perché Gesù non voleva assolutamente fondare il cristianesimo, Gesù era un ebreo e così via. Quindi noi ci troviamo al cospetto di queste due impostazioni. Da un lato Gesù è Cristo, è con l'accento, quindi
0: ecco, arrivano i rumori del salone.
1: Ecco, una voce del verbo essere, e dall'altro invece ci troviamo con una congiunzione o Gesù o Cristo. Io ho tentato nel mio libro di onorare la dimensione storica e al contempo quella teologica. Perché occorre tenerle insieme? Ma insomma, perché occorre, non è che occorre necessariamente, perché lo faccio io, perché secondo me, ma forse per quel motivo di cui parlavo prima, cioè del fatto che la storia non è ciò che mi appartiene definitivamente. Io sento che noi esseri umani siamo qualcosa di più di un semplice fenomeno storico. Questo qualcosa di più lo si può chiamare anima, lo si può chiamare spirito, lo si può chiamare arte, lo si può chiamare anche in altre spiritualità, l'abbiamo già detto, insomma, e quindi per me l'unire la dimensione storica con la dimensione teologica è il mio mestiere, il mio compito. O faccio questo o non ha senso l'impresa teologica, insomma, non ha senso, sarei semplicemente uno storico, ecco. E io penso che l'essere umano da sempre sia ricercatore o ricercatrice di ulteriorità. Se le religioni hanno sempre accompagnato il cammino, le religioni, le filosofie, ma anche l'arte, anche la musica. La musica non a caso viene dal nome muse, e muse sono delle divinità. Insomma, c'è sempre un bisogno di trascendenza, di ulteriorità che accompagna il cammino dell'umano.
0: Allora, bisogno di trascendenza. Vinicio Capossela, oggi è il Dylan Thomas Day, è proprio il 14 maggio, mi pare, del 1953, fu la prima e forse unica lettura pubblica di Under Milk Wood, eccomi, sotto il bosco di latte. Prova, si sente, ma ci sentiamo anche noi, proviamo a sentirci anche noi. Ecco, questa prima lettura di Dylan Thomas, sotto il bosco di latte, che come ho anticipato prima, e alcuni, chi ci ascolta per radio può anche ancora recuperarlo e ascoltare la serata di ieri su Rai Play Sound, e tra l'altro questo radiodramma, perché adesso lei ci parlerà proprio di Sotto il bosco di latte, questo radiodramma andrà in onda poi su Radio 3 la settimana dal 25 al 29 maggio alle 17, quindi poi si potrà riascoltare, diciamo così, diviso in episodi. Allora, ci racconta che cos'è questo Sotto il bosco di latte e perché l'affascina tanto, perché ha deciso di ridargli voce.
2: Grazie. È l'ultimo lavoro di Dylan Thomas, è un lavoro concepito proprio per la radio, quindi per le voci. E si tratta di una storia di comunità. Sono un paese sulla riva, e sono 24 ore in un giorno di primavera descritte da una voce narrante onnisciente, e poi man mano che segue i personaggi di questa i componenti, i membri di questa comunità nell'arco dai sogni fino al risveglio, nell'arco di 24 ore. Ogni piccolo villaggio in un certo senso è al microscopio la ricostruzione del mondo, l'infanzia del mondo, e i personaggi con le loro ossessioni, l'insieme, il corpo della comunità ci dà proprio un'espressione intera dell'umano, è come un recinto di umanità. E tutto questo non è spiegato, avviene semplicemente per la manifestazione delle voci dei personaggi. Dunque sono 56 voci, quelle che abbiamo messo insieme. Era il desiderio di un caro amico che ha dedicato la sua vita alla radio, Renato Striglia, di Torino appunto, ed è singolare che oggi sia proprio
0: Thomas
2: che
0: Day.
2: Prende il nome proprio dalla dalla data in cui fu rappresentato in forma di oratorio. Pare che Dylan Thomas fino all'ultimo abbia modificato il testo e abbia raccomandato ai 5 interpreti soltanto di amare le parole, quasi come se le parole potessero essere proprio il nostro lascito più prezioso. D'altro canto, se si sente la registrazione della sua stessa voce, sentiamo questo interesse, proprio questa meraviglia per il suono delle parole. Naturalmente in un'altra lingua è un'altra cosa, però in tutto questo senso, diciamo, di comunità, questo senso un po' del sacro è interessante, perché innanzitutto nell'espressione di questo reverendo Jenkins, che dice questa preghiera serale molto bella, dice: non siamo del tutto né buoni né cattivi noi che abitiamo nel bosco di latte, e tu, Signore, saprai. Questa voce l'abbiamo affidata a Enzo Bianchi, che è veramente meraviglioso. Molte voci sono di persone care, di amici, altre sono voci note, diverse sono di Torino. Ma questo lo
0: ascolterete, perché è davvero
2: quello
0: stupendo.
2: Che mi preme dire, anche e soprattutto al cospetto di Vito Mancuso, che c'è molto mito, ancora più che religione, nell'opera di Thomas. Questo continuo rimando al mito della Genesi, del diluvio, il diluvio quasi nel prologo delle sue poesie, quasi invocato come liberatorio. Si immagina questa moltitudine di arche e lignee che mettono in salvo il mondo e l'innocenza del mondo. E poi c'è questa figura, questo senso, no, di compassione. Siamo tutti, in qualche modo, portiamo qualcosa di quell'Eden da cui siamo stati cacciati, ma non abbiamo lasciato fuori il peccato da questo. E tutte le immagini, diciamo, sacre, no, che ricorrono l'epoca di Thomas sono di grande emozione, ancora più che raziocinio. È come usare delle figure del mito per darci questa idea di ribellione alla morte, alla cultura della morte, che gli riesce con estrema forza ed efficacia.
0: Vito Mancuso, lei tra poco alle 18 incontrerà soprattutto ragazzi e ragazze su un tema: chi salverà i giovani dal mondo? Parlerà di tecnologia, libertà e democrazia. Allora, come un teologo racconta questi temi ai più giovani? Come e perché?
1: Ma in realtà io mi metterò a disposizione dei giovani, i quali hanno preparato delle domande e me le sottoporranno. E io risponderò così come tento di fare sempre, cioè senza avere nulla da difendere. Sai, io sono un teologo molto sui generis, abbastanza ereticale. Ecco, sì, teologo laico, non ho da dogmi da difendere, non ho istituzioni per le quali lavoro. Rappresento una teologia laica, libera, che nel nostro paese purtroppo non è molto rappresentata, ecco. E cosa mi chiederanno i giovani? Ma insomma, il tema sarà ovviamente quello della salvezza. Forse per quello hanno pensato a me: chi salverà? Il tema della salvezza è un tema teologico, anzi è il tema teologico, perché o la teologia, in generale, diciamo, la spiritualità è capace di parlare sensatamente della salvezza, o altrimenti non serve a niente, è semplicemente un pensiero di questo mondo, una delle tante tecniche e voci del potere, così come c'è la voce della politica, così come c'è la voce dell'economia, e altrimenti allo stesso modo c'è la voce della religione, va bene, una delle voci delle istituzioni di questo mondo. La differenza specifica consiste nel saper parlare della salvezza. Mi viene in mente quello che diceva Martin Heidegger nella famosa intervista al Der Spiegel del 1966, che poi venne però pubblicata 10 anni dopo la morte, quindi cioè al momento della morte 10 anni dopo, quindi nel 1976, quando diceva: ormai solo un Dio ci può salvare. E lo diceva queste cose appunto negli anni che ho detto. I giovani, da quello che ho capito, perché abbiamo fatto una call preparatoria, sentono molto questa dimensione, come chiamarla, apocalittica, cioè del fatto che c'è bisogno di collegarti quasi con una parte della tua personalità a qualche cosa di diverso dal mondo per poter essere diverso dal mondo. Perché salvarsi cosa significa? Significa salvare la propria genuinità, salvare la propria umanità. interpretare quello che era il precetto delfico, gnosis auton in greco antico, conosci te stesso. E ci si conosce veramente quando ci si pone di fronte ai grandi problemi della vita, chi sono, da dove vengo, dove vado, cosa sono qui a fare, quando ci si confronta con le questioni importanti, fondamentali della vita, se no sei un funzionario, se no sei uno strumento. E quindi io tenterò di richiamare i giovani, così come ne sarò capace, richiamare, di portare l'attenzione, richiamare un brutto termine, di portare l'attenzione su queste questioni esistenziali. Poi mi faranno domande sull'intelligenza artificiale, su altre cose, e poi ci sarà tanta spontaneità soprattutto, quindi vedremo cosa uscirà.
0: Allora, Vito Mancuso parlava di teologia laica e soprattutto del tema della salvezza. Allora, Vinicio Capostella, con lei voglio andare indietro nel tempo, perché sì, abbiamo parlato di Dylan Thomas, di Sotto il Bosco di Latte, che sono sicura che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 ameranno, ma vorrei tornare a una preghiera laica, o almeno quella che io lessi o ascoltai in questo modo. Allora, vi leggo questi versi. Ovunque proteggi la grazia del tuo cuore, ovunque proteggi, proteggimi dal male. Allora, lei scrisse tanti anni fa ormai, quasi una ventina forse, Ovunque proteggi è un disco di Capostella, ma anche una canzone, che è, secondo me, davvero sono diverse, è una poesia che trasuda religiosità profana, che vede l'amore come devozione ed è anche un'invocazione, una supplica accorata, forse questa ricerca di salvezza non teologica, ma di una teologia applicata, insomma di una teologia profana.
2: Ma c'è sempre un senso del sacro in ogni promessa. Per esempio, se pensiamo, molti dei versi di questa canzone vengono anche solo dalla promessa che ci si fa in un matrimonio, no? In ricchezza, in fortuna, in pena, in povertà. È già una promessa. In ogni promessa c'è un senso di trascendenza, qualcosa che ci fa andare oltre, e quindi c'è un senso di sacro, no? Sacro cos'è? Qualcosa che definiamo noi, e nell'unione questa cosa c'è. Lì ci sono anche dei versi tratti dal Coelet, nella traduzione di Guido Ceronetti, che è stato il testo che mi ha veramente più dato la vertigine della mia carriera di lettore, perché leggere quei versi sulla vanità del mondo, delle cose, tutto è fumo di fumi, vento che ha fame, e poi c'è quella bellissima elenco, no? C'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per questo. Ecco, riconoscere già il tempo, la nostra finitezza, il tempo delle cose è una grande conquista, a cui però non possiamo arrivare soltanto col lavoro, ci si arriva anche col cuore.
0: Assolutamente. Vito Mancuso, spero di non metterla in difficoltà. Prima citavo Patti Smith, citavo Bob Dylan, Tom Waits, eccetera. Lei, che c'è una musica particolare o dei musicisti in particolare che lei consiglierebbe proprio per la loro dimensione spirituale, o dal punto di vista musicale o dal punto di vista dei testi, delle parole?
1: No, guardi, non mi mette in difficoltà, perché io ho avuto la fortuna, a seguito dei miei libri, di diventare amico di Lucio Dalla, e lui leggeva i miei libri, mi cercò, diventammo amici. Ho anche vissuto 2 mesi a casa sua con la mia famiglia, quindi io penso che nelle canzoni di Lucio Dalla, in alcuni testi ovviamente, non in tutti, ma c'è una fortissima tensione spirituale, una domanda, una ricerca. E questo per quanto riguarda, diciamo, il cantautore italiano. Poi naturalmente anche altri nomi si potrebbero fare, ma mi fermerei qui. Poi per quanto attiene alla grande musica, per me è quasi quotidiano l'incontro con la musica di Bach, perché sento che è tanto pulita, è tanto profonda, strutturante e destrutturante al contempo. Cioè, per me l'incontro con la musica di Bach, soprattutto, poi anche ascolto anche altra musica, ma sono questi 2 nomi che vorrei fare, ecco, una musica veramente come ricerca spirituale. Bach, come tutti sanno, siglava ogni sua partitura con Soli Deo Gloria, cioè la gloria va solamente a Dio, non alla Chiesa, non alla Bibbia, non agli uomini di chi è, no, a Dio, all'Eterno, con tutto quello. E Lucio, lo ripeto, posso testimoniarlo anche, aveva una vita spirituale alla sua maniera, ma molto intensa, fatta di incontri quotidiani, proprio di raccoglimento e di meditazione. Non mi ha messo in difficoltà, mi ha fatto un favore.
0: Sono felicissima.
1: Molto contento di averlo potuto dire.
0: Allora, grazie Vito Mancuso. Ricordo Gesù e Cristo, edito da Garzanti, il libro che è appena uscito di Mancuso, gli appuntamenti chi salverà i giovani qui al Salone alle 18, il Cantico della Terra, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco, sabato, sempre qui al Salone. E invece l'appuntamento con Vinicio Capossela è per il 25, dal 25 al 29 maggio su Radio 3 alle 17 con Sotto il Bosco di Latte alle ore 17, spero di averlo detto. E fra pochissimo, dopo Valerio Corzani e Cecilia, ci sarà Susanna Tartaro che intervisterà la scrittrice britannica Zadie Smith.
3: Sì, eccoci di nuovo qua, tra l'altro con Vito Mancuso abbiamo condiviso uno speciale a Radio 3 proprio nella Sala M dedicato a Lucio Dalla insieme 3 anni fa, perché era appunto l'anniversario della nascita, perché come sapete tutti, visto che la sua canzone più famosa è il 4 marzo 1943, è appunto l'anniversario della nascita di Lucio Dalla. Dunque, avete cominciato a capire qual è il suono, la cifra musicale di Cecilia, e l'avete capito bene anche perché sentite bene i suoni che arrivano da questo palco. E per questo io voglio ringraziare il nostro staff tecnico, i tecnici del suono, Francesco Lanza, Danilo Martini, Alberto Gaidano, specializzati di ripresa Emiliano Novelli, Emanuele Montella, consulente musicale Claudio Piazza. Si parlava dell'amore come devozione, e come la mettiamo con l'amore per un fiore, o meglio una dedica amorosa ad un fiore antipatico?
4: Molto antipatico, è un fiore che cresce solo quando vuole, che si nasconde tra le rocce e che però dà, come dire, l'inizio
3: e punge,
4: ed è la stella alpina, che è proprio dal titolo anche al disco.
3: Sei rimasta sola, Cecilia, ma insomma c'ha la sua arpa e naturalmente il microfono. Prego.

0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Bello anche guardare come il movimento delle dita sull'arpa della nostra artista è sempre una scoperta, come è una scoperta girare per gli stand del grande Salone del Libro di Torino, scoprire magari libri che non conoscevamo, quello sicuramente, la maggior parte, scoprire come un saggio ci possa parlare in un modo diretto. È vero che chi lo scrive ha una scrittura, ha un suo sguardo sul mondo, ma questo è un saggio che consiglio. Tra l'altro tutti i libri, secondo me, devono essere più che raccontati, letti, acquistati. Raccontarli non ci vuole molto, ci si prova, però la lettura è un viaggio e Zadie Smith ci permette questo viaggio. Sono molto contenta che sia qui Zadie Smith.
1: Thank you for having me.
2: E sono contenta anch'io.
0: Grazie Martina Testa che ci aiuta nella traduzione, anche se Zadie Smith ha vissuto un po' a Roma, nel quartiere degli scrittori, so,
1: sì.
0: L'Esquilino, che proprio sì. C'è il bollino.
1: Sì.
0: Gli scrittori abitano lì. E lei ha vissuto un po' in una Roma che è molto diversa da Londra, da New York. E com'è stato quest'anno romano?
1: Well, ho parlato italiano a Roma, un po'. Imparato un po', but Rome for me was just the discovery of pleasure. We say that.
2: Ho un po' imparato l'italiano, l'ho un po' parlato, ma soprattutto per me Roma è stata la scoperta del piacere.
1: Yeah. Because I come from a very Protestant country, so.
2: Vengo da un paese molto protestante.
1: Yeah, I wasn't used to doing things like getting up at 11.
2: E non ero certo abituata a fare cose tipo svegliarmi alle 11 di mattina.
1: Or doing no work. And I did both of those things in Rome a lot.
2: O anche non lavorare per nulla. E a Roma ho fatto entrambe queste cose, svegliarmi tardi la mattina e lavorare molto poco.
0: E adesso queste buone, sane abitudini le ha portate anche a casa? Oppure a casa si sveglia alle 6 della mattina?
1: No, because then I moved to New York and I lost all of these good principles.
2: Poi mi sono trasferita a New York e ho perso tutti questi ottimi principi.
0: Zadie Smith è una scrittrice che ha cambiato il modo di guardare alla vita di una serie di adolescenti, che è come se vedessi qui gli adolescenti dell'inizio degli anni 2000 con il suo Denti Bianchi. Prima l'aveva fatto un suo amico e scrittore, raccontando quella multicultura, quella Londra completamente diversa, ricca, piena di colori, di teste, di odori, di capelli diversi, di lentiggini, anche quando uno non se le immagini, non se le immagini, che è stato il grande Hanif Kureishi, che comunque ha raccontato nel suo Buddha delle periferie ormai 20 anni prima. Una Londra ancora diversa col suo Karim. Ecco, sa, io devo dire che questo libro che ci porta qui, edito da Sur, è un libro che si intitola Vivi e morti, incontri, riflessioni, ritratti. E un po' c'entra con quello che dico, perché c'è molto della ragazzina, c'è molto dello sguardo sugli adulti.
1: Yeah.
0: E c'è la prima cosa che ho notato, la libertà. Ecco, che cosa significa per Zadie Smith la parola libertà? Riesce a darne una definizione non retorica, non roboante?
1: No, I understand. For me it's a really important question, because I think the word liberty at the moment belongs to the Americans and their conception of freedom, and their conception is not mine. So I think part of what I've been trying to do for 25 years is define my version of freedom against theirs.
2: È una domanda molto importante. Secondo me ora la parola, il concetto di libertà un po' appartiene agli americani, ma il loro concetto, la loro idea di libertà non è la mia stessa, e anzi sono forse da 25 anni a questa parte quello che cerco di fare è proprio mettere a fuoco il mio concetto di libertà, che è del tutto opposto a quella che è il tipo di libertà americana.
1: I think the key to the American idea of liberty is the freedom from responsibility, the freedom from ties, the freedom from duties. Anything that holds you to the ground in a community is to them anathema.
2: Per gli, il concetto chiave di questa libertà, diciamo, americana è una libertà dalle responsabilità, una libertà dai legami, una libertà dai propri obblighi, un sentirsi radicati a fondo in qualcosa sembra un'idea contraria alla libertà, ma non è così.
1: I just think there's another way of thinking about it, that if you exist in grounded communities, if you have responsibilities and duties to your neighbors, your friends, strangers, a different kind of freedom comes from that. And to me, it's a freedom to make meaning collectively. It doesn't always look like, you know, happiness. It can be difficult sometimes, but it's meaningful. It's a different concept of freedom.
2: Ma c'è un altro modo, secondo me, di intendere la libertà. Essere profondamente radicati nella propria comunità, avere quindi responsabilità e obblighi verso la comunità di appartenenza, verso i propri vicini, ma anche verso chi non conosciamo, verso gli stranieri. È la base per un diverso tipo di libertà, che non è quella di fare quello che ci pare, ma di costruire significato in maniera collettiva. Questo processo di costruzione collettiva del significato non assomiglia affatto alla felicità, può essere molto difficile, molto gravoso, però è quello che secondo me dà il senso dell'essere liberi davvero.
0: E questa è la prima declinazione di una di queste parole che ho sottolineato leggendo questi saggi di Zadie Smith, che sono saggi che lei ha messo insieme, dividendo in vivi e morti. Nella parte vivi c'è Zadie Smith che in dialogo con la figlia, col figlio, adesso non ricordo, comunque con una nuova generazione, mettendo in dialogo lei nella sua cameretta con sua madre quando arrivava. E poi tutto torna, perché tornano i libri, tornano i grandi scrittori, torna Toni Morrison, torna anche quell'idea di libertà, che è una libertà, mi sembra di capire, che non significa la non libertà degli altri, right. Perché la libertà significa poi questo, se vogliamo brandirla come un manganello, e in realtà la libertà è una libertà diversa. E c'è un altro tema, c'è un'altra parola, che è quella del tempo.
1: Yeah.
0: Che lei sembra voler abbracciare. È come se facesse meditazione, come se la sua sguardo sul tempo abbia, visto che parliamo di mondo senza confini, un andamento assolutamente orientale. Io non so se sbaglio, non so se lei è molto più pragmatica. Parlavamo del fatto che si sveglia alle 6. Ma questa circolarità, questo movimento infinito, mi sembra di aver colto qualcosa di lei, Zadie Smith, oggi, che è una donna molto diversa rispetto alla ragazza che ha sbancato con denti bianchi.
1: Yeah. I mean, all of those things are connected, but to me, the ultimate principle of politics, of ethics, is the line between life and death. What we're trying to do with our politics is extend people's lives, the decency of people's lives, and to avoid early death. That's the very basic of politics. And part of that is about time.
2: Tutte queste cose sono molto collegate. A me sembra che al centro dell'idea di politica ci sia proprio una questione di vita o di morte, nel senso che il fine ultimo della politica è estendere la vita delle persone ed evitare le morti premature.
1: But there are also limits to that. So if you don't understand that time is real and that time exists, then you become dangerous. And there was a thing reported recently in the English press where somebody lip read Putin and Xi Jinping, the leader of China, having a discussion.
0: La voce che ascoltiamo è quella di Zadie Smith. Martina Testa ci aiuta a scoprire il significato per chi non conosce l'inglese.
2: Ma ci sono dei limiti a questa visione, cioè bisogna capire, se non si capisce che il tempo esiste, che il tempo è qualcosa di reale, e che quindi insomma si va verso la morte anche esiste, il discorso diventa pericoloso. C'è stato proprio recentemente nella stampa inglese, si è parlato molto di questo
1: It was a video, but they read the lips of their conversation.
2: Hanno cambiato, era un fatto con l'intelligenza artificiale, un video di Putin e del presidente cinese che parlano, ma il loro labiale è stato modificato.
1: Right. And Putin said, "You know, I hear that you can replace your organs with the organs of young people, and in this way extend your life, possibly forever."
2: Putin dice al al presidente cinese, ma è appunto, non è vero, ma insomma dice, ho scoperto che ci si possono cambiare i propri organi interni con quelli di persone più giovani e allungarsi indefinitamente la vita.
1: And the Chinese president said, yes, I've heard that.
2: Presidente cinese dice, sì, sì, l'ho sentito anch'io, certo.
1: So then you're dealing with sociopaths, you know, with people who believe they can live forever, who believe the world is theirs to use forever. So when I'm thinking about time, obviously what we want from people's lives is an extension of their healthy life, to be removed from violence, to be removed from murder. But what we don't want is this kind of delusional insanity where people don't realize that lives end, that the world is limited and it's not yours to use forever.
2: È un discorso da psicopatici, autenticamente da psicopatici. È vero, e queste persone che vivono in un mondo completamente loro, immaginario, in cui credono veramente che la vita sia estendibile all'infinito, ma non è possibile. È vero che senz'altro lo scopo della politica deve essere quello di far vivere alle persone una vita di benessere, una vita serena, senza omicidi, lontana dalla violenza, ma non ci può illudere che il tempo non esista, che il mondo non abbia limiti. Il mondo ha dei limiti, ha anche delle risorse limitate, e non possiamo consumarlo in eterno come se nulla mai cambiasse.
0: Beh, c'è anche un limite etico, che è quello, per esempio, che spesso viene travalicato, dell'intelligenza artificiale usata sulle immagini, sul mettere in bocca cose che non esistono, che fa in modo che ci si assuefa a qualsiasi tipo di, anche di morte. Quando la guerra entra nel telefonino, o la morte, o i droni sparano pallottole nel telefonino, sembra qualcosa che sia portata non solo di mano, ma sia qualcosa che puoi mettere in tasca e anche pensare ad altro. Quindi lei, Zadie Smith, visto che ragiona, e dicevamo, è intimamente in dialogo con una nuova generazione come quella dei nativi digitali, che cosa pensa, come vive questa scollatura, perché comunque lei...
1: I think you can't preach to younger people, but you can have a discussion about limits. A lot of what you were just mentioning is about extension. I am extended as an avatar, or as a drone, or as a presence on the internet. I become many.
2: È impossibile predicare ai giovani, però si possono fare delle discussioni serie e ragionate sui limiti. È un concetto molto importante, perché tutte queste cose di cui stai parlando hanno a che fare con l'essere estensioni di noi, dagli avatar ai droni, alle presenze sui social. Sono estensioni di noi e ci fanno pensare di non avere dei limiti.
1: But behind all of that, there is a single human body that will age and will die. And it's so crazy that it's writers who have to restate this obvious fact while leaders of the world like Putin are living in a world of actual science fiction. This is the wrong way around. I should be writing the science fiction. He should be the sane man. But we're in a world where people in power are fantasists.
2: Ma appunto, dietro tutto questo, dietro le nostre possibili estensioni, c'è sempre un singolo essere umano che invecchierà e che morirà. È assurdo, ma gli scrittori hanno questo compito di rievidenziare quello che è ovvio, di ridire l'ovvio. E al tempo stesso abbiamo i grandi, i potenti della Terra, che invece sembrano inventare storie di distopiche, di science fiction, di fantascienza. E dovrei essere io, scrittrice, a scrivere la fantascienza, non Putin, ma Putin in realtà fa questo, cioè immagina dei mondi assurdi appunto dove la vita umana non ha fine o cose del genere, i ruoli si sono
0: anche
2: invertiti.
0: Trump non scherza.
2: Anche Trump.
0: Anche yeah. Trump non scherza, direi.
2: I ruoli, tra l'altro, si sono invertiti.
0: Ecco, ha scritto, adesso chiudiamo questa parentesi politica, ma mi piace sottolinearlo, nella prima parte dei saggi ne ha scritto uno nel 2024 dedicato alle proteste nelle università americane per i ragazzi a Gaza. E questa è una cosa encomiabile, anche per i lettori ovviamente che la seguono, ma anche perché lei lo scrive nel 2024, che è una cosa da sottolineare, quando era tutto complicato. Anche poter usare quella parola doveva essere calibrata, perché si poteva rischiare anche di essere fraintesi nella cosa. E questo libro, Vivi e Morti, contiene un po' alla fine questi anni, contiene questi anni che stiamo vivendo, e poi si arriva finalmente a quella zattera finale, che sono i morti, che sono i necrologi, o comunque le dediche amorevoli in morte dei grandi scrittori che hanno attraversato comunque la vita di scrittrice di Zadie Smith, proprio in quell'ottica, cioè nel riuscire a individuare sulla pagina l'individuo, essere quella persona lì e non le persone, il mondo o la folla, parlare a quel lettore attraverso quel personaggio. E devo dire che in questo Vivi e Morti, questa parte dedicata per esempio a Philip Roth, per esempio a Didion, a Morrison, sono delle dichiarazioni di amore anche nella diversità. Io lessi il suo pezzo uscito nel giornale In morte di Philip Roth, Zadie Smith, lo lessi quando lo scrisse, sono orfana di quel modo di guardare alla scrittura e ai personaggi come lettrice, e devo dire le ho molto invidiato quelle nuotate con Philip Roth in piscina.
1: Non nuotate con Philip Roth.
0: Ah, giusto. No. È vero, giusto. Eravate molto individualisti in questo.
1: Sì, esatto. Yeah, Philip would swim and I would swim. We did not swim together.
0: È bello dire Philip nuota, già mi piace moltissimo.
2: Philip nuotava per conto suo, io per conto mio nego di aver mai nuotato insieme a Philip Roth.
0: Sì, è vero, però nella piscina era quella, insomma, vi vedevate.
1: I wanted to write the pieces about... Well, it's better to say those writers died on my watch, so they died while I was alive and able to write about them. So if you're part of a community, even if you're part of the most ancient indigenous community, when somebody dies, it's the responsibility of the community left behind to remember them.
2: Questi sono tutti scrittori e scrittrici che sono morti. Morti mentre io ero lì, mentre ero viva, mentre scrivevo. E quindi, come in qualunque comunità, anche nelle comunità indigene, le più antiche, è compito ed è responsabilità di chi continua a vivere ricordare quelli che sono morti, e quindi assolvevo a questa mia responsabilità.
1: And I think when you write about writers, I wrote about them as parents. And if you write about a dead parent, you don't write about a dead parent because they were perfect or because you loved everything they did or you agreed with the way they parented you. That is very rarely the case. But when you remember them, you remember what you loved, what they gave you, what gifts they brought to you, and that's how I tried to approach it.
2: Quando io ne ho scritto di questi scrittori e scrittrici come se fossero dei miei genitori, e quando muoiono i tuoi genitori non è che appunto nel necrologio, nel discorso funebre, li ricordi come perfetti. Non ti sarà piaciuto tutto di loro e certamente non ricorderai di quanto erano stati bravi come genitori a crescerti, perché in genere questo non lo si apprezza mai, ma in un discorso funebre sui tuoi genitori parlerai di quello che amavi di loro e di quello che ti hanno donato, dei doni che ti hanno lasciato. E il mio approccio nel ricordare questi scrittori e scrittrici è stato proprio questo.
0: Proprio nella diversità, proprio Roth è in questo che lei fotografa, questa grande diversità, ma allo stesso tempo quanto ha permeato anche un modo di guardare, per esempio, alle donne, al sesso. Insomma, immagino quanto possa avere interessato Zadie Smith. A proposito di genitori, c'è un altro elemento che qui torna. È un libro da leggere tenendo presente un po' la libreria di casa, se amiamo la letteratura, e anche la vita di tutti i giorni, anche la libreria che sta in camera dei nostri figli. Ecco, l'altra cosa secondo me che emerge è un rapporto di grande amore, affetto, è come se fosse un po' madre di sua madre.
1: I mean, my mother is not the easiest person. Can I say
0: questo
1: that?
0: Si capisce un po' come Philip Roth.
1: And però... she's written a book as well, so okay. She also has her opinions about mm-hmm. whether I'm an easy person. Partly writing about children, my mother, it's structural.
2: Comincio col dire che mia madre non era affatto una persona facile. D'altra parte anche lei è una scrittrice, ha delle sue opinioni come su di me, e anche lei dice che io non sono facile, ma appunto scrivere di genitori e di figli per me è qualcosa di strutturale.
1: Because it's what's in front of me, you know, I can't, you know, fly to the war zone, I can't go to your lovely festival in Bali, I can't do any of those things, so I have to write about what's in front of me. It's a restriction, but in my view all restrictions in writing are useful. They come in different forms. Mine has been domestic. I've been constrained by marriage and children, but it's been, you make the best of what you have.
2: Quello è strutturale questo tema, perché è quello che ho di fronte a me, davanti ai miei occhi. Non sono una scrittrice che può prendere un aereo e volare in una zona di guerra o andare in giro per tutti i festival del mondo. Ho delle restrizioni e quindi scrivo di quello con cui mi confronto tutti i giorni, e spesso il mio ambito è effettivamente domestico. C'è una costrizione dal fatto di essere sposata, di avere dei figli, ma questo è solo un punto di partenza, ovviamente, perché poi la letteratura può contenere qualunque cosa.
0: E la letteratura contiene anche un modo di guardare all'arte, che è molto originale, molto pensoso, molto intelligente. Ecco, questa è una scrittura, è come se fosse piena di lapilli la scrittura di Zadie Smith, cioè di piccole oppure pepite, di cose che brillano. C'è anche questo quando parla di arte, è come se ci fosse davvero un'attenzione quasi naturale. Forse se non fosse stata scrittrice sarebbe stata, non so, una scultrice, una pittrice.
1: I think the writing about art was another restriction. I had colleagues like, I don't know, people like Teju Cole or Colm Toybean, without children or gay, able to go anywhere in the world, do anything. And all I could do was, you know, go down Mercer Street and look at a painting. So I treated that like an adventure, like as if I were going to Afghanistan. But instead I was looking at a painting. So I think I got very excited about art because it was available to me. It was in front of me and I could do it with children in my hands.
0: Martina.
2: Di nuovo, scrivere di arte per me è nato da una restrizione, da un limite. Ho degli amici scrittori come Teju Cole o come Colm Toybean che non hanno figli, sono gay, quindi non hanno le stesse restrizioni familiari che ho io. Possono viaggiare per tutto il mondo. Io invece non potevo fare altrettanto, però mi bastava andare a farmi due passi su Mercer Street a Soho e guardare dei dipinti in una galleria. E quindi ho cominciato a trattare questo guardare l'arte nei posti a me vicini come se fosse un'avventura, qualcosa che comunque mi portava in altri luoghi, ma a partire da qualcosa che avevo di fronte ai miei occhi, una cosa che potevo fare con un bambino in braccio.
0: Queste sono un po' le cose che si prendono e si portano dentro a casa da questo libro. Dicevamo la libertà, il tempo, il rapporto con i figli, il rapporto con generazione che magari non capiamo, il rapporto con le camere che non sono le stesse ma i poster sembrano quelli, il rapporto con i grandi scrittori che sono dei padri che più o meno capiamo. Quanto è bello anche non capire fino in fondo le cose. Devo dire che questa è una cosa per la quale combatterei una mia battaglia, ma carissima Zadie Smith. Senta, a proposito di battaglie pacifiche, In occasione di una media partner che Radio 3 ha con questa associazione che si intitola Una o Nessuno 100.000, che è la fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, abbiamo già, insomma, sappiamo che è una questione culturale. Le chiedo se c'è nella sua storia di scrittrice, di lettrice, un episodio legato a questo tema o a un libro che porta con sé mentalmente, che pensa che abbia visto lungo e che abbia visto anche per lei come giovane donna e giovane lettrice.
1: Well, the book that came to mind is The Color Purple by Alice Walker, in which all the women are subject to an enormous violence, a kind of generational violence, from the men in their lives and from the country they're in.
2: Il libro che mi viene in mente è Alice Walker, Il colore viola, pubblicato da Sur, ma non ci siamo messi d'accordo prima. È un libro in cui tutte le donne sono soggette a violenza, una violenza che è anche generazionale, violenza da parte degli uomini con cui vivono e violenza da parte del paese in cui vivono.
1: But what's generational violence? From the men in their lives and from the country they're in.
2: Il libro che mi viene in mente è Alice Walker, Il colore viola, pubblicato da Sur, ma non ci siamo messi d'accordo prima. È un libro in cui tutte le donne sono soggette a violenza, una violenza che è anche generazionale, violenza da parte degli uomini con cui vivono e violenza da parte del paese in cui vivono.
1: But what's so extraordinary about that book is that Alice Walker, she doesn't forgive the man who

0: country and in their families, and it's a masterpiece, that book. Yes, and it's what comes to mind.
1: Grazie. Ma la cosa straordinaria è che lei assolutamente non perdona l'uomo che, per esempio, nelle prime pagine del romanzo commette uno stupro su una bambina, ma capisce perché quell'uomo agisce così, capisce che anche quell'uomo è stato oggetto di violenza da parte del suo paese, violenza familiare. È un libro straordinario per questo, perché è in grado di guardare veramente in fondo e all'origine anche della violenza maschile.
2: E torniamo a quegli occhi, fissi negli occhi di uno scrittore che guarda il suo lettore e che guarda ai suoi personaggi. Questa è la letteratura. Grazie, grazie,
0: grazie mille, grazie,
2: grazie.
0: Grazie, grazie Martina.
2: Grazie, è vero, grazie Martina Testa, grazie Zadie Smith, Vivi e morti, incontri, riflessioni, ritratti per Sur.
3: Dunque, vi siete ricongiunti, eccoci qua, siamo già nell'ala musicale del palco di Radio 3, Cecilia Lasagno, Rebecca Viora, Danilo Pastore. Susanna Tartaro diceva che Zadie Smith avrebbe potuto fare anche la scultrice. Tu cosa avresti potuto fare?
4: Sono sicura che avrei fatto l'estetista, perché ero molto sempre affascinata, accompagnavo mia mamma e mi sembrava una carriera meravigliosa, e quindi penso che, meno male, sono contenta di aver suonato l'arpa, perché mi sembra molto meno difficile,
3: e quindi avrei questo fatto, ne potremmo discutere,
4: avrei
3: però
4: avrei fatto volentieri l'estetista, sarei stata...
3: Beh, comunque avresti usato comunque le mani,
4: esatto,
3: abilmente.
4: Sicuramente avrei fatto un altro mestiere manuale, come suonare l'arpa.
3: Intanto la suoni di nuovo, perché abbiamo un altro brano da questo progetto Edelweiss, che racconta le disavventure, diciamo così, dei fiori, delle stelle alpine. Eulogy, Edelweiss Eulogy. Prego.

0: 16:31, grazie davvero. Beh, insomma, il sogno della mia vita, Steve Della Casa.
1: Sei messa male.
0: Sono messa malissimo, però vediamo se i nostri ascoltatori sono messi meglio, sai perché? Perché Steve Della Casa è qui, Hollywood Party in persona, è entrato dentro Fahrenheit. Sì, facciamolo sentire l'applauso.
1: Grazie, grazie.
0: L'applauso del lingotto, Steve. Perché devi sapere che quando vengo qui, ormai sono anni che vengo, in questo rumore che sento nelle mie orecchie, questo rumore che è così frastornante, che poi è rumore di persone, di vita, no? Fa eco dentro questo rumore, il rumore che era, perché noi siamo dentro l'Oval, che è un nuovo padiglione, vicino, anzi assolutamente nei pressi degli storici padiglioni dove si tiene altra parte del Salone del Libro, che è molto esteso, che sono i padiglioni storici dove c'era la linea della Fiat, dove gli operai entravano, dove c'era la sirena, dove sono fatti gli scioperi che hanno costruito generazioni di operai, dove si è preso coscienza dei diritti e dove si è gettato dalla parte di quel cancello un sogno, che era il sogno per esempio dei tanti migranti del sud che sono riusciti a costruire qualcosa e che riuscivano a portare il pane e che magari dormivano in mezzo alla strada per fare il loro turno. Ecco, tutto questo, credetemi, risuona in questi luoghi. Che cosa, com'è possibile, Steve Della Casa, tu che sei torinese, che questa che hai frequentato questa città e questa parte della città che era così periferica e adesso è diventata centrale, com'è possibile che sia ancora così forte nel nostro immaginario?
1: Perché l'industria ha, diciamo, Torino è imbevuta ancora dell'industria, è una specie di tossina che deve, tossina non necessariamente negativa, che deve però prima o poi svanire, non è ancora svanita nonostante la deindustrializzazione comincia nell'80, no? Con i grandi licenziamenti, con l'occupazione di Mirafiori e poi con la chiusura di tutti gli stabilimenti, tra i quali appunto il Lingotto. Torino era passata dai 300.000 abitanti che aveva intorno ai primi anni 50 al 1.100.000 abitanti nel 61, quando c'è stata la famosa esposizione in Italia 61, peraltro qua vicino, sempre in questo quartiere. E questa, aver quadruplicato in 10 anni la popolazione ha fatto sì che diciamo non si possa fare i conti, intere generazioni non possono non fare i conti col fatto che Torino è stata, come diceva Gramsci, poi il laboratorio industriale e non solo industriale dell'Italia.
0: Steve Della Casa, oltre ad essere la voce di Radio 3 come Hollywood Party, è conservatore della Cineteca Nazionale di Roma. Ci ha portato, per chi è qui, quello che vedete dietro le spalle, che sono dei frammenti preziosi della tua collezione di conservatore, ci ha portato anche questo audio per chi è a casa.

0: sembra davvero il rumore della linea, no? C'è anche quella disperazione del ripetere il gesto.
1: Del terrorismo proprio al suo massimo.
0: Ci hai portato dei pezzi, delle bobine.
1: Sì, allora, questo è un filmato del 34 conservato nell'archivio, in una parte della Cineteca Nazionale, che è l'archivio di cinema d'impresa, che ha sede a Ivrea. Ed è un filmato, pensate, l'ha fatto Mario Camerini, che era un grande regista degli anni 30, 40 e 50, insomma, uno che ha fatto, è quello che ha lanciato Vittorio De Sica come attore, insomma.
0: Si vedono proprio i padiglioni,
1: si vede la catena di montaggio.
0: È
1: uno dei rarissimi momenti in cui hanno consentito a una troupe esterna di entrare dentro. Probabilmente credo che facesse parte del fatto che, insomma, dicono che fosse la contrattazione che portava poi Mussolini a venire a inaugurare Mirafiori nel 1936, con un filmato, anche quello, che non è nostro, dell'Istituto Luce, ma che è straordinario, con Agnelli, Norbace, insomma, che dicevano di essere apolitici, però insomma l'Orbace l'hanno messo, insomma. E quindi credo facesse parte di quella contrattazione, perché successivamente poi la Fiat ha sempre proibito di filmare al suo interno. C'è un famoso film, Un colpo all'italiana, ve lo ricordate, l'Italian Job, quello delle mini minor che si aggirano per Torino. Pensate che
0: il signore che fa sissi con la
1: testa. Sì, ma è un film conosciuto, l'hanno anche rifatto. Bene, non dovevano essere le mini minor, dovevano essere delle 127, delle 600 che si aggiravano per Torino. Ma la FIA non ha voluto nemmeno concedere quelle, perché temeva di essere legata. Vi ricordate quel film? Rapinano l'incasso di una settimana della Fiat, che poi è un enorme cumulo di lingotti d'oro. Non so come facessero a pensare che l'incasso della Fiat fossero dei lingotti d'oro, però insomma queste mini minor che poi si arrampicano sul palavela dappertutto e così via. E ancora prima il povero Ugo Gregoretti aveva fatto un film che si chiamava Omicron, che raccontava, pensate, di un marziano che veniva sulla Terra per cercare di capire cosa stava succedendo, e voleva quindi fatto assumere alla Fiat per capire come si lavorava qua. Ma quella Fiat che vedete nel film non è la Fiat, è una fabbrica di Firenze, perché anche in quel caso la Fiat rifiutò completamente, era più blindato della Banca d'Italia entrare dentro la Fiat. Sono rarissime le immagini interne.
0: Steve Della Casa, insieme a te anni e anni fa ha condotto Mario Monicelli la Hollywood Party. Anche Mario Monicelli ha firmato il suo gesto politico.
1: Sì, ha fatto un film con Mastroianni che si chiama I Compagni, un film del 63, uno dei pochi insuccessi. Lui spiegava questo insuccesso perché era
0: sempre ambientato a Torino, scusami,
1: ambientato
0: perché
1: a Torino,
0: di questo stiamo parlando.
1: Non girato a Torino, girato in parte a Cuneo e Savigliano e in parte in Jugoslavia, perché è un film ambientato nelle lotte operaie, quelle dei primi anni del secolo, quelle che Bava Beccaris, cui è dedicata anche una via a Torino, reprimeva sparando col cannone sulla folla, neanche Netanyahu, e faceva queste cose qua. E lui ha fatto questo film che si chiama I Compagni, che è stato un insuccesso commerciale nonostante avesse un cast notevole. Lui spiegava questo insuccesso per il titolo, perché diceva che i comunisti che andavano a vedere il film erano poi delusi perché vedevano una commedia, viceversa i borghesi, quelli normali che guardavano il film, che volevano vedere il film, non andavano a vederlo perché si chiamava I Compagni. Quindi diceva sempre è stato un caso per cui il titolo è stato decisivo. Ed è un film molto divertente, che racconta uno dei primi scioperi con tutte le contraddizioni, una fabbrica tessile, e c'è appunto Mastroianni che è una specie di agitatore politico anarchico, socialista anarchico, che arriva da Roma, c'è Annie Girardot, insomma c'è un cast notevole. E c'è un operaio corpulento che si chiama Pautasso, che è quello che ho interpretato da Folco Lulli, che è quello, cercatelo, lo trovate in rete, è un film che vale la pena di essere visto. C'è anche una Crumira che poi diventerà famosa, una certa Raffaella Pelloni, più tardi Raffaella Carrà.
0: E questo è quello che c'è dietro questo immaginario, o forse davanti, quello che rimane nelle pupille, impreso nelle pupille, mentre nelle orecchie resta questa eco che è un eco di sofferenza, ma anche di grandi speranze, e che devo dire, passando per questi lunghi corridoi attraverso gli stand, per esempio c'è anche la zona dove si provavano le macchine,
1: come no,
0: quella spirale,
1: la pista panoramica,
0: sì. Beh, insomma, Steve,
1: questo l'ha fatto Alberto Signetto, cineasta di Torino, che è mancato.
0: Continuano a scorrere le immagini.
1: È straordinario. Questo è il primo filmato fatto dentro un lingotto disabitato. Belghenisi.
0: Allora, grazie di questa competenza da conservatore, tu cuoque, conservatore.
1: Anche un po' reazionario.
0: È un po'... Spero di no. Conservatore della Cineteca Nazionale di Roma, Steve Della Casa, conduttore di Hollywood Party, che ha portato per noi l'immaginario qui, del lingotto, che cosa significava per i grandi registi dell'epoca questo incredibile set, che cosa è rimasto, lo sentiamo in questo rumore che è di teste, di libri, di incontri, di idee e di musica, Valerio Corsani, sì. Perché sento la nostra sigla.
2: Sì, ci siamo anche segnati che Steve Della Casa ha dato della crumira a Raffaella Carrà.
1: Nel film lo faceva.
2: Lo faceva, è vero. Beh, e noi ci ritroviamo dopo il GR, l'Onda Verde e altre quisquiglie.
0: E beh, quisquiglie, e poi ci sarà ad alta voce oggi, pensa, live.
2: Fantastico. Rain drops on

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
5: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
6: Noi spesso raccontiamo di sogni.
7: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
5: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villivai. In primo piano la visita di Stato del Presidente Trump in Cina. È durato oltre 2 ore il vertice bilaterale tra il capo della Casa Bianca e il suo omologo cinese Xi Jinping. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi e ha invitato il presidente cinese negli Stati Uniti a settembre. I due si sono ritrovati nuovamente assieme al banchetto ufficiale.
3: La relazione tra Cina e Stati Uniti è la più importante al mondo, proclama Xi Jinping nel brindisi con cui saluta Donald Trump al banchetto ufficiale. Dovremmo essere partner e non rivali, l'auspicio del presidente cinese. I nostri popoli condividono molti valori e il brindisi di risposta di Trump, basandosi su questi valori comuni, abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace. Uno scambio di cortesia e cordialità che i resoconti registrano anche durante le oltre 2 ore di vertice bilaterale, quando si è discusso di una fitta agenda di temi, le relazioni economiche, gli scambi commerciali, l'apertura del mercato cinese, gli investimenti di Pechino negli Stati Uniti e poi Iran, Ucraina, penisola coreana, Taiwan, crisi in atto o potenziali. Washington e Pechino concordano, Teheran non potrà mai dotarsi di armi atomiche e la posizione comune su Hormuz. Lo stretto dovrà restare aperto, si legge nel comunicato della Casa Bianca, ma la questione iraniana non figura nel resoconto del vertice diffuso da Pechino. Come nel resoconto statunitense non c'è traccia della questione di Taiwan. Un dossier prioritario per la Repubblica Popolare e il presidente cinese ha ribadito i consueti ammonimenti. Se la questione non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi e addirittura entrare in conflitto. Ma, assicura il segretario di Stato statunitense Rubio, la politica di Washington su Taiwan non cambia. Enzo Arcieri, GR3.
2: E i negoziati Stati Uniti-Iran restano ancora in stallo. Per il New York Times, Teheran avrebbe conservato il 70% della capacità missilistica. A Hormuz alcune petroliere avrebbero attraversato lo stretto giallo su una nave sequestrata da individui non identificati vicino allo stretto a largo degli Emirati. Si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Un nuovo richiamo alla pace è stato rivolto questa mattina da Papa Leone in visita all'Università La Sapienza di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, ha detto. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
2: E Leone XIV ha anche esortato i giovani ad essere artigiani di pace. Allora ascoltiamo le voci degli studenti che hanno accolto Prevost, raccolte da Rossella Ricchiuti.
5: È un evento storico la visita del Papa alla Sapienza dopo i non tanto fortunati precedenti.
6: L'abbiamo già incontrato, però da così vicino è la prima volta, e poi nella nostra università.
7: Che ci sentiamo magari un po' persi, un po' dimenticati, abbiamo bisogno di tante risposte e di tanti incoraggiamenti.
8: Vogliamo essere presenti, siamo qua per comunicare anche il nostro messaggio, un messaggio di pace.
2: Nel Regno Unito non si ferma il terremoto politico post elezioni amministrative. Il governo Starmer perde un altro pezzo. Si tratta del ministro della Sanità Wes Streeting, che ha rassegnato le dimissioni. Streeting, 43 anni, appartenente alla destra laburista, diventa così lo sfidante del premier in carica alla leadership del partito e a Downing Street. Streeting ha formalizzato il suo addio all'esecutivo con una lettera aperta a Starmer in cui ha detto di aver perso fiducia in lui, invitandolo a fare un passo indietro. Veniamo al delitto di Garlasco, gli audio delle intercettazioni raccolte nel corso dell'indagine di Pavia, gli appunti di vecchie inchieste, le testimonianze dei compagni di scuola. Tutto ruota attorno alla figura di Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. E resta l'intreccio con gli atti relativi alla presunta corruzione dell'ex procuratore pavese Mario Venditti. Per la famiglia Poggi era prioritario l'accertamento della verità, pronta a restituire il risarcimento qualora si provasse l'innocenza di Alberto Stasi, così Tizzoni, legale dei familiari della vittima.
9: Soliloqui rilevanti, dice l'accusa, riflessioni personali, ribatte la difesa. Tra gli innumerevoli audio di Andrea Sempio, che parla da solo in auto, gli investigatori hanno evidenziato quello in cui il 38enne sembra confermare di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e dell'allora fidanzato Alberto Stasi e di possederne una copia. Il video me lo dovevo aspettare, Chiara si è spostata, dice Sempio, frasi incomplete, parole in sospeso. E c'è anche il giallo di un appunto scritto a penna, trovato ad ottobre dalla procura di Pavia all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni sono stati trasmessi gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla presunta corruzione. Intanto la procura di Milano ha aperto un fascicolo contro blogger, youtuber e giornalisti per stalking ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle cugine Paola e Stefania Cappa. Arianna Di Giorgio, GR3.
2: In chiusura il tennis, altra straordinaria impresa di Jannik Sinner, che approda alla semifinale degli internazionali battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in due set 6-2, 6-4. Sinner ha battuto un altro record così, conquistando il 32esimo successo di fila a un torneo Master 1000 e superando i 31 di Novak Djokovic. La linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45, regia Claudio Campobasso. Da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 19 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 1, tratto Roma-Napoli. Il traffico è intenso tra lo svincolo Asse Mediano e l'allacciamento alla 3 in direzione di Napoli. Il traffico è causato dalle chiusure degli svincoli dell'area napoletana in A1 di Caserta Sud, Villa Literno e Acerra in entrambe le direzioni per il passaggio del Giro d'Italia. Le altre notizie ci portano al traforo del Monte Bianco, lunghe code con tempi di attesa di circa un'ora in corrispondenza dello svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. In A21 Torino-Brescia in Lombardia tra Piacenza Ovest e l'allacciamento all'A21 in direzione di Brescia troviamo 2 chilometri di code per un incidente. 2 chilometri di code anche a Milano in tangenziale nord tra Monza Sant'Alessandro e la strada statale 36 del Lago di Como in direzione della A8. Andiamo poi sulla Firenze-Pisa-Livorno in Toscana tra Gello e Navacchio Visignano in direzione di Pisa, 2 chilometri di code per un incidente. E chiudiamo in A14 Ancona Pescara in Abruzzo tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara, 4 chilometri di code per lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 18.57, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

0: Radio.
1: Il tempo in Europa. Il tempo sull'Europa continua ad essere caratterizzato dalla bassa pressione, dall'aria fredda in arrivo dalle latitudini settentrionali e, con riferimento all'area del Mediterraneo, anche dall'aria umida in arrivo dall'Oceano Atlantico. Le precipitazioni sono quindi diffuse e le temperature restano piuttosto basse per il periodo. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, che avrà una giornata piuttosto ventosa, con nubi irregolari, senza pioggia e con temperatura tra 12 e 18 gradi. Anche per Dublino, in Irlanda, vento e nubi veloci, con cielo poi del tutto coperto nel pomeriggio, pur senza pioggia. Temperatura tra 7 e 14 gradi. Per Amsterdam, nei Paesi Bassi, pioggia che invece arriverà insistendo per buona parte della giornata, con temperatura compresa tra 8 e 12 gradi. Tempo piuttosto grigio anche per Monaco di Baviera, asciutto al mattino e piovoso tra il pomeriggio e la sera, con temperatura tra 5 e 11 gradi. Per Helsinki, in Finlandia, invece, torna il sole e l'aria si fa più mite. Cielo sereno per tutto il giorno e temperatura tra 10 e 17 gradi. A Budapest, in Ungheria, cielo in prevalenza nuvoloso, ma con pioggia in arrivo solo nella seconda parte della giornata. Temperatura tra 12 e 19 gradi. Chiudiamo con Bucarest, in Romania, dove invece il tempo sarà stabile, soleggiato e anche mite, con cielo sereno e temperatura tra i 13 e i 23 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

è uno dei giovani direttori d'orchestra italiani più interessanti. Parliamo di Diego Ceretta, che stasera potrete ascoltare alla guida dell'Orchestra della Toscana. In programma l'ouverture da concerto in sol maggiore di Luigi Cherubini, rendering per orchestra di Luciano Berio e la terza sinfonia Renana di Robert Schumann. Alle 20:30 a Radio 3 Suite.

ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Deliziosa, deliziosa la sigla dal vivo dei nostri artisti che sono qui e che ringrazio, che ci tengono compagnia per tutto il pomeriggio. Io sono Susanna Tartaro, siamo qui alla postazione di Radio 3. La postazione di Radio 3 che si arricchisce delle presenze, in questo caso di Cecilia, che ci ha portato il suo Edelweiss Theology. Insomma, se sposto un po' lo sguardo, se vado un po' in là, torno all'ultimo ospite, cioè a Steve Della Casa, perché proprio di fronte a me c'è una Fiat 1500 modificata per seguire gli eventi in diretta. Il colore è azzurro. Chi è qui può guardarla, sembra quasi uno di quei piccoli modellini che stavano nelle camerette dei ragazzini degli anni 70, perché è azzurro metallizzato, era assolutamente riconoscibile al passaggio, il tettuccio completamente apribile. Questa è la Fiat 1500, era praticamente la regina, ho detto due praticamente, non mi piace, ne tolgo uno. Allora, era la regina degli, tra gli anni 60 e gli anni 70, la regina delle radiocronache. Come non ricordare la voce di Adriano De Zan, di Nicolò Carosio, quel Mario Ferretti, un uomo solo al comando. È la storia della nostra radio e qui c'è anche la presentazione di un libro, perché un libro anche fotografico, un libro iconografico, questo edito da Rai e libreria Automoto Club Storico Italiano, si intitola Onde, Cavalli e Vapore, ovvero come il servizio pubblico ha messo in moto il paese. Sabato, cioè dopodomani alle 12.45, c'è un evento che riguarda proprio questa macchina, questa postazione. Ci sono anche delle moto d'epoca. Perché lo dico? Perché non possiamo dimenticare quello che diceva Steve Della Casa, che questo lingotto è un lingotto che contiene anche un immaginario, e che era l'immaginario operaio, quello della Fiat, quello del dolore, della forza, della resistenza e anche delle grandi lotte sindacali. Tutto questo risuona in quest'eco, in questo scrigno che ci contiene qui dal Salone del Libro di Torino quest'anno, nell'edizione 2026. Il nostro è un programma fatto anche di appuntamenti. Parlavo di immaginario e andiamo all'immaginazione, perché ad alta voce è questo. È il momento in cui stacchiamo un po' tutto, ci mettiamo comodi, ci ascoltiamo in diretta, in una sorta di intimità condivisa, un pezzo di grande letteratura. E quindi oggi ho anche il piacere, dopo Steve Della Casa, di avere anche Fabiana Carobolante, un'altra mia collega che è qui e che è regista e curatrice di Ad Alta Voce.
1: Buonasera.
0: Ben arrivata a Fahrenheit, Fabiana, ci sei tutti i pomeriggi con Ad Alta Voce, ma oggi è un pomeriggio importante perché in modo live presentiamo una scelta che abbiamo fatto e che ci piace molto. Qual è il titolo?
1: Allora, questo pomeriggio ascolteremo un brano del mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante. E la scelta che ho fatto, chiaramente è molto parziale, è una parte della canzone clandestina della Grande Opera. E la scelta è stata perché il Salone mi sembra una grande opera. E anche perché questa canzone viene ascoltata alla radio da uno dei protagonisti, uno dei ragazzini che è in un bosco. Il bosco evidentemente è un luogo che torna quest'anno e c'ha una piccola radiolina e ascolta questa canzone clandestina.
0: E quindi si, come delle scatole cinesi una dentro l'altra, si incastrano i libri, le idee, l'immaginazione, le suggestioni. Questa era la voce di Fabiana Carobolante. Elsa Morante è una scrittrice assolutamente originale, diciamo così, perché non la prendi mai, non la prendi mai, carissima Ludovica Lugli, tornata a Fahrenheit, aveva presentato Le Chiavi Magiche, Indagine di una lettrice su Elsa Morante, edito per UTET. E Ludovica Lugli si è proprio cimentata nell'impossibile, cioè a quello di prendere questa mercurialità, questo modo di dissipare la scrittura e la vita e creare del caos, però allo stesso tempo rimettendolo in grande ordine. quello che dobbiamo alle studiose come lei, Lugli, un ordine anche nell'opera di Elsa Morante. Le chiedo in che modo questo mondo salvato dai ragazzini entri nel suo materiale poetico, nel suo sguardo, che è così eccentrico già il suo ed eccentrica anche il mondo salvato dai ragazzini.
2: Grazie intanto per l'invito, è veramente bello essere in una grande fiera in cui ovunque c'è scritto il mondo salvato dai ragazzini, a ricordarci il mondo fuori, il fuori da questa fiera e come noi, tutti quanti noi, potremmo riscoprirci un po' ragazzini per provare a superare, a contrastare tutte le brutture di questo mondo che sono quelle che, di cui Elsa Morante ci ha parlato in alcuni dei suoi libri, in particolare nella Storia, un romanzo che tantissimi di noi hanno letto, e poi anche nel mondo salvato dai ragazzini.
0: Beh, la Storia è stata anche, sì, protagonista, diceva Fabiana Corobolante, anche delle letture. Beh, tra l'altro ha vissuto a testaccio Elsa Morante, quella è diventata una tappa di un turismo anche letterario. Però andiamo sul mondo salvato ai ragazzini in una definizione davvero sintetica. Che cos'è l'originalità di questo testo e cosa andremo ad ascoltare grazie alla voce e all'interpretazione di Lorena Senestro tra poco?
2: Io userei la parola caleidoscopio. Elsa Morante ne aveva usate varie altre che cito proprio da una descrizione presente su una vecchia edizione del libro. Il mondo salvato dai ragazzini è un manifesto, è un memoriale, è un saggio filosofico, è un romanzo, è un'autobiografia, è un dialogo, è una tragedia, è una commedia, è un documentario a colori, è un fumetto, è una chiave magica, è un testamento, è una poesia. E in questo caso sentiremo una parte della poesia, che giustamente si parlava prima di scatole cinesi, perché questa canzone, la canzone clandestina della grande opera, è clandestina proprio perché si trova all'interno di un'altra poesia, e noi per leggerla, ora adesso letta qua sul palco, è letta su fogli stampati, ma se chi ha il libro e chi non ce l'ha, invito ad andare allo stand di Einaudi, che ne hanno molte copie, per leggerla deve girare la pagina del libro, ve lo mostro qua per chi mi sta vedendo, per leggerla bisogna fare così. E poi sfogliare.
0: E sta mettendo il libro in orizzontale, esatto. La nostra Ludovica Lugli, nella sua enfasi, anche la sua grande passione, che proprio si capisce quando una studiosa ama quello che fa, lo dice anche in modo appassionato, come appassionata anche Fabiana Corobolante del suo lavoro, e che mi diceva che Lorena Senestro è un'attrice che è stata pescata da quel grande calderone nel quale torneremo con Florinda Fiamma, che è il Salone Off. Quindi fa parte di un progetto.
1: Sì, Lorena Senestro è la fondatrice del Teatro della Caduta qui a Torino, e hanno già fatto una lettura, diciamo, itinerante sugli autobus
0: in occasione del salone.
1: E questa è una tappa.
0: Allora io direi, cedo a te la regia, Giovanna Savignano si riposa per circa un quarto d'ora e ascoltiamo ad alta voce.
1: Buon ascolto.

È di passaggio il carrozzone della grande opera, che proviene da Chicago, si ferma a Shanghai e prosegue per Samarcanda. Non ha cavalli né guidatori, né macchinisti né inservienti. Ripartendo da Shanghai, si fermerà a Samarcanda e proseguirà per Chicago. Le sue doppie quinte mobili e giranti sono dipinte variamente con molti colori da tutte e due le parti. A vederli da troppo lontano, quei dipinti, sono ombre confuse e a vederli da troppo vicino sono macchie senza senso. Per la verisimiglianza dell'effetto bisogna vederli da una distanza normale. E giustamente il carrozzone va a fermarsi al centro di Piazza dell'Impero, la quale, per la sua geometria conveniente alla norma teatrale della visione, fa godere indifferentemente da qualsiasi punto dell'intera sua superficie la verisimiglianza dovuta. L'effetto poi dipende da come le quinte mobili girano e si spostano e si combinano e varia di continuo, secondo la posizione dei guardanti, sia fissi che in movimento. Chi vede l'opera da un lato si impaurisce, urla e singhiozza, mentre chi la vede da un altro si delizia o ride o sbadiglia. E le parti si invertono ininterrottamente senza ritmo né continuità né spiegazione. Non si dà mai nessuna replica dello stesso spettacolo. Dall'istante che il macchinario scenico si è messo in moto è impossibile regolarne i movimenti. La successione delle scene è imprevedibile. Scegliersi un posto, magari a poterlo, non offrirebbe né garanzia né fiducia. E il sistema di spostarsi durante lo spettacolo offre solo una matta partita d'azzardo dove i rischi sono mille e il guadagno è zero. Alla resa conclusiva, in quanto agli effetti comparati della visione teatrale, i posti si equivalgono tutti. Perfino dalla tribuna ufficiale, se tralasciamo il vantaggio che là si può stare seduti, non si vede altro che la solita quintana ossessiva. Quando si annuncia il passaggio della grande opera, si spargono in giro notizie discordanti. I manifesti affissi per tutte le strade non danno nessuna spiegazione. Il titolo del dramma in programma è dato solo da un numero stampato in caratteri minuscoli, sterminato da coprire tutto il manifesto e complicato da addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni e segni e lettere. Per quanto ci si riprovi a calcolarne il totale, la cifra che ne risulta è sempre un'altra e questo porta a liti, imputazioni e processi. Sono messi in opera i registratori invisibili e gli informatori mimetici. Per le strade ricominciano a pavoneggiarsi i patrioti, i monatti, le decorazioni, gli azionisti, i ruffiani, i padri moralissimi, le Arcadie, i Boia, le signori Libate, i Vati, i Lombi, lo spillone arpionato, l'arma Omicron. E insomma, diverse centinaia di brutti, bruttone, bruttarelli e bruttissimi, con più di 7.500 questurini in borghese. La città si gonfia e si deforma, le automobili crapulone si moltiplicano viziosamente, la stuprano fracassandola all'impazzata fin dentro le sue tenere, tricuspidi, mitrali e semilune. E ridono mordendo e graffiando in un coro di ferraglie innominabili e soffiando dai cavernosi deretani una turpe nuvolaglia cancerosa. Su tutti i muri si legge «Evviva la grande opera!». L'ottimismo domina ovunque, il pessimismo sarebbe impopolare. In tutti i quartieri si formano le file davanti ai botteghini delle previsioni. Le notizie che corrono sul programma però sono tutte arbitrarie e inattendibili. Quando il carrozzone della grande opera, finalmente arrivato, si accampa nella piazza, tutti accorrono, portandosi dietro i vecchi, i ragazzini, i bambinelli e le radio transistor, giacché lo spettacolo è muto. I ritardatari montano addosso agli altri e zompano al di sopra delle file. Scoppiano alterchi e pugilati. La ressa aumenta nel disordine. Si leva il pianto delle creature. Le famiglie si chiamano disperatamente. Si moltiplicano i fischi delle guardie. Si ricorre alle pompe. Tutti i convenuti grondano amari e si vendicano sulle minoranze indifese. Si lamentano collassi e schiacciamenti letali, però le salme, nella compagine della calca, seguitano a sbattersi in piedi, come poveri spauracchi fra biade sconvolte. Suonano le sirene degli ospedali,
ricorrono i furgoni della morgue e della polizia, si ricorre ai gas esilaranti e lacrimogeni. Tutti si contorcono fra pianti e risa, affratellati dallo spasmo. Infine, si incomincia a notare qualche movimento nella tribuna riservata e tutti battono le mani all'unisono in un applauso crescente e universale. Sono arrivati gli ambasciatori, i generali, l'Accademia di Cultura e Disciplina, il clero, le nobili donne, la scuola, la beneficenza, la santità della famiglia, i commerci, la televisione, le guardie nobili dell'arma superatomica, la finanza, la razza, i monopoli di Stato, la repressione dei reati e dei delitti, gli alti commissariati, le prefetture, la presidenza. È arrivato l'imperatore. Ma un tuono gigantesco di meccanismi chiama tutti gli sguardi verso l'apparecchio della grande opera. La macchina stravagante e solitaria si è messa in movimento. Lo spettacolo si svolge fra commenti fragorosi che diventano discussioni, scontri e battaglie. Per chi tenta di correre all'arrembaggio del carrozzone o di scassare i meccanismi per capire come funzionano o si rivolta contro i sorveglianti locali o delira o smania, prestamente si drizzano sugli angoli della piazza i patiboli e i vari congegni per la tortura. Si approntano le manette e le catene, le lampade a trapano e le camicie di forza, le gabbie della fame, i bagni caustici, le cappe fresatrici e le bande centrifughe, con ogni altra specie di simili apparecchi edificanti o purganti. E si sciolgono i lupi mannari, i caproni bevitori di sangue e gli scorpioni castratori, mangiatori di lingue e di mani. Così, trionfando sui barbari e sugli indegni, la grande opera prosegue la sua strada. Secondo il censimento dell'ultimo spettacolo, tutti al completo i nostri concittadini sono risultati presenti dentro la piazza. Nei quartieri spopolati, così al centro come alla periferia della città, i soli viventi rimasti erano i cani, i quali non sono ammessi alla grande opera. Elevavano un coro straziante da dentro le abitazioni sbarrate e deserte. Veramente ci sarebbero anche i gatti, i quali paziavano su per i semafori spenti oppure meriggiavano sui piedistalli vuoti dei vigili del traffico o si spassavano in compagnie numerose fra le strisce automobilistiche. Insomma, si davano in pieno alle loro anacronistiche gatterie, ma quelli là vanno esclusi dal conto, essendo degli asociali barbari inassimilabili inferiori in quanto appartenenti a una razza camitico-semitica. In proposito e a sproposito, qui si ricorda che prima della nuova riforma sociale per la città circolava ancora un tale detto il Pazzariello, il quale, a motivo della sua poca facoltà di intendere, non distingueva i giorni feriali dalle domeniche. Persuaso magari che ogni giorno era domenica. E così, mentre tutti i cittadini s'affollavano alla grande opera, lui solo, secondo il suo solito, se ne stava in giro per le vie suonando Sielito Lindo sull'ocarina. Coi suoi 100.000 boccoletti al vento, la sciarpetta al collo, le calzature spaiate e la sua faccia contenta e bambinesca da affamato regolare. Appena un po' spaesato al trovarsi unico, ambulante umano fra tanti gatti. A volte, capitato nei paraggi della piazza, davanti a quel finimondo e a quella rabbia, si era messo a ridere, credendo che girassero un film di gangsters. Evidentemente per lui l'arrivo dell'eccezionale carrozzone della grande opera valeva quanto il passaggio d'un autocarro standard. Ma insomma, chi era? Come nasceva? Boh! Qualcuno raccontava di averlo udito dichiarare in tutta serietà che lui era nato dallo sposalizio d'un'asina con un chicco di grandine sotto il diluvio universale. Per conoscenza vi diamo qui lettura della scheda informativa e segnaletica dell'oggetto in questione, compilata, siglata, registrata, numerata e conservata negli archivi segreti dell'Imperiale Prefettura. Attenzione, attenzione!
oggetto sconosciuto detto pazzariello, cognome e nome, punto interrogativo, razza, dubbia, nazionalità, apolide, padre, ignoto, madre, ignota, luogo e data di nascita, doppio punto interrogativo, sesso, felice e magico, stato civile, ragazzo, statura 1,74 m, corporatura sana e ardita, benché sottonutrita, capelli bruni morati, lunghetti e abboccolati, occhi marrone seminati d'oro, bocca ridarella, faccia carina, segni particolari, i ricetti sotto l'ascella gli crescono in forma di stella. Professione, girovago, suonatore d'ocarina. Altre caratteristiche, istruzione analfabeta, quoziente intelligenza zero, attitudini specifiche inetto, impieghi statali o privati inidoneo, arti e mestieri incapace, atletica e sport inservibile, recapito vagante, mezzi di sussistenza zero. Il pubblico dapprima lo aveva tollerato come un idiota giocondo e inoffensivo, però col tempo, mano a mano, si infittirono i biasimi, le rimostranze, le proteste. È uno sconcio! Compromette la rispettabilità del nostro centro urbano e il piano di risanamento del suburbio. Scredita la nostra patria all'estero. Non si allinea con gli altri tutti verso l'unica meta, la grande opera. È un outsider. Negativo, astorico, asociale, malsano, corrompe la sana popolazione locale. Un anarchico. Disturba l'andamento dello spettacolo col suono della sua ocarina. Puzza d'orina di gatti. Oltraggio alla nostra sobria classe intellettuale, alla nostra sana gioventù goliardica e al nostro popolo lavoratore, dedito al boicottaggio sistemico della grande opera. Nemico dell'imperatore, del proletariato, della razza e della nazione, su provvedimento dell'autorità superiore l'hanno eliminato per direttissima nella camera a pressione. Benissimo! Benissimo! E adesso, chiusa la parentesi del pazzariello, riprendiamo finalmente l'argomento principale della nostra trasmissione odierna. E di passaggio il carrozzone della grande opera, eccetera, eccetera. Dove eravamo rimasti? Ah, ecco. Lo spettacolo si svolge fra commenti fragorosi, or dunque, in conclusione delle conclusioni. Per quanto si discuta o si ragioni o si predichi o si strepiti, isolati in gruppo o in folla, non si arriva a nessuna spiegazione plausibile. Quello che si vede da un lato contraddice e smentisce quello che frattanto si vede dall'altro lato. E allorché gli studiosi pazientemente s'adoperano a combinare in un tutto i diversi resoconti, sistemandoli in ordine come i frammenti di un codice, ovvero le dispense d'un romanzo a puntate, invariabilmente il prodotto che ne risulta è un composto squinternato e imbrogliatissimo, pieno di zeppe, ripetizioni, distrazioni, defunti che ritornano scordandosi di essere defunti, strappi, tumefazioni, suppurazioni, vuoti. Un testo assurdo, storpio, sconnesso, sgangherato, né filosofico né scientifico, né educativo né ameno, né pornografico né edificante, né reazionario né rivoluzionario, né commedia né tragedia, né parodia né farsa, privo di senso comune e di morale, senza capo né coda. Ma è doveroso riconoscere che il pubblico non si scoraggia e non rinuncia all'idea di venirne a capo un giorno o l'altro. Tra tutti gli spettatori, poi, sempre il più ottimista rimane il tipo dello storiografo reporter, che affronta una manovra rischiosa e faticosa cambiando posto via via finché dura lo spettacolo, lungo l'intero perimetro della scena, onde vederne tutti i lati successivamente. Ma perfino ammettendo che a compiere un tale giro gli basti il poco tempo della rappresentazione e che pervenga incolume alla fine dell'impresa, non ne avrà ricavato nessun guadagno, poiché mentre osservava gli effetti di qua o di là, perdeva intanto gli effetti contemporanei di là o di qua. Cosicché, al termine, si ritrova col medesimo risultato comune. L'esito è sempre il solito.
la regola è generale. Quando la macchina s'arresta e le quinte crollano ripiegate dentro al carrozzone spento del dramma teatrale della grande opera, nessuno ha capito nulla. L'unico modo per averne forse qualche notizia sarebbe di vederne tutti i lati assieme in una volta. Ma solo un pervertito che cresca a una misura anormale, in una illegalità mostruosa e irrecuperabile, in una perdizione definitiva tale da essersi reso lui di persona invisibile, potrebbe riuscire a vedere tutti i lati della grande opera in una volta. Però all'atto pratico una simile avventura straordinaria non cambierebbe affatto il normale risultato comune. Seppure colui di fatti ritornasse indietro a dare a tutto il pubblico la notizia delle sue scoperte, chi gli darebbe ascolto? Anzi, chi gli perdonerebbe? Proprio adesso ci viene riferito dai nostri cronisti che durante l'odierno spettacolo della grande opera, lo stesso che tuttora è in corso mentre qui noi vi parliamo, un bambinello dell'età di 4 mesi è stato linciato dalla folla inferocita perché in un punto cruciale della rappresentazione, mentre gli spettatori tumultuavano, è saltato via dalle braccia di sua madre e si è messo a svolazzare per l'aria tutto intorno alle quinte, gridando al pubblico nelle opposte direzioni con quanto fiato aveva in gola. Ascoltate! Ma! Pa! Fratelli, tata e voi tutti di famiglia mia, parenti, amici, popolo, per carità, ascoltate! Perché fate questa rovina? Mettetevi quieti, per carità! Ritorniamo alle case nostre! Perché vi ci addannate tanto? Tutto questo, come? Non ve ne accorgete? Sentite a me che ve lo dico. Tutto questo, in sostanza e verità, non è nient'altro che un gioco.

0: voce, con questa cantilena, con questo modo di guardare a quei felici pochi a cui ci rivolgiamo, che sono i nostri ascoltatori, che sono tantissimi e sono felici di ascoltarci, questo ce lo auguriamo. E come gli ascoltatori che sono qui presenti, vi vogliamo salutare, quelli a casa, con un applauso, così ci sentiamo, ci sintonizziamo. La voce era quella dell'attrice Lorena Senestro, questa ad alta voce live curato da Fabiana Carobolante. Valerio Corzani.
1: Torniamo a Cecilia, anzi lo facciamo proprio subito, vi dico solo che qui si parla di un personaggio o di un'idea che ha a che fare con l'ebro e il sentimentale.

17:26, bentornati e ben arrivato Luca Sofri e ben arrivata Diletta Sereni. Sono qui, devo dire, introdotti da un'atmosfera un po' agreste, perché quella della musica fino adesso che ci ha portato Cecilia, ci porta, evoca boschi, campi, vento. 17:26, bentornati e ben arrivato Luca Sofri e ben arrivata Diletta Sereni. Sono qui, devo dire, introdotti da un'atmosfera un po' agreste, perché quella della musica fino adesso che ci ha portato Cecilia, ci porta, evoca boschi, campi.

0: titolato questo è una domanda tranquilla.
1: No, ovviamente, diciamo, è amabile e amato da chiunque, ecco, però diciamo ero curioso che tu individuassi questa passione.
0: Perché, insomma, per intitolare un volume come questo, che è pubblicato dal Post, che tu hai fondato ormai quanto tempo fa? Sembra ieri, aiuto.
1: 16 anni.
0: 16 anni fa esce questo libro che guarda il mondo ed è una... alla fine è la tua poetica, Luca, nel senso che è sempre stato un tentativo, quello del Post, anche molto riuscito, di spiegare le cose, farle in un modo semplice, lineare, molto immediato, molto comprensibile, e questa serie di volumi aggiunge qualcosa, perché le cose che abbiamo davanti ai nostri occhi, che quindi sono assolutamente nel nostro archivio delle pupille, della memoria, la nostra RAM, sembrano cose anche date per scontate, ma sono molto complicate, quindi c'è bisogno di una spiegazione, come per esempio un filare di pioppi.
1: No, non solo sono molto complicate, ma soprattutto sono straordinariamente ricche. Tu hai abbastanza individuato quello che è un elemento presente in tutti i molti numeri di cose spiegate bene, credo che siamo al 18esimo, forse 17esimo, questa rivista libro che facciamo con Iperborea ormai da alcuni anni, che è lo scegliere ogni volta un argomento che è un argomento molto largo, come si dice, cioè un argomento molto presente, molto familiare, non andiamo, poi a un certo punto forse li finiremo, ma non andiamo a cercare degli argomenti molto appunto più definiti, degli argomenti che potenzialmente interessano e riguardano tutti quanti, ma su cui contemporaneamente c'è una tale ricchezza di conoscenza e informazione che ci mancano un sacco di pezzi e ci rendiamo conto che appunto su un sacco di cose non sappiamo esattamente come siano, come funzionano. E devo dire che questo argomento di questo numero, ovvero, mettiamola così, con due termini che non sono super sexy, l'allevamento e l'agricoltura, in realtà era un'idea già forse che girava già nei primissimi numeri, perché a molti di noi sarà capitato di riflettere sul fatto che non sappiamo una quantità di cose elementari, diciamo, nel mio caso io mi faccio spiegare dai miei amici veterinari la differenza fra polli, galline, capponi, eccetera eccetera, una volta l'anno, e poi me la dimentico di nuovo, per non parlare, diciamo, di ovini vari e via discorrendo, ma un sacco di ambiti. Facemmo un articolo molto popolare, molto apprezzato sul Post molti anni fa, su come è fatta la pianta del caffè, cioè la bevanda più familiare e istituzionale di questo paese, tradizionale e leggendario, ovvero il caffè, consumata ogni giorno in quantità enormi da una quantità enorme della popolazione di questo paese. Se tu vai a chiedere, le persone non sanno come è fatta la pianta di quella cosa lì, no? E tu parli dei pioppi, diciamo che è un esempio che faccio nell'introduzione a questo numero di cose spiegate bene. C'è un posto nella campagna toscana che si chiama Peccioli, con cui il Post fa molti eventi e organizza molte cose.
0: C'è un
1: con
0: festival
1: soddisfazione.
0: Che da tanto,
1: sì,
0: tempo.
1: Esatto. E ogni volta che arrivano degli ospiti, soprattutto gli ospiti stranieri, e vedono questi grandi filari di pioppi tutti allineati nella campagna, nella pianura, prima di arrivare alle colline di Peccioli, arrivano e chiedono: ma che cosa sono quelle piante così tutte in fila, no, rigidamente, eccetera? E fa impressione alle persone pensare che degli alberi, che comunque crescono a una grande altezza, vengano coltivati artificialmente, appunto. Perché un investimento su un terreno con degli alberi che ci metteranno tanto a crescere? Perché in realtà i pioppi ci mettono pochissimo a crescere, sono appunto e hanno una necessità di impegno e investimento. I pioppi si possono lasciare, ci sono alcune cure, ma rispetto ad altre piante hanno bisogno di molte meno cure.
0: Beh, nel nord-est, per esempio, anche un modo per mettere i soldi da parte. A un certo punto quelle zone erano state proprio coltivate, infatti si vedono queste pezzature che a Peccioli sono in un filare, e invece lì ci sono proprio un perimetro definito. Ma lei, tu, ci diamo del tu qui, e mi fa anche piacere, con Luca Sofri, mi colpiva perché diceva che l'allevamento e l'agricoltura non è esattamente un argomento sexy. Secondo me Diletta Sereni non è così d'accordo, perché nel suo pezzo, o meglio nella sua indagine, perché poi

0: Sono anche evidenziati con un colore diverso i saggi all'interno, ce n'è uno per esempio di Antonio Pasquale sui pomodori come migranti, è il migrante a cui è andata meglio il pomodoro, e c'è tutta l'ironia, anche la scientificità dello sguardo di Antonio Pasquale, che è uno scrittore che abbiamo avuto tante volte ospite, ma che ha il suo nucleo anche di indagine parte proprio dalle piante, dalla sua competenza specifica. Dicevo, Diletta Sereni parte da una vendemmia, poi c'è un fungo, in realtà sono argomenti che sono molto alla portata, quindi molto caldi, molto sensibili per quanto ci riguarda. La vendemmia, uno pensa a una bella gita con degli amici per stare dentro i tini, un po' ubriachi, la sera andarsene a dormire, è un po' diversa la sua, però c'è un elemento di sensualità in quello che lei scrive.
1: Nella vendemmia c'è assolutamente un elemento di sensualità, cioè anche come mito, ma è anche lo sguardo cittadino che romanticizza molto il momento della vendemmia come rito gioioso, così, di unione, di collettività, di coralità, e in parte è vero, e però appunto spesso è lo sguardo cittadino che proietta questa visione romanticizzata sulla vendemmia, ma per chi ci lavora, per chi poi deve trarre un sostentamento dal vino, il momento della vendemmia è, come dire, la chiave della produttività, è ciò che decide il resto dell'anno produttivo, per cui se uno poi ci deve campare, come va la vendemmia, diciamo, ci sono molte tensioni, cioè le stesse che ci sono in un ufficio quando si deve decidere un investimento o quando si fa una riunione importante, solo che nel caso della vendemmia la riunione importante può durare per 3, 4, 5 settimane a seconda della così, estensione dei terreni.
0: E beh, la sua poi è stata anche un'esperienza diretta quella che racconta, un'esperienza non solo così studiata ma diretta, come è un'esperienza diretta anche la sua direzione di una rivista libro che si intitola L'Integrale, dedicato alla cultura del cibo, che francamente penso quanto uno non ne possa più di parlare solo di cibo, degli chef in TV, delle ricette, delle nonne, delle suore, cucinano tutti. Ma lei offre uno sguardo assolutamente diverso, anche se in qualche modo molto vicino anche a quell'uso un po' cittadino del cibo.
1: Devo dire che qua sto col doppio cappello, perché ho scritto questo saggio racconto dentro a Che ne sai tu di un campo di grano, e poi dirigo la rivista L'Integrale, che è pubblicata sempre da Iperborea, cioè la stessa casa editrice di Cose. Io nella vendemmia ci sono finita, non so se per caso, perché in realtà lo volevo, paradossalmente essendo io cresciuta cittadina non l'avevo mai frequentata come gioco, come rituale annuale, e però a un certo punto della mia vita, forse facilitato dalla situazione eccezionale che è stata il Covid, ho desiderato provare a immaginare una vita diversa e ho provato ad andare a vivere in campagna. Tra l'altro, tema del dualismo città-campagna affrontato secondo me magistralmente da Michele Serra in un altro dei pezzi di questo numero di Cose, e lì ho vissuto un assaggio di cosa vuol dire lavorare nei campi. Poi, per tornare a quello che diceva Luca e che dicevi anche tu sul i temi che non sono così sensuali, l'agricoltura e il cibo, non sono così appetibili, in realtà ne parliamo tantissimo, forse li abbiamo anche saturati,
0: esatto,
1: di racconto,
0: ecco, e quindi saturati,
1: forse,
0: mi sembra,
1: forse sono proprio anche un po' stufato. Con L'Integrale quello che cerchiamo di fare è, la diciamo a volte con una formula molto sintetica, cioè parlare di cibo per parlare di tutto il resto. Il cibo, così come anche l'agricoltura e l'allevamento, si insinua alle nostre vite nei modi più piccoli, cioè finisce veramente nelle biografie, nei momenti intimi, sentimentali, ma anche intercetta le grandi leve, diciamo, collettive, quindi quelle politiche, quelle ecologiche, quelle ambientali, per cui secondo noi, secondo L'Integrale, si può parlare di cibo parlando di tutto il resto, e quello che facciamo è usare il pretesto, la scusa del cibo per raccontare le storie umane e esplorare la nostra epoca.
0: Per chiudere lo stomaco, uno dovrebbe leggere subito il pezzo di Daria Catulini, Pollo coltivato, si intitola così, Ostriche in vitro e magiche polpette. Detto questo, è davvero un excursus molto interessante, anche con una scrittura interessante, perché ha quel misto tra giornalismo d'inchiesta ma anche uno sguardo letterario sulle cose, quindi si cimentano anche lei e tu, Luca, chiami a corte, insomma, una serie di autori che davvero sentono la cosa, ma la vedono anche, cosa che appunto è un po' nel segno di questo guardare le cose e farsi una domanda.
2: Sì, diciamo, la cosa che abbiamo pensato da subito quando abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto di Cose Spiegate Bene è stata di mediare un po' quell'approccio molto didascalico, di spiegato bene per l'appunto, appunto, fattuale, informativo del post, al limite del noioso, forse oltre il limite delle volte, se non fosse che la sostanza e il contenuto invece sono molto interessanti, coinvolgendo, come appunto in questo numero nel caso di Diletta o di Michele Serra che citavi, degli altri autori e autrici che citavi, degli autori ospiti a raccontare in modo più personale delle loro esperienze o delle loro riflessioni, appunto. E mi sembra che questa alternativa funzioni, ecco, è come se tra uno spettacolo e l'altro dei nostri ospiti noi negli intervalli poi approfittassimo per raccontare informazioni le più diverse, appunto come in questo numero, appunto intorno per esempio ai risultati e ai successi pazzeschi e alle complessità per esempio del mercato e della diffusione e del consumo del salmone, oppure appunto al fatto che le banane si somigliano tutte, c'è una ragione, diciamo, ci sono delle ragioni di grandi elaborazioni e lavoro intorno alla produzione delle banane.
0: O i funghi che citavamo prima, che sono sulla nostra tavola e che non vengono esattamente dal boschetto accanto, ma c'è anche un gesto politico in questa vostra ricerca, c'è un modo di guardare al frigorifero diversamente che colpisce il lettore, e c'è poi quella grande sfida che è la sfida del post, che è quella di spiegarsi le cose in modo pragmatico ma anche con una luce un po'.
2: Guarda, se posso dire una cosa in cerca di compiacimento in questa sede e citare Marino Sinibaldi, Marino in un libro intervista molto buono che pubblicò molti anni fa disse una frase che per me è sempre decisiva e conclusiva rispetto anche a questo lavoro, ho cominciato a leggere perché ho capito che non sapevo niente, no? Ho cominciato a leggere libri eccetera e la cosa che dici tu del frigorifero è quella: noi apriamo il frigorifero e se ci fermiamo un attimo a guardare qualunque delle cose che è in quel frigorifero ci rendiamo conto che ne sappiamo veramente pochissimo.
0: Citerai un giorno anche la mia frase? Luca Sofri,
2: puoi giurarci.
0: Luca Sofri, io intanto ti ringrazio per il post, che è un'altra cosa che comunque si segue come rivista, è sempre di grande interesse, ma anche questa, la solidità di questo lavoro con Iperborea e con questo che ne sai tu di un campo di grano, l'ultimo numero è del latte che beviamo, dei polli, dei polpi e del wasabi. I testi sono di Daria Catulini, di Antonio Pascale, di Diletta Sereni, che è qui e che ringrazio, e di Michele Serra. Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Grazie. E torniamo a Cecilia con l'ultimo piccolo regalo sonoro. A proposito di stereotipi, ne parlavamo proprio all'inizio di questo pomeriggio nell'Idealista, a proposito dell'ARPA, anche Dolly Parton è una che subisce in Italia un po' lo stereotipo, la si classifica semplicemente come diva country e poco di più, un po' anche come Johnny Cash, che però nel frattempo è stato sdoganato come grande cantore anche dei perdenti. Ebbene, anche Dolly Parton non è così, diciamo, facile da decifrare. Ci sono molti spessori nella musica che fa e in questo caso sentiamo come trasforma un suo brano proprio Cecilia.

0: E ringraziamo Cecilia, la sua splendida voce, la sua splendida arpa. Sono Florinda Fiamma, sono tornata sul palco di Fahrenheit qui all'Oval in diretta dal Salone del Libro di Torino, e qui seduto con me c'è Antonio Vassallo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, Antonio Vassallo, Negli occhi di Giovanni, storia di un ragazzo di Capaci, un libro pubblicato dal Castoro. Allora, torniamo al 23 maggio del 1992, maggio, ricordiamolo, il 18 maggio sarebbe stato l'87esimo compleanno di Falcone, il 23 la giornata nazionale della legalità istituita proprio per commemorare per la strage di Capaci, e proprio di questo lei parla, questo libro scritto insieme a Fabrizio Silei, proprio di quel giorno parla, perché Antonio Vassallo era lì, aveva poco più di 20 anni, stava caricando un rullino nella sua macchina fotografica, peraltro per fotografare un evento privato della sua famiglia, ma sente un boato, ed è il boato della strage che, non so, forse ha cambiato l'Italia, ha cambiato proprio la percezione di quello che stava succedendo, la percezione della mafia, era la strage di Capaci, e quindi lui con questa macchina da poco caricata fa delle foto. Allora, Antonio Vassallo, che fine ha fatto quel rullino?
1: Io quel giorno arrivo tra i primissimi, perché vivo tra quella collinetta e l'autostrada interessata dai 500 kg di esplosivo. 500 kg di esplosivo che fanno sì che Capaci smette di essere il nome di una comunità di 12.000 abitanti per diventare il nome di una strage. Arrivo lì con la mia macchina fotografica, faccio delle fotografie. Questo è uno dei misteri e delle gravissime, ecco, negligenze investigative ingiustificabili, con processi ancora in corso a Caltanissetta, però insomma se ne parla pochissimo. Faccio degli scatti, questi scatti mi vengono sequestrati da due uomini che si presentano come poliziotti in abiti civili, mi sventolarono in faccia un tesserino. Beh, per farla breve, queste fotografie scopro mesi dopo, all'apertura del processo, che non erano mai arrivate agli atti. Ancora oggi io, ce lo chiediamo pure tra le pagine di questo libro, ci chiediamo chi fotografa inconsapevolmente in quei primi istanti, arrivando involontariamente per primo, perché curarono tutti i particolari. Non avevano previsto soltanto che tra i primi ad arrivare poteva esserci un ragazzino con una macchina fotografica al collo. Probabilmente ho fotografato qualcuno o qualcosa che non poteva essere lì. Ma questo libro narra della mia comunità, narra di questo ragazzino, Antonio, che viveva tra quella collinetta e l'autostrada accanto alla stalla di un mafioso, e questo ragazzino pensava che questo mafioso, anche lui di nome Giovanni, fosse dalla parte sua, perché da piccolo mi faceva giocare, mi proteggeva, era simpatico, mi insegnò persino a sparare, e poi da grande capì che faceva parte, insomma, dei cattivi, giusto per utilizzare un termine quando parlo con i ragazzi, con i giovani, perché questo qui è un libro rivolto...
0: Esatto. Allora, Antonio Vassallo, un libro per ragazze e ragazze. Quello che voglio chiedere...
1: Quella fascia di età, però, che va dai 12 anni ai 90 anni.
0: Ai 90 anni, certo, lo possiamo leggere tutti noi. Forse sotto i 12 anni è forse un po' complesso da comprendere, però quello che le voglio chiedere, lei racconta appunto una storia importante di memoria civile. Che impatto ha sui ragazzi, e come avete scelto di raccontare questa storia per loro e poi fino appunto ai 90 anni?
1: Questo è stato...
0: Per chi non la conosce, per chi non l'ha vissuta, per chi non la ricorda come cronaca questa storia.
1: Questo libro è una conseguenza naturale di un impegno che va avanti da parte mia da oltre 20 anni in tutto il paese, in tutta Italia, e soprattutto ai bordi di quell'autostrada e su quella collinetta, dove da 20 anni ci arrivo a piedi con questa sorta di pellegrinaggio laico, accompagnando ragazzi di tutta Italia, su quella collinetta da dove fu azionato il telecomando. Arrivano ragazzi preparati da un corpo docente impegnatissimo su questo fronte. Questo libro nasce in modo spontaneo, perché nel mio girovagare per l'Italia inciampo nella persona di Fabrizio Silei, un'autorità nel mondo dell'editoria per ragazzi, mi chiede, un cacciatore di storie, mi cattura e mi dice: io voglio scrivere un romanzo ispirato alla tua storia. C'è un problema però, io scrivo libri per ragazzi, io in quel momento ho capito che avevo fatto bingo, perché con i ragazzi che bisogna parlare, bisogna investire sui ragazzi, e le soddisfazioni ogni tanto arrivano. Mi arrivano messaggi periodicamente, anche oggi allo stand del Castore è venuta una ragazza di Bergamo, sapevo che eri alla fiera del libro, io sono venuta 2 anni fa a Capaci, volevo dirti, c'era pure la famiglia, mamma e papà, io da poco ho deciso di iscrivermi in giurisprudenza perché da grande voglio fare la magistrata ed è una decisione che ho preso dopo essere stata a Capaci ed averla incontrata, signor Antonio.
0: Meraviglioso.
1: E di questi messaggi me ne arrivano periodicamente, per questo io sono fiducioso. C'è un esercito di docenti in Italia che sta lavorando bene, c'è un esercito di ragazzi che sta crescendo forse meglio della nostra generazione.
0: Senta, ecco, cosa significa essere testimone e cosa le resta anche del ricordo drammatico di quella giornata, e se ci aiuta anche a ricordare chi altro c'era con Falcone quel giorno?
1: Sì. Spesso si dice Falcone e la moglie, per esempio.
0: Esatto.
1: No? La moglie era pure un magistrato. Quel 23 maggio a Capaci, di 34 anni fa, magistrati ne sono stati uccisi 2, in quel 92 3, compreso il dottor Paolo Borsellino. E speriamo rimangano gli ultimi per sempre. Poi vogliamo ricordare i 3 ragazzi, tutti e 3 i ragazzi, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Mi permettete di ricordare i 3 ragazzi di scorta sopravvissuti? Il caposcorta Gaspare Cervello, Paolo Capuzza ed Angelo Corbo. Tra le altre cose, quest'ultimo poliziotto, quel giorno, uscendo dalla macchina, mi venne incontro gridandomi a gran voce di allontanarmi, di scappare, di buttare quello che avevo tra le mani, e lo faceva con un modo molto convincente. Lo faceva agitandomi in faccia il suo mitra in dotazione. Io scappai. 17 anni dopo io rincontro Angelo Corbo e lui mi confessa, mi dice queste parole: Antonio, era da 17 anni che mi chiedevo chi fosse quella persona presente in quei primi istanti sull'autostrada con quella cosa nera in mano. Tu ora, Antonio, mi dici che era una macchina fotografica, ma per me in quegli istanti quella cosa nera che avevi in mano, Antonio, poteva essere qualsiasi cosa. Antonio, allora quel sabato hai fatto benissimo a scappare, perché già il grilletto del mio mitra mezza corsa l'aveva fatta. Dopo queste parole, con Angelo Corbo è nata un'amicizia fraterna, ma soprattutto dopo le sue parole, grazie a quel suo dito che non completò la corsa sul grilletto di quel mitra, io realizzai che da quel 23 maggio di 17 anni prima io avevo della vita avanzata. Questa è la chiave di lettura. Per questo io vado in giro da 20 anni ritagliando un po' di quella vita avanzata, sacrificandola alla mia famiglia, i miei impegni di lavoro, per raccontare, tra le altre cose, la mia versione poco rassicurante di quel 23 maggio. Io non racconto la versione rassicurante, cioè che a uccidere quel magistrato buonissimo e bravissimo è stato solo il cattivissimo mafioso e i suoi compari da quella collinetta. Racconto un'altra versione. Con i ragazzi, e lo voglio fare velocemente con voi in questo momento, ma secondo voi poteva essere un'operazione di altissima ingegneria militare, pensata e portata a termine con successo soltanto da 4 caproni su quell'autostrada, sopra quel tunnel imbottito di tritolo? Vi doveva saltare sopra una macchina mentre vi transitava a 150 all'ora, né un metro prima né un metro dopo. Dovevano anche calcolare la velocità di un segnale elettronico. Da quella collinetta all'autostrada sono circa 900 metri, con la tecnologia di 34 anni fa. Sono domande che dobbiamo porci, che mi pongo assieme alle migliaia di ragazzi che ho incontrato in questi anni, per educarli a crescere con un pensiero critico, curiosi, capaci di ragionare con la loro testa.
0: Senta, Antonio Vassallo, lei prima parlava di vita avanzata e poi parlava di questo uomo che per fortuna non spinge il grilletto fino alla fine. Ecco, quanto questa, l'essere nel momento sbagliato o nel momento giusto, la persona sbagliata o la persona giusta, in quel momento ha cambiato la sua vita, e in cosa consiste questa vita avanzata di cui lei parla?
1: Fatemi pure dire che noi a Capaci, con un gruppo di ragazzi e ragazze, miei concittadini, non abbiamo avuto bisogno delle bombe per svegliarci e accorgerci che c'era la mafia. Tra le pagine di questo libro ci raccontate anche la storia di un gruppo di ragazzi, gruppo 88, perché era nato nel 1988, che erano strafottutamente innamorati del posto dove erano nati. E quando sei innamorato di qualcosa lo difendi. Noi lo difendevamo. dalla speculazione edilizia che si stava masticando il territorio di Capaci e il futuro di Capaci. Noi sognavamo per Capaci uno sviluppo turistico. Capaci si trova tra l'aeroporto e la bellissima città di Palermo, è un luogo bello dove venirci a fare le vacanze al mare. Però quella speculazione edilizia si è masticato tutto il territorio di Capaci. Oggi molti ragazzi siciliani, compresi i miei figli, sono stati costretti a lasciare la Sicilia non per un viaggio di piacere, per necessità. Questo è il danno che fa la mafia. Quindi quella bomba, quel 23 maggio, quel gruppo di ragazzi li ha forgiati definitivamente. Abbiamo capito definitivamente da quale parte bisognava stare, ma già lo avevamo deciso da tempo.
0: Un'ultima domanda, qual è stata la parte più difficile da scrivere in questo libro?
1: Tutto quello che ci ha raccontato in queste oltre 20 pagine è scritto sulla mia pelle. Le ho vissute. Raccontare è un dono, scrivere è un altro mestiere e scrivere per ragazzi è un altro mestiere ancora. Io sono stato fortunato. Nella mia vita ho incontrato Fabrizio Silei, ho avuto modo anche di interfacciarmi con Roberto Saviano che mi ha donato la prefazione a questo romanzo. Fabrizio Silei è stato bravissimo, in un poco più di 200 pagine, a
0: condensare.
1: È uno bravissimo.
2: Grazie. Il mondo salvato dai ragazzini, Florinda.
0: Il mondo salvato dai ragazzini, Florinda, dal giovane mondo, Antonio Vassallo.
2: Il mondo salvato dai ragazzini.
1: Grazie.
2: Io vi ringrazio in combo dolcemente con la sigla, io forse più brutalmente in questa bellissima conversazione, perché stiamo chiudendo. Io saluto tutto il gruppo di lavoro, tutto il pubblico qui. Ovviamente Michele Di Mieri, Giovanna Savignano, Valerio Corzani. Tutti i tecnici, Valerio, e anche rimando al Fare Off, Florinda, che sarà Fare Off sarà al Museo Egizio.
0: Tra una mezz'ora, no, tra un paio d'ore, intorno alle 8.
2: Benissimo.
0: Ci risentirete.
2: Ospite del Museo Egizio.
0: Allora,
2: ci sarà
0: il padrone di casa Cristian Greco, e poi ci sarà il ballatoio. Scopriremo questo evento off.
2: Ottimo, Valerio.
3: Ci ritroviamo domani.
2: Grazie,
3: con l'idealista.
2: Cecilia.
3: E infatti ringraziamo Cecilia che sta suonando sotto. Domani ci saranno i Lapsus Lumine, tre voci meravigliose e un contrabbasso.
2: E non sai gli ospiti di Fare Night domani.
3: Immagino.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
5: Great work!
4: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
7: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
8: La notizia passa di bocca in bocca.
9: Come?
8: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
9: Perché?
8: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
9: Oh, finalmente!
8: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
9: Oh!
8: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
9: Va bene.
8: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
10: Rai, Radio 3.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
15: Via.
14: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
16: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
17: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
18: Sei gradi.
19: Buonasera da Via Asiago, benvenuti a 6 gradi. Io sono Paola De Angelis, con me ci sono Nicola Catalano in regia. Oggi ascoltiamo la sua selezione musicale. Luigi Iavaroni in redazione, Andrea Perrone alla parte tecnica. E nella puntata di stasera vi portiamo dai Musica Nova a Tom Waits.

E musica nuova in apertura a 6 gradi qui a Radio 3, Quando tornammo a nascere, un disco uscito nel 1979, canzoni sulle quattro stagioni di Eugenio Bennato e di Carlo D'Angiò, una musica essenzialmente basata sulla ricerca, sulla conoscenza diretta di prima mano della musica di tradizione contadina, ma reinventata, riadattata, questo disco strutturato su questi quattro temi, appunto le quattro stagioni, che sono lo sfondo per la favola di una persona che vorrebbe una nuova vita, vuole rinascere come parte di un'umanità libera, non perfetta, ma preferibilmente viva e senza affanni. Sembra un proposito un po' ambizioso. Quindi c'è la musica popolare napoletana, le tarantelle, le villanelle, ma la tradizione mediterranea anche, e nel corso dell'album anche dei sapori jazz. La formazione, vale la pena ricordarla: Eugenio Bennato, chitarra acustica e voce, Roberto Fix al sax soprano, Alfio Antico tamburello, Andrea Neroni e Teresa De Sio alla voce. Primo grado di stasera è l'anno di uscita, il 79, e ci porta da Napoli a Manchester. Stiamo per ascoltare la canzone che chiude il primo lato di Unknown Pleasures. Se i Joy Division oggi sono più attuali che mai è perché riescono a cogliere lo spirito malinconico dei nostri tempi. Ascoltando i Joy Division oggi si ha l'impressione ineludibile che il gruppo stesse canalizzando in modo quasi catatonico il nostro presente, il loro futuro. Queste parole Mark Fisher le ha dette nel 2005, sono passati più di 20 anni e possiamo ancora essere d'accordo.

Possiamo usare una parola importante per Unknown Pleasures dei Joy Division, Gesamtkunstwerk, cioè l'opera d'arte totale, perché non è solo musica, è anche la fotografia, la produzione, la tecnologia impiegata, il design della copertina, la moda, quindi è come una capsula temporale di quell'epoca. Il biglietto da visita è la copertina di Peter Saville, una delle più emblematiche della popular music. Potremmo quasi disegnare una traiettoria molto significativa dalla esuberanza psichedelica di Sgt. Pepper dei Beatles, per citare un'altra copertina celebre, a questo bianco e nero, soprattutto nero, essenziale, un po' come se l'effervescenza dell'estate dell'amore fosse precipitata in un encefalogramma, una pulsazione che emerge da un buco nero. Un'immagine realizzata da un radioastronomo, Harold Kraft, per la tesi di dottorato del 1970. Per molti anni lui non sapeva che era stata utilizzata e quindi poi comprò una copia del disco, proprio perché era dopo tutto l'autore. Il produttore Marty Hannett, che usa delle tecniche di produzione insolite per l'epoca, degli effetti sonori, e il potenziale del gruppo, ovviamente, la voce, il carisma di Ian Curtis. Peter Hook ha detto: beh, noi però gli abbiamo dato delle grandi canzoni a Marty Hannett. Lui è stato questo grande chef che ha aggiunto sale, pepe, spezie, però aveva bisogno dei nostri ingredienti. E il suono era pensato per essere molto forte, molto heavy, e lui, il produttore, secondo alcuni Joy Division, aveva smorzato un po' il loro suono, soprattutto quello delle chitarre. Loro volevano un effetto in bianco e nero e Marty Hannett li aveva un po' trasformati in un'operazione a colori. Peter Hook fu deluso perché quando sentì il disco pensò: ma suoniamo come Pink Floyd. Secondo grado, i film biografici dedicati a musicisti. Control su Ian Curtis e su Robert Schumann ci sono stati diversi film a partire dagli anni 40. L'ultimo, Sinfonia di Primavera dell'83. Ascoltiamo uno dei suoi Fantasiestücke, il numero 3, Rasch und mit Feuer, e c'è al violoncello Benedikt Klöckner e al pianoforte Dane Dürken.

Sono tre fantasie, tre pezzi fantastici o appunto di fantasia, quelli di Robert Schumann composti a Dresda nel febbraio del 1849, scritti in uno dei periodi più felici della sua carriera e sono pensati per essere suonati non solo per il clarinetto per il quale li ha scritti, ma anche dal violino o dal violoncello, come in questo caso c'era Benedikt Klöckner accompagnato da Dane Dirken al pianoforte, un'opera appunto diretta all'intrattenimento casalingo. Tre pezzi appunto che andrebbero ascoltati, suonati insieme perché è un passaggio dall'oscurità alla luce, dalla riflessione interiore all'esuberanza estroversa. 335-5634-296 è il numero dei messaggi di Radio 3, siete all'ascolto di 6 gradi, siamo al terzo dei nostri passaggi ed è un programma televisivo che si intitola Titel, Thesen, Temperamente, titoli, tesi, temperamenti, un programma del circuito della ARD, sono le TV regionali tedesche. E la pianista greco-tedesca Dane Dirken è stata protagonista di un reportage di questo programma al quale hanno partecipato anche i Driving Mrs. Satan, che si sono formati più di 10 anni fa tra Napoli e Londra e sono noti soprattutto per la loro caratteristica, che è quella di reinterpretare i classici del heavy metal con un approccio acustico. C'è la voce di Claudia Sorbillo, la produzione e gli arrangiamenti di Giacomo Pedicini. Il nuovo disco, che è appunto la novità di oggi a 6 gradi, Late Ever After, questo disco si apre con Breaking All the Rules di Ozzy Osbourne, si chiude con Only the Good Die Young degli Iron Maiden e noi però ascoltiamo Ace of Spades dei Motorhead.

Ace of Spades è considerato l'inno dei Motorhead, anche se Lemmy non la pensava così. Questa era la versione di Driving Mrs. Satan, la novità di oggi a 6 gradi. L'album si intitola Late Ever After. E la voce che avete sentito è quella di Claudia Sorvillo, e gli arrangiamenti sono di Giacomo Pedicini, che ha detto: ho cercato di levare quella patina che all'epoca veniva vista come rumore, mettendo in rilievo le melodie e i testi che ci sono in questi brani heavy metal, rileggendoli con una voce che quella di Claudia Sorvillo, che non era assolutamente a conoscenza di tutto quel mondo. In questo pezzo avete sentito anche il dobro, che dava un'ambientazione country a questo pezzo dei Motorhead. Dopo l'uscita del disco c'è stata qualche recensione di un blog, e quindi è arrivata la richiesta di una televisione tedesca per un'intervista. Quindi a Napoli è scesa questa troupe da Amburgo per fare un servizio su questo progetto all'interno di una trasmissione culturale, e questo programma ha dato ai Driving Mrs. Satan una grande visibilità in Germania, dove c'è una forte base di fan del metal. E poi sono finiti anche su un programma radiofonico americano, quello di Nikki Sixx, il bassista dei Motley Crue, che li ha mandati in onda, scatenando una querela terribile tra gli ascoltatori, tra chi apprezzava le loro versioni e chi invece li odiava. Quindi immagino l'effervescenza di questo dibattito. Quarto grado: tra le cover di questo disco dei Driving Mrs. Satan c'è anche Let There Be Rock, che è stata fatta anche dall'orchestra di Brian Setzer, leader degli Stray Cats, che ha messo su questo gruppo di swing e di jump blues nel 92, e dal loro disco sentiamo Lady Luck.

0: walks into the room.
1: Brian Setzer con la sua orchestra, Lady Luck il titolo di questo pezzo. Sono arrivati molti messaggi, in particolare sui Joy Division e sui Musica Nova. C'è anche chi partecipa a questo dibattito effervescente sulla rilettura dell'heavy metal fatta dai Driving Mrs. Satan, dicendo che Lemmy si starà rivoltando nella tomba, ma che ne sappiamo noi, magari invece si sarebbe unito volentieri sul palco a questo duetto dei Driving Mrs. Satan e magari avrebbe sentito il suo pezzo in una chiave nuova, sicuramente diversa. Accendere la radio, ascoltare Joy Division, che meraviglia, scrive Rodolfo. Sono tanti a pensarla come lui, ma noi dobbiamo andare avanti verso il quinto grado, perché nel disco di Brian Setzer c'è un brano che si intitola Ball and Chain ed è lo stesso titolo, ma non la stessa canzone, del classico di Big Mama Thornton, che noi conosciamo anche nella versione di Janis Joplin. Big Mama, per la sua voce, per la sua presenza scenica straordinaria, la sentiamo appunto con la versione di Ball and Chain, tratta da un disco della Smithsonian come etichetta del 1989.

Non è Big Mama Thornton, è gigantesca. Questa era la sua versione di Ball and Chain. Bisogna dire che i suoi due classici, Hound Dog e Ball and Chain, sono entrambi più famosi nelle versioni di Elvis Presley e di Janis Joplin, ma lei, insomma, li aveva in entrambi i casi preceduti, cresciuta ascoltando Bessie Smith e Memphis Minnie. Prima, nella fretta pressata dall'orologio, non ho detto che sì, il disco della Smithsonian è uscito nell'89, ma le registrazioni sono di più di 20 anni prima, per forza di cose, e quindi Big Mama Thornton in questo disco era accompagnata dal gruppo di Buddy Guy nel 65 e da quello di Muddy Waters l'anno dopo. Le cantanti blues, quando parlano d'amore, affrontano dei temi che, insomma, riguardano la vera vita delle donne nere della working class, per cui l'amore non è mai un idillio, ma sono, insomma, relazioni sempre fallite a causa di infedeltà, di maltrattamenti e di abbandono. Siamo arrivati all'ultimo grado di questa sera. Marco da Venezia ci scrive: la sua voce tocca le corde più ruvide e dolci dell'anima. E c'è qualcuno invece che ha apprezzato la versione dei Motorhead fatta dai Driving Mrs. Satan. A Citera Paolo dice: vi ascolto cucinando con un'ora di anticipo, ma a Citera saranno già le 7:30 ormai, quindi credo che ci siamo con i tempi per la cena. E appunto a lui è piaciuta l'interpretazione di quel pezzo dei Motorhead. Allora, sesto grado per chiudere la scaletta di oggi. Sono i musicisti che fanno parte della Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2024 è entrata anche Big Mama Thornton nella categoria influenza musicale. Prima, nel 2011, era stata la volta di Tom Waits, che adesso sentiamo da un disco di canzoni che lui e Kathleen Brennan hanno scritto per il Wojciech, portato in scena da Robert Wilson. Blood Money è il titolo dell'album, brano d'apertura, Misery is the River of the World.

Quella voce, quella dannatissima voce piena di speranza, che bellezza, anche quando canta dell'infelicità che è il fiume del mondo, da Blood Money, canzoni scritte insieme alla moglie Kathleen Brennan, vari strumenti in questo pezzo, interessanti come uno shaker indonesiano lungo più di un metro, marimba e poi la calliope, forse la protagonista di questo disco, che è uno strumento gigantesco che si sente a chilometri di distanza, che assomiglia un po' a un carro dei pompieri, sì. Dovrebbe dire. E quindi Tom Waits che chiude 6 gradi di oggi qui a Radio 3, una puntata che trovate su Rai Play Sound insieme alla relativa scaletta con i nomi dei musicisti che abbiamo ascoltato, quindi la potete ritrovare se vi siete persi qualcosa. Allora, grazie a tutti voi per l'ascolto e i messaggi, a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavaroni in redazione, Andrea Perrone alla parte tecnica. Tra poco vi lasciamo al giornale radio come di consueto, poi a Hollywood Party da Paola De Angelis. Buon proseguimento su Radio 3, a domani.

0: fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5x1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5x1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: I due giganti. Trump incontra Xi Jinping a Pechino. Siamo d'accordo sulla riapertura di Hormuz e sul no al nucleare iraniano. Il leader cinese parla della questione Taiwan. La sua indipendenza e la pace sono incompatibili. La lezione di Draghi, l'ex governatore della BCE, riceve ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Siamo rimasti soli a difendere l'Europa, dice nel suo discorso. Indispensabile finanziare sicurezza, transizione energetica e sostenere le società che invecchiano. Tragica immersione, 5 italiani morti alle Maldive stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità. Al via da oggi le possibili modifiche del 730 precompilato, oltre 3 milioni gli italiani che provvedono in autonomia, rimborsi a partire da luglio. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. In primo piano dunque la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. Al centro degli incontri di oggi con il leader cinese Xi Jinping, le crisi internazionali ma anche i temi economici. Il corrispondente da Pechino.
3: Discorsi di amicizia, brindisi, il banchetto di Stato offerto all'illustre ospite e alla folta delegazione nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen, chiude la lunga giornata. Iniziata alle 10 in punto, quando Xi Jinping inizia a scendere i gradini della scalinata dell'edificio simbolo del potere comunista cinese. La liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il primo faccia a faccia, dove si parla anche di Taiwan, l'isola della discordia. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei, mentre Rubio in un'intervista afferma la politica USA su Taiwan non cambia. Sull'Iran. Vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto, dice Trump, e che l'Iran non abbia il nucleare, riferisce la Casa Bianca, anche se di questo non c'è traccia nel resoconto diffuso dalla parte cinese. Un gran posto, la Cina è bellissima. Così Trump al Tempio del Cielo, a chi gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi. Atto d'amore o tattica per sviare la domanda? Cina e Stati Uniti, due superpotenze in naturale competizione, nonostante i convenevoli a favore di microfono. Pechino, Marco Clementi, GR3.
2: Resta altissima la tensione sul fronte iraniano. Teheran ribadisce lo stretto di Hormuz è nostro e secondo l'agenzia Reuters sono stati uomini di Teheran a sequestrare una nave battente bandiere dell'Honduras al largo delle coste degli Emirati Arabi. Da Israele intanto il ministro della difesa Katz fa sapere che lo Stato ebraico è pronto a un nuovo intervento militare. E di un nuovo richiama la pace, è stato rivolto questa mattina da Papa Leone in visita all'Università Sapienza di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, ha detto. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
2: Soli ma insieme, l'ex governatore della BCE Mario Draghi parla ad Aquisgrana per la consegna del premio Carlo Magno. Non ci sono più gli Stati Uniti a difendere l'Europa, dice nel suo discorso. Indispensabile finanziare sicurezza e transizione energetica. Sentiamo l'inviato.
5: It's an extraordinary honor.
6: I convenevoli durano poco nel discorso di Mario Draghi ad Aquisgrana, un pamphlet per chiedere un cambio di passo alle istituzioni europee. Ricevendo il premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente, l'ex premier scandisce «Per la prima volta siamo soli, ma insieme». È la sintesi di un intervento che guarda all'America, con cui Draghi ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che i custodi dell'ordine del dopoguerra restino impegnati a preservarlo. L'ex premier riconosce i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma adesso dice siamo in ritardo in settori chiave come l'intelligenza artificiale e dipendiamo troppo da risorse esterne. Serve più coraggio, un federalismo pragmatico, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. La Germania, che pure non gli ha mai risparmiato critiche, lo saluta con una standing ovation.
7: Super Mario.
6: Il cancelliere Merz ironizza, non stupisce che lo chiamino Super Mario. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: Quasi 8 miliardi di euro sono stati stanziati dal governo per la strategia spaziale dell'Italia. Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, che ha presieduto il comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio.
0: Un consiglio dei ministri lampo, poco più di 10 minuti, per approvare una serie di accordi con paesi esteri e la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passerà all'esame del Parlamento. Prima della riunione di governo, un incontro ristretto tra la Premier e i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Sul tavolo, secondo quanto filtra, ci sarebbero state le spese per la difesa e le nomine di Consob e Antitrust. Questa mattina, invece, Giorgia Meloni ha presieduto a Palazzo Chigi la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e Ricerca Aerospaziale, ha approvato il documento strategico di politica nazionale che serve a tradurre in concreto gli obiettivi del governo grazie ad un pacchetto di investimenti.
7: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
0: Si aggiunge un tassello importante nel dominio spaziale, una priorità nazionale, ha spiegato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. Al centro degli incontri, anche con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo, i principali dossier internazionali con focus su energia, migrazione e una nuova cooperazione tra Mediterraneo e Golfo per unire Occidente e Oriente, coinvolgendo anche Europa, Asia ed Africa. Carla Macrellino, GR3.
2: Apriamo la pagina della cronaca con la tragedia alle Maldive. 5 connazionali sono morti durante un'immersione subacquea.
8: Tra i 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive c'è Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, professoressa associata in ecologia. Lo confermano anche le autorità di Malè. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
9: E ancora oggi purtroppo il mare si conosce poco, si conosce un decimo di quello che c'è sotto ai primi, diciamo, 40-50 metri dell'acqua, e non si conosce ancora praticamente quasi nulla di quello che c'è fino agli abissi di qualche migliaia di metri.
8: Gli altri italiani deceduti sarebbero di Torino, Milano, Genova e Padova. Secondo le prime informazioni, 5 turisti a bordo di un'imbarcazione da crociera subacquea sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimatà, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando a mezzogiorno non erano ancora riemersi. Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine sulla morte, le cause del decesso sono al momento sconosciute e non è stata ancora rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Simona Decina, GR3.
2: È in pericolo di vita il giovane di 27 anni accoltellato questa mattina ad Ostia dalla sua compagna durante una lite.
10: Una lite appena svegli, i toni che si alzano, poi l'esplosione della violenza alle 7 del mattino davanti agli occhi di sua madre, stamani presente nella casa di Via dei Romagnoli a Ostia. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato dalla compagna di 25. Diverse le ferite profonde inflitte probabilmente con un coltello da cucina, lo stesso che è stato poi trovato dai carabinieri sporco di sangue. Uno dei fendenti però ha raggiunto il torace del giovane uomo. Soccorso dal 118, il 27enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ora ricoverato in prognosi riservata. La compagna è stata arrestata dai carabinieri perché gravemente indiziata del reato di tentato omicidio e condotta rebibbia. I primi accertamenti confermano che si è trattato di un episodio di violenza tra le mura domestiche a seguito del violento diverbio scoppiato tra l'uomo e la donna, entrambi romani. Anna Maria Caresta, GR3.
2: Entra nel vivo la dichiarazione dei redditi 2026. I modelli 730 possono essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal fisco e da oggi inviati via web. La scadenza per l'invio è fissata al 30 settembre.
11: Da oggi è possibile inviare il 730 al fisco e anche quest'anno, tra le informazioni, il primato spetta le spese sanitarie, con oltre 1 miliardo di documenti trasmessi. A seguire i premi assicurativi e le certificazioni uniche. Rispetto allo scorso anno crescono ampiamente i dati relativi alle spese per l'abbonamento al trasporto pubblico e quelli dei redditi erogati dal gestore dei servizi energetici, GSE, oltre alle indicazioni sui bonus asili ed elettrodomestici. Per il 730 è possibile delegare un familiare o un'altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse. Un'altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto riordino delle detrazioni, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare. Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite SPID CIE e CNS. Paola Bonanni, GR3.
2: Via libera del Senato al decreto fiscale con il governo che ha posto la fiducia. 99 i voti favorevoli. Nel testo entra l'estensione della rottamazione quinques delle cartelle anche ai tributi locali come IMU, tari e multe, mentre resta fuori la norma contro il telemarketing selvaggio rinviata a un prossimo intervento. La rottamazione riguarda le riscossioni affidate all'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023. E come di consueto, all'approssimarsi dell'estate arrivano le bandiere blu, riconoscimento conferito alle località costiere che soddisfano criteri di qualità delle acque e servizi offerti. Quest'anno in Italia salgono a 257.
12: Molto più che semplici medaglie, il rito delle bandiere blu a primavera inoltrata in qualche modo anticipa l'estate stessa. Quest'anno le bandiere blu sventolano in 257 comuni italiani, 11 in più rispetto al 2025. E non è solo una questione di acque limpide, è il segno di un'attenzione fatta di servizi, rispetto ambientale e accoglienza. In cima resta la Liguria, una striscia di terra sottile dove le spiagge sembrano ritagliate con precisione e cura. Seguono Puglia, Calabria, Campania, Marche e Toscana. E tra le novità spicca Rimini. Da sempre associata alla sua vocazione popolare e festosa, oggi finalmente premiata anche per qualità ambientale e gestione del territorio. Mauro Zanda, GR3.
2: La RAI al Salone del Libro con il volume Onde e Cavalli Vapore, che sarà presentato sabato. Storia dell'Italia attraverso mezzi, tecnologie e persone che hanno portato radio e TV in tutto il paese. Racconto di un servizio pubblico, scrive nella prefazione l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, che da più di 100 anni continua a guardare avanti senza mai tradire le proprie radici. L'inviata.
13: Onde e cavalli vapore, come il servizio pubblico ha messo in moto il paese, un volume che nasce dalla collaborazione tra la RAI e l'ASI, Automoto Club Storico Italiano. Tra i capitoli che lo compongono, il primo è scritto da Tiziana Ribichesu, vice direttrice, direzione comunicazione, relazioni esterne e comunicazione corporate.
14: Questo è un racconto che parte dal 1924 con la nascita della nostra azienda. Tutti questi mezzi da allora ad oggi hanno praticamente raccontato il paese, facendolo conoscere da nord a sud agli italiani che allora molto spesso non conoscevano neppure la neve, ad esempio, come quando nel 56 noi facemmo la radio telecronaca delle Olimpiadi di Cortina. Da 2 anni appena avevamo la televisione e lì abbiamo scoperto la nostra grandezza.
13: Qual è la finalità di questo libro?
14: Non dimenticare, ricordando attraverso questi mezzi mobili l'innovazione tecnologica, l'evoluzione dei sistemi radiotelevisivi, intrecciandolo al lavoro delle persone.
13: Torino, Marcella Sullo, GR3.
2: E con il Salone del Libro termina il nostro giornale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Max Gambino. Ora la linea va a Onda Verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
16: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Ringraziamo i colleghi del GR3 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18.58 minuti sulla A26. Continua ad essere chiuso il tratto per un veicolo in fiamme tra Ovada e Masone in direzione di Genova Boltri. Sulla 7 code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra Baggio e la statale 33, coda tratti anche sulla A4 tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Sulla Venezia Trieste, coda tratti poi tra Cessalto e San Stino. Scendiamo verso la A13, code tra Bologna Interporto e la A14, e sulla A14 coda tratti tra la A1 e Bologna Fiera. Siamo al sud, sulla Roma-Napoli, coda tratti tra Assemediano e Casoria. Sulla 16, code per 2 km tra Pomigliano d'Arco e l'allacciamento con la 1. Infine, sulla tangenziale di Napoli, code tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.

0: La storia non si ricostruisce solo con i documenti ufficiali.
1: Anche con le canzoni.
2: Le canzoni per ricostruire la storia.
3: Questa è la storia, il 945 giri, da martedì 21:10, Rai Storia. Di blu.

0: RAI Radio 3.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Giovedì 14 maggio, siamo tornati Alberto Crespi e Stefania Ulivi. Regolarmente in onda dopo la puntata di ieri.
6: Funziona tutto.
5: Per ora sta funzionando tutto qui dagli studi di Radio France, nei meandri del Palais du Cinéma. E ricordiamo subito il numero di telefono che ieri non abbiamo dato, anche perché non saremmo stati veramente impossibilitati di raccogliere anche i messaggi di ascoltatori e ascoltatrici. 335 56 34 296. Allora, Cannes è iniziata la 79esima edizione proprio nel pieno, sono iniziate tutte le sezioni, il concorso Un Certain Regard e Cannes Classique. E noi siamo felicissimi, vero Alberto, di avere due ospiti di un film molto importante, molto particolare, molto curioso,
6: sì,
5: e molto
6: speciale.
5: Bello, che ha aperto Cannes Classique.
6: Il film si intitola L'Âge d'Or e a casa starete già pensando a Luis Buñuel, ma invece è un film nuovo. Ed è curioso che Cannes Classique apra con un film nuovo, appunto, perché Cannes Classique, chiedo scusa, è normalmente riservata ai restauri dei classici. Per parlare di questo film abbiamo la produttrice italiana del film, perché il film è una coproduzione, Enrica Capra. Buonasera, Enrica.
7: Buonasera, buonasera.
6: E una delle interpreti del film, la coprotagonista, che è Ile Vianello. Buonasera.
8: Buonasera.
6: Quindi il film c'è tanta Italia, tra l'altro è girato in Val d'Aosta, giusto Enrica?
5: In Piemonte?
7: No, in Piemonte, è girato in molti luoghi di Torino e provincia in Piemonte.
6: Perfetto, va bene, comunque benissimo.
5: Sia Torino che provincia, il nord-ovest. Per cui c'è molto, c'è veramente tanto Piemonte. È un film che ha, è un'opera prima di un regista francese che si è molto sbizzarrito nell'utilizzo del repertorio nei suoi cortometraggi e che è riuscito a mescolare filmati d'epoca, filmati di repertorio con il lavoro degli attori e delle attrici. Una storia molto al femminile, perché insieme a Ile Yara Vianello c'è un'altra attrice che è Suleya Yacoub, che è Jeanne, mentre Ile è Celeste, l'amica Celeste, ed è ambientato, questo possiamo raccontare veramente, a cavallo delle due grandi guerre del Novecento, tra la prima e la seconda guerra mondiale, seguendo i destini di queste due donne. Allora, forse possiamo farci raccontare, la proiezione c'è appena stata, quella ufficiale, e sono molto sorridenti le nostre ospiti, caro
9: sì,
5: Alberto Crespi,
9: perché
5: pare che sia andata bene questa prima proiezione.
6: Allora, facciamoci raccontare, com'è andata, Enrica?
7: È andata splendidamente. Diciamo, la collocazione del film in questa sezione di Cannes Classique ha disorientato un po', forse una parte del pubblico, perché è un film ovviamente di finzione, uno lo gode come una grande saga ed è totalmente, si può vivere come un film, una grande saga di due, del destino di due donne nel corso di quasi un secolo. Però appunto il pubblico ha risposto in un modo magnifico a questo gioco con gli archivi che è permanente dentro al film e c'è stata un'ovazione che è durata minuti, per cui tra l'altro la presentazione è stata fatta da Thierry Frémaux in persona, che in un festival come questo è sempre un gran bel segno, e tutti appunto hanno manifestato un vero entusiasmo, cioè tra l'altro gli attori non avevano visto ancora il risultato di questo lavoro così sofisticato, minuziosissimo e creativissimo tra archivi e realtà, e sono stati i più sorpresi ed è divertente vedere la loro reazione. Infatti farei parlare Ile di come lei ha vissuto questa prima.
8: Sì, hai ragione, effettivamente devo ancora uscirne, sono ancora dentro questa storia e mi confondo sempre di più tra chi sono io e cos'è l'altro personaggio e il mio personaggio, perché abbiamo questo rapporto molto intenso come i due protagonisti, insomma, Suela e me, che attraversiamo queste epoche con una freschezza molto, molto giovane, che probabilmente magari ci immaginiamo sempre che nel passato fosse tutto molto scuro, molto, soprattutto durante le guerre, invece questi personaggi portano tanta vitalità, e forse in un momento in cui adesso ne sento poca intorno a me mi ha scosso tanto questo.
6: Tra l'altro si parla di guerra fredda in quel caso, ma anche dei ricordi della guerra vera, della guerra calda, anche in uno dei due film che abbiamo visto in concorso, che è veramente molto bello, che è Fatherland di del polacco Pavel Pawlikowski, che però racconta una storia molto tedesca e al tempo stesso molto mondiale, direi, no? Perché c'è di mezzo gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, è la storia del primo viaggio di Thomas Mann in Germania dopo la guerra.
5: Nel 49,
6: dopo che lui era stato esule a Los Angeles fin dal 1933, fin dall'arrivo al potere del nazismo. In 70 minuti Pawlikowski ci racconta veramente la storia del mondo, e questa è la cosa fantastica. E da questo film abbiamo preso una musica che ci serve a rispettare la nostra scaletta e poi a tornare immediatamente a parlare con Ile Iare Avianello e con Enrica Capra. Una musica che credo ai nostri ascoltatori di Hollywood Party piacerà moltissimo.

0: Vabbè, insomma, ecco, siamo partiti con Bach e adesso torniamo nei racconti. Facciamoci raccontare da Ile Iara Vianello come è stato, perché appunto, come abbiamo spiegato, questo è un film di finzione che racconta la storia di due donne, l'amicizia, del legame tra queste due donne sullo sfondo veramente di un secolo. E però diciamo che le comparse vengono letteralmente dal secolo precedente, perché sono immagini d'archivio che si mescolano a quelle degli attori. Per cui, dal punto di vista delle riprese, com'è stato per voi trovarvi ad avere appunto letteralmente inseriti in immagini che arrivano da decenni prima di quando sono state effettuate le riprese del film?
1: Allora, premetterei che il regista ci ha lavorato 10 anni per trovare tutte queste immagini. Io credo che nella selezione abbia fatto già un lavoro che ha facilitato anche noi attori, perché sono tutti...
0: Beranger Thuen, il regista.
1: Beranger Thuen, oui. Tutti questi personaggi, queste comparse, effettivamente hanno portato tanto colore, tanto tono a noi attori, mentre recitavamo, che avevamo sempre come riferimento questi video, che non erano sonorizzati ancora, quindi avevamo solo queste bocche che si muovono, dicono cose che ancora non sappiamo, e questo ha creato gran rispetto, penso, un valore molto forte proprio tra di noi di impegnarci nel interpretare un'epoca che non è la nostra e avere continuamente come riferimento queste immagini, questi sorrisi, questi visi del passato. A me ha portato tanto veramente per il lavoro che si fa in un film in costume, che non è mai semplice perché non sappiamo mai come hanno vissuto, insomma, nel passato.
0: E dal punto di vista produttivo, volevo chiedere a Erika Capra, perché appunto è una coproduzione Italia-Francia, Go Go Go Film per la Francia e Graffiti Film appunto per l'Italia. E dal punto di vista produttivo, com'è mettere in piedi un film del genere, che ricordiamo sarà distribuito prossimamente, nella prossima stagione, in data da destinarsi, dalla Kired, per cui ne stiamo parlando anche con molto gusto, perché il pubblico italiano potrà vederlo.
2: Sì, si vedrà per fortuna, ecco. In Italia, questa è una bella cosa. Beh, dal punto di vista produttivo è stato interessante, perché abbiamo diviso quasi a metà le riprese, considerando che i francesi erano entusiasti, quando hanno fatto i sopralluoghi in Piemonte, di scoprire così tanti luoghi che corrispondevano molto alle loro immagini d'archivio. La Francia distrugge e ricostruisce molto più di noi, e noi abbiamo un patrimonio storico che è perfetto per ambientare delle riprese di anni 10, 20, 30. Quindi abbiamo trovato moltissimi luoghi storici.
0: Per
2: esempio, non so, tanti castelli della zona, non so, il castello di Virle, il castello di Collegno, tanti palazzi, il Palazzo Carignano, il Teatro Carignano, le scene di Rigoletto sono girate al Teatro Carignano. Cioè, ci sono tantissimi luoghi, ed è molto bello vedere inframmezzati con questi archivi tanti luoghi che per noi sono familiari in qualche modo, ma che portano questa patina storica che serviva al film. Quindi loro erano entusiasti di questa collaborazione anche per quello, non solo perché, vabbè, c'è Ile che è italiana, ci sono poi stati tanti lavori italiani, ma questo ha funzionato molto bene e tutti siamo incantati da questo film al contrario, perché di fatto è stato prima montato e poi girato, che è una cosa che non credo sia mai successa nella storia.
0: È veramente particolare. Sentiamo, prima di continuare, sentiamo una clip, così facciamo entrare anche chi ci ascolta nell'atmosfera del film. L'âge d'or.
3: La lettre était signée Guillaume de Barante.
4: Vous savez que ça chauffe là-bas.
5: Je sais, peu importe. C'est une question d'heure. Mon frère est en train de mourir.
4: Je vais vous laisser passer. Votre document est en règle. Mais c'est risqué. Il faut contourner par la route de Massige. Un convoi de ravitaillement part dans 30 minutes. Si vous vous dépêchez, vous l'aurez.
5: Je viens de la part du capitaine. Regardez la signature sur le papier. Il m'a dit de m'adresser au général de Morsan. Vous savez où je peux le trouver ?
6: Elle veut aller à Malencourt. C'est trop près du front.
7: Pas de véhicule.
6: Regardez, c'est signé par le capitaine de Barante. C'est compliqué. Allez, cherchez pour le coup.
0: Allora, questa era una scena dell'Âge d'Or che ha aperto oggi Can Classique, è ambientata, appunto abbiamo parlato delle guerre, questa era una scena ambientata verso l'inizio del film durante la Prima Guerra Mondiale, e al centro appunto ci sono queste due donne, Jeanne che è figlia di un macellaio che diventa contessa e Celeste che è Ilyara Vianello, che è un'anarchica italiana. Cosa puoi raccontare del tuo personaggio?
1: Allora sì, è stato molto interessante come costruirlo con il regista, perché mi ha lasciato tanta libertà, è stato molto, molto aperto. Penso volesse proprio che portassi qualcosa di mio, e così è stato. Nell'immaginario del passato di lei abbiamo pensato come che fosse un personaggio molto misterioso, molto comunque appunto anche fuori tempo, se vuoi, che esce da questa Italia che insomma vediamo a malapena, ma lo fa con, io credo, appunto questa freschezza, questa giovinezza che riporta veramente tanta vitalità, che dicevo, soprattutto nel suo partecipare, no? Politicamente a tutto quello che succede intorno a lei, e nell'essere lo specchio della protagonista, facendogli vedere quello che lei sta attraversando da tutt'altro punto di vista. Come sì, appunto dicevi, è anarchica, e in questo in realtà si può dire semplicemente che è nel presente, che vuole conquistare il suo presente. È anche innamorata poi, quindi quello insomma vanno di pari passo.
7: Ci descrivi un po' il tuo lavoro da un punto di vista strettamente tecnico, perché tu allora è un film in cui spesso gli attori vengono inseriti dentro immagini di repertorio, se ho ben capito, poi ci sono immagini di repertorio tout court, alcune colorate probabilmente, insomma molto lavorate da un punto di vista tecnico. Ecco, dici un po', prima di tutto, come il regista ti ha descritto il lavoro che saresti dovuto andare a fare, se te l'ha descritto, e poi com'è stato proprio da un punto di vista tecnico. Ecco, ti aveva mostrato le immagini in cui sareste state inserite, non so, ecco, raccontaci un po' questo lato del film.
1: Dicevo che in questo lasciarmi molta libertà il regista a volte mi ha buttato nella scena anche senza farmi vedere delle cose, ma penso proprio in modo pensato, cioè ragionato, proprio perché c'era bisogno che Celeste, il personaggio, fosse qualcosa al di fuori di tutto il resto, che avesse una presenza molto forte, che magari non rispondesse del tutto alle circostanze. E oltre a questo, chiaro, vedere immagini e entrarci, cercare di col green screen, anche alcune scene le abbiamo fatte, chiaramente non è la stessa cosa, e bisogna avere molta immaginazione. Però la parte più complicata per me è stata il francese, che io non ho mai parlato francese.
0: No?
1: No.
0: Vabbè, non si direbbe, perché nel film, noi che l'abbiamo visto, possiamo dire che io infatti avevo pensato, dico, vedi Ile Vianello, che bel francese, avrà fatto francese a scuola. No.
1: E invece ricordo bene con Berangel, che quando abbiamo parlato, appunto, che mi aveva appena presa, che mi dicevo, io sono
0: tu hai mentito, hai detto io parlo benissimo francese,
1: in realtà no, proprio gli ho detto, a me mi dispiace, io non so se ce la faccio a fare questa cosa, perché non so il francese, posso andare a memoria, e gli ho fatto delle prove, insomma gli ho fatto mandato dei video in cui facevo vedere il mio francese, ma non era buono, insomma. Il fatto è che stando lì, sentendo il francese tutti i giorni e avendo una quasi coach che mi seguiva, poi piano piano ci sono entrato.
2: Ieri uno dei membri della troupe mi ha detto, comunque Ile è proprio la rivelazione del film, e secondo me è molto vero, tutti erano assolutamente sbalorditi della forza, lei dice freschezza, lo dice spesso, ma è proprio una forza primigenia che lei ha portato dentro questo film, che è davvero rivoluzionaria, cioè lei corrisponde davvero al personaggio che è stato scritto, e il regista fin dall'inizio ha voluto proprio lei, cioè non ha sentito ragioni, tutti gli agenti cercavano di dirgli qualcos'altro, lui diceva no, io voglio Ile, non parla francese, non importa, voglio Ile. È stato veramente veramente qualcosa di notevole, e ha avuto perfettamente ragione, e ha vinto la scommessa del tutto.
7: Ma adesso fuori dal film col francese come va? Qui a Cannes lo parli, ti butti, ormai ordini al ristorante?
1: Ormai benissimo, ormai va. Posso vendere anche qualsiasi cosa.
0: Pronta a presentare la cerimonia di chiusura di Cannes, guarda, già che siamo qua.
1: Più o meno, insomma. No, devo dire che ho avuto dei momenti durante il film che mi sono sentita anche un po' che avrei voluto dare di più, soprattutto sulla lingua. Però tutti continuano a dirmi che deve essere anche giusto che non si senta, cioè che si senta l'italiano, che non sia una cosa appunto così tecnica.
7: Ascoltiamo un'altra scena da L'Âge d'Or.
5: Céleste, je viens avec toi.
1: Si tu veux, viens.
8: Il faut les allers-retours. Ne vous inquiétez pas, madame, il y a des bacs qui font des allers-retours.

0: Allora, questi sono i Comedian Harmonists, che erano un gruppo corale tedesco degli anni 20 e 30. Stanno sui titoli di coda di Fatherland, il film di Pavel Pavlikovsky, di cui adesso magari qualcosa in più vi diremo. Questa canzone, brano, insomma, si chiama Irgendwo auf der Welt, che leggo perché io il tedesco non lo so, sono come Ilia Vianello col francese.
1: Prima della Stor, però.
0: Sì, prima della Stor, naturalmente, si intitola Da qualche parte nel mondo. È una scelta strana da parte di Pavlikovsky, ma vi assicuro che sui titoli di coda del film ci sta molto bene. Questi erano molto popolari in Germania, sono andato a vedere su Wikipedia, erano molto popolari in Germania a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30, erano il quartetto Cetra dell'epoca, mettiamola così, o i Platters, la risposta tedesca ai Platters.
1: Allora, Fatherland, tra l'altro, se ne può parlare, Alberto, perché è appena finita la proiezione. Ci sono tutti degli embarghi un po' complicati da spiegare, però nel momento in cui poi i film passano anche alla proiezione ufficiale nel Grand Teatro, se ne può parlare liberamente, per cui noi che l'abbiamo visto possiamo allargarci un po'. È un grande Pavlikovsky.
0: Sì, è un grande Pavlikovsky. Secondo me è un film veramente molto bello, a parte, al di là delle battute sulla durata, perché dura 82 minuti, di cui 10 sono i titoli di coda, per cui in realtà la storia in quanto tale dura 70 minuti, però ti racconta veramente tante cose. Si inizia con una telefonata fra i due figli di Thomas Mann, tra Klaus Mann, che finì la sua vita qui a Cannes, tra l'altro. Klaus Mann si suicidò nel 49 qui a Cannes ed è sepolto qui a Cannes, ed era il figlio un po', come dire, un po' maledetto di Thomas Mann, quello che Thomas Mann non voleva quasi riconoscere in quanto omosessuale, in quanto lo considerava un figlio un po' degenere, ecco. E il film è anche su questo, su come questo padre così famoso, potente, nobile, non riesce a provare dolore per il suicidio di un figlio che evidentemente non stima, e però dall'altro lato
1: troppo debole per vivere.
0: Sì. E dall'altro lato però c'è il rapporto invece con la figlia Erika, che all'inizio parla appunto con Klaus e che viene fuori come la figlia forte della famiglia. Per il padre gli fa da interprete, da badante, da assistente, da segretaria, da tutto, però è quella che alla fine gli dice: tu non riesci, non capisci che sia gli americani che i sovietici ti stanno usando come un pupazzo, come una marionetta, e non riesci a provare dolore per la morte di tuo figlio. Alla fine è lei quella che ribalta il padre, che lo costringe a diventare umano, in un finale che ovviamente non racconteremo, ma c'entra qualcosa con la musica di Bach che abbiamo sentito prima.
1: Ed essendo lei Sandra Uller, potete immaginare che sia di una forza, di una potenza interpretativa straordinaria.
0: Mentre Thomas Mann è interpretato da un attore che tutti voi ricordate almeno da mezzo secolo, perché Hans Zischler era il coprotagonista insieme a Rudiger Vogler di Nel corso del tempo di Wim Wenders. Era il matto che in macchina, insomma, che a un certo punto si butta con la macchina nel fiume e poi comincia a girare la Germania in camion insieme a Rudiger Vogler, ed è uno degli attori simbolo del nuovo cinema tedesco, ormai bello anzianotto e giusto per fare Thomas Mann in un'età avanzata e venerabile. Fin tra l'altro è girato in un bianco e nero magnifico. È girato tutto in Polonia, perché hanno avuto più facilità a trovare lì degli ambienti che permettessero di ricostruire la Germania dell'immediato dopoguerra, ma anche qui credo che ci siano scene ricostruite in digitale. C'è a un certo punto un viaggio per le vie di Berlino ancora distrutta, che ovviamente è scenografia digitale, almeno credo. E quindi è un film che in realtà sta molto bene insieme al vostro, lo dico a Enrica Capra e a Yara Vianello, perché insomma sono due film che in qualche modo si parlano a distanza di tempo e di spazio.
1: E c'è anche un'altra cosa che li lega, che anche Fatherland ha una coproduzione italiana, Our Film. Per cui, ecco, volevo approfittare della presenza di Enrica Capra, siccome in questi giorni ci hanno chiesto molto i nostri ascoltatori il tormentone che è dal giorno della conferenza stampa, perché non c'è Italia, poi scopriamo che invece Italia c'è, sia in chiave produttiva, di interpreti e di altre cose. Ecco, quando quanto, che momento è? Quanto è importante per i produttori italiani riuscire a lavorare nelle coproduzioni, riuscire ad avere un'interlocuzione importante per portare alla realizzazione film di questi, come quelli di cui stiamo parlando oggi?
2: È un momento delicato questo, sicuramente. Poco fa stavo parlando alla fine della proiezione con una signora che lavora per un canale che ha sostenuto il film di Béranger, che diceva: è un momento di rinascita dei giovani talenti, è un momento di grande rinnovamento del cinema francese, i primi film sono magnifici. E io ho avuto un momento di tristezza, perché mi sono detta: vorrei che potessimo dire la stessa cosa. Cioè, è vero, siamo parte di coproduzioni internazionali, e questo è una bella cosa, ed è dovuto a una politica lungimirante e intelligente che è stata fatta negli ultimi anni di sostegno appunto alle coproduzioni. Il problema è che facciamo molta più fatica come sistema a sostenere invece i talenti italiani, e soprattutto le opere prime. Cioè, c'è bisogno veramente di un grande sforzo parte di coproduzioni internazionali, e questo è una bella cosa, ed è dovuto a una politica lungimirante e intelligente che è stata fatta negli ultimi anni di sostegno appunto alle coproduzioni. Il problema è che facciamo molta più fatica come sistema a sostenere invece i talenti italiani, e soprattutto le opere prime. Cioè, c'è bisogno veramente di un grande sforzo comune, collettivo, di intelligenze che si sommano, e di uno sforzo di fare sistema.

0: si mettono insieme tutti i pezzi che possono servire a questo nel cinema italiano. È drammatico urgente, è importantissimo.
1: Io volevo fare la stessa domanda a Ilaiyara Vianello, perché lei ha lavorato con Alice Rohrwacher, con Laura Lucchetti, per cui insomma ha molto chiaro che cos'è la scena dei registi e anche delle registe in Italia, e la difficoltà poi in alcuni casi, non in questi ma insomma in altri casi, di anche magari dopo aver avuto un'opera prima anche fortunata, riuscire a fare l'opera seconda e riuscire ad avere l'attenzione, i soldi, la calma per realizzare i film. Ecco, dal tuo punto di vista, come la vedi, Ile?
2: A me mi sembra un gran bordello, scusate.
1: bella sintesi.
2: non ho proprio, non sono molto propositiva né fiduciosa, perché negli ultimi anni, 2-3 anni, ho proprio assistito intorno a me anche a un calo proprio di interesse nello stesso settore, nelle persone, di interesse per quello che facciamo, mentre magari si sposta questo interesse, si sta spostando su altre cose. E questo fa sì proprio che appunto dove sono questi film, queste opere prime, dove io poi ho fatto varie opere prime, quindi in realtà sostengo proprio questo, lavorerei tutta la vita nelle opere prime, perché è bellissimo proprio dove nasce un regista, dove veramente si mette in gioco per la prima volta anche al di fuori da vincoli che magari ti arrivano quando sei più grande, più famoso, e questo è raro e lo stiamo un po' lasciando proprio da parte, non valorizzando in nessun modo. E proprio insomma sono un po' triste per questo e vorrei forse lavorare in Francia. Però non lo so, cioè da una parte spero anche nei giovani, perché vorrei anche che ci fosse, vorrei sperare che ci fosse questo movimento anche di fare film senza tanti soldi, che forse sta andando da qualche parte.
3: Speriamo, perché veramente il momento è difficile, e nei prossimi giorni con altri produttori proveremo a parlarne ancora. Intanto ti segnalo, Stefania, ci hanno mandato dei messaggi che sono arrivati al 335 5634 296. Ci ascoltano anche in Francia, perché Maurizio ci scrive: oggi ho visto la Venus Electrique, il film d'apertura, magnifico. Maurizio, aperta parentesi, Lione. L'ha visto,
1: bene,
3: perché è un ascoltatore.
1: Ne abbiamo parlato poi l'altro ieri.
3: Che vive in Francia. Mentre invece Andrea da Vicenza non può andare a vedere la Venus Electrique, quindi si accontenta. Questa sera vado a vedere A qualcuno piace caldo, quindi va sul sicuro, direi. Andrea, vai, divertiti.
1: Hai la nostra benedizione.
3: Sì, assolutamente. Io volevo fare un'ultima domanda. Di chi è stata l'idea di andare a Cannes Classic? O vi è arrivata la proposta da Cannes Classic? Perché, come dicevo all'inizio, Cannes Classic normalmente non ospita film nuovi.
0: È vero. Allora, quando ho fatto la stessa riflessione, mi hanno detto: no, ma già l'anno scorso c'era un film avec quell'attore Kenard, si chiama, quel giovane attore un po' punk che aveva fatto un film in provincia, dove adesso non mi sfugge il titolo in questo momento, Raphaël Kenard, e c'era già un film di lui come regista l'anno scorso a Cannes Classic, quindi non è una novità assoluta. E a quanto pare corrisponde a un'idea forte proprio di Thierry Frémaux, che ha detto: no, questo va lì perché questo è un così grande omaggio, cioè cambia la storia del cinema in qualche modo, ed è un così grande omaggio anche a tutto quello che dei valenti operatori hanno fatto, inventato, sperimentato nei primi anni in cui esisteva l'immagine in movimento, che va messo laddove questo viene celebrato. Questa è, diciamo, è bella come versione ufficiale.
3: Ma è bella. Io penso che da parte di Frémaux sia anche sincera, perché non dimentichiamoci che Thierry Frémaux, oltre a essere il direttore del Festival di Cannes, è anche il presidente, credo, dell'Istituto Lumière di Lione,
1: del festival
3: che loro fanno,
1: il repertorio.
3: Sì, per cui è uno che in realtà lui lavora per il Festival di Cannes alcuni mesi all'anno, ma il suo vero lavoro continuativo è quello di dirigere la Cineteca di Lione, come coloro che dirigono la Cineteca di Bologna, ecco, per dire.
0: Il film è già stato invitato alla Cineteca di Lione, appunto, quindi c'è sicuramente davvero un interesse molto specifico su questo.
3: No, ma su questo non c'è alcun dubbio. Ascoltiamo invece una clip.
1: Sì?
3: Stefania, sei d'accordo?
1: Sì.
3: Ascoltiamo una clip da un film che si intitola, tenetevi forte, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, cioè sesso e morte tinerosa.

0: Major a Campo Miasma, che mi sembra un titolo meraviglioso. Io non l'ho visto, Stefania
1: Sì.
0: Olivi l'ha visto. È un po' uno degli eventi di questi
1: Sì, è
0: primi giorni di
1: diventato uno dei film di
0: festival.
1: cui si sta
0: E
1: parlando, ma
0: adesso poi ve
1: sentiamo
0: lo
1: la clip e
0: racconta,
1: poi vi
0: sentiamo la
1: racconto.
0: clip.
2: If it gets too real, you can always turn it off.

0: death rise. There is a hole at the bottom of the lake where the movies come from. He always comes back.
1: What? Allora, questo è il film che ha aperto ieri la sezione Un Certain Regard ed è un horror queer di una regista newyorkese che si chiama Jane Schoenbrunn, che già ha fatto, si è fatta notare nella scena indie americana. Ha due interpreti che sono adorate nella scena indie americana, perché una è Anna Einbinder, che qualcuno ricorda è la protagonista della serie X, che sta avendo un grande successo, è arrivata alla terza stagione, e la protagonista, veramente l'icona del film, è Gillian Anderson, l'agente Dana Scully di X-Files, grande attrice che sa passare veramente da Margaret Thatcher alla sessuologa di Sex Education, che in teatro di recente è stata applauditissima nei panni di Blanche DuBois di Un tram chiamato Desiderio. E il film è praticamente la storia di questa giovane regista, appunto Anna Einbinder, che vuole ridare vita a un franchise celeberrimo di invenzione, che sono questi film horror ambientati a Camp Miasma, che sono che è uno di questi campeggi tipici dei film e delle serie americane, dove gli adolescenti americani vanno e in genere non si riprendono più, perché sono esperienze, dovrebbero essere vacanze, e ne tornano sempre traumatizzati.
2: Io mi meraviglio che ci siano ancora questi camp dopo tutti gli horror che ci hanno ambientato.
1: E invece continuano, perché alimentano un genere che ha un pubblico che di generazione in generazione si passa il testimone. E la protagonista dei primi film della saga di Camp Miasma era stata appunto Gillian Anderson, che è un'attrice oramai sul viale del tramonto, per cui un po' Blanche DuBois, un po' anche Norma Desmond, che si è trasferita a vivere in una casa misteriosissima e assurda sulle rive di questo lago, da cui nel film usciva questo personaggio. Chiaramente c'è un serial killer, se no non ci sarebbe un horror che si rispetti, che si chiama Little Death, che era un ragazzo queer che, come dire, un po' per
2: omosessuale per le persone a casa.
1: Sì, però diciamo che era un po', non si capiva bene, per cui appunto
2: fluido.
1: Ci tengono, molto fluido, molto fluido.
2: Va bene.
1: E peraltro molto fluido posto al punto di vivere direttamente nel centro del lago. E niente, per cui il film in realtà è un film che ha avuto un grandissimo, è stato applauditissimo, sta avendo molto successo perché rivisita con molta libertà, anche in chiave sia queer che femminista, un genere in cui invece lo stigma di erano negli anni, soprattutto negli anni 80, erano molto, molto netti, con una Gillian Anderson. La forza del film è l'interpretazione di Gillian Anderson e anche della giovane attrice. È un gioco a due che, come promette il titolo, sfiora sesso, morte e quant'altro. C'è anche molta ironia, perché si gioca un po' anche con quelle che sono le logiche dell'industria, perché la giovane regista ha trovato una produzione, ma la produzione vuole fare i soldi, non gliene frega niente di avere il rispetto per questa attrice che lei invece venera. Comunque è un film che sta avendo un grandissimo successo. La cosa incredibile è che Gillian Anderson ieri alla proiezione ufficiale ha detto: dopo centinaia d'anni in cui che faccio questo mestiere, finalmente ho un film a Cannes. Non era mai venuta a Cannes, felice come una Pasqua, se la sta godendo tantissimo.
2: Pensa a te, perché effettivamente X-Files non poteva venire qua, perché le serie non le prendevano.
1: Ha anche comunque una sua carriera di attrice nel cinema, certo. Però...
2: Sì, ecco, sì, anche... Lei è australiana, giusto? O ricordo male?
1: No,
2: forse
1: americana.
2: No, ho detto una sciocchezza, la confondo con qualcun altro. È molto raro che gli horror vadano ai festival del cinema. Quindi,
1: però ieri Peter Jackson ha detto proprio questo. Peter Jackson ha fatto la masterclass dopo aver preso la Palma d'Oro alla carriera nella cerimonia inaugurale. Ha detto: spazio ai giovani registi, trovate la vostra voce, divertitevi col cinema di genere, in particolare l'horror, perché l'horror aiuta a capire il confine tra ciò che è reale e ciò che non lo è.
2: Questo è interessante. Perché non Peter Jackson è famoso, sappiamo bene perché, però i suoi primi film erano degli horror anche molto violenti, molto, molto splatter. Beh, cioè lui è esordito così.
1: Sì, assolutamente. Sì. E lui ha ricordato che lui nell'88 era qua con i Bermuda, che girava col suo primo film cercando interlocutori e che riuscì ad avere un biglietto per la proiezione ufficiale, ma lo cacciarono perché con i Bermuda non si poteva entrare.
2: Sì, Peter Jackson gira sempre con i pantaloni corti e tendenzialmente scalzo. È un hobbit, in realtà. Possiamo finalmente svelare questa cosa.
1: Possiamo chiedere ai nostri ospiti, se abbiamo ancora un minuto,
2: sì, ce l'abbiamo.
1: Com'è, perché appunto sono qua come delegazione ufficiale, un film che ha per Cannes Classic. Avete tempo per rendervi conto che cosa succede oltre al vostro film qui al festival?
3: Io avrei tanto voluto, ma in generale ai festival vorrei tanto avere il tempo di guardare film, ma è impossibile. Io comincio da questo momento. Da questo momento in poi raccolgo opinioni, raccolgo suggerimenti per andare a vedere altri film, ma finora non sono riuscita un momento neanche a leggere il programma di quest'anno, per cui...
2: Grazie Enrica, grazie Ilia Iara, è stato un piacere avervi qua. Il film, lo ripetiamo, uscirà per la Key Red probabilmente dopo l'estate, e quindi avremo modo di riparlarne.
1: L'età dell'oro,
2: L'Ashdor, l'età dell'oro.
1: Allora, saluti Francesca Levi e Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Alessandro Boschi, Erika Favaro, la nostra redazione, Maria Luisa Lucia Monticelli, e le nostre ospite Ile Iara Vianello e Enrica Capra.
2: E Simone D'Arrigo, che ci ha mandato in onda da Roma, stavolta senza incidenti.
1: E
2: Radio France che ci ospita come sempre. Noi torniamo domani, sempre da Cannes. Non mancate. Buona serata.
1: Su Radio 3.

0: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
1: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
9: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
5: Devo andare.
10: Qualcosa che non va, tesoro.
9: Forse dovremmo parlarne.
11: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Rai, Radio 3.
14: Meteoradio.
15: Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna, con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Can China and the United States overcome the Thucydides trap and create a new paradigm of major country relations?

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: La notizia non è che Xi Jinping citi la trappola di Tucidide, ma che ne ammetta l'esistenza, cioè che contempli la possibilità di una guerra fra Stati Uniti e Cina dovuta alla possibile reazione della potenza egemone in declino rispetto alla potenza in ascesa. Nel 2015, durante una visita negli Stati Uniti a Seattle, Xi aveva usato lo stesso concetto, ma lo aveva usato per sostenere che non esistesse alcuna trappola di Tucidide contemporanea. Un rischio di conflitto fra le due superpotenze che per Xi era molto remoto un decennio fa, adesso sembra quasi un pericolo imminente da evitare. Inutile cercare qualche profondità strategica nei discorsi di Donald Trump durante questo vertice a Pechino che pure lui ha tanto voluto e molto atteso. Il presidente americano, come noto, è incapace di articolare qualunque concetto e quando ci prova comunque non va preso alla lettera.
2: It is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th. I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people.
1: Per ora Trump si è limitato a dire che la Cina è bella e che invita il presidente cinese e la sua signora alla Casa Bianca il 24 settembre. Meglio dunque concentrarsi su Xi e sulla trappola di Tucidide che ora spieghiamo nel dettaglio, ma prima le parole di Xi. Il mondo intero, ha detto, sta guardando al nostro incontro. Una trasformazione senza precedenti nell'arco di un secolo sta accelerando in tutto il mondo e la situazione internazionale è fluida e turbolenta. Il mondo è arrivato a un nuovo crocevia. Possono la Cina e gli Stati Uniti evitare la trappola di Tucidide e creare un nuovo paradigma nelle relazioni internazionali? Possiamo affrontare insieme le sfide globali e offrire maggiore stabilità al mondo? Ecco, 10 anni fa a Seattle, con Barack Obama presidente degli Stati Uniti e un'economia cinese ancora da paese in via di sviluppo, i toni di Xi intorno al rischio di un confronto diretto fra superpotenze erano molto diversi. All'epoca aveva detto che la priorità della Cina era costruire con gli Stati Uniti un nuovo modello di relazioni fra grandi potenze fondato su un'assenza di conflitto, su un'assenza di confronto e sul rispetto reciproco. E poi aveva detto: nel mondo non esiste nulla come la cosiddetta trappola di Tucidide, ma se le grandi potenze continuano una volta dopo l'altra a commettere errori di calcolo strategico, potrebbero finire per creare da sole queste trappole. Quindi nel 2015 Xi Jinping avvertiva che le superpotenze potevano coesistere pacificamente, oppure creare trappole che avrebbero portato alla guerra. Oggi sembra dare per scontato che sia successo, cioè che le trappole ci siano. Dunque Stati Uniti e Cina devono provare a evitare la trappola di Tucidide che però incombe su di loro. Sono passati oltre 2500 anni eppure la guerra fra Atene e Sparta rimane un paradigma analitico ineludibile nella teoria delle relazioni internazionali. In estrema sintesi, Sparta era la città-stato con l'esercito tradizionale di terra più forte, ma Atene era all'avanguardia con la tecnologia di frontiera dell'epoca, quella per la costruzione di navi da guerra veloci e leggere. Sparta guidava l'alleanza militare della Lega del Peloponneso, Atene quella della Lega dell'Elio-Attica. Alleanze militari un po' sul modello della NATO, del patto di Varsavia, che prevedevano l'obbligo per la potenza guida di difendere quelle più piccole nel caso fossero attaccate. Tucidide, storico, politico, aristocratico, scettico sulla democrazia, dedica 8 libri per ricostruire quasi in tempo reale eventi dei quali è testimone e protagonista. È il primo caso di analisi storica e politica, diciamo così, contemporanea, anche se non è contemporanea, nel senso che non viene più usata la chiave mitologica per spiegare tutto. Gli eventi non vengono più attribuiti a dei o a eroi che combattono in maniera epica, ma c'è un tentativo di stare ai fatti e di suggerire delle chiavi interpretative. Nel primo libro Tucidide riassume la sua tesi sull'origine del conflitto fra Sparta e Atene. Sono convinto, scrive, che la motivazione più autentica, quella però che meno traspare dai discorsi ufficiali, fosse la formidabile potenza conseguita da Atene e l'apprensione che ne derivava per Sparta, e la guerra fu inevitabile. Poi ci sono altre 500 pagine per discutere le cause formali e quelle sostanziali, ma è su quella sintesi che il politologo di Harvard Graham Allison fonda il suo parallelo contemporaneo quando scrive sul Financial Times nel 2012 che la trappola di Tucidide è scattata nel Pacifico. Per Graham Allison i due ingredienti fondamentali sono l'ascesa di una nuova potenza e la paura che questa inspira nell'egemone. Nel 2017 Graham Allison trasformò quell'articolo e le successive analisi in un libro che in Italia è pubblicato da Fazzi con il titolo Destinati alla guerra. C'è un misto, come sempre, di apparente rigore e disinvoltura intellettuale in queste sintesi un po' forzate ma di grande impatto. Allison censisce 16 casi dal XVI secolo a oggi nei quali la trappola di Tucidide ha visto contrapposto una potenza in ascesa e una in declino. 4 casi su 16 c'è stato un confronto pacifico, negli altri c'è stata sempre la guerra. Quelli più recenti sono il Giappone che emerge in Asia sfidando l'Unione Sovietica tra gli anni 70 e 80, l'Unione Sovietica stessa che sfida gli Stati Uniti nella Guerra Fredda e poi dagli anni 90, secondo Allison, c'è l'ascesa della Germania che sfida l'egemonia europea di Francia e Gran Bretagna. Ecco, le tesi di Graham Allison hanno grande fortuna soprattutto in Cina, la leadership del Partito Comunista Cinese lo prende molto sul serio e il fatto che Xi torni a citare la trappola di Tucidide dimostra che quell'idea è diventata parte della posizione ufficiale della Cina sul suo ruolo nel mondo. Nel 2015, all'indomani della visita di Xi negli Stati Uniti, Graham Allison scriveva su The Atlantic che il pericolo era una guerra fra Stati Uniti e Cina nel prossimo decennio. Quel decennio è passato e la guerra non c'è stata. Nel frattempo la Cina ha cambiato la sua natura economica, da fabbrica del mondo a concorrente con gli Stati Uniti alla frontiera della tecnologia, pensiamo all'intelligenza artificiale, da economia che sfruttava in ogni modo la globalizzazione, la Cina è diventata un paese molto più chiuso, che fonda la propria prosperità certo sulle esportazioni ma anche su un controllo verticale delle materie prime, su quella che gli europei chiamerebbero un'autonomia strategica. Nel 2015 alla guida degli Stati Uniti c'era il candidato della speranza, Barack Obama, quello dello slogan Yes We Can. Oggi c'è il candidato, il presidente del declino, Donald Trump, che ammette la crisi fin dallo slogan elettorale Make America Great Again, riportare l'America a una grandezza che non sperimenta più. Anche Donald Trump si richiama a Tucidide, anche se lo fa in maniera inconsapevole, perché certo non ha letto la guerra del Peloponnese e non sa chi sia Tucidide, ma Donald Trump pensa che i rapporti fra stati si decidano soltanto con la logica della forza, che non contempla i vincoli del diritto internazionale. È celebre la risposta che gli ateniesi danno agli abitanti dell'isola neutrale di Melo, che rifiutava di sottomettersi e si richiamava alla giustizia e al diritto per mantenere la propria autonomia. Gli ateniesi rispondono agli abitanti di Melo così: siete consapevoli quanto noi che i concetti della giustizia affiorano e assumono corpo nel linguaggio degli uomini quando la bilancia delle necessità sta sospesa in equilibrio fra due forze pari. Se no, a seconda, i più potenti agiscono e i deboli si flettono. Anche Trump ha provato a sostituire la forza del diritto con il diritto della forza. Il problema è che così facendo ha esposto le fragilità di una superpotenza declinante, come dimostra il sostanziale fallimento della guerra in Iran. Trump non ha reso l'America più forte, l'ha resa soltanto più aggressiva e imprevedibile, e poi ha sottovalutato un aspetto che invece la Cina ha colto. L'America è, o almeno è stata, un egemone che ha istituzionalizzato il suo potere, come spiega bene Vittorio Emanuele Parsi nel suo ultimo libro Contro gli imperi, appena pubblicato da Bompiani. Gli Stati Uniti hanno costruito un ordine internazionale basato sulle regole che serviva a ridurre i costi dell'esercizio del loro potere, perché rendeva gli esiti dei conflitti fra interessi diversi più prevedibili. È stato un sistema efficace ma anche efficiente. Trump ha scambiato il sintomo per la malattia. Ha iniziato a indebolire istituzioni come l'ONU o l'Organizzazione Mondiale del Commercio perché pensava che la loro scarsa efficacia fosse un problema per l'America. Invece le cose erano nell'altro verso, cioè la nuova debolezza dell'America indeboliva anche le organizzazioni che si fondavano proprio sul suo potere. La Cina sembra aver scelto di usare quell'ordine internazionale per accompagnare la sua ascesa, invece che in qualche modo agevolare le mosse distruttive di Trump per smantellare un sistema che è stato pensato e costruito dall'America. L'analogia con la trappola di Tucidide quindi è un po' imperfetta, perché la competizione oggi non è solo sul piano militare, non è solo sull'uso della forza. Forse spetta proprio all'Europa, che di quell'ordine internazionale è basato sulle regole e è stato il fondamento ma anche il prodotto, il punto più alto, spetta all'Europa evitare che il calcolo delle probabilità di una guerra diventi l'unica misura del futuro. Ad oggi la Cina di Xi Jinping non sembra intenzionata ad affermare la propria ascesa con una guerra, e gli Stati Uniti, che invece sono molto più propensi a usare la violenza per arginare il declino, non sono in grado di piegare l'Iran, a figurarsi di affrontare la Repubblica Popolare Cinese. E questa forse è una buona notizia.
0: Revolution. È un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

0: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Diego Ciaretta interpreta Cherubini, Berio e Schumann con l'Orchestra della Toscana. La memoria dei suoni, ovvero storia e anatomia di una radio, e infine La costanza della mia vita di Pietro Giannini per Futuro Presente, il teatro di Radio 3. Questi sono i titoli in breve di Radio 3 Suite questa sera, che inizia qualche minuto prima del consueto, 19:57 minuti e una ventina di secondi, con Vittoria Pastore in regia. C'è Andrea Perrone alla console in questo momento e Guido Barbieri qui al microfono. Non vi dico altro, non entro nei dettagli della nostra serata e di ciò che vi aspetta, perché come sapete oggi si è aperta l'edizione 2026 del Salone del Libro a Torino, che Radio 3 segue molto molto da vicino, in particolare nel pomeriggio di Fahrenheit. Però noi apriamo adesso, almeno tra qualche istante, perché vedo dei cenni da parte di Andrea Perrone e Vittoria Pastore che mi dicono vai avanti, e io vado avanti per quel poco che posso. Comunque apriamo una finestra, dicevo, lo faremo anche nelle prossime sere, con Fare Off, ovvero sia con le cronache e i racconti insieme a Florina.

Linda Fiamma, che però forse non è ancora collegata con noi. Beh, intanto vi ricordo forse la serata di ieri, che ecco, ci siamo allora, e allora possiamo passare voce e microfono, come dice Susanna Franchi, a Florinda Fiamma.

0: Eccoci Guido, grazie, grazie per averci dato la linea. Siamo in diretta, sono Florinda Fiamma, siamo in diretta dalla sala conferenze del Museo Egizio di Torino. Perché siamo qui? Perché come tutti gli anni, come diceva Guido, siamo con Fahrenheit, con l'Idealista, con tutta l'Umanità ne parla in diretta il pomeriggio dal Salone del Libro, ma adesso con Fare Off siamo fuori. Siamo fuori perché seguiamo gli eventi del Salone Off, che è alla sua 22esima edizione, curata da Paola Galletto e Marco Pautasso come tutti gli anni, ed è l'iniziativa che porta la cultura fuori dai confini della fiera, fuori dal lingotto, insomma. È una sorta di festa diffusa in oltre 400 spazi, in, non solo a Torino, ma anche in, negli altri comuni della città metropolitana, anche in altre città del Piemonte, e quest'anno addirittura arriva fino in Liguria. Il programma è davvero ricco, non solo di eventi, ma anche di tipologie di eventi, quindi ci sono concerti, spettacoli teatrali, mostre, dibattiti, eventi per bambini, e molti di questi eventi off, del Salone Off, li ospita il Museo Egizio, che non solo partecipa al museo ma ha anche deciso di ospitarci, e vedremo come, e lo vedremo con il direttore del Museo Egizio, che è qui con me, Cristian Greco. Benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, direttore, innanzitutto grazie per averci ospitato, per ospitare questo spazio off. Volevo chiederle, adesso si è appena concluso il primo evento, mi pare, che era, avete parlato del libro di Matteo Nucci su Platone. Volevo chiederle, anzitutto, perché avete deciso di partecipare al Salone Off, e qual è il filo conduttore, se ce n'è uno, degli eventi che si terranno qui al Museo Egizio?
1: Ormai è diventata una tradizione, da alcuni anni il Museo Egizio ha deciso convintamente di essere partner del Salone Off, e per noi c'è un filo di congiunzione molto, molto forte. Cerchiamo in museo di trovare sempre una modalità per presentare libri che riguardino in senso lato l'antico, l'archeologia, la riflessione sul passato, i musei, perché riteniamo di essere una sede in cui queste riflessioni possono essere approfondite. Lo diceva lei poc'anzi, abbiamo appena finito la presentazione del libro di Matteo Nucci, Platone, una storia d'amore, ed è un libro che ci fa riflettere, che entra nella nostra visione di mondo, ci fa riflettere su come il passato ci sia pervenuto per Sineddo, che è un passato polverizzato, su come questi piccoli frammenti noi li mettiamo assieme per cercare di costruire una storia, e soprattutto adesso che il museo vuole lanciare una nuova iniziativa che ci guiderà per i prossimi anni, che si chiamerà appunto Storie Millenarie, un libro come questo ci aiuta a scoprire quali donne e uomini ci sono dietro gli oggetti che qui ospitiamo, quali frammenti di storia sono lì catturati e come possiamo raccontare delle storie, e soprattutto come possiamo togliere il passato da una specie di piedistallo su cui è stato posto, e far capire che anche le donne e gli uomini del passato amavano, piangevano, soffrivano, sbagliavano come noi, e quindi il nostro rapporto con loro è quello che non ci fa sentire soli, ci fa capire anzi come possiamo comprendere che di fronte alle grandi domande esistenziali che tutti noi abbiamo ogni giorno, non siamo soli, ma dagli errori degli altri forse possiamo imparare qualcosa.
0: Magari, grazie, grazie Cristian Greco. È con noi un'altra rappresentante di un altro evento off molto diverso dal Museo Egizio. Passiamo da un luogo forse più istituzionale, anche se, come ce lo racconta il direttore Cristian Greco, molto caldo, che ci avvicina al passato e appunto lo toglie dai piedistalli. Passiamo a un altro evento off che si chiama Il Ballatoio. È con noi Sabrina Trovato, che è una condomina di un ballatoio. Allora Sabrina, ci racconta in che cosa consiste questo evento del Salone Off, e dove si trova il vostro ballatoio, il vostro condominio.
2: Allora, buonasera. Il nostro ballatoio si trova nella circoscrizione 4, in particolare nel quartiere di San Donato. Il ballatoio Storia a domicilio è un progetto ideato da Ilaria Oddenino e ormai portato avanti da 6 anni, e fa parte appunto del Salone Off. È un progetto di letteratura condivisa che appunto coinvolge i condomini di uno stesso palazzo di una periferia di Torino. Dunque, come funziona? Viene regalata una copia di un libro a tutti i condomini, è una copia portata a sorpresa, quindi noi non sapevamo di quale libro si trattasse. e ci è stato dato poi un tempo per leggerlo, circa un mese, dopo il quale Ilaria e il regista Paolo Ceretto sono tornati nelle nostre case ad intervistarci, quindi ci hanno chiesto impressioni, opinioni, confronto, su, insomma, curiosità sul libro letto. E quindi è stata un'esperienza molto, molto che ci ha arricchito molto. Cosa ne verrà fuori? Ne verrà fuori un documentario che riassumerà appunto tutta l'esperienza, che sarà proiettato poi durante la serata finale di incontro con l'autrice, proprio negli stessi giorni in cui si svolge il Salone del Libro. Saremo in un teatro della stessa circoscrizione del condominio, quindi ci ritroveremo domani, venerdì alle ore 21, in Parella, al Teatro della Divina Provvidenza in via Asinari di Bernezzo, e lì incontreremo Silvia Vallone, perché quest'anno abbiamo letto il suo libro Cuore Nero, e vedremo anche noi per primi il documentario che hanno montato gli autori del progetto, e anche l'autrice lo vedrà per la prima volta. Dopodiché ci sarà un dialogo tra il pubblico, i condomini e l'autrice stessa.
0: Senta, quando è che finisce il progetto? Domenica, diceva?
2: No, domani, venerdì. Venerdì ci sarà la serata di restituzione finale.
0: E vi mancherà?
2: Molto, molto, perché ci ha unito, perché finalmente ci incontravamo per le scale e non parlavamo delle solite beghe condominiali, ma parlavamo a che punto ci chiedevamo a che punto fossero gli altri sulla lettura. Qualcuno aveva paura di non portare a termine la missione, qualcuno invece era super elettrizzato, quindi ci ha unito molto, molto, ci siamo visti tante volte, ci siamo riuniti, poi ognuno ha letto per sé, però la fase iniziale, la fase finale la faremo insieme, e quindi è stato un momento di condivisione pura, e le nostre case si sono aperte a loro, agli ideatori del progetto, ma anche appunto agli altri condomini, quindi c'è stato uno scambio veramente proficuo, veramente umano, molto forte.
0: Bellissimo il ballatoio. Senta, direttore Greco, allora il prossimo appuntamento mi pare domani, sempre qui dalla sala conferenze da cui stiamo andando in diretta, parlerete di un libro di Mauro Bonazzi, Il demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia, da Nietzsche a Arendt. Allora, di che sarà sempre lei a condurre la serata, quindi più o meno ci può dare uno sguardo, una piccola anticipazione su quello che potranno ascoltare le persone che verranno qui domani pomeriggio?
1: Intanto ho una piccola battuta, perché mi riconosco anch'io fra gli inquilini del ballatoio, perché in queste presentazioni serrate che abbiamo anch'io mi sono trovato ad avere notti insonne per cercare di finire, di arrivare alla fine dei volumi, e questo forse mi ha riportato alla giovinezza, quando si faceva la notte degli esami, dovevi studiare, rendendomi conto che non ho più l'età per farlo, però è bello avere anche quella adrenalina del tempo che scorre per arrivare in tempo. Domani diciamo è l'ultimo volume che conclude una trilogia che abbiamo voluto presentare qui al Museo Egizio, perché abbiamo parlato di Socrate, abbiamo parlato di Platone oggi con un romanzo storico, e domani avviene il professor Bonazzi con un libro edito da Einaudi, che ha scritto un libro meraviglioso di memoria culturale, ovvero nel suo volume cerca di tracciare come nell'Ottocento e diciamo negli primi anni 40 del Novecento gli intellettuali tedeschi si appropriano della Grecia e descrivano se stessi come i veri eredi della Grecia, addirittura arrivando a dire che i greci alla fine non potevano essere che tedeschi, perché i dori che erano migrati verso la Grecia erano in realtà tedeschi. E l'uso che ne viene fatto, come questo viene piegato, come Nietzsche ad esempio dice di detestare Platone, perché Platone annulla l'elemento dionisiaco e quindi quell'elemento di creatività ed arte per concentrarsi solo sull'elemento apollineo, e come la Grecia da altri, da Hegel, Platone ad esempio, venga visto come l'esempio di un mondo antico che deve essere replicato e che deve entrare nelle categorie del nuovo Stato che si va a formare, dove di fronte alla al degrado attuale, valgono invece le categorie antiche di un mondo che viene quasi messo sul piedistallo, e vengono anche stabilite quali sono le categorie secondo la quale le nuove classi dirigenti devono essere educate. Quindi perché si deve studiare il greco non è per erudizione, ma per avere dei valori superiori che ti permettano poi di orientare la tua vita in questo modo. È un libro meraviglioso che ci fa capire una cosa fondamentale, come sia il presente a creare il passato. E sono felicissimo di presentarlo qui in museo, perché è un monito che noi dobbiamo sempre avere davanti. Il passato di cui noi scriviamo e che presentiamo nei nostri musei è un passato che molto ci dice del presente, che ci dice della nostra formazione, delle letture che abbiamo fatto, delle scelte che noi operiamo ogni giorno. E questo guardarci in modo critico è un qualcosa che dobbiamo condividere sempre di più noi museo con i nostri visitatori. E dire in altre parole, l'Egitto che scoprirete al Museo Egizio probabilmente non è l'Egitto antico che è esistito, ma è un Egitto fatto da egittologi che, sulla base di quanto si è preservato al mondo antico, hanno messo un pezzo vicino all'altro e hanno creato un'ipotesi di lavoro che oggi è quella che riscuote un consenso, ma che poi di generazione in generazione verrà superata, così come quella Grecia messa sul piedistallo e idealizzata da Hegel, da Nietzsche, da Heidegger. Non è la Grecia che studiamo noi oggi, non studiamo più quel tipo, non lo studiamo più per ritenere che la Grecia sia una categoria superiore alla Grecia antica rispetto a chi noi siamo oggi, ma cerchiamo invece di studiarne la sua evoluzione, le sue trasformazioni, le sue ibridazioni. E quindi capire che quando presentiamo il passato è frutto di una mediazione fra il presente e quello che è stato. Per dirla forse in maniera provocatoria, possiamo dire che è il presente che crea il passato. È ovviamente un'esagerazione, ma noi non possiamo che guardare al passato se non con gli occhiali del presente, e di questo dobbiamo sempre esserne consapevoli.
0: È un'esagerazione, ma molto suggestiva. Senta, lei è direttore di questo museo da più di un decennio. Quando è diventato direttore era molto giovane, insomma, si sentì parlare di questo giovane direttore del Museo Egizio. Allora, le faccio una domanda un po' personale, visto che siamo sul far della sera. Voglio interpretare l'off del salone off, di fare off, eccetera, eccetera, come qualcosa di fuori e quindi anche un po' di inconsueto. Da quando lei è direttore del Museo Egizio, qual è la cosa più off, più strana, più inconsueta? Ovviamente gioiosa, cose che ha fatto, che si è trovato a fare in questo museo o con questo museo?
1: Guardi, le racconto un episodio che per me è stato davvero formativo, che sembra non gioioso ma in realtà lo è. Noi abbiamo fatto partire tanti anni fa una collaborazione con la Casa Circondoriale Lo Russo Cotugno. Io andai a fare una lezione presentando la cosa più bella che abbiamo, che è la tomba di Kai Merit. Alcuni detenuti mi chiesero se potevano utilizzare quel corredo per fare il loro esame di maturità. Io dissi di sì, e quindi cominciammo una collaborazione non semplicissima, perché decisero di fare delle repliche. Fecero delle repliche meravigliose, spero di non aver educato una nuova generazione di falsari, perché le repliche sono davvero praticamente identiche agli oggetti che abbiamo. E nel momento di restituzione un detenuto mi disse: direttore, la voglio ringraziare perché io non mi svegliavo la notte pensando a quanto avevo fatto con la società, adesso non mi sveglio la notte pensando, ma quel segno ieratico in geroglifico corsivo come lo devo fare? Ecco, questo per me è stato uno dei momenti più alti della mia carriera, perché ti rendi conto che il tuo lavoro non è essere separati dalla società, che il museo non è una realtà sospesa, ma che vive nella società e può dare una riattivazione, un senso di vita anche nell'attualità. E quindi, a proposito del passato che viene utilizzato dal presente, il passato ci può dare un nuovo orientamento, ci può far capire chi siamo e darci anche un nuovo scopo nella vita.
0: Allora, Sabrina Trovato, un'ultima domanda per lei. Voi avete letto Cuore Nero di Silvia Vallone. Mi può dire in breve l'impressione più forte che le ha lasciato?
2: In breve è un po' difficile, però ci proverò. È un libro molto forte, scritto benissimo, molto scorrevole. E si tratta di due persone che hanno un passato molto pesante, ma che si incontrano e cercano di risolvere insieme le difficoltà grosse che hanno patito. È stato un libro bellissimo. Io quello che posso dire è che spesso ho pianto e che spesso ho dovuto chiuderlo e fare delle pause, perché leggerlo tutto di un fiato era un po' complicato, ha toccato delle corde molto profonde, e questo so che è successo a molti di noi perché ci siamo confrontati proprio su questo punto. Quindi davvero ogni tanto dovevamo staccare, perché ci ha portato a riflettere molto anche sulle nostre vite e sulla società e anche sul dualismo vittima e colpevole, che in realtà è molto labile e forse convive in ognuno di noi intimamente.
0: Grazie. E per concludere invece con il direttore Greco, il museo si apre spesso alla città, oltre che insomma apre le sue porte in quanto museo, però si apre spesso con cose un po' diverse. Comincerà da lunedì anche ci sarà un convegno particolare, oltre il visibile. Ce lo racconta in breve?
1: Allora, il Museo Egizio è partner nell'organizzazione di un convegno importante, un convegno internazionale di archeometria, e per raccontare ai nostri visitatori cosa significa questo, una parola che sembra un po' complessa, lunedì sera ci apriamo dalle 19 alle 22, fra l'altro invito davvero tutti perché è bellissimo visitare il museo di sera e questa volta è pure gratuito, e parleremo di Oltre il visibile. L'evento della serata viene definito in questo modo. Cosa significa? Significa che gli oggetti hanno una loro biografia, gli oggetti ci raccontano di quando sono stati concepiti dal proprio creatore, di quando hanno funzionato nel passato, di quando sono stati dimenticati e dispersi, potremmo dire quando sono morti, e poi gli oggetti sono stati scavati, quindi ritornano in vita nello scavo archeologico e hanno una loro vita museale. Questa vita, questa stratigrafia nell'oggetto si può vedere, perché si può vedere che un oggetto è stato modificato, riutilizzato, che un pittore antico ha modificato l'iconografia, che sotto un pigmento nero c'è un pigmento rosso, e molto spesso questo non lo si vede ad occhio nudo, ma lo si vede grazie ad immagini diagnostiche, quindi a foto, all'ultravioletto, all'infrarosso, o a volte si può guardare all'interno delle mummie grazie alla TAC, si può fare uno sbendamento virtuale delle mummie, si può vedere piccoli dettagli dei nostri tessuti. Allora chi verrà a visitare il Museo Egizio potrà fare questa visita e troverà nelle sale dei colleghi professori universitari con i loro studenti e ricercatori, che spiegheranno al pubblico quello che noi archeologi vediamo sempre, ma che il pubblico mai non può vedere, oltre il visibile, vedere quello che un oggetto nasconde, e perché vogliamo aprirci davvero a tutti e ribadire che il museo è di tutti. Avremo anche visite guidate in 5 lingue, visite guidate gratuite in italiano, francese, tedesco, spagnolo e arabo, quindi davvero per ribadire che il museo di tutti, che la cultura non appartiene al museo, non appartiene al direttore, non appartiene ai curatori, appartiene alla Repubblica, come ci dice l'articolo 9, e quindi siete tutti invitati dalle 19 alle 22 a venire a scoprire cosa ci nascondono gli oggetti.
0: Grazie, ci ha convinto, rimaniamo a Torino almeno fino a martedì. Allora, prima di lasciare la linea, di ridare la linea a Guido Barbieri e a Radio 3 Suite, che anche loro ci ospitano, io vi saluto qui dalla sala conferenze del Museo Egizio, ringrazio il direttore Cristian Greco, ringrazio Sabrina Trovato, la condomina del ballatoio, ringrazio anche il Salone Off che ci permette di raccontare queste storie appunto inconsuete e diverse. Vi ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di seguirci con tutto le dirette dal Salone del Libro. Siamo al Padiglione Oval, se siete a Torino, all'Ingotto, venite a trovarci dalle 14.30 alle 18 con l'Idealista, Farnet, Tutta l'umanità ne parla, siamo tutti lì, seguiteci, e grazie Guido, ti ridò la linea.
3: Grazie, grazie di cuore a Florinda Fiamma e a queste cronache di Fare Off. Ritroveremo Florinda e Fare Off altre due volte, credo, in questa settimana, ovvero sia sabato, un po' prima di quest'ora, e anche domenica, quando ci ricollegheremo per gli ultimi battiti, appunto, del Salone del Libro. Nel frattempo qui abbiamo guadagnato le 20, 18 minuti e una decina di secondi, e il nostro viaggio in Italia quest'oggi è limitato a una sola tappa, visti i tempi che abbiamo. E vi ricordo, tra l'altro, non ve l'ho detto prima, se non molto molto rapidamente, che l'appuntamento principale con la musica questa sera è con l'Orchestra della Toscana e Diego Ceretta, e ascolteremo un concerto che abbiamo registrato nell'ottobre dello scorso anno al Teatro Verdi di Firenze, con Cherubini, Berio, Schumann, insomma, poi vi racconterò meglio che cosa ascolteremo. Ma per il momento ci fermiamo a Bologna, perché c'è qualcosa che vogliamo assolutamente raccontarvi. Voi sapete bene che l'opera del nostro tempo non gode poi di avvenimenti ed eventi troppo frequenti. Sono poche le opere nuove che vanno in scena sui teatri italiani, quindi quando accade è una festa, indipendentemente da che cosa poi va in scena, e si festeggia appunto una tradizione che sopravvive, quella dell'opera contemporanea in particolare. Dunque, domani, venerdì 15 maggio, va in scena al Teatro Comunale di Bologna, nel cosiddetto Teatro Comunale Nouveau, perché, come sapete, la sede storica è ancora chiusa, va in scena la prima assoluta di Olimpia, opera nuova di Nicola Campogrande, compositore che però è molto familiare anche ai microfoni di Radio 3, nella sua voce la riconoscerete, la conoscerete senz'altro. È un'opera che appunto va in scena per la prima volta. Nicola Campogrande è il compositore in residenza al Teatro Comunale di Bologna nel triennio che va dal 24 sino a quest'anno, sino al 26. Il libretto l'ha scritto Pietro Bodrato. Sul podio ci sarà da domani sera e poi per le altre repliche Riccardo Frizza, che è al telefono con noi. Buonasera maestro, benvenuto.
4: Buonasera a lei.
3: Buonasera, eccoci. Allora, siamo alla vigilia, se non sbaglio la generale è stata ieri, se non sì, ricordo ieri male, sera. Ieri sera, bene, come nelle migliori tradizioni, quindi oggi giorno di meditazione, riposo e riflessione, ed è il momento migliore forse, no maestro, per riflettere sul lavoro che avete fatto in queste settimane. E allora le chiederei subito, se lei è d'accordo, di inquadrarci un po' il plot narrativo di quest'opera. So che non è il suo mestiere, lei dirige, ma abbiamo lei come testimone oculare, diciamo così, perché insomma, il nome Olimpia evoca evidentemente le Contes Offenbach, no? Di Offenbach, e i racconti soprattutto di Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. E il personaggio di Olimpia è uno dei personaggi chiavi di quella della trilogia, no? di Offenbach, ed è anche nell'originale un automa. In questo caso anche l'Olimpia di Nicola Campogrande e di Piero Bodrato è in qualche misura, no? Un essere meccanico, un essere artificiale. Allora ci racconta come la vede lei la storia dal suo punto di osservazione, che è il podio. Lei magari guarda la partitura, forse guarda poco o raramente, ma so che è molto coinvolto anche negli allestimenti delle opere. Insomma, come vede il soggetto di quest'opera dal suo punto di vista?
4: Il soggetto di quest'opera è molto interessante, perché si parte appunto da questa antica memoria, no? dei racconti di Hoffmann, quindi del personaggio di Olimpia, che era un automa. Però noi oggi siamo nel secolo XXI e quindi l'automa di oggi è quell'automa dove l'intelligenza artificiale ha un'importanza primordiale, perché stiamo vivendo in un periodo in cui tutti utilizzano ormai ChatGPT, OpenAI, tutte queste grandi tecnologie moderne, e quindi Bodrato e Nicola Campogrande hanno esplorato questo ambito e cercato di capire cosa sono i personaggi, cos'è l'automa di Hoffmann portato ai nostri giorni. E questo è molto interessante perché ci apre delle riflessioni importanti, perché è vero che l'intelligenza artificiale è un grande oggetto, un grande aiuto per l'umanità di oggi, si risolve molti problemi, però secondo me e secondo loro soprattutto che l'hanno scritta ci potrà portare anche dei problemi nel futuro, perché potrà sostituire dei lavori, delle mansioni che noi non faremo più. Quindi la gente resterà senza lavoro, oppure questo automa, che è un automa, diventa rispetto al passato, diventa un automa senziente, quindi con la capacità di sentire e di relazionarsi anche a livello emotivo, e evidentemente svilupperà poi delle sensazioni e quindi dei rapporti veri con le persone che la circondano, e quindi avrà poi anche prenderà le proprie decisioni.
3: Ecco, quindi
4: Quindi
3: se...
4: è veramente molto interessante questo punto
3: certo.
4: di vista.
3: Sento che questo tema la coinvolge non soltanto dal punto di vista musicale, per le ovvie ragioni di chi si trova sul podio, ma la coinvolge anche un po' concettualmente, no? Mi sembra di capire. È un tema che le interessa, insomma, anche dal punto di vista personale, voglio dire.
4: Assolutamente, assolutamente, mi interessa perché io credo che si sia centrato oggi. Lei lo sa benissimo, scrivere opere nuove non è molto facile, ci sono
3: Appunto.
4: pochissime occasioni, come lei diceva nella sua introduzione, pochissime occasioni, perché è anche difficile trovare dei soggetti, soggetti interessanti, soggetti che possono coinvolgere la società, che mettono la società in condizione di riflettere e di pensare, no? Io credo che questo sia un soggetto molto centrato e molto, molto indovinato, oserei dire. Tra l'altro, sento proprio questi giorni parlando appunto con Campogrande, mi dice che l'idea è venuta ancora prima della nascita della vera GPT, per esempio, quindi quando non era ancora, diciamo, alla portata di tutti, quindi è un elemento, un'idea che è nata prima e che si è
3: Certo.
4: sviluppata in questi anni, e questo a me, ecco, essere partecipe e poter, diciamo, contribuire alla messa in scena di un'opera nuova, che secondo me lascerà il pubblico riflettere, quindi porta veramente quella che è l'essenza del teatro. A me fa molto piacere, perché veramente è molto difficile oggi trovare dei soggetti o delle opere che siano interessanti anche dal punto di vista del libretto, ma che lo
3: Certo.
4: facciano anche in maniera leggera, perché questa non è un'opera drammatica, ovviamente è un'opera da ridere, un'opera simpatica, però che alla fine lascia appunto questo spunto di riflessione al pubblico.
3: Oh, dal punto di vista squisitamente musicale, ed entriamo un po' meglio nelle sue competenze dirette, diciamo così, come è nella prassi della scrittura di Nicola Campogrande, un'opera classica, nel senso che è cantata dall'inizio alla fine, è divisa non tanto in numeri chiusi, ma comunque si riconoscono, credo, no, me lo confermerà lei, i confini tra le arie, i cori, i duetti, i concertati, i recitativi, eccetera. Quindi è un linguaggio in qualche misura che si rifà alla tradizione dell'opera lirica, anche se naturalmente declinata al tempo presente, no? È così?
4: Assolutamente sì, Nicola Campogrande non rinuncia alla melodia, e questo per me è molto importante, soprattutto per un compositore italiano che si accinge a scrivere un'opera italiana, perché parte appunto della grande tradizione operistica, però appunto, come diceva lei, declinata al nostro tempo, quindi non è che ascolteremo delle arie alla
3: No,
4: Donizetti piuttosto
3: certo.
4: che a arie pucciniane, esattamente, però sono arie così declinate, sviluppate e pensate per il nostro tempo, con un linguaggio moderno e con l'aiuto magari anche di armonie così un po' sinuose, piuttosto che contaminazioni dal jazz, piuttosto che contaminazioni dalla musica leggera, e questo aiuta così anche alla comprensione semplice dell'ascoltatore. Non le nascondo che tutti noi, lavorando in questo mese a Bologna, facciamo fatica a uscire dalle prove senza avere nella mente impresso un motivo, un incipit, un pezzo di melodia, perché sono molto pregnanti, nella loro semplicità sono assolutamente ben scritte e sono assolutamente efficaci per il contesto in cui siamo.
3: Certo, questo è un ottimo indizio di solito quando si esce da teatro canticchiando un tema appena sentito, vuol dire che le cose funzionano. Posso chiederle, maestro Riccardo Frizza, ancora invece la scrittura orchestrale di quest'opera, no? Perché non è così semplice oggi scrivere, tra l'altro, per un'orchestra di un teatro, di una fondazione lirica, quindi un'orchestra di non so quanti siano gli elementi, mi immagino una settantina, qualcosa del genere, no? Senza poi ricadere un po' nella maniera operistica, cioè nel semplice accompagnamento, no? Dei numeri, delle aree, dei duetti. Ecco, com'è la scrittura orchestrale di Nicola Campogrande?
4: La scrittura orchestrale di Campogrande è molto dettagliata, è molto sofisticata, e soprattutto oserei dire nella parte degli strumenti a fiato e delle percussioni. Mm-hmm. Usa tantissimo, anche porta al limite gli strumenti dal punto di vista tecnico, sia di estensione ma anche proprio della capacità tecnica dell'esecutore, molto molto molto complessa. E dal punto di vista ritmico, dal punto di vista tecnico, e, c'è una particolarità che ho notato lavorando, che lui usa tantissime percussioni e rinuncia a uno strumento che è sempre presente in tutte le orchestre del mondo, che sono i timpani. Ah, ecco. Non sono timpani in questa azione, ma anche proprio della capacità tecnica dell'esecutore, molto molto molto complessa, e dal punto di vista ritmico, dal punto di vista tecnico, e, c'è una particolarità che ho notato lavorando, che lui usa tantissime percussioni e rinuncia a uno strumento che è sempre presente in tutte le orchestre del mondo, che sono i timpani. Ah, ecco. Non sono timpani in quest'opera. C'è l'arpa, ci sono tutti gli altri strumenti, però questa è una particolarità.

0: totalmente diverso, soprattutto nei momenti del forte, no? Della grande potenza dell'orchestra, che assume una colorazione completamente diversa rispetto ai forti tradizionali che siamo abituati a sentire, che vengono utilizzati nelle partiture, anche perché gli strumenti, essendo gli stessi, comunque il colore del fortissimo è molto pregnante. Togliendo i timpani, assume un colore molto particolare. Questa è secondo me
1: È
0: una
1: una
0: particolarità.
1: particolarità. Bene, bene, maestro, grazie per averci fatto anche da testimone, concettuale oculare, al di là della sua competenza specifica. Dal podio, ricordiamo quindi la prima, di domani, venerdì 15 maggio. Questa è una commissione del Teatro, Comunale di Bologna. La prima di domani, tra l'altro, sarà registrata da Radio 3, quindi l'ascolteremo, sicuramente nelle prossime, settimane. E allora, grazie di cuore, Riccardo Frizza, e toi, toi, toi, come si dice in questi casi.
0: Grazie a lei,
1: Buona
0: a presto,
1: serata, buona
0: arrivederci.
1: serata.

0: un breve frammento registrato durante le prove di ieri sera di Olimpia, la nuova opera di Nicola Campogrande, che andrà in scena domani venerdì 15 maggio al Teatro Comunale Nuvo di Bologna, con la regia di Tommaso Franchin, che non abbiamo ancora citato. Quando poi naturalmente l'opera verrà trasmessa qui a Radio 3, avremo modo anche di entrare un po' nella descrizione dello spettacolo. Le interpreti e gli interpreti in generale sono Isidora Moles, Olimpia, Francesco Castoro, Jean-Paul Dupont, Silvia Belstrami, la professoressa Sherry Hope, Stefan Astakov nel ruolo fondamentale di Lamberto Spallanzani, che come nel racconto di Hoffman è l'inventore, il costruttore di Olimpia, e infine Zoltan Eugenio di Lieto. Questo è il cast dell'opera che appunto andrà in scena domani sera. Ora sono le 20:32 e una cinquantina di secondi, noi siamo quasi pronti per farvi ascoltare il nostro concerto di serata, ma prima una brevissima sosta.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
0: Eccoci qui pronti a entrare nel nostro concerto di serata, il nostro cartellone curato da Giorgio Marino, come ormai ben saprete, che ha scelto per oggi un concerto dell'Orchestra della Toscana, la ORT, come la chiamiamo confidenzialmente. È un concerto giovane, tutto sommato, ancora registrato il 22 di ottobre dello scorso anno al Teatro Verdi di Firenze, che ha sul podio un vero protagonista, perché è un giovane direttore

attore appena trentenne, nato nel 1996. Si chiama Diego Ceretta, lo avrete sentito nominare perché è uno dei nomi più frequenti oramai sulla scena musicale italiana, non soltanto sia in campo sinfonico che in campo operistico. Dirige molto molto spesso anche in teatri importanti opere di tradizione e non. Dal 2023, quindi quando ne aveva appena 27 anni, è direttore principale dell'orchestra della Toscana, è stato allievo di Daniele Gatti, assistente in alcune produzioni, è diplomato in violino, a 18 anni si è diplomato in violino, dunque è uno di quei direttori che vengono virtualmente, diciamo, dall'orchestra, anche se forse non ha mai praticato il ruolo del violinista in orchestra, ma glielo chiederemo alla prossima occasione. Quindi insomma è un direttore che merita sicuramente di essere seguito con molta attenzione e ha costruito un programma per il concerto che ascolteremo tra poco che si muove con molta disinvoltura tra di repertori e epoche anche molto diverse e contrastanti. L'Ottocento, il primo Ottocento in particolare, e il Novecento storico, perché apriremo le danze, per così dire, con l'ouverture da concerto in sol maggiore di Luigi Cherubini. Poi faremo un'incursione in un brano degli anni 90 di Luciano Berio, Rendering per orchestra, che i nostri ascoltatori conoscono bene perché è uno dei voltapagina preferiti di Radio 3, e poi la conclusione con la sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, l'opera 97, più nota come Renana, di Robert Schumann. Quindi repertori che possono accontentare gusti anche diversi e persino contrastanti. La prima pagina che ascoltiamo è appunto l'ouverture da concerto in sol maggiore di Luigi Cherubini, che è una pagina un po' curiosa e anche anomala nel catalogo delle opere di Cherubini, vissuto tra il 1760 e il 1842, perché di solito le ouverture da concerto, che lo sono diventate, di Cherubini sono pezzi introduttivi di altrettante opere, per esempio l'ouverture di Anacreonte, che è abbastanza eseguita e famosa, l'ouverture di Médée, delle Deux Journées di Alibaba, insomma ouverture vere, ecco, da opera. Invece questa è proprio un'ouverture da concerto che Cherubini mette appunto all'inizio del 1815. È una commissione, tra l'altro una commissione molto illustre, che ricevette Cherubini, compositore che aveva uno sguardo, una presenza europee sin dal fine del Settecento, primo Ottocento, una commissione della Royal Philharmonic Society di Londra, che gli aveva commissionato una serie di concerti appunto da eseguirsi nella primavera del 1815. E la commissione consisteva nella scrittura di ben tre opere nuove, non però opere teatrali, appunto per la missione della Royal Philharmonic Society, ovvero sia una ouverture, una sinfonia e infine una cantata, genere nel quale Cherubini sicuramente eccelleva. E Cherubini inizia a scrivere la sua ouverture a Parigi, poi la porta a termine a Londra, sempre nel 1815, e dirige lui stesso, era anche un ottimo direttore d'orchestra, il 3 aprile, e a Londra, insomma, il nome di Cherubini era già conosciuto e da quel momento sarebbe stato ancora più applaudito e considerato. E direi che non è necessario entrare troppo nei dettagli architettonici e costruttivi. L'ouverture dura una decina di minuti, ha un'atmosfera piuttosto drammatica, anche con contrasti forti di carattere coloristico e timbrico, come in un certo senso un'ouverture d'opera, ma senza opera, per l'appunto. E allora la ascoltiamo nell'esecuzione dell'orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta.

C'è un accento in fondo di crescendo rossiniano, ma qualche eco anche beethoveniana in questa finale, soprattutto dell'ouverture da concerto in sol maggiore di Luigi Cherubini, che abbiamo ascoltato in questa registrazione del 22 ottobre dello scorso anno al Teatro Verdi di Firenze con Diego Ceretta e l'Orchestra della Toscana. E adesso passiamo da una ouverture senza opera, come dicevamo prima, ad una sinfonia senza sinfonia, si potrebbe dire, perché Ceretta sceglie giustamente di porre al centro del concerto un brano legato alla musica del Novecento storico, del secondo Novecento, ovvero sia, come vi accennavo prima, Rendering per orchestra di Luciano Berio, un pezzo nato tra 1989 e 1990. Beh, è un pezzo che merita una piccola storia, una piccola cronaca, diciamo così, perché Berio ha raccontato in diverse interviste, in articoli e saggi, di che in quegli anni lì, a metà degli anni Ottanta, molti le avevano chiesto di lavorare intorno a Schubert, a una revisione, rielaborazione, riscrittura di parti del grande catalogo di Schubert, ma dice anche di aver sempre rifiutato perché lo trovava un compito troppo ingombrante. Ma ha cambiato idea Berio quando ha scoperto una serie di schizzi che lo hanno molto molto colpito. Era il frammento sinfonico che Schubert aveva accumulato proprio nelle ultime settimane di vita in vista di una probabile sinfonia numero 10 in re maggiore, che purtroppo però Schubert non ha mai scritto, e questi schizzi sono finiti nel catalogo Deutsch con il numero 936A. Con in mano questi schizzi Berio ha deciso che invece forse si poteva lavorare intorno non tanto alla ricostruzione di una improbabile decima sinfonia, quanto al restauro di quegli elementi musicali. E Berio è molto attento ad usare le parole giuste e le mette in corrispondenza proprio con il lavoro di restauro che si fa con le opere pittoriche, e dice ad un certo punto: non trovo attraenti quelle operazioni di burocrazia filologica che inducono talvolta un incauto musicologo a far finta di essere Schubert, se non addirittura Beethoven, a completare la sinfonia come Schubert stesso avrebbe potuto farlo. E aggiunge che questa è una strana forma di mimesi che ha qualcosa in comune con i restauri che si rendono responsabili, dice Berio, di danni irreversibili, come gli affreschi di Raffaello alla Farnesina a Roma. Invece no, Berio ha voluto lavorare sugli schizzi in modo diverso, adottando cioè dei criteri di restauro, diciamo, moderni, che si pongono il problema di riaccendere i vecchi colori degli affreschi o dei dipinti senza celare i danni del tempo. E l'esempio che fa Berio è molto interessante, perché è quello degli affreschi di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi. E allora come ha lavorato Berio? Ma semplicemente ha adottato prima di tutto l'organico orchestrale dell'Incompiuta, dell'ottava sinfonia: due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, due corni, tre tromboni, timpani e archi, e ha cercato di salvaguardare, insomma, come dice lui, un colore schubertiano, pur senza rinunciare a talune influenze che si intravedono negli schizzi, influenze da parte di Mendelssohn. E allora anche lì ha in qualche modo ceduto alla tentazione anche di scrivere qualcosa in stile Mendelssohn, ma soprattutto nei vuoti tra uno schizzo e l'altro, dice sempre Berio, ho composto un tessuto connettivo sempre diverso e cangiante, sempre pianissimo e lontano, in tessuto di riminescenze dell'ultimo Schubert. E qui cita la sonata in si bemolle per pianoforte, il trio in si bemolle e alcune altre opere. E poi dice, per concludere, che le carte ritrovate dopo la morte di Schubert, che è scomparso, come sapete, nel 1828 dal piano
appena 31 anni di età, ha trovato anche uno schizzo che riguardava un breve esercizio di contrappunto, un canone per moto contrario, e quindi Berio ha orchestrato anche quello, assimilandolo poi al tessuto connettivo della sinfonia. E il risultato adesso lo ascoltiamo, perché è una sorta di concerto sinfonia diviso in tre movimenti, allegro, andante, allegro, dura 34 minuti e accompagnati dalle parole di Berio, credo possiamo orientarci un po' nella sua mappa sonora, diciamo così. E allora ascoltiamo Rendering per orchestra di Luciano Berio, l'orchestra della Toscana, sul podio Diego Ceretta.

Ed ecco dunque il raffinato, meticoloso, preciso restauro che Luciano Berio ha realizzato sul corpus del semplice frammento sinfonico che Franz Schubert aveva probabilmente scritto pensando ad un'ipotetica decima sinfonia, sinfonia numero 10 in re maggiore. Il raffinato, meticoloso, preciso restauro che Luciano Berio ha realizzato sul corpus del semplice frammento sinfonico che Franz Schubert aveva probabilmente scritto pensando ad un'ipotetica decima sinfonia, sinfonia numero 10 in re maggiore, che purtroppo non ha mai portato a termine, anzi in fondo non l'ha nemmeno mai

Del frammento sinfonico in re maggiore D936A di Franz Schubert. E quello che rimane un po' nella memoria, l'eco, insomma, che rimane dopo aver ascoltato Renderi per l'ennesima volta, e voi ascoltatori di Radio 3 avete una certa familiarità con alcuni momenti di Renderi, perché molti anni fa credo proprio Michele Dall'Ungaro scelse questo frammento, un frammento di Renderi, per realizzare il cosiddetto identificativo di rete, come si chiama in termine tecnico, insomma quella pagina che a volte si usa per passare da un momento all'altro, oppure nei momenti anche di vuoto in un certo senso. Il concetto di vuoto è strettamente connesso all'operazione che ha compiuto Luciano Berio, perché appunto ha riempito in un certo senso i vuoti, le pause, i momenti di sospensione del frammento sinfonico, inserendo una sua visione sonora di Schubert, cogliendo echi di altre opere, per esempio come il trio in si bemolle, la sonata in si bemolle, però citandoli come filtrati da una siderale lontananza, come se stessero in un fondo scena, insomma, quasi evocati, sussurrati più che presenti. E questo è uno degli esiti forse più anche affascinanti dal punto di vista sonoro e timbrico del lavoro di Berio intorno alla mai nata decima sinfonia di Franz Schubert. Diego Ceretta alla guida dell'Orchestra della Toscana, 22 ottobre 2025 al Teatro Verdi di Firenze. Il concerto si conclude con una grande pagina sinfonica del primo 800, una pagina che non avrebbe bisogno di grandi commenti, in effetti non ho più molto tempo, ho dedicato un po' di tempo più a Rendering, adesso la Renana di Schumann, ovvero sia la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore opera 97, beh insomma ve l'abbiamo presentata tante volte, quindi forse bastano pochi cenni, un cenno storico che è sempre indispensabile, il quando è 1850, il dove è Düsseldorf, dicembre di quell'anno. Düsseldorf è ovviamente il luogo in cui questa sinfonia è nata, che è poi stata anche eseguita, è stata eseguita per l'appunto nel dicembre del 50 a Düsseldorf, e poi il 6 febbraio è stata presentata in pubblico con lo stesso Schumann sul podio, che insomma lui stesso diceva di non essere un grande direttore, ma poi credo che in quell'occasione l'abbia portata a termine con successo. È una strana sinfonia in realtà la Renana, perché oscilla continuamente tra la dichiarazione di programmaticità e la sua negazione, come un po' ha fatto Mahler con la prima sinfonia, no? Dichiarare un programma, poi però toglierlo, sottrarlo, rimetterlo in primo piano e poi facendolo scendere subito in secondo piano. Non c'è dubbio però che si tratta di un omaggio alla vecchia Germania, insomma, no? Un omaggio ai climi, ai paesaggi, alle leggende, ai fiumi della vecchia Germania. E quindi il sottotitolo di Renana, che non è di Schumann però deriva dal sottotitolo che lui stesso aveva previsto e poi cancellato, Episodi di una vita sulle rive del Reno. E a proposito di prima sinfonia, mentre Mahler ha cancellato il quinto movimento, Blumine, invece qui i cinque movimenti ci sono tutti quanti, il vivace iniziale che si apre con quel tema ritmico molto molto sincopato, molto determinato, che vagamente ricorda un po' la terza sinfonia di Brahms. E poi c'è lo scherzo, e anche qui c'era un titolo che si chiamava Mattinata sul Reno ed ha un po' la forma abbastanza classica tripartita, insomma, dello scherzo. C'è poi un brevissimo andante centrale di una cinquantina di battute, anch'esso in forma ternaria, in forma di lead, come si dice. Poi c'è forse l'episodio più impressionante, Feierlich, maestoso, che si dice ispirato dalla visione che ebbe Schumann della cattedrale di Colonia. E poi il finale ultimo, che inizia anche questo con un tema di grandissimo impulso ritmico, e che riporta poi il clima della sinfonia ai ritmi e ai tempi di danza che in effetti poi la percorrono dall'inizio alla fine. E allora l'ascoltiamo, questa sinfonia che dura 32
due minuti quasi, sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 97 Renana. Per una volta Schumann abbandona le definizioni dei movimenti in italiano, sceglie il tedesco, quindi lebhaft, cioè vivace, scherzo, sehr mäßig, cioè molto moderato, nicht

Schnell, andante, non troppo veloce, il Feierlich, appunto, maestoso, e l'Ebaft, finale, ancora vivace, orchestra della Toscana, Diego Ceretta sul podio.

La coda stravolgente della Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97 Renan di Robert Schumann, in cui canonicamente oppure ciclicamente vengono riutilizzati, rievocati alcuni dei temi chiave degli altri 5 movimenti: Lebhaft, vivace, scherzo, sehr mäßig, molto moderato, nicht schnell, andante non troppo vivo, feierlich, maestoso, e infine questo Lebhaft vivace finale. Abbiamo ascoltato per l'ennesima volta, ma non è mai abbastanza, questa sinfonia, la sinfonia appunto numero 3 di Schumann, dall'Orchestra della Toscana, diretta per l'occasione da Diego Ceretta, dal vivo, come avete sentito, 22 ottobre 2025 al Teatro Verdi di Firenze. Anche voi avete seguito, insomma, ne sono molto contento, con grande partecipazione a questo concerto, a partire proprio anche dalle prime battute, rendering. La maggior parte dei vostri messaggi, devo dirlo, si concentrano proprio su rendering. Rendering è bellissimo, rendering di Luciano Berio, lo ricordo, il brano centrale del concerto. Questa versione mi sembra onirica e sospesa, e scrive Giancarlo da Reggio Emilia, invece Stefano da Pavia: velocità giustissima per questo stupendo brano, ottimi fiati e legni, bellissimo concerto. Ancora, l'incanto di questo pezzo non si esaurisce mai, nonostante decenni di ascolto come sigla di Radio 3, come abbiamo notato più volte. Questa rielaborazione schubertiana di Berio, commenta ancora Stefano, no, forse un altro Stefano, rielaborazione di Berio che ascolto per intero la prima volta, la trovo davvero meravigliosa. Poi un appunto anche su Cherubini da Alberto, abbiamo ascoltato l'ouverture da Concerti in Sol maggiore, l'unico compositore italiano dell'Ottocento che abbia saputo scrivere una vera sinfonia non operistica. Il grande Berio che accompagna il nostro risveglio, dice Maria Grazia, Berio, uomo del Novecento, che assieme alle sonorità schubertiane ha le tonalità da impianto ma senza preamboli tonali. E ancora l'apoteosi di Radio 3, Lucia commenta che da restauratrice trova rendering di Berio un'operazione grandiosa. Beh, insomma, è davvero quasi l'apoteosi di Berio più che di Radio 3, e vedrete che tra poco il nome di Luciano Berio riapparirà nuovamente nelle nostre cronache. Siamo arrivati alle 22:09 minuti e 30 secondi e ci incamminiamo

0: Eccoci, abbiamo ancora un'oretta e 50 da trascorrere insieme e verso le 22:30, ve lo ripeto perché durante il sommario non l'ho detto, ci siamo collegati subito con Fare Off al Salone del Libro di Torino. Ritorneremo questa sera, come accade appunto il giovedì, a Futuro Presente, che è la edizione del nostro appuntamento con i nuovi testi per la scena, con le nuove drammaturgie teatrali. Ascolteremo questa sera La costanza della mia vita di e con Pietro Giannini, e con un'introduzione naturalmente di Lorenzo Pavolini. Ma prima di arrivare al teatro, rimaniamo nel nostro alveo, non soltanto l'alveo della musica, ma anche l'alveo della radio, perché facciamo una visita stasera, ne sono molto molto contento, ai nostri cugini lontani ma anche vicini della radio svizzera italiana, l'unica radio europea con la quale possiamo parlare in italiano, e non è una cosa da poco. E lo facciamo per una bella e buona occasione, perché domani, venerdì 25 maggio, alle 20, nella Sala Teatro del LAC di Lugano, ci sarà la prima esecuzione assoluta di un progetto molto interessante, molto elaborato e profondo, di cui adesso vi vogliamo parlare con chi questo progetto ha voluto, creato e realizzato. E allora al telefono con noi ci sono Francesco Bossaglia. Buonasera a lei.
1: Buonasera.
0: Buonasera, che è diciamo l'ideatore di questo progetto, adesso ce lo racconterà per filo e per segno, e accanto a lui, o comunque ad un altro telefono, c'è anche Andrea Molino. Buonasera Andrea.
2: Buonasera.
0: Buonasera Andrea Molino, che ha realizzato le musiche, e non solo le musiche per la verità, perché è un progetto concettualmente complesso al quale Andrea Molino ha partecipato in prima persona, e quindi da loro adesso cerchiamo di capire che cosa accadrà domani, ma soprattutto qual è stato il fuoco che ha acceso questa idea in Francesco Bossaglia, perché nasce in fondo da un'assenza ed una presenza, no? Perché qualche tempo fa, adesso ci dirà magari Francesco quando, e gli studi radiofonici della Radio della Svizzera Italiana di Besso, dove molti di noi sono stati in diverse occasioni, sono stati in qualche modo abbandonati per far posto a quella che sarà la città della musica. La Radio della Svizzera Italiana si è spostata in un altro luogo, quel luogo antico è rimasto vuoto, almeno per qualche tempo, ma per una radio non esiste il vuoto, no? Nemmeno quello della memoria, perché negli studi radiofonici in qualche misura i suoni continuano a vivere a lungo e forse non abbandonano mai quei luoghi, e lo posso dire con una certa fondatezza, perché anche qui, ad esempio, in Via Asiago, il grande palazzo

0: la genesi di questa bellissima idea che avete avuto.
1: Sì, questo progetto è proprio dedicato a un edificio specifico. Io sono arrivato qui a Lugano da studente 20 anni fa, praticamente nel 2006, e quasi subito ho iniziato a visitare questo edificio, l'edificio della radio appunto di Besso, che ha avuto sempre un fascino per me, un fascino per due motivi principali. In primis per la sua architettura, che è molto particolare, un edificio bellissimo, pieno di corridoi, pieno di studi, ha un auditorio bellissimo per suonare la musica da camera, ha lo studio 2 dove si svolgevano i concerti di jazz, le conferenze, e quindi diciamo ha un giardino interno, e quindi un fascino architettonico. E poi l'altro aspetto di questo fascino erano le persone che io ho conosciuto dentro questo stabile, persone che fanno lavori e facevano lavori diversissimi, dagli speaker ai produttori, ai tecnici. E quindi questo progetto nasce appunto in un momento particolare della vita di questo edificio, come diceva lei giustamente prima, è un piccolo momento di vuoto, un piccolo momento di respiro. E infatti a dicembre scorso appunto abbiamo visitato con delle telecamere, questo edificio appunto per riprenderlo, in questo momento di passaggio, di trasformazione, e a quel punto l'idea era quella di chiedersi anche appunto cosa resta in quel momento, in questi spazi vuoti, no? In questo momento di trasformazione. E quindi quello che resta è appunto la memoria, la memoria dei suoni che hanno fatto vivere quel luogo. E quindi la commissione ad Andrea Molino nasce proprio così. È come se noi avessimo detto ad Andrea: ok, vai, entra lì dentro con delle telecamere, visita questo luogo, e poi, visitando gli archivi della Radio Svizzera Italiana, raccontaci cosa hai trovato, che ricordi hai trovato in questo luogo, e scrivici un grande brano sopra.
0: Ecco, trasportando poi questa memoria in un altro luogo che è il LAC, no, di Lugano, altra bellissima sala che avete, grazie al cielo, a disposizione. E se non sbaglio, Francesco, un'ultima cosa, poi ne riparliamo naturalmente, ma le telecamere che avete usato per entrare in questo luogo momentaneamente abbandonato hanno raggiunto anche luoghi a volte inaccessibili, no? Del grande edificio. Ho visto delle
1: Certamente.
0: immagini non so, delle caldaie oppure dei servizi, no? Quindi anche andando laddove il pubblico non ha mai posato lo sguardo, forse neanche i dipendenti e i conduttori della radio.
1: Certamente sì, era una delle idee del progetto, era di mostrare al pubblico anche i luoghi, anche forse soprattutto i luoghi che non ha mai avuto la possibilità di visitare, perché appunto, come dicevo, il pubblico magari conosceva l'auditorio Stelio Molo, che è sede dei concerti dell'Orchestra della Svizzera Italiana, tra le altre, conosceva appunto lo Studio 2, ma sicuramente non aveva mai visitato gli studi di registrazione, non aveva mai visitato appunto il dedalo di cunicoli sotterranei, con i locali tecnici pieni di macchine in movimento, veramente è pieno veramente di luoghi affascinanti che noi abbiamo appunto. È stato uno dei de, de, il pretesto di questo progetto, ci ha dato la possibilità di
0: Dire
1: mostrare
0: con Radio 3
1: queste facce.
0: sono qua perché
1: Ecco.
0: così
1: E allora
0: perché il telefono.
1: sento Andrea Molino forse in sottofondo. Andrea Molino, ci sente?
0: Chiedo scusa,
1: No,
0: sono sì, immagini.
1: sono qua.
0: Eccolo, eccolo, ecco. Allora, Andrea, mi sembra di poter dire, conoscendo un po' in parte, insomma, il suo percorso musicale, che ci siano almeno due cose che lei non poteva rifiutare quando le è stato proposto questo progetto, ovvero sia la possibilità di indagare un luogo, no? Un luogo fisico fatto di stanze, di corridoi, di echi e di risonanze da una parte, e dall'altra parte la possibilità di poter utilizzare un archivio, no? Un archivio di suoni della memoria. Queste due cose insieme immagino l'abbiano fatto rizzare lo sguardo dicendo: beh sì, questo è proprio un progetto che fa per me.
2: Esattamente così, infatti proprio questi due elementi, il focalizzarmi narrativamente, drammaturgicamente su un luogo e poi avere la possibilità di immergermi in questo tesoro su di diversi decenni di materiali della radio e della televisione della Svizzera.

0: italiana, perché il progetto è audiovisivo, ci saranno dei video che scorrono naturalmente inseriti nel contesto musicale. È stato per me una situazione assolutamente entusiasmante e anche molto vicina a tutta una serie di elementi artistici, estetici e drammaturgici che mi hanno accompagnato per molti anni. E quindi non ho potuto fare a meno di accettare con entusiasmo questo progetto. In più, io avevo già lavorato più volte a Lugano in quei luoghi, e quindi in qualche modo rientravo in una consuetudine che mi aveva accompagnato negli ultimi anni.
1: Certo.
0: E quindi è stato un percorso assolutamente appassionante.
1: Virtuoso. E poi lei, come spesso fa, se non sbaglio, ha partecipato, no, poi anche alle fasi di ripresa video, no? Non si è limitato a andare a casa e a scrivere una partitura, ma è stato presente sui luoghi,
0: Esattamente.
1: no? Ecco.
0: No, beh, in realtà più ancora di questo, perché di fatto il piano di lavoro, la narrazione anche audiovisiva fa parte della composizione, come di mia consuetudine. Quindi di fatto ho accompagnato i ragazzi del CISA di Locarno, del Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive di Locarno, in questa passeggiata, in questa lunghissima passeggiata per tutti gli spazi, sapendo già in che modo questi materiali sarebbero entrati in dialogo con la mia musica. Quindi, se vogliamo, ho anche fatto io stesso la regia audiovisiva delle intere riprese, e anche poi il montaggio, sì, di nuovo a Locarno, di questi materiali. È diventata in effetti un livello compositivo che a tutti gli effetti parte del mio lavoro, e che accompagna e che si snoda accanto alla musica in modo assolutamente integrato.
1: Vi interrompiamo per un istante, ma momentaneamente, la nostra conversazione a tre, per farvi ascoltare uno dei molti suoni che hanno attraversato gli studi radiofonici e televisivi della Svizzera italiana e che in qualche modo credo sia entrato anche nei materiali compositivi della memoria dei suoni. Ascolteremo la voce di Hermann Scherchen, un grandissimo direttore d'orchestra, che con l'orchestra della Svizzera italiana affronta l'esecuzione della Quinta Sinfonia di Beethoven e parla all'orchestra.
2: 1908, quando io ero ancora nell'orchestra, 17 anni, allora è venuto un maestro che ha avuto grande fame in Germania e ha detto: facciamo la quinta di Beethoven. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. E così il destino frappa alle porte. Questo era necessario fino al 1914. Hanno sempre fatto così in Germania. Era un tempo dove più e più tutto è divenuto libero, e quando un maestro ha fatto così, l'altro sicuramente ha fatto altramente. Quando Busoni ha fatto molto bello, una maniera Mosa, allora un altro ha dovuto fare Power, per esempio, altramente, con convinzione. Non era solamente di fare altramente, no, per fare la propria espressione. E vedete, era come una legge. E sapete chi ha distrutto questo? Toscanini, che ha cominciato: questo che è scritto deve essere fatto. E così lui ha qualche volta esagerato, che è andato solamente così. Siccome la musica è divenuta una cosa marginale, culminando nel questa espressione di Hindemith, la musica sachlich, non so come dire in italiano, sachliche musica,
3: che reale.
2: È una, su, la musica senza uomo, potete dire, sì? Come lui, il Pierre, sempre faticato di suonare nel quartetto, ha fatto così, con tutta la sua grandissima e geniale musicalità.
1: Ecco, questo è uno dei tanti documenti sonori conservati nella memoria della Radio della Svizzera Italiana, 1965 se non sbaglio, Hermann Scherchen per l'appunto, che nel suo magnifico italiano parla all'orchestra della Quinta Sinfonia di Beethoven, di Toscanini e di altri direttori d'orchestra. Ritorno per un istante ancora a Francesco Bossaglia. Come vi siete mossi? Immagino che anche lei abbia partecipato alla scelta, alla raccolta dei documenti sonori insieme ad Andrea Morino, comunque abbia fatto un po' da guida nelle segrete stanze degli archivi, no? Della radio e della televisione. Cosa ha attratto, insomma, la vostra attenzione?
0: Ma in realtà io avevo chiaro in mente che avrei voluto lasciare Andrea molto libero. Naturalmente gli ho dato dei suggerimenti, magari di certe cose interessanti di cui io conoscevo l'esistenza, però per me era molto importante che il punto di vista fosse personale e libero, perché questo lavoro parte con un fallimento annunciato, che è quello di raccontare 60 anni di storia radiofonica. Naturalmente è impossibile farlo, certo. In un lavoro di 50 minuti per raccontare una storia se ne dimenticano altre 10. Allora l'unica strada possibile per me era proprio quella di dire ad Andrea: entra in quegli archivi, esplorali, esplora quegli spazi e racconta quello che ti ha ispirato, quello che ti è piaciuto. E naturalmente tante cose erano cose che mi immaginavo anche io, ad esempio queste prove di Scherchen per me sono uno dei documenti più affascinanti anche dell'archivio, però altre cose invece sono state proprio suggestioni molto personali. Questo era proprio il nostro obiettivo, fare un racconto appunto con un punto di vista molto definito, ecco, e personale.
1: E lei invece, Andrea Morino, da che cosa è stato attratto, oltre che da questo documento? Non so se è proprio questa la parte che ha utilizzato, ma insomma ha poca importanza, però questa è l'essenza del documento. Come si è orientato nei mille vicoli, no, di un archivio radiofonico come quello della Svizzera Italiana?
0: Allora, intanto per prima cosa le dico che sono commosso che lei abbia fatto sentire esattamente questo frammento di Scherchen, perché non solo fa parte del progetto, non solo vuole essere naturalmente un omaggio alla figura di un grandissimo direttore d'orchestra che ha passato qui in Ticino gli ultimi anni della sua vita facendo delle cose incredibili, come per esempio gli studi di Gravesano, i Gravesaner Blätter, sì. che sono ormai leggenda, ma è anche per me, mi dà l'occasione di spiegare ancora meglio come mi sono mosso compositivamente, perché proprio in quel frammento che abbiamo appena sentito, vi ricordate che avete sentito la bacchetta di Scherchen battere sul leggio? Sì, sì. E io sono andato a prendere il tempo, la velocità con cui Scherchen batteva sul leggio, e ne ho fatto il tempo principale dell'intera composizione. Per cui nella prima pagina del mio lavoro, ancora molto prima che si senta la voce di Scherchen, che avviene che viene più o meno verso la fine, io ho indicato sulla partitura al tempo della bacchetta di Scherchen. Quindi in qualche modo questo elemento storico, questo elemento anche di ammirazione e di passione per quello che Scherchen ha fatto qui, ha permeato tutta la mia partitura in modo che ancora mi commuove. E questo per me è stato un può essere un segno, può essere un modo per far capire come a me piace lavorare con i materiali preesistenti. Io ho passato una settimana a Comano, che è il luogo dove la RSI lavorava fino ancora contemporaneamente adesso con la televisione, e adesso dove anche la radio si trasferirà. E ho passato una settimana immergendomi in questi archivi incredibili e mi sono incontrato con Marta Argerich, che ha passato qui a degli anni invitata dal grande Carlo Piccardi, con il progetto Argerich, che si è ripetuto per anni e anni creando una situazione assolutamente impressionante. E poi anche dei documenti di carattere giornalistico. Per esempio, una cosa che mi ha molto intrigato è ascoltare la radiocronaca in diretta del famoso allunaggio del 1969, però non dal nostro
1: quella
0: Tito Stagno. Quella di Tito Stagno ha toccato, ma quella dei giornalisti, dei radiogiornalisti svizzeri, la cui passione e la cui vivacità non erano secondi a quelle di Tito Stagno.
1: Ah, sì,
0: E quindi
1: ecco,
0: questo
1: non erano
0: le voci di...
1: e misurati, no, come uno si immagina dagli
0: assolutamente.
1: Svizzeri. Ecco.
0: No, erano ugualmente entusiasti.
1: Okay.
0: E quindi per esempio ho preso le tempistiche di queste voci e queste voci sono diventate in quel particolare punto del mio lavoro i miei solisti, per così dire. E quello che Francesco Bossaglia deve fare è accompagnare queste voci, creare la punteggiatura attorno a queste voci con l'ensemble strumentale, per esempio.
1: Certo.
0: Quindi il mio modo di lavorare con questi frammenti è veramente organico e entra musicalmente in questi materiali.
1: Ecco, e poi si traduce...
0: Questi sono due esempi.
1: No, prego, scusi.
0: Sì. No, sono due esempi e ce ne sono molti altri tipi di materiali, giornalistico, artistico, eccetera. E una cosa che mi è stata utile, appunto, è l'architettura del luogo, per cui le scene, per così dire, se possiamo chiamarle così, del mio progetto sono dedicate ciascuna a un luogo all'interno degli studi di Besso, quindi l'auditorio sicuramente che sarà la parte finale, poi c'è lo studio 2 che ha citato Francesco e poi c'è l'incredibile studio 4 che era il luogo dove venivano creati i radiodrammi.
1: Ah, ecco.
0: E i radiodrammi con rumoristi.

0: creato un omaggio a questa situazione, per cui un capitolo del mio progetto è proprio dedicato alla rumoristica radiofonica.
1: Fino a qualche tempo fa, anche qui in una sala di Via Asiago c'era una porta un po' surreale che veniva usata per fare lo slam, no? Nei radiodrammi oppure altri oggetti che oggi non si usano più, purtroppo, perché i suoni digitali ormai hanno sostituito quelli reali anche nei radiodrammi. Concludiamo allora la nostra conversazione, perché sono già le 22:30, prefigurando un po' ciò che accadrà domani sera, Andrea Molino, perché nella sala teatro dell'AC gli spettatori arriveranno e vedranno un ensemble, naturalmente, sul palco, un ensemble che è diretto appunto da Francesco Bossaglia. Poi, se non ricordo male, avrò letto da qualche parte, cinque schermi che si alternano, ma con una modalità esecutiva, che anche questa le è propria, per cui gli strumentisti in realtà suonano le immagini video, no? Sono strettamente legati, come se i suoni, le parole, le voci, insomma, siano in qualche modo i solisti e l'ensemble le accompagna, no? Ecco, è questo che accadrà più o meno domani, in due parole.
0: Esattamente così. Ci sarà all'interno dell'ensemble una tastierista che avrà una duplice funzione, quella di suonare da tastiera uno dei suoni elettronici che ho sviluppato insieme agli allievi della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio in un processo assolutamente appassionante e di grande qualità da parte di questi ragazzi, e anche, come lei ha appena detto, di lanciare in momenti ritmicamente precisi questi materiali video che quindi si inseriscono, come dicevo prima, in modo organico nel tessuto musicale. Anche questo effettivamente è una modalità di lavoro che mi è carissima,
1: Sì.
0: quasi irrinunciabile ormai, perché per me l'aspetto audiovisivo, come dicevo, diventa veramente un ulteriore livello
1: Un
0: compositivo, e quindi
1: elemento
0: la
1: della
0: musica
1: partitura, certamente.
0: assolutamente.
1: Un'ultima battuta, grazie intanto. Un'ultima battuta a Francesco Bossaglia, perché mi sembra di poter capire. Adesso conosco un po' il Canton Ticino e la comunità ticinese, per aver lavorato qualche volta anch'io nel mio piccolo, insomma, alla Radio Svizzera. Ma un progetto di questo genere mi sembra che si inserisca in maniera organica, non soltanto nella memoria del passato della Radio Svizzera, ma anche in qualche modo del presente della comunità ticinese, che spesso e volentieri si raccoglie intorno alla propria voce radiofonica, no?
2: Beh, certo, non dimentichiamo che questo concerto è nell'ambito della stagione 900 presente, che è una stagione coprodotta dal Conservatorio della Svizzera Italiana e dalla Rete 2 della Radio Svizzera da quasi 30 anni, fondata dal mio insegnante Giorgio Bernasconi e portata avanti da Arturo Tamaio e adesso da me. Che è un progetto centrale non solo della formazione appunto degli studenti del conservatorio, ma proprio per tutta la comunità. E devo dire che stiamo crescendo sempre di più con progetti sempre più belli e con un seguito molto attento del nostro pubblico.
1: Bene, allora non possiamo far altro che rimandare, non i nostri ascoltatori, per quanto la Radio Svizzera si ascolta anche attraverso il web, e quindi insomma è abbastanza facile poi seguirvi e ascoltarli. Comunque, chi può andare ancora domani sera alla Sala Teatro dell'AC di Lugano alle ore 20, se non sbaglio, li spingiamo tutti verso la memoria dei suoni di Andrea Molino con Francesco Bossaglia e i video, i suoni, i rumori appunto che sono stati evocati in questa nostra conversazione. Grazie dunque ad Andrea Molino, buona serata e toi toi toi, come si dice?
0: Buona serata, grazie infinite.
1: E un grazie di cuore anche a Francesco Bossaglia. A presto, alla prossima occasione.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata.

0: Solo un frammento, quello iniziale di un'opera di Luciano Berio, abbiamo evocato più volte in questa serata, soprattutto grazie all'esecuzione di Rendering da parte di Diego Ceretta con l'orchestra della Toscana, il punto centrale del nostro cartellone musicale. Un'opera, diceva, Poems on the Curve to Find, che è uno dei suoni evocati da Andrea Molino in quest'opera di cui abbiamo parlato con lui e con Francesco Bossaglia, la memoria dei suoni che andrà in scena domani a Lugano nella sala teatro del LAC, insieme alla voce di Luciano Berio, che più volte è stato presente negli studi della radio e della televisione svizzera, ma anche, devo dire, dalle nostre parti, anche in questo palazzo, nel palazzo di Via Asiago, da dove tuttora vi trasmettiamo. E vi trasmettiamo adesso, sempre da qui, sempre da Via Asiago, dallo studio K2, per essere precisi, il nostro teatro, il teatro di Radio 3. E torniamo a una bella rassegna della quale siamo molto fieri ed orgogliosi, Futuro Presente, si chiama così, del resto 900 Presente è la rassegna di cui abbiamo appena parlato, quindi la parola presente ritorna in maniera continua, ed è una rassegna dedicata alla nuova drammaturgia italiana. È una rassegna che viene curata da Lorenzo Pavolini, da Monica D'Onofrio, e oggi in primo piano c'è un testo di e con Pietro Giannini, si intitola La costanza della mia vita, però è Lorenzo Pavolini che ci spiega tutto per filo e per segno.
1: Benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Questa sera al Teatro di Radio 3 è di scena Futuro Presente, la quarta edizione della nostra rassegna dedicata alle nuove scritture per la scena, sviluppata in collaborazione con i maggiori teatri nazionali, con quei premi e quelle istituzioni che sono preposte proprio alla scrittura delle nuove generazioni, quei giovani. Ecco, stasera a 25 anni Pietro Giannini che ha scritto e interpreta La costanza della mia vita, lo ascolterete tra poco, così come giovedì scorso la protagonista e autrice Francesca Astrei interpretava Io sono verticale. Tutto questo lo ritrovate su Rai Play Sound come le tre precedenti edizioni di Futuro Presente. Ma prima di questo vogliamo dare notizia di un bellissimo ritorno, quello di Marco Paolini, con un progetto tra natura e cultura, e lo raggiungiamo al telefono. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Vogliamo raccontare agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 che torna in campo con un'iniziativa che prende un nome da un fenomeno ottico curiosissimo, lo stravedo, no? Quello che fa sì che in Laguna Veneta a volte si riescano a vedere le Alpi riflettersi nell'acqua come se le distanze si annullassero. Ecco, un gioco ottico qui allegato un progetto triennale, questo Atlante delle Rive, che è un progetto con la Fabbrica del Mondo che dà voce alle storie di fiumi italiani. E in questa occasione il 16 di maggio nella Piana del Cansiglio, che è nel Bellunese, tempo permettendo, porterà una forma teatrale che, come possiamo definirla? Ecco, una giornata, scrive, una giornata tra agricoltori, scienziati e artisti per guardare l'acqua che non si vede, con questo titolo Il richiamo dell'agroforesta, con al centro...
2: Un po' tra Jack London,
1: esatto,
2: e le tecniche antiche che tornano attuali, no?
1: Quelle sì, infatti, perché mi sembra che ha sempre... Ha sempre a che fare con quella, diciamo, tendenza che ha l'umano di rimanere legato a un paesaggio che ha conosciuto per una volta, invece poi, come dire, il cuore degli uomini cambia più lentamente di quello che hanno intorno.
2: Sì, ma cerchiamo noi di parlarne non solamente con chi ha una visione poetica o comunque affettiva del paesaggio, ma anche con chi ne fa il custode, perché la forma del nostro paesaggio è agricola. Non possiamo dimenticarci, anche se la stragrande maggioranza di noi ormai vive nelle città, che la forma del mondo che ci sta intorno è un artificio fatto di strati costruiti nel tempo, e hanno tutti la stessa matrice, l'agricoltura. Questo sia per quanto riguarda la terra, sia per quanto riguarda l'acqua.
1: E questa giornata di teatro campestre quindi farà confrontare i partecipanti con agricoltori, allevatori, scienziati e artisti come lei, Andrea Pennacchi e Fratelli della Via.
2: Sì, perché allora intanto l'ho organizzata in due parti, la mattina si cammina, non molto, ma si raggiungono dei luoghi dove si ascoltano delle storie e delle esperienze che sono quelle appunto di persone che da una vita o da tempi più recenti lavorano la terra, sono allevatori e coltivatori di aziende del territorio. Del Triveneto, però il loro non è un'intervista, è un dialogo con degli scienziati, scienziati che si occupano di questioni climatiche e di questioni legate diciamo, ai fenomeni estremi, cioè a cui dobbiamo cominciare a pensare non come emergenze, ma come fattori del nostro tempo, in cui quello che nella stagionalità valeva prima, oggi statisticamente non vale più, quindi è bene non essere impreparati a questo. Però a questi dialoghi assistono, partecipano, ascoltano anche degli artisti. Allora, nel pomeriggio, da queste tre camminate, da questi tre percorsi c'è una plenaria, si ritorna in uno spazio più grande che ci contiene tutti e ascolteremo una sintesi delle cose raccontate nei tre luoghi che fa da spunto per guidare un canovaccio nel quale Massimo Cirri condurrà per noi, con le sue domande, con l'ironia che lo contraddistingue, condurrà, diciamo, la nostra attenzione nel merito dei temi. Sta poi agli artisti prendere parola non semplicemente per, diciamo, usare il loro repertorio, ma per andare a soggetto. Andrea ha accettato la sfida, i Fratelli della Via lo stesso, a me piace questa idea, l'ho proposta a loro e poi ci saranno anche altri artisti, i nostri ospiti, che magari non interverranno stavolta, ma noi di Stravedo ne faremo un altro a settembre in un altro luogo lungo l'Adige stavolta. E dunque chi è venuto stavolta ad ascoltare, magari la prossima volta sarà in scena con noi.
1: Ecco, grazie Marco Paolini. Il suo teatro continua a insistere in fondo in una linea che con forme molto diverse tendono a rendere consapevoli il pubblico anche della relazione con una geografia concreta del nostro paese, dove le risorse idrogeologiche stanno sempre al centro dei suoi pensieri. E per questo noi la ringraziamo.
2: Prego, prego. No, no, è un modo per mettere insieme la storia naturale, cioè la scienza, con la nostra storia, che vengono considerate materie separate a scuola, ma poi nella vita si intrecciano, perché i fiumi sono l'unico elemento del paesaggio che scorre e quindi cambia con una velocità simile a quella della vita biologica. Quindi nell'arco di una vita umana un fiume è diverso da come era prima. E dunque sono una chiave per cominciare a immaginare che quello che ci sta intorno non è lo sfondo, non è la scenografia di una commedia di cui noi siamo i protagonisti, ma è un attore. Richiede attenzione perché quando fa delle domande vuole delle risposte, quando prende parola non lo fa sempre garbatamente e quando sta zitto è bene preoccuparsi.
1: E di tutto questo è bene riflettere con delle forme anche nuove, come questo teatro campestre che ha luogo il 16 maggio, Piana del Consiglio, nel
2: Bisogna
1: Bellunese.
2: prenotarsi,
1: Bisogna prenotarsi.
2: andate sul sito della Fabbrica del Mondo, dell'Atlante delle Rive, perché c'è un numero chiuso che dobbiamo rispettare perché siamo in un'area che ha forti vincoli ambientali, siamo in mezzo alla natura selvatica.
1: selvatica, mutevole, soggetta alle condizioni atmosferiche mutevoli, imprevedibili, controllate sul sito. Grazie, grazie Marco Paolini. Vorrete prenotarvi, chi riuscirà, poi a settembre ci sarà un'altra di queste esatto. giornate di cui daremo notizia. Grazie Marco Paolini. Buonasera.
2: Prego.
1: A presto.
2: Buonasera.
1: E noi abbiamo raggiunto al telefono Giacomo Pedini, che ringraziamo e salutiamo. Buonasera.
3: Buonasera, grazie mille, buonasera.
1: Giacomo Pedini dirige il Mittelfest e 6 anni fa ha iniziato, siamo alla 6ª edizione di Mitteljang, che questa sera inizia il suo programma di appuntamenti fino al 17 maggio a Cividale del Friuli, appuntamento di Mittelfest dedicato alle nuove generazioni della scena contemporanea della Mitteleuropa. Un'iniziativa unica, il festival più under 30 che ci sia, c'è scritto nel comunicato. Il tema di quest'anno è la paura. Gli spettacoli selezionati provengono da 7 paesi: Italia, Repubblica Ceca, Svizzera, Germania, Lettonia, Slovenia e Bulgaria. Ma c'è tutto un procedimento molto particolare anche di selezione di questi 9 spettacoli che verranno presentati in questi giorni a Cividale del Friuli. Giacomo Pedini, qual è la procedura? Perché appunto voi avete creato anche dei curatores, c'è cioè una scelta e delle proposte che arrivano durante l'anno, una cosa di cui si occupa da 6 anni e che sicuramente le ha dato uno sguardo su quello che interessa le giovani generazioni, come viene raccontato. Lei ha avuto in questi anni uno strumento molto particolare per entrare nella testa dei giovani.
3: Sì, beh, la particolarità di Mitteljang per l'appunto da 6 anni, da quando abbiamo iniziato questo percorso, è proprio quella di avere da un lato una banda, un open call aperta a 27 paesi che ogni anno ci ha portato dalle 150 alle 250 proposte di spettacoli tra teatro, musica, danza e circo. Quindi in 6 anni abbiamo raccolto più di 1000 proposte, sempre di gruppi artistici o singoli sotto i 30 anni. Quindi una grande ricchezza, una grande varietà, anche da paesi differenti, da forme e discipline diverse, che però vengono poi selezionate da un gruppo di curatela sempre di under 30, che in questi anni è stato costruito grazie alla collaborazione di un'importante rete di partner sul territorio attivi nelle varie discipline. Questo fa sì che Mitteljang sia veramente, per questo diciamo, no, il più under 30 dei festival, perché noi abbiamo tutte proposte di ventenni selezionate da ventenni. È un modo in cui persone di pari età, anche se di esperienze, paesi diversi, si affacciano al tema che via via propongo per Mittelfest, con le loro sensibilità sia contenutistiche ma anche di approccio, ma anche di stile. E infatti, come dire, negli anni abbiamo visto scelte che magari io non avrei fatto, tanto che alcuni artisti non selezionati a Mitteljang, a me è capitato anche di programmarli invece direttamente a Mittelfest, perché mi sembravano interessanti, ma dalla prospettiva di una persona di 40 anni.
1: Ecco, il meccanismo è che i 3 vincitori poi sono presentati al Mittelfest, no, dell'anno successivo.
3: Sì, questa è sicuramente una cosa importante. In realtà no, sono presentati a Mittelfest dello stesso anno, perché noi facciamo a maggio e poi Mittelfest, essendo a luglio, certo, li riporta subito. Questa è una cosa importante perché vuol dire che noi di fatto compriamo 9 spettacoli e 3 di questi li ricompriamo a Mittelfest. Questo è importante intanto perché permette a queste persone di avere comunque due occasioni di replica, ma poi permette loro comunque di entrare in un festival internazionale di un certo calibro e di frequentarlo. Poi accanto a questo abbiamo creato anche una giuria di esperti, quest'anno è composta da Francesca Di Fazio, Roberto Canziani e Riccardo Ventrella. Perché una giuria di esperti? Perché poi loro danno delle menzioni di merito, delle segnalazioni che servono anche a questi giovani artisti per farsi vedere, per farsi iniziare a farsi riconoscere. E infatti in questi 6 anni devo dire che io ho visto tante persone passare da Mitteljang e poi proseguire i loro percorsi in Italia o altrove in maniera brillante.
1: Ecco, nel programma di questi giorni chiaramente tutto è molto interessante ed è leggibile sul vostro sito. Quali sono gli spettacoli da cui si aspetta una sorpresa maggiore anche davanti al pubblico?
3: Questo è sempre un po' difficile dirlo perché, come dire, è una cosa ex post, ma io credo che sicuramente proposte come Insert Coin, che arriva dalla Bulgaria, che è un lavoro proprio sulla relazione diretta col pubblico, sulla co-costruzione della scena, e può risultare sicuramente spiazzante, ma penso anche, come dire, a soluzioni che apparentemente possono sembrare un po' più tradizionali, come Chuck, che è uno spettacolo di clowneria, dove però la clowneria è portata su un terreno di, sì, di divertissement, ma anche di disagio allo stesso tempo. Per cui la misura di Meet & Young, e adesso ho fatto questi due esempi, ma potrei farne altri, è proprio qui, cioè sono delle finestre verso un modo anche fresco e diverso di pensare agli spettacoli. Per cui la misura un po' della sorpresa, dell'inedito, è la loro leva ed è il loro punto di forza.
1: Sì, difatti Giacomo Pedini, le forme dello spettacolo, già appunto appartenendo a tutti i generi, teatro, danza, musica, circo, e in più proprio quelle teatrali spesso si presentano con delle forme molto inedite. È il caso di uno dei lavori che poi ci avete proposto e produciamo insieme per la rassegna Futuro Presente. Noi questa sera ascolteremo tra poco un altro dei testi delle nuove scritture per la scena, selezionato e realizzato per Futuro Presente. Noi con voi di Meet Young tutti gli anni collaboriamo a questo progetto, e quest'anno il 4 giugno uno dei testi degli spettacoli, questo di Divano Project, ecco, un collettivo che presenta una forma di spettacolo, si intitola un live podcast che mima qualcosa di molto radiofonico, anche se poi è tutto da ascoltare. Giacomo Pedini, ecco, in questa proposta anche lì avete agito insieme di concerto con i curatores nella scelta di questo testo.
3: Sì, beh, naturalmente i curatori si hanno fatto la scelta, sono arrivate delle proposte, io semplicemente do delle valutazioni tecniche o strutturali, ma non entro nelle scelte artistiche, che sono pienamente loro. La scelta dei Divano Project, che saranno a Futuro Presente per Rai Radio 3, è una scelta, secondo me, che risponde al fatto che ormai la formula del podcast è diventata una forma, un genere strutturato, anche con un sistema di aspettative e di snodi narrativi che si sono ipostatizzati, e di conseguenza dei ventenni trovano interessante anche scardinare o prendere in giro, mettere alla berlina. Il loro è uno spettacolo tutto sommato molto divertente, una struttura satirica e satireggio su quelle che sono, no, le aspettative un po' liquide e anche ingannevoli che stanno dietro quello che è il format dilagante del podcast, che è anzitutto, come dire, un prodotto e quindi che ha un'aspettativa di successo e economica dietro.
1: È quello di cui si devono preoccupare anche i ventenni, ecco, alla ricerca noi stessi di sonde che ci rendano più decifrabile un mondo che si affaccia, nel modo in cui Radio 3 cerca di stare vicino alla scrittura della scena, è molto grato a iniziative come quella di Meet & Young. Ecco, da stasera al 17 maggio a Cividale del Friuli. Grazie Giacomo Pedini.
3: Grazie mille a voi, vi aspetto a Meet & Young e poi a Mittelfest a luglio.
1: E siamo in linea con Massimiliano Civica, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera Massimiliano.
4: Buonasera, grazie a voi.
1: Massimiliano Civica dirige da tanti anni il Teatro Metastasio di Prato, teatro pubblico con il quale noi facciamo tante cose. Soprattutto siamo debitori di una collaborazione molto stretta sui testi delle nuove scritture per la scena. Questa nostra rassegna Futuro Presente ha sempre visto al suo interno, siamo alla quarta edizione, un testo sviluppato in spettacolo, spesso in scena, presto, proprio negli stessi mesi in cui trasmettiamo la registrazione. Il Metastasio ha messo in scena quel lavoro di autori giovani come Pietro Giannini, che ascolteremo questa sera. Mi viene da definirlo quasi un fuoriclasse dei giovani autori, perché ha solo 25 anni e siamo già al secondo monologo. Quest'anno, tra l'altro, è prevista una sua produzione al Roma Europa Festival. La costanza della mia vita vita, il monologo che ascolteremo tra poco, un testo che già ha una sua maturità. Ecco, io volevo chiedere a Massimiliano Civica se ci poteva fare un piccolo ritratto di come, chiaro, saranno mille le strade in cui i testi dei nuovi autori arrivano a convincere una produzione teatrale, una rete di soggetti. Volevo che ci aiutasse a descrivere anche come La costanza della mia vita è arrivato a voi.
3: Sì, io ho conosciuto Pietro in Accademia d'Arte Drammatica, dove ero il suo insegnante, e era un ragazzo molto sensibile, molto intelligente, ma anche molto timido e molto emotivo, aveva un grande pudore. Ricordo che diventava sempre rossissimo alle guance quando saliva sul palco. Poi l'ho rivisto in finale al Premio Scenario. Noi del Teatro Metastasio collaboriamo col Premio Scenario, che a nostro avviso è il più importante occhio sulle emergenze artistiche che ci sia in Italia. Il Premio Scenario sceglie ogni anno un vincitore o due vincitori per il teatro adulti, e noi del Teatro Metastasio produciamo lo spettacolo che risulta vincitore. Nel caso di Pietro Giannini, ho visto il suo spettacolo appunto a Scenario a Bologna, e lo spettacolo non ha vinto, ma è arrivato nei quattro finalisti della sezione Generazione Scenario, e noi abbiamo deciso di produrlo comunque. Perché? Perché ho trovato una maturità, una dolcezza e anche un'implacabilità nella scrittura di Pietro e nel suo stare in scena che mi ha veramente impressionato. Perché non voglio svelare nulla dello spettacolo che sentirete tra poco, ma è una storia incandescente nata da un dato biografico, e Pietro ha trovato una chiave per raccontare qualcosa che rischiava veramente di devastare gli spettatori da un punto di vista emotivo, con un pudore incredibile e con una voglia di far ascoltare la storia senza nessun ricatto di tipo emotivo. Quindi ho incontrato Pietro, che era tutto rosso in Accademia, e l'ho ritrovato poco più di un anno dopo, con una competenza, una visione chiarissima del teatro e del ruolo dell'attore che realmente mi ha impressionato.
1: Grazie Massimiliano Civica, veramente quell'arrossire di Pietro Giannini, ecco, gli ascoltatori e le ascoltatrici non lo potranno valutare, ma noi lo abbiamo potuto notare ancora adesso quando abbiamo registrato pochi giorni fa nella Sala M di Via Asiago il suo monologo. Ti ringraziamo molto Massimiliano Civica, ci ritroviamo molto presto. Grazie, buona serata.
3: A prestissimo, grazie.
1: E abbiamo raggiunto al telefono Pietro Giannini, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera Pietro.
4: Ciao, buonasera, buonasera a tutte e tutti.
1: Pietro Giannini è impegnato in questo momento nelle prove dei Persiani con Giovanni Ortoleva, che tra l'altro è stato anche uno dei primi registi con cui ti sei confrontato quando ti formavi all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Ecco, ricordiamo Pietro Giannini, classe 2000 a Genova. Ecco, noi a futuro presente ci teniamo a dire sempre l'età degli autori. Autore, ma soprattutto anche attore, così si è formato, e nel 2022 ha cominciato anche un percorso appunto di autore con il monologo La traiettoria calante. Tra l'altro l'abbiamo trasmesso nella precedente edizione di Futuro Presente, riascoltabile, lo trovate su Rai Play Sound. È il racconto di una specie di inchiesta sui fatti che hanno portato alla tragedia del Ponte Morandi. Ha debuttato al Roma Europa Festival nell'ambito della rassegna Anni Luce, e poi noi lo abbiamo accolto anche nel Futuro Presente grazie alla produzione del Teatro Nazionale di Genova, mentre con questo testo che ascolteremo oggi è stato prodotto da Teatro Metastasio di Prato. Abbiamo appena ascoltato Massimiliano Civica. Pietro Giannini ha vinto nel 2025 il premio UBU come miglior attore performer under 35, e quest'anno in autunno debutterà a Roma Europa Festival con il suo nuovo lavoro La costanza della mia vita, che ascoltiamo adesso. È il tuo secondo monologo, viene prima della traiettoria calante. Come hai costruito questo tuo testo?
4: La costanza della mia vita è il primo testo perché è nato per il Festival Scenario edizione 2022, quindi in realtà sono nati quasi assieme la traiettoria e la costanza. E tuttavia le primissime parole sono state proprio quelle dedicate alla costanza della mia vita, per svariati motivi, diciamo, un tema per me molto delicato, molto personale, e avevo come bisogno di metterlo su carta il prima possibile per potermi poi dedicare ad altro, tra cui appunto la tragedia del Ponte Morandi con la traiettoria calante.
1: Ecco,
4: Quindi è il primo, sì.
1: questa tua esigenza, proprio istintiva, quindi qualcosa che proprio appartiene alla necessità di un autore di formalizzare qualcosa che vuole a tutti i costi esprimere, ha poi trovato una forma possibile, ecco, in questo lo ascolteremo tra poco e non vogliamo svelare troppo, ma sicuramente questo protagonista che ci parla è ancora qualcuno che sembra giudicare le cose del mondo con gli occhi di un bambino, con qualcuno che è abituato alle favole.
4: Certo, sì, penso che sia stata molto affascinante come sfida linguistica e attoriale, ovviamente, cercare di raccontare qualcosa di estremamente grande, non potendo usare determinate parole. Quindi faccio sempre il solito esempio per dire, un bambino, cerca di rimuovere, almeno nel mio testo, cose estremamente dolorose parafrasandole, quindi per dire il sangue diventa l'acqua rossa, e poi troverete altri giochi di questo tipo nel testo. E questo è stato un fil rouge che ha accompagnato tutta la creazione dello spettacolo e la creazione sia interpretativa che drammaturgica, e che mi ha permesso tra l'altro di capire come molto spesso l'occhio di un bambino non è per forza un occhio meno maturo, ma è semplicemente un occhio diverso.
1: C'è un filo che corre tra i primi due testi che abbiamo presentato in Futuro Presente, quello di Francesca Strei, Io sono verticale e questo La costanza della mia vita. Siete due artisti quasi contemporanei che spesso vi state incrociando anche. Molto interessante questo sguardo che riporta all'interno delle relazioni familiari, qualcosa chiaramente di molto intimo e personale, ma che riguarda tutti, anziché quelle tematiche che sembrano un po' più congeniali e tipiche, un po' dettate al teatro degli under 30, che spesso vedono femminicidi e fenomeni sociali esterni al centro dei racconti. Qua c'è qualcosa
4: Certo.
1: appunto che ci hai descritto fin dall'inizio come estremamente personale e che riporta quasi a quelle necessità narrative che accomunano tutti i generi di narrazione, non solo quelli teatrali, sei d'accordo? Quasi come anche nella letteratura, nonostante poi tu trovi un espediente tutto teatrale per affrontare questo racconto.
4: Certo, io penso che sia molto affascinante interrogarsi sempre sulle tematiche che accompagnano una generazione, perché attraverso quello comprendi ovviamente quali siano le urgenze. E Francesca, oltre ad essere una grandissima attrice e autrice, è anche una cara amica, e ne abbiamo parlato spesso anche proprio sul discorso della creazione di un movimento artistico. In generale penso che non ci sia una tematica di serie A, una tematica di serie B, non ci sono testi più o meno interessanti a seconda di cosa si parla. Tuttavia, credo che l'unico punto di contatto che debba esserci tra tutti i testi che nascono deve essere per forza l'urgenza, e l'urgenza si attua ai nuclei, quindi l'urgenza di raccontare un nucleo che può essere un nucleo ristretto, sociale, che è quello della famiglia, o un nucleo più ampio, che è appunto quello della società. Quindi credo che, anzi, pur nonostante La Costanza sia uno spettacolo che parla di una famiglia, invece la traiettoria parla di una società, tuttavia io non ho notato grandissime differenze nell'approccio alla drammaturgia e al testo, perché alla fine si parla sempre di qualcosa di estremamente umano.
1: Pietro Giannini, lo immaginiamo andarsi a preparare in quei camerini virtuali della
4: Certo.
1: radio che ci fanno passare quei pochi secondi prima di riascoltare la sua voce in tutt'altra veste. Lo ringraziamo e lo salutiamo. Buona serata, grazie Pietro.
4: Grazie, grazie, grazie a tutte e a tutti.
1: E noi ci disponiamo all'ascolto di una registrazione di circa 40 minuti senza svelare niente. Verso il finale verrà rivolta una richiesta agli ascoltatori. Tenete a portata i vostri telefonini con il timer. La costanza della mia vita di e con Pietro Giannini, una produzione Teatro Metastasio di Prato, menzione speciale del premio Scenario 2023. Buon ascolto.
4: Mia sorella. Mia sorella ha deciso all'improvviso di trasferirsi. Quando una sorella o un parente in generale, un'amica o un amico, si trasferisce, si organizza qualcosa. Una riunione di famiglia. Una festa? Sì, una festa. Una festa di saluto. E la festa di saluto la organizzano mamma e papà. E papà viene a casa nostra per i preparativi, perché papà non vive in casa nostra. Cioè, noi siamo una famiglia, ma divisa in due case diverse. Noi siamo una famiglia che... noi siamo due piccole famiglie, ormai. E ci si scambia tra noi. L'ho imparato a scuola 2 anni fa. Modificando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. E gli addendi di solito siamo io e mia sorella. Oggi invece l'addendo è papà. Papà è un po' un porcello. Perché oggi vuole baciare le signore. Si è vestito elegante, ha tagliato i peli della faccia, ha portato un mazzo di fiori. Però mamma no. Mamma non è porcella. Lei non vuole baciare gente a caso. Lei bacia Paolo da quando ho 4 anni. Ora ne ho 9, quindi 5 anni. Ma Paolo oggi non è venuto a salutare mia sorella perché è un soggetto allergico. Così lo chiamano i signori con gli occhiali che cuciono le persone. È un soggetto allergico a tutto, alle noci, ai fiori, alla polvere, al pelo del gatto, al pelo del cane e anche al pelo di papà, purtroppo. O forse è il contrario? La casa. Fa strano, perché per il trasloco è tutta una scatola, cioè le cose di mia sorella... scatola, trucchi scatola, vestiti scatola, libri scatola, foto di quando era piccola, scatola. Papà dice, ma ci manca solo che mettiamo lei nella scatola e siamo a posto. E allora siamo usciti, tutti assieme, la famiglia originale meno un trasferito. La famiglia originale com'era? Cioè prima che diventasse quella tarocca di gente trasferita da altre famiglie per sostituire quelli che tra noi si erano persi per strada. Ma di quante persone sotto lo stesso tetto ha bisogno una famiglia per andare avanti? E perché le famiglie sono come automobili? Vanno a sbattere e lasciano la gente sul marciapiede. Alle feste di saluto ci sono delle regole non scritte che il o la festeggiata deve rispettare. 1. Mettersi i propri abiti preferiti. Perché le persone che traslocano indossano sempre nei ricordi i vestiti che avevano quando sono andate via. E 2. Essere belli. Stare bene. Talmente belli da far star male chi ti guarda. Infatti esistono dei signori che, come lavoro, sistemano i capelli, tolgono le cose nere sotto gli occhi, perché nessuno vuole salutare una ragazza brutta. E mia sorella è talmente bella che chiunque la guardi sta male. E ci sono tante persone alla festa di mia sorella, eh? La salutano prima che se ne vada, perché non sappiamo quando tornerà. Sì, perché, ricordatevelo, quando ci si trasferisce c'è sempre il rischio di non tornare più se il posto dove sei ti piace più di casa. E casa mia non è mica una reggia. A mamma e papà sudano gli occhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chi c'è? C'è. Chi non c'è? Non c'è. C'è? C'è? Non c'è? C'è o non c'è? Non c'è. Tara libera tutti! Urla. Felice. Cioè il cocco della maestra, un papà e una mamma che stanno ancora insieme, 3 sorelle, un cane, un giardino dove gioca a pallone e ci credo che si chiama Felice. È pure bravo a nascondino lui. Cioè lui ci mette 20 secondi per trovarne 3 di sorelle. Io 2 mesi per trovarne una. E non l'ho ancora trovata. In classe nostra si gioca a 4 cose. Campana, calcio, nascondino e alla famiglia. E a calcio giochiamo nel cortile. Cioè è fatto di cemento e nessuno si vuole tuffare. E il portiere allora lo faccio sempre io. Adesso però non lo posso fare più. Lo ha detto un signore con gli occhiali alla mamma.
5: Portiere? Ma no. Difensore? Ma no. Ma il bambino può giocare al pallone, seduto.
4: E io lì, sulla sedia, in mezzo al campo, a... Passala, tirala,
6: Wow, sembrate la Spagna, ragazzi, sembrate Ramos, Xavi, Alba, Ramos, Busquets, Torro,
7: Rava, Iniesta, Ramos, Xavi, Alba, Ramos, Busquets per Nava, Nava per Torre, Torre per Iniesta, Iniesta!
6: L'altro gioco è quello della famiglia e regola numero uno, nonché unica, le parti le decidono Clara e Maria, perché hanno la famiglia migliore. Tu che ascolti sei la nonna, poi tu fai il nonno, poi mamma, papà, fratello, sorella, zio, voi fate i trisavoli, e io? Ma le parti sono finite. In realtà Felice ha detto che la mia non è una vera famiglia e non saprebbero che parte darmi, dato che padre non lo sono mai stato, figlio lo sono, ma di 3 persone, fratello non lo sono più perché mia sorella si è trasferita e non conta, cioè una famiglia ha bisogno di persone in casa per essere una famiglia di persone vere e la maestra vuole vedere se sono un bravo parente. Quindi chiede agli altri bambini di farmi giocare alla famiglia e allora io faccio il bambino trasferito della famiglia. Bello! E sono andato via, perché i bambini trasferiti non li puoi vedere. Sono stato molto bravo nel gioco della famiglia. Mi sono nascosto da tutti fino a che il cielo non è diventato nero e non è venuto papà a prendermi perché pensava che mi fossi trasferito e non gli faceva piacere l'idea. No, perché lui pensava che io fossi diventato come mia sorella. Cioè, una persona trasferita che non risponde ai messaggi e non chiama. Mia sorella, ancora. Allora, mia sorella deve essere una sorella trasferita che quando ti sei abituata all'idea che sta da un'altra parte e non torna, ti appare invece davanti agli occhi. Sì, ti dice tutto quello che non ti ha detto nel tempo che è stata via. Oppure ha trovato la famosa reggia. O più semplicemente, come dicono mamma e papà di aver comprato, un bel monolocale in una zona con del verde e tanti cari vicini. Sì, l'abbiamo detto, no? Quando ci si trasferisce c'è sempre il rischio di non tornare più se il posto dove sei ti piace più di casa. E casa ora è vuota. Lei non c'è. Le scatole non ci sono. Siamo rimasti noi. E dei suoi vestiti nell'armadio. E Paolo ne vuole qualcuno? Sì, per ogni evenienza, se mia sorella tornasse da un momento all'altro per fargli una sorpresa, anche solo un calzino. Mamma è gelosa dei vestiti di mia sorella. Dice di no, che c'è spazio per tutti in casa nostra, tranne che per Paolo. Cioè, anche per i calzini c'è spazio, ma non per Paolo, perché ci devo crescere io nei calzini di mia sorella e che i calzini non pesano 90 kg, non sono alti 1,87 m. Mamma vuole che nella casa restiamo solo io e lei perché deve fare la pipì. Sì, allora, noi siamo sempre stati pari tra maschi e femmine. E ora che mia sorella si è trasferita, dobbiamo stare con un maschio in meno in casa, altrimenti la tavoletta sarebbe sempre alzata. E mamma ha deciso di tenere me in casa? Sì, perché sono suo figlio, ma anche perché io so restare sveglio quando lei me lo chiede. Cioè, non sono come Paolo, che si addormenta sempre, in ogni luogo. E Paolo però ha un'idea. Cioè, Paolo vuole trasferirsi lui dove sta ora mia sorella e fare tornare lei da noi. Così la tavoletta può rimanere abbassata. Noi saremo sempre in 3, che è meglio di 2. No! Mamma risponde che Paolo dice cose senza senso, che mia sorella è appena trasferita e da lì non si muove. Cioè che non c'è bisogno che lui vada così lontano dove sta lei ora, ma che semplicemente non stia così vicino dove stiamo noi. E che, aggiunge, non si può andare via da nessuna parte se non è un posto. Paolo ha mangiato delle noci? A mamma non interessa. Però Paolo si sente come un pallone perduto a bordo campo. Sì, come una macchina schiantata contro un pilone di autostrada. mentre il cuore di mamma ha cambiato corsia a luglio. Allora, mamma pensa che io possa crescere male con un maschio dormiglione come Paolo in casa. Però io dico che per me non c'è problema, perché tutti dormiamo, no? E a me dispiace se Paolo va via, perché anche se non ho la sua acqua rossa, Paolo è uno della famiglia e due persone che si trasferiscono dalla stessa famiglia sono troppe. Cioè, una famiglia ha bisogno di persone per andare avanti. Però mamma diventa tutta braccia, gambe, pioggia negli occhi, dice che non capisco e che è colpa di Paolo, che dice le stesse cose, e quindi lo manda a fare la spesa. E lui non ci vuole andare. Ha paura del supermercato, perché dice che il supermercato è lontano e potrebbe metterci del tempo a tornare a casa. Casa è ancora più vuota. Da un po' ci siamo solo io e mamma e possiamo fare la pipì quando ci pare, però mi spiace che Paolo non c'è. Ma sta ancora cercando gli ovetti al supermercato e quando li trova, torna. E allora ho scritto una lettera al supermercato per lamentarmi e hanno risposto, ringraziamo per la segnalazione, inoltriamo al responsabile del reparto rapporto con il pubblico, il signor Giancarlo. E mamma, quando l'ha saputo, ha chiamato subito il supermercato e ha chiesto di parlare lei con il signor Giancarlo per spiegargli bene la situazione. E poi si è arrabbiata con me, perché queste sono cose da grandi e non me ne devo occupare io e deve essere lei a chiamare la Conad, ma io mi sto occupando di lei. Una famiglia ha bisogno di persone per andare avanti e se in una famiglia rimangono due persone, quella non è più una famiglia, ma una coppia. E se anche lei un giorno dovesse andare da un'altra parte, rimarrei da solo e non sarei più neanche una coppia, ma una persona sola e basta. Mamma dice che non sarò mai solo. Che anche se mia sorella si è trasferita, c'è sempre per me e anche mio papà. E fino a quando ci sono io in casa, anche mamma non si trasferirà mai. E gli ho chiesto anche se vuole giocare al gioco della famiglia con me e fare la sorella. Ma ha risposto che lei è mia mamma e non può fare la sorella perché una sorella io già ce l'ho, vero? Facile. Promette però di fare sempre la mamma e di venire con me se mi trasferisco, perché non voglio stare da solo. E se proprio mi devo trasferire, devono comprarmi una casa molto grande dove possiamo dormire tutti assieme. Mamma dice sì a ogni cosa che chiedo. Allora le ho chiesto se mi compra l'ultimo Beyblade di Pegasus, costa un sacco, poi lei è pure genovese. Mamma dice sì a ogni cosa che chiedo. Allora le ho chiesto se mi compra una macchina nera, grande, per andare a prendere mia sorella e riportarla da noi per qualche giorno. E mamma dice sì a quasi tutte le cose che chiedo. Dice che la macchina che mi piace è brutta e che tanto non posso guidare e che mia sorella adesso non tornerebbe indietro perché ormai sta lì e che possono accompagnarmi lei e papà a casa di mia sorella. No! Scusate, io voglio andarci da solo perché devo raccontare tante cose a mia sorella e so che potrei convincerla a tornare per qualche giorno. Ho detto a mamma che devo raccontare a mia sorella un sacco di cose e non posso dirgliele se ci sono anche loro nella piccola casa in mezzo al verde. Senti, mi sono toccato bocca a bocca con la sorella di Felice. Aspetta, pensa che ho trovato dove nascondono le caramelle alla liquirizia. Mamma? Mamma giura che non ha sentito cosa ho detto, che poi si mette da un'altra parte e non sente che ho trovato dove nascondono le caramelle alla liquirizia e che mi sono toccato bocca a bocca con la sorella di Felice e che comunque sono ancora piccolo e non dovrei toccarmi bocca a bocca con nessuno. Sì, però per me non è giusto che non posso andare da solo fino alla nuova casa di mia sorella. Cioè, Felice ci va a trovare i parenti da solo. E se Paolo può guidare una macchina, ma posso farlo anche io. E io non voglio essere come lei, che fa guidare gli altri per andare dove vuole andare e che non sa proprio scegliere le automobili e che per me può trasferirsi lei al posto di mia sorella. mamma adesso ha gli occhi guasti e di solito sono io l'unico che sa ripararli, ma a questo giro li ho rotti e non so come fare. Mi dispiace di aver detto quelle cose. Poi è difficile scegliere le macchine. Intanto poi tutte si rompono come le famiglie. Niente. Ma io non voglio che si trasferisce mamma al posto di mia sorella, ma che ci trasferiamo tutti dove sta lei ora. Così anche noi possiamo essere felici in mezzo al verde senza nessuno che ci disturba.

Mamma, mamma ha ancora gli occhi guasti? Come i motori delle automobili quando vai troppo veloce e quindi devi andare dai signori con le unghie nere che incollano le macchine. E allora viene papà a casa nostra per riparare gli occhi guasti di mamma e mi porta via. Perché gli ho rotti io, quindi hanno bisogno di non vedermi per un po', altrimenti non guariscono mai. E a casa di papà la tavoletta è sempre alzata, quindi è ancora più facile fare la pipì. Ho chiesto a papà come si arriva a casa di mia sorella. Sì, perché novità, ho scelto adesso. Io voglio trasferirmi da mia sorella qualche giorno, ora che mamma mi odia e non mi vuole più a casa. Però papà mi dice che la mamma non mi odia e però non mi dà l'indirizzo perché sono ancora piccolo e devo fare il viaggio con qualcuno. E vabbè. A scuola ci hanno insegnato che se non ripassi per un po' di anni, soprattutto i papà e le mamme, diciamo, con i capelli bianchi, possono dimenticarsi delle cose. Cioè, tipo come si chiamano o come ti chiami tu. E papà è per forza uno di loro. Cioè, non gli piace ripassare a papà. Infatti è molto smemorato. Cioè, sa ancora il suo nome, il mio, quello di mia sorella, però non si ricorda che mia sorella si è trasferita. E mi chiede sempre se so dov'è. E io dico che è via adesso. E lui mi chiede quando torna. E io dico non lo so. Però torna. E allora per un po' non mi dice niente perché si ricorda che me l'ha appena chiesto. Ho scoperto da Felice che esistono delle nonne, come la sua, che non sanno più come si chiamano un sacco di cose. E per questo la famiglia di Felice ha dovuto imparare la nuova lingua della nonna. E a me piacerebbe un sacco essere come la nonna di Felice. Perché così avrei una lingua tutta mia. E nella lingua tutta mia non ci sarebbe più la parola trasferita o trasloco. Cioè ci sarebbe solo la parola casa. Pensate, ogni luogo si chiamerebbe casa nella mia lingua. Cioè parco, casa, scuola, casa, radio 3, casa, casa, casa. Cioè ovunque sarebbe casa. E quindi non ci sarebbero più persone che se ne vanno in altre case, perché ci sarebbero già a casa. È geniale, eh? E nella lingua tutta mia, lontana si direbbe qui. Così quando mi chiedono, chiedimelo, sì, tu che stai ascoltando, chiedimi, dov'è tua sorella? Vai. È qui. Potrei dire solo, è qui. Cioè, nella lingua tutta mia non esisterebbe proprio la parola sorella. Così mi chiederesti solo, lo so, è una neolingua, quindi è un po' difficile, però se non esistesse la parola sorella, tu non potresti chiedermi dov'è tua sorella. Mi chiederesti solo, prova, dov'è tua puntini puntini? Cioè, è geniale. Cioè, non ci sarebbero proprio le parole sorella o fratello o mamma papà. Quindi, se non ci sono le parole, non ci sono neanche loro. E se non ci sono neanche loro, sarei come la nonna di Felice. Cioè, mi dimenticherei. Mi dimenticherei di mia mamma e non ci avrei mai litigato, di Paolo e non si sarebbe mai perso al supermercato, di mia sorella, di mio papà, cioè anche di me stesso. Wow, potrei cambiare nome, famiglia, trovarne una serena e con più persone. Ho scoperto anche che ci sono delle nonne che hanno dimenticato come si fa la pipì e non riescono più a farla e quindi gli fanno un buco nell'ombelico. Ho chiesto a papà di farmi vedere il suo ombelico, però mi sono ricordato che il buco ce l'aveva anche prima, quindi non posso essere sicuro che sia tutto a posto. E a volte, infatti, quando gli chiedono quante persone hanno la sua acqua rossa, lui... Silenzio. Niente. E in più perde acqua dagli occhi. Di nascosto ho preparato la valigia per quando andrò a dormire a casa di mia sorella. Dentro ho messo due mutande, un pantalone, due magliette, il cappello, lo spazzolino, la palla da calcio, le carte di uno, le lenzuola del letto di papà. La notte papà viene in camera mia. Ha bisogno delle lenzuola? Ha capito cosa voglio fare. Dice che le lenzuola non mi servono perché mia sorella dorme in un letto singolo e non c'è posto per dormire anche per me. E in quel momento ho capito tutto. Noi non abbiamo soldi, perché mia sorella deve dormire in un monolocale con un letto singolo ed è l'unica casa che possiamo permetterci.

0: di comprare. E allora papà si siede sul letto e mi spiega che, Pietro, è normale che i fratelli grandi ad un certo punto si trasferiscano. Sai, ci sono fratelli grandi che si trasferiscono quando hanno i capelli neri e altri quando hanno i capelli bianchi, ma voi fratelli piccoli non potete farci niente. Mi dice anche che un giorno, quando sarai molto grande, anche tu, Pietro, ti trasferirai. E dice anche che se mia sorella non c'è ora, lei però mi pensa sempre, anche se non mi chiama, solo che è molto impegnata dove sta adesso. E papà mi confida che se voglio vedere come è fatta ora mia sorella, devo solo andare davanti allo specchio del bagno per incontrarla un po'. Wow, lo specchio del bagno. Sì, perché i fratelli sono come macchine della stessa fabbrica. Mentre guardo lo specchio lo penso. Sì, perché i fratelli percorrono autostrade diverse, ma quando si incontrano si riconoscono subito e suonano il clacson. E se una va a sbattere, l'altra la sostituisce perché è l'ultimo modello rimasto della stessa fabbrica. E le altre macchine a volte si confondono e non sanno quale sia la macchina che è sbattuta e quella che ancora macina a chilometri. Papà vuole fare un gioco per allenare la sua memoria e allora mi chiede di aiutarlo. Mi chiede di ripetere dopo di lui che mia sorella, tua sorella, no, no, no, mi spiega che quando dice mia sorella intende la mia, perché lui non ha sorelle. Mia sorella è andata a vivere da un'altra parte. Papà si diverte un sacco a fare questo gioco e ci vuole giocare sempre. Quindi oggi abbiamo ripetuto che tua figlia, mia figlia, no, no, mi spiega che quando dice mia figlia intende la sua, perché io non ho figlie. E allora riprende. Tua figlia è andata a vivere in un'altra casa. Nonostante i giochi, la memoria di papà continua a peggiorare e allora prendo un ago di quelli grandi per bucargli l'ombelico, per quando si dimenticherà come si piscia. E oggi infatti mi chiede di giocare però per l'ultima volta al gioco della memoria. Però
1: Che ti devi concentrare, Pietro, eh? Mia figlia?
0: Mia sorella.
1: Bravo, Pietro, bravo.
0: È andata a vivere da un'altra parte. Papà non vuole più giocare con me. Mamma non vuole più farmi compagnia. E allora mi mandano dalla signora del Pongo. La signora del Pongo. La signora del Pongo è una donna tanto sola. Cioè, mamma e papà mi portano da lei ogni giovedì pomeriggio per farle compagnia, cioè per giocarci un po'. Così si sente meno sola. Anche se ha l'età di mamma e papà. E quando entriamo nella sua casa, dopo che si sono battuti tutti e tre il 5 degli adulti, mi fa andare in una stanza. E rimaniamo solo lei e io. E la signora del Pongo ha tante passioni. Cioè adora gli orologi. Ne ha uno enorme vicino al divano per controllare chi arriva in ritardo, perché ci sono orari precisi e altri bambini che giocano con la signora del Pongo. E adora, ovviamente, il Pongo. Però non ci sa giocare. Adora i disegni, però non sa disegnare. E i sogni, però non sa sognare. E quindi chiede a me di raccontarle i miei, ma a lungo andare i sogni finiscono, no? Quindi allora io è un bel po' di volte che me li invento. Ho sognato Batman, nudo, che mi faceva fare un giro in macchina, e poi ho sognato Iniesta. Nudo che veniva a prendere a scuola me e mia sorella. Ho sognato la signora del Pongo deve essersi accorta che la prendo in giro e quindi per punizione mi fa andare a giocare con lei anche il lunedì. E io non vorrei andare così tanto da lei e non capisco perché una mamma e un papà devono costringere il proprio figlio ad andare a giocare con un'adulta come la signora del Pongo. Poi però, se ci penso, è una cosa bella aiutare una persona sola. E la signora del Pongo si è offerta di accompagnarmi da mia sorella. Grazie, grazie, grazie davvero. No, non credo che a mia sorella farebbe piacere. Sapere che l'unica persona con cui ho fatto amicizia da quando è andata via è una donna di 50 anni che gioca con il pongo? Grazie, grazie, davvero. Vabbè, il gioco preferito della signora del pongo è il pongo, appunto. E il gioco del pongo ha dei passaggi precisi. Bene, tutorial. Prendete un bel po' di pongo. Ci siete? Di colori diversi, in base a come vi sentite dentro il vostro cuore. È una donna di 50 anni che gioca con il pongo? Grazie, grazie, davvero. Vabbè, il gioco preferito della signora del pongo è il pongo, appunto. E il gioco del pongo ha dei passaggi precisi. Bene, tutorial. Prendete un bel po' di pongo. Ci siete? Di colori diversi, in base a come vi sentite dentro il vostro cuore. E modellate un omino, piccolo. Dovete fargli le orecchie larghe.

Ditegli tutte le cose brutte che sono dentro di voi. Così le lasciate intrappolate dentro l'omino del pongo e ve ne potete andare via dalla stanza dei giochi con una cosa brutta in meno. Quando gli avete detto tutte le cose brutte, gli cancellate la bocca, così che non possa dire i vostri segreti agli altri bambini. Ma se non parlo, ma poi di cosa? Di mia sorella? Basta. Mia sorella, l'abbiamo detto, mia sorella deve essere diventata una di quelle sorelle trasferite che quando ti sei abituata all'idea che sta da un'altra parte e non torna, ti fa ancora di più abituare all'idea che sta da un'altra parte e non torna. E adesso io mi sento come un amico di mamma. Mamma mi racconta sempre di un suo amico, è molto famoso, è un VIP, che vuole andare in montagna ma senza camminare e quindi sta fermo. Se però la montagna non cammina e non va da lui, allora è lui che deve andare alla montagna. E io sono come l'amico di mamma, cioè vorrei qui mia sorella senza dover andare da lei, ma se lei non cammina e non viene, allora sono io che devo andare da mia sorella. Mi sono alzato quando il sole dorme, di nascosto. Ho preso lo zaino, sono andato dal comodino dove papà nasconde le caramelle alla liquirizia. Non ci sono, niente. Ottimo, cioè mia sorella non crederà più alla storia che le volevo raccontare, cioè, però non voglio andare da mia sorella con le mani senza niente. Quindi, ecco, prendo in prestito il comodino dove papà nasconde le caramelle alla liquirizia. Sì, i miei compagni mi hanno detto di portare un mobile a mia sorella, perché nelle case dove uno si trasferisce spesso non ci sono i mobili. Allora sono uscito di casa di nascosto, con il cielo nero e che perde acqua, senza che papà sapesse nulla, e sono andato lontano, lontano, lontano, fino a una nonna con i capelli bianchi. Salve, lei sa dove abita mia sorella? Lei conosce un condominio di case piccole e pieno di persone trasferite? No, ma ci abita anche lei, da quando non è più tornata nella sua prima casa. E le ho chiesto se è una di quelle nonne che hanno un buco nell'ombelico e che non sanno più come si piscia. Ah, dice di no. Dice che a quest'ora per strada tutti possono ritrovarsi i buchi nell'ombelico. Anche se non sono nonne. Anche i bambini come me possono ritrovarsi i buchi nell'ombelico, se non stanno attenti. La nonna con i capelli bianchi vuole accompagnarmi lei nella nuova casa di mia sorella. Grazie, ma perché dice che sono piccolo e non dovrei andarci da solo, specie quando il sole dorme e dormono tutti con lui. Ma no, non è educato portare sconosciuti nelle case degli altri, ma la nonna con i capelli bianchi è convinta che a mia sorella farebbe piacere sapere che non sono andato da solo a trovarla la prima volta. Ma come fa a saperlo? Dice che lei ha un fratello e sa cosa pensa una sorella. Ma lei è una sorella? Come la mia! Sì, con i capelli bianchi, i vestiti rovinati, che puzza, ma è sempre una sorella, no? Non la mia! Non la mia. Però è una sorella. Vuole sapere se i miei genitori stanno bene e se sanno che sono qui tutto solo. E poi mi dice di lasciare lì il comodino perché casa sua è troppo piccola per il comodino e non c'è spazio. Ma per me sì che c'è spazio, stretti stretti. La sua nuova casa non è in mezzo al verde e il cielo ha perso tanta acqua e lei ha vestiti bagnati che vanno tolti ed è stanca e in casa sua si sdraia e rimane senza niente ed è una sorella molto magra, cioè, le si vede tutto il suo legno bianco e adesso il sole si è appena stiracchiato. E allora lei mi dice di metterci sotto le coperte, per chiudere gli occhi, per dormire ancora un po' e allungare il buio, e pensare che lei è una sorella e io sono un fratello.

0: Oggi ho pensato che se la vita fosse fatta di tante fotografie, se noi facessimo tante fotografie tutto il tempo e poi le guardassimo dall'ultima alla prima, noi avremmo battuto il tempo. Tu non ti saresti mai trasferita. Appena entrata dentro la tua nuova casa, saresti uscita e tornata da noi. La macchina sarebbe andata in retromarcia, tu avresti aperto lo sportello da dentro e avresti camminato all'indietro fino alla tua festa di saluto, che sarebbe stata una festa di benvenuto. La festa sarebbe finita e poi iniziata. Dopo, insieme, saremmo andati alla rovescia fino a casa, poi fino a scuola, dove saresti entrata in classe, quando invece ci eri uscita, e poi ancora indietro, indietro, indietro, indietro, fino al tuo primo giorno di scuola, quando io ormai, non lo so, sarei stato all'asilo, non avrei neanche più saputo fare le tabelline. Cioè, rifaremo le stesse cose, sì, ma alla rovescia. Sarebbe tutto così facile, perché l'avremmo già vissuto. Cioè, non ci sarebbero più domande a cui non sappiamo rispondere, perché prima daremmo le risposte e le domande arriverebbero dopo. Così non potrai mai non sapere perché ti sei trasferita, perché me l'avresti detto. Paolo non sarebbe mai andato al supermercato perché nessuno gliel'avrebbe chiesto. La pioggia negli occhi di mamma e papà verrebbe risucchiata. Le loro urla diventerebbero sorrisi e loro camminerebbero all'indietro dandoci le mani vuote che si riempirebbero con le nostre. E noi saremmo potuti tornare indietro all'infinito, indietro, indietro, fino a quando eravamo ancora quattro in famiglia, ti ricordi? E a papà rientrava il moccolo nel naso perché non ci sarebbe stato nessun Paolo a cui essere allergico. E noi potremmo goderci tutto il tempo già vissuto e andare indietro fino a quando tu mi hai detto O letar fuimies, utte. E tu sei mio fratello alla rovescia. E io ho detto Alerosa imies, ut. Tu sei mia sorella alla rovescia. E ci siamo staccati dall'abbraccio, riconoscendoci per la prima volta come macchine della stessa fabbrica. A 9 anni, l'11 luglio 2010, alle 23:05 e 40 secondi, ho imparato la più grande lezione della mia vita, che il tiki-taka non perdona. Prendi il telefono. Sì, tu che ascolti. Almeno uno, prenda il telefono. Ok. Metti sul telefono un timer di 5 minuti e 40 secondi e fai partire quando ti dico via, va bene? 5 minuti e 40 secondi. Ci sei? Se non lo metti io non parto, eh? E senza fretta, intanto sto solo aspettando te. Allora. Ok, dovresti esserci 5 minuti e 40 secondi. Bene. 3, 2, 1. Vai. 11 luglio 2010, 23:00, la macchina procede spedita sull'autostrada. Siamo io, mia sorella, mamma, Paolo. Paolo sta guidando da qualche ora, mamma chiede se sta bene. Lui alza il volume dell'autoradio perché è in corso la finale di Coppa del Mondo, Spagna-Olanda, ancora fermi sullo 0-0. L'Olanda gioca male, perché? Perché sottovaluta il marchio di fabbrica della Spagna, il tiki-taka ipnotico. Non sai cos'è il tiki-taka? La filosofia è questa, cioè si muove il pallone così velocemente da ipnotizzare gli avversari, addormentare qualsiasi cosa e respiri. Da qui il nome onomatopeico, tiki-taka. Perché per chi lo subisce il tempo, tic-tac, non scorre mai. Ogni tic-tac è un passo più vicino alle braccia di Morfeo.
1: È un tiki taka di Spagna! Una volta con fuera per la fabbrica, fabbrica di fare nave, nave per la torre, torre per dentro per la fichi, fichi per la fabbrica, fabbrica di fare nave, nave per la roba, torre, nave, fuera
0: La macchina ora è ferma. Paolo ha parcheggiato per seguire meglio gli ultimi minuti di gioco. La radio gracchia in sottofondo, la trasmissione è disturbata, eppure il frastuono dei tifosi si sente benissimo. Talmente bene che non sembra provenire dall'autoradio. E infatti li vedo. Vedo facce sconosciute, fuori dal finestrino, che bussano sulla macchina urlando qualcosa che non riesco a capire. Uno di loro mi fissa il petto e io mi guardo la maglietta e roja, rossa. La ricordavo bianca. Sì, tutti e quattro abbiamo la maglietta rossa. E sì, in quel momento, quella che mi sembrava la luce di una torcia puntata contro il finestrino, capisco, comprendo, è il faro di uno stadio. Per una strana magia, noi, fino a qualche istante fa sulla E80, all'altezza di Torretta Vecchia, Pisa, siamo a Johannesburg, al Soccer City Stadium di Johannesburg, nella curva iberica, con il tiki-taka spagnolo che si consuma dinanzi ai nostri occhi.
1: Iniesta! Iniesta! Ora! Marcos! Gol de Iniesta! Gracias Dios! Gracias Dios! 11 de julio, 11:03 de la noche, anótalo! La Rojo es casi la regina del mundo!
0: 11 luglio 2010, 116esimo minuto di gioco, la Roja, la Rossa, la Spagna è quasi campione del mondo. E tutto grazie ai piedi fatati dell'ombresito numero 6, Andrés Iniesta. Appena la palla gonfia la rete, io divento un gigante. La mia testa tocca il tettuccio, l'automobile sembra essersi rimpicciolita, la macchina va stretta per noi quattro, compressi dentro l'abitacolo, e tutto il mondo è fuori, immobile a guardare. Così, a pesce lesso. 7 miliardi di pesci lessi davanti al televisore. Quanto manca? Siamo su 2:20.
1: Numero uno al finale del partito.
0: Meno di un minuto alla fine della partita. E lo stadio... lo stadio si infiamma. Vicino a noi accendono un fumogeno e... dentro la macchina l'aria diventa irrespirabile. Mamma chiama mia sorella, l'ha persa nel fumo. Quindi mi giro verso destra, dove era mia sorella, Costanza... ed è ancora lì. La vedo perfettamente. Non esulta. Avevamo un olandese in casa e non lo sapevamo? Lei è di profilo, il collo è inclinato verso destra, i capelli ordinati a coprirle il viso. La testa è appoggiata al finestrino. Io provo ad avvicinarmi, ma 1, 2, 3, 4, 5 braccia mi bloccano per le spalle, mi sollevano di forza. I tifosi spagnoli... I tifosi spagnoli mi parlano in italiano, pur di convincermi ad uscire dall'auto. Ma io voglio stare con Costanza. Però mi promettono di tutto, pur di andare a festeggiare con loro. Biciclette, peluche, gormiti, ma non mi interessa. Topolini, Lego, Beyblade.
2: Beyblade?
0: Esco dall'auto, ma appena prima di uscire, i capelli di Costanza si aprono come un sipario. E io vedo tutto. Nei minimi particolari, lei è immobile, così. Faccia a pesce lesso. Come i 7 miliardi davanti al televisore. È imbambolata, cioè impegnata a riguardare nella sua mente quella prodezza straordinaria e assorta dal replay del gol che stanno facendo vedere e rivedere, non preoccupandosi del fumo che ormai circonda solo lei, dell'odore di carne bruciata. Niente, Costanza rimane seduta. E ora quanto manca? 20? 21? 20?
1: Il partito ha terminato!
0: E mamma che continua a chiamarla Costanza! Iniesta! Costanza! Iniesta! Costanza! Iniesta! Devi vida! Costanza! Devi vida! Costanza! Devi vida! Costanza! Devi vida! Costanza! Devi vida! Costanza! Devi vida! Costanza!

Con questo urlo, quasi questa invocazione a Costanza, si chiude La costanza della mia vita, per l'appunto, un testo di Pietro Giannini, interpretato da se medesimo, quindi autore e attore di questo monologo di circa una quarantina di minuti, che è entrato a far parte di Futuro Presente, la nostra rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea, che è arrivata alla quarta edizione. Abbiamo cominciato giovedì prossimo e proseguiremo anche nelle prossime settimane, sempre grazie alla guida di Lorenzo Pavolini. Allora, sono le 24:46 minuti qui dalle nostre parti, non so dalle vostre, a noi mancano 14 minuti prima di toccare la soglia fatale della mezzanotte. Allora abbiamo ancora un po' di tempo per parlarvi di una notizia che ci ha un po' colpiti nella giornata di oggi. Vi ricordate, avete presente un grande cantante, un basso molto conosciuto fino a qualche tempo fa, ma ancora oggi, che si chiama Pata Burciuladze? Immagino di sì, perlomeno chi ha seguito le vicende del teatro d'opera a partire dagli anni '80 se lo ricorda senz'altro. Beh, Pata Burciuladze è un basso profondo, nato nel 1955, oggi ha 71 anni, diventato molto conosciuto in Italia anche per aver vinto nell'81 il concorso delle Voci Verdiane di Busseto, e poi in quello stesso anno, molto fortunato per lui, anche il concorso Tchaikovsky di Mosca, e 4 anni dopo, nell'85, il concorso a Filadelfia. E ha sempre condotto una vita su tutti i grandi palcoscenici del mondo, dal Metropolitan al Covent Garden. Ha condiviso il palcoscenico per tantissime volte con Luciano Pavarotti e ha interpretato i grandi ruoli del teatro verdiano, naturalmente, ma anche Mozart, il repertorio dell'opera russa, naturalmente Onegin, Baris e le grandi opere, insomma, del repertorio russo. Ebbene, direte voi, perché ce ne parli? Perché qualche mese fa, esattamente il 5 di ottobre del 2025, Pata Burciuladze è stato arrestato in Georgia. Lui georgiano, nato a Tbilisi appunto nel 1955, perché ha organizzato e partecipato una manifestazione antigovernativa proprio nel giorno delle elezioni, il 4 ottobre esattamente, protestando contro il governo georgiano e in particolare contro il partito Sogno Georgiano, che da una decina d'anni governa il paese, un partito filo russo che è andato al potere nel 2012. Ci sono state proteste in una sessantina di città e lui ha partecipato alla manifestazione principale a Tbilisi, ha definito il governo del suo paese un governo di traditori dello Stato, e tutto questo gli è costato l'arresto e poi il carcere insieme ad altri 500 manifestanti. 100 sono ancora in carcere da quel giorno, appunto, e appunto anche lui fa parte di questo esercito di detenuti politici evidentemente oppressi dal regime. E qualche giorno fa, il 7 maggio per l'esattezza, è stata emessa finalmente, dopo molti mesi, la sentenza, una sentenza molto dura che condanna Pata Burciuladze e altri 4 organizzatori della manifestazione a ben 7 anni di prigione, molti mesi dei quali sono già stati scontati. Ebbene, proprio oggi è arrivata la notizia, pubblicata da The Guardian, la notizia che la Royal Opera House, nella figura del suo direttore del casting, Peter Cotone, ha chiesto ufficialmente al primo ministro britannico, Starmer, di intervenire presso il governo georgiano per dare immediata libertà a Pata Burciuladze, che tante volte si è esibito al Covent Garden e quindi è considerato anche un autore di casa in Gran Bretagna. Il governo non ha ancora risposto a questa invocazione della Royal Opera House. Vedremo come vanno le cose, come andranno le cose in futuro, ma ci sentiamo di dare un piccolo omaggio a Pata Burciuladze facendovi ascoltare un'aria del suo repertorio. Viene da Alieco, un'opera di Sergei Rachmaninoff, si intitola Il campo dorme, Was Tabor spit, l'orchestra del teatro Bolshoi di Mosca, diretta da Mark Ermler.

ampia, drammatica e solenne quest'aria dall'Alieco di Sergei Rachmaninoff, Vestabolo Spit, Il campo dorme, tratto dall'opera che Rachmaninoff scrive, se non mi ricordo male, nel 1892, sì, è un dramma ambientato in un campo di zingari, il cui i protagonisti sono tre: Alieco, per l'appunto, lo zingaro esiliato, sua moglie che si chiama Zenfira e un giovane zingaro rampante che è il nuovo amante di Zenfira. Alieco, in un momento di passione, un momento tragico, uccide entrambi, la moglie e il suo giovane amante, una specie di edizione un po' zingaresca e alla russa, diciamo, dei Pagliacci di Leoncavallo, qualcosa, anche se sono echi di Cavalleria Rusticana e di altre opere più o meno coeve. Abbiamo ascoltato la voce di Pata Burciuladze in questa grande aria con l'orchestra del Teatro Bolshoi di Mosca, diretta da Mark Ermer, per ricordare la detenzione di Pata Burciuladze, che da mesi si trova in carcere a Tbilisi. È stato condannato a 7 anni di prigione per aver partecipato ad una manifestazione contro il partito di governo che è tornato al potere appunto nel 2025. Oggi la Royal Opera House ha chiesto al governo britannico, al primo ministro Starmer, di impegnarsi per la liberazione di questo grande cantante. Noi siamo arrivati con questa notizia e con questa voce alla conclusione della nottata. Io ho solo il tempo di ricordarvi molto molto velocemente che Radio 3 Suite è un programma curato da Bruno Ruffolo, che è realizzato da tutti i nostri amici, vale a dire Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, Lucrezia Cirri, c'è Vittoria Pastore in regia, Andrea Perrone e Guido Barbieri qui. A tutti una notte serena, ciao.

E questa è la Gentil Dub di Fera, ovvero Andrea De Franco, l'artista che firma Divora Eco, cassetta uscita per Maple Death e con cui inizia questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto da Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Vi ricordiamo come sempre che trovate tutte le scalette di ogni puntata sulla pagina Facebook Battiti Radio 3 e che potete riascoltare in streaming la trasmissione sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi appunto siamo partiti da Fera, un artista che oltre alla sua attività musicale è anche un illustratore, un fumettista, un artista grafico, una figura di spicco dell'underground bolognese. Prima di Divora Eco ha firmato Stupida Mutaforma, Psiche Liberata e Corpo Senza Carne, sono questi i titoli dei suoi lavori solisti che precedono l'album con cui abbiamo iniziato e attraverso i quali ha sviluppato questo suo approccio alla composizione elettronica minimale, libera e indipendente.

Non resistere è un altro brano da Divora Eco di Fera, pubblicato da Maple Death Records, una delle uscite a cui dedichiamo spazio questa settimana insieme ad altri 7 titoli, tra cui l'album che passiamo ad ascoltare ora. Pa è il nuovo disco della cantante spagnola originaria di Menorca, Anna Ferrer, un disco di canzoni in cui si incontrano tradizione e sperimentazione in un incastro che Anna Ferrer porta avanti e ricerca da sempre, ma che in Pa viene declinato in maniera particolare verso proprio la sua storia personale, la sua storia familiare. La panificazione è infatti un'arte che viene tramandata da generazioni nella sua famiglia e che lei ha deciso di omaggiare in questo album, anche con la realizzazione di un live molto importante per meglio apprezzare l'intero progetto, l'intera visione di questo sua, di questa sua ultima creazione. Sul palco con lei è presente infatti suo padre, Tony Ferrer, fornaio, che impasta il pane sulla scena mentre condivide un tavolo da lavoro con 2 musiciste, Marina Herlop alle percussioni e Rita Payés alla chitarra. Da Pa ascoltiamo Todas las Masas.

continuiamo ad ascoltare proprio voci e album in cui questo strumento ha un ruolo importante. Dopo Anna Ferrer passiamo ad una scena in realtà abbastanza diversa da quella folk che abbiamo appena incontrato e arriviamo alle parole scritte e messe in musica da Lorraine James, londinese, notturna e molto più urbana. Detached from the Rest of You è il titolo del suo ultimo disco, è appena uscito per Hyperdub questo 8 maggio, un disco che Lorraine James racconta come è nato in un momento di difficoltà emotiva, di insicurezza, perdita della fiducia in se stessa, più proprio in senso lato oltre che in senso artistico, che viene lentamente sviscerato e affrontato attraverso le tracce dell'album e che infatti risulta molto più personale ed esposto rispetto ai suoi precedenti lavori in studio, più minimale, più pop, più dichiaratamente emotivo. In Detached from the Rest of You, che è appunto incentrato sulla perdita di certezze, Lorraine James in realtà si rivela più consapevole e più matura che mai. Ascoltiamo la traccia Still.

don't think I can. I don't think I care.

0: ever.
1: E torniamo ora a un disco strumentale, anche se piuttosto lontano dal linguaggio, dal mondo di Fera. Play Monk è l'ultima fatica del quartetto Ahmed, nato per in realtà reinterpretare e omaggiare Ahmed Abdul Malik, ma che in questo disco invece, come chiaro dal titolo, si dedica al repertorio di Thelonious Monk, partendo da un'interpretazione totalmente spontanea di un brano di Monk fatta da questo quartetto durante un concerto. La band ha poi deciso, insomma, di seguire questa strada che è nata un po' come un'intuizione al momento, di approfondire la rilettura delle sue composizioni. E l'unico materiale poi condiviso con il pubblico di questa ricerca di Ahmed è stata registrata in una sessione londinese durata 3 giorni e pubblicata da Otoroku, che è l'etichetta discografica del Café Oto di Londra. Ascoltiamo quindi la versione di Oscar T, di Ahmed, Pat Thomas al piano, Joel Grip al contrabbasso, Antonin Gerbal alla batteria e Seymour Wright al sassofono contralto.

un folk a tratti malinconico che riporta alla mente i Sun City Girls dell'ultimo periodo, incontra sfumature vagamente medio orientali nel ritorno di Alan Bishop con il suo alter ego Alvarius B, con cui pubblica dischi ormai dalla metà degli anni 90. Si intitola Malarial Dream, l'album uscito da non molto per Abduction, etichetta guidata proprio dallo stesso Bishop, un lavoro che avevamo già ascoltato qualche notte fa e che ci porta appunto in un paesaggio folk psichedelico che alterna momenti più melodici, rassicuranti, ad altri invece quasi allucinati, come dai contorni offuscati. E del resto lo pseudonimo Alvarius fa riferimento proprio al nome di un rospo del Sonora Desert famoso per secernere sostanze psicoattive. I Sun City Girls sono stati la band formata da Alan Bishop insieme al fratello Richard e a Charlie Gocher nella prima parte degli anni Ottanta. Bishop lo abbiamo ascoltato tante volte, anche con i Dorso Vista Goods, più di recente con l'Another Time Ensemble guidato da Asher Gamezze. Qui lo troviamo con una formazione tra avant jazz e sperimentazione medio orientale, perché si tratta di un disco che ha comunque le radici al Cairo, la città d'adozione ormai da 15 anni di Alan Bishop. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava

Later, e vedeva Asher Gamezze alla batteria, Sherif El Masri alla chitarra elettrica, Maurice Lucas all'organo elettrico, Sam Shalabi all'oud, Ave Meda alla voce e Adam Zidane all'organo elettrico e alla voce. Poi il pezzo, come gran parte dei brani, a parte un paio di cover, è scritto, composto da Alan Bishop, che è anche alla chitarra acustica, al basso elettrico e alla voce. Un album che quindi esce a nome dell'alter ego del progetto di Bishop, ma dietro cui in realtà c'è una formazione molto allargata. Ascoltiamo un altro brano da Malarial Dream, proprio la traccia che dà il titolo all'album.

E dai paesaggi folk a acidi leggermente distorti, notturni di Alvarius B, siamo passati alle danze ossessive dei Pride. Abbiamo ascoltato in sequenza Malarial Dream, traccia che dà il titolo all'ultimo album dell'alter ego di Alan Bishop, appunto Alvarius B, accompagnato su questo lavoro da un cast straordinario di musicisti che gravitano attorno alla scena jazz sperimentale del Cairo. Subito dopo, il brano che abbiamo appena ascoltato era Al Hatayan, tratto da Al Uamu, titolo che potremmo tradurre come L'illusione, che è il nuovo lavoro in studio dei Pride, del duo svizzero-libanese composto da Red Yassin e Pat Conca, registrato tra Berlino e Beirut. Un album che torna all'estetica centrale del duo, quindi un intreccio ritmico tra sciabbi egiziano, elettronica, improvvisazione, suoni di strada, anche con una certa, diciamo, ruvidità. Un lavoro che anche in questo caso avevamo già ascoltato, composto da brani tendenzialmente molto lunghi, uscito come collaborazione tra due etichette libanesi, Rapture Records e Hani Haya, un disco in cui il duo rimaneggia in chiave, diciamo, più essenziale alcune tracce già uscite in passato, come Pride Orchestra, che ricordiamo essere, diciamo, l'ampio ensemble che Red Yassin e Pat Conca condividono con diversi musicisti della scena medio orientale sperimentale contemporanea, tra cui gli stessi Alan Bishop, Sam Shalabi e Maurice Lucas. In ogni caso, anche su questo lavoro uscito come duo, come Pride, ci sono poi vari ospiti, tra cui Pascal Semerjian alla batteria e Ayman Zebdawi a batteria e darbuka. In questa parte di battiti restiamo ancora idealmente in Libano e torniamo ad ascoltare alcuni brani dalle compilation benefit pubblicate dal Tunefork Studio insieme al Beirut Sin Center per raccogliere fondi a favore delle persone sfollate a causa dei recenti e ripetuti attacchi israeliani contro il Libano nelle ultime settimane.

Si intitola Land 2, a compilation for the displaced in Lebanon, la prima delle due compilation benefit recentemente pubblicate dal Tunefork Studio insieme al Beirut Synth Center per raccogliere fondi a favore degli sfollati, dei numerosissimi sfollati a causa dei recenti attacchi israeliani in Libano. Una primissima raccolta in realtà era uscita a fine 2024 a seguito di un altro periodo di attacchi e profondi disagi in questa regione. Le compilation si trovano sulla piattaforma Bandcamp del Tunefork Studio, che ricordiamo essere uno studio di registrazione, un crocevia, un luogo nevralgico per la registrazione, il missaggio, la produzione di tanti dischi di vari generi musicali che arrivano dalla scena underground libanese. E l'intero ricavato delle vendite di queste compilation in formato digitale è devoluto a Beit Am, spazio culturale che in questo momento sta provvedendo ai bisogni primari delle persone nei centri di accoglienza, e anche a diverse altre iniziative locali sia a Beirut sia nel sud del paese. Tantissimi i brani inediti contenuti in queste raccolte, con artisti sia libanesi sia di altri paesi. I pezzi che abbiamo ascoltato in sequenza erano prima Building a Nest degli Scrambled Eggs, storica formazione rock, indie rock libanese. Il brano era un vecchio brano inedito, una formazione che è nata alla fine degli anni 90, è composta da Sharbel Aber, Mark Codsi e da Tony e Said Elie. Subito dopo, il brano che abbiamo ascoltato in sequenza era invece una traccia della cantautrice e produttrice libanese Yasmin Hamdan, che tra l'altro ha pubblicato un bellissimo album da solista su Crammed Disc nell'ultima parte del 2025. Qui era con il multistrumentista, in particolare suonatore di oud, Oussama Abdel Fattah. Ascoltiamo anche un altro brano dalla seconda e più recente compilation benefit intitolata Land 3, a compilation for the displaced in Lebanon, pubblicata con una copertina simile che include sempre tanti brani inediti di artisti libanesi e non. Ascoltiamo un pezzo di Flugen, produttrice e multistrumentista libanese che adesso da qualche anno fa base in Grecia.

E nonostante siano sempre attraversate da espressioni diverse di rabbia, dolore, crudezza, oscurità, le musiche prodotte da artisti che arrivano dall'area medio orientale, da tempo interessata da conflitti durissimi, sono musiche che in qualche modo includono anche forme di dolcezza, di speranza, di resistenza, una ricerca di bellezza che è nella musica di tanti artisti palestinesi, ma anche libanesi. Basti pensare a Yumna Saba, Yara Smar, gli stessi Sanam. Così avviene anche per Sherbela Ber, che abbiamo appena ascoltato con un brano subito dopo quello di Flugen. La traccia si intitolava Phosphorus Resting by the Entrance of a Quantic Maze, traccia tratta dal suo recente album uscito per Rapture Records e dal titolo abbastanza esplicativo May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable. Sherbela Ber ha suonato per anni in formazioni legate al post-punk, all'indie rock di Beirut, lo abbiamo menzionato con gli Scrambled Eggs, ma ha fatto parte anche del duo The Bunny Tylers. Oltre alla sua carriera da solista si occupa anche di musiche per il cinema e per l'arte visiva. Questo album è nato dopo il suo trasferimento lo scorso anno da Beirut a Parigi. Un album caratterizzato da un ambient vagamente distorta, molto narrativa, che lambisce anche i territori del post-rock più sperimentale della drum music, una musica malinconica ma allo stesso tempo anche luminosa, scintillante. Il compositore libanese racconta di aver sempre amato Parigi e di aver sentito a un certo punto che fosse giunto il momento di prendere le distanze dalla guerra che lo circondava e che non poteva più ignorare gli orrori del mondo, ma che la sua musica in qualche modo poteva aiutarlo a trovare proprio un po' di dolcezza. Ascoltiamo un altro brano da questo lavoro, May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable, Sherbela Ber con I Stutter When I Speak of Love and Death.

E nella notte di battiti è arrivato il mago Cotrone. Questo attraverso la voce di Elio Germano, che è la guida narrativa del nuovo disco firmato dal sassofonista e compositore Roberto Bottalico. L'album si intitola Così è, se vi pare, Jazz Poem. Il musicista romano dunque intreccia qui il linguaggio del jazz con il pensiero e la poetica di Pirandello. È un disco diviso in due parti: la prima, I giganti della montagna, e la seconda, Le novelle. E questa notte noi ci concentriamo su I giganti della montagna, il primo CD dal quale abbiamo già ascoltato il primo brano del secondo atto, Cotrone, il mago, appunto. E la scansione della prima parte è proprio quella di un poema sinfonico diviso in tre atti, ispirato all'ultima opera teatrale di Pirandello, il tutto immaginato sotto la lente jazz, come dicevamo. Scivoliamo allora all'epilogo del terzo atto, lo ascoltiamo subito, si intitola L'illusione.

0: sempre con la luna, tutto comincia a farsi di sogno sulla terra, come se la vita se ne andasse e non rimanesse un'allarma malinconica nel ricordo. Escono allora i sogni.
1: Teatro, visioni, suono e parola, la drammaturgia sonora di Così è, se vi pare, il poema jazz costruito dal sassofonista Roberto Bottalico insieme ad una bella schiera di musicisti, un ampio organico che fornisce diverse soluzioni armoniche, timbriche a cavallo tra scrittura, composizione e improvvisazione, e poi la voce di Elio Germano nel ruolo di Mago Cotrone e Pirandello ad ispirare tutto il lavoro, pubblicato a metà aprile attraverso Filibusta Records. Gentle Breath invece è il titolo del disco d'esordio del quintetto Crescendo Sphere, che ospita niente meno che Fabrizio Bosso, un bel lavoro dove si alterna sospensioni melodiche, ritmi complessi, dove la strumentazione acustica si intreccia al mondo elettronico. Partiamo subito dall'inizio, dalla prima traccia, eccola qui, Dreamlike Thoughts, Crescendo Sphere.

Dreamlike Thoughts da Gentle Breath, il bel debutto discografico dei Crescendo Sphere, dicevo un quintetto formato da giovani musicisti che agitano la scena jazz italiana. Stefano Proietti, pianoforte e tastiere, live electronics, composizione e arrangiamento. Gianmarco Denisi, batteria, percussioni, live electronics, composizione e arrangiamento. Aldo Di Caterino, flauti e composizione. Vittorio Cuculo, sassofoni, contralto e soprano, con Giordano Panizza, contrabbasso e basso elettrico, quintetto che diventa sestetto, come dicevo, con la partecipazione speciale di Fabrizio Bosso, tromba ed effetti. Gentle Breath, che è il titolo del lavoro, è anche la loro metafora di vita, un respiro gentile che diventa musica, dialogo, gesto creativo, ascolto reciproco, equilibrio e libertà. Let's Ride, Crescendo Sphere.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Marais Marais, le tableau de l'opération de la taille.
3: Jordi Savall, viola da gamba.
2: Angallé, cembalo. L'esecuzione è accompagnata dalla descrizione parlata dei vari passi.
4: Le tableau de l'opération de la taille. L'aspect de l'appareil.
3: Jordi Savall, viola da gamba.
2: Angallé, cembalo. L'esecuzione è accompagnata dalla descrizione parlata dei vari passi.
4: Le tableau de l'opération de la taille. L'aspect de l'appareil.

0: Di Marin Marais avete ascoltato Le tableau de l'opération de la taille.
1: Jordi Savall, viola da gamba.
0: Angallé, cembalo. L'esecuzione è accompagnata dalla descrizione parlata dei vari passi.
2: Gioachino Rossini. Une caresse à ma femme, per pianoforte, numero 7 da Album pour les enfants dégourdi. 12 pezzi per pianoforte. Volume settimo della raccolta Pêche des vieillesses. Jeffrey Swan, pianoforte.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Une caresse à ma femme per pianoforte, numero 7 da Album pour les enfants de Gourdi, 12 pezzi per pianoforte, volume 7 della raccolta Pêche de vieillesse. Jeffrey Swan, pianoforte.
1: Giacomo Puccini. Due liriche per voce e pianoforte. Sole e amore. Avanti Urania. Vincenzo La Scola, tenore. Paola Molinari, pianoforte.

0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato due liriche per voce e pianoforte. Vincenzo La Scola, tenore. Paola Molinari, pianoforte.
1: Claude Debussy. Estampes, Jardin sous la pluie, net et vif. Nikolai Luganski, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato da Estampes Jardin sous la pluie. Nikolaj Luganski, pianoforte.
1: Antonio Vivaldi, concerto in fa maggiore per violino e orchestra RV 293, l'autunno. Ballo e canto dei Villanelli. Allegro, larghetto, allegro assai. Ubriachi dormienti, adagio molto. La caccia, allegro. Antonio De Secondi, violino, concerto italiano. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore per violino e orchestra RV 293, L'autunno. Antonio De Secondi, violino. Concerto italiano. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Johann Sebastian Bach, preludio e fuga quarta in do diesis minore, Bach Berke Verzeichnis 873. Friedrich Haas, clavicembalo.